0: dei non eletti Alfredo Spalluto, attuale presidente di Chima Ambiente. Il suo ingresso in consiglio farebbe decadere il consiglio di amministrazione della società municipalizzata e qui potrebbe compiersi la quadratura del cerchio, perché a capo dell'ex AMIU verrebbe indicato un nome in quota ad Azione e a Di Gregorio. Tutto bene dunque? No. Perché proprio dal circolo di Talsano, del Partito Democratico, arriva un segnale di profondo malcontento per questa scelta non condivisa. Un segnale non di poco conto, perché il circolo di Talsano ha come massimo riferimento politico il consigliere regionale Cosimo Borraccino. E da quel circolo arrivano bordate all'indirizzo della neoassessora e del consigliere comunale Panzano, eletti in ticket grazie proprio all'apporto del circolo di Talsano, che afferma di nutrire fortissime perplessità sul percorso intrapreso da Riso e Panzano, accusati sostanzialmente di aver tradito il rapporto di fiducia con il circolo. Insomma, non proprio un avvio di buon auspicio per la nuova assessore, e vedremo quali contraccolpi in casa del PD avranno queste scelte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il caos navette nell'ultima serata del Medimex approda in Commissione Garanzia e Controllo del Comune di Taranto. Il presidente Adriano Tribbia chiarisce: l'obiettivo è semplicemente quello di verificare quello che è accaduto. Sono stati dunque convocati i vertici di Chima Mobilità.
3: Taranto ha accolto favorevolmente, unitamente agli altri componenti della Commissione, l'invito da parte di alcuni componenti di minoranza di poter sentire in audizione i vertici di Chima Mobilità e anche i vertici dal punto di vista tecnico, quindi non soltanto quelli del CDA. Lo abbiamo fatto per poter chiarire e approfondire gli aspetti che hanno portato al grave disservizio durante l'evento del Medimax, che ha tenuto a piedi centinaia di cittadini che avevano utilizzato il park and ride di Cimino e di Piazzale Democrate al termine del concerto. Sarà appunto la possibilità questo oggi di poter approfondire gli aspetti. Ricordo comunque che la nostra non è una commissione di inquisizione, ma di approfondimento, è a carico della minoranza e quindi è giusto poter venire a capo di alcune cose che avvengono sia nell'amministrazione comunale che sia nelle società partecipate. Quindi favorevolmente i componenti si sono pronunciati per poter, appunto, ripeto, approfondire tutto ciò che è accaduto, per fare in modo che questi gravi disservizi non accadano anche in previsione dei futuri i giochi del Mediterraneo. È giusto essere pronti per poter accogliere al meglio i turisti e migliaia di cittadini che verranno a visitare la nostra città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Lavori in corso anche tra i gruppi di minoranza del Consiglio Comunale. I gruppi consigliari Prima Taranto, rappresentato dai consiglieri Francesco Tacente e Adriano Tribbia, e Fortemente Liberi, rappresentato dal consigliere Salvatore Brisci, hanno dato vita ad una federazione politica e consiliare. Obiettivo: rafforzare il coordinamento delle rispettive attività istituzionali. La scelta, spiegano Tacente, Tribbia e Brisci, nasce da un percorso politico e amministrativo che sin dall'inizio dell'attuale consigliatura ha visto i tre consiglieri condividere posizioni, analisi e iniziative. Una collaborazione che si è consolidata in occasione delle recenti elezioni provinciali, quando i consiglieri hanno deciso di unire le proprie forze e sostenere l'elezione del consigliere Brisci nella lista Prima Taranto. In consiglio comunale sarà comunque preservata l'autonomia e l'identità di ciascun gruppo, favorendo però forme stabili di coordinamento, confronto e iniziativa comune. L'obiettivo della federazione, spiegano i tre consiglieri, è soprattutto quello di contribuire alla costruzione di una cultura politica fondata sul dialogo, sulla collaborazione e sulla ricerca dell'unità intorno alle grandi sfide che attendono Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Rimaniamo sul tema dei trasporti, in particolare dello stop al Frecciarossa per Taranto, perché riteniamo che sia un argomento assolutamente importante. Mentre la Regione Basilicata ha dimostrato sensibilità istituzionale e lungimiranza scegliendo di investire risorse proprie per garantire un servizio fondamentale, la Regione Puglia guidata da De Caro volta le spalle a Taranto. È un estratto del comunicato diffuso ieri dal vicepresidente del Consiglio regionale del la Puglia Renato Perrini, che è in video collegamento con noi. Buongiorno Perrini.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E dunque, che cosa succede alla fine? Che il territorio rimane isolato. Ora, al di là di quelle che sono le responsabilità, i cittadini hanno un disagio, il territorio rimane isolato, e cosa accade per quello che riguarda questo sviluppo turistico?

0: di cui parliamo, viene vanificato tutto, è chiaro.
1: Ma di cosa parliamo? Parliamo delle solite poesie o video che sento da De Caro che invece di aiutare la nostra Taranto, soprattutto in questo momento che per esempio per quanto riguarda i giochi, che è una vetrina internazionale dove Taranto finalmente potremo vedere un altro aspetto di Taranto che esce in televisione non soltanto l'Ilva, ma uscirà le nuove strutture che forse negli ultimi 40 anni in nessuna parte d'Italia, in un anno e mezzo, sono state fatte una quarantina di strutture così importanti. Invece di cercare di collaborare, io faccio un esempio, sto avendo problemi sulle strade dell'ANAS, sulle strade di competenza regionale e provinciali. Il giorno 7 luglio avrò un incontro sollecitato da me con l'assessore dei trasporti, per esempio per sbloccare delle arterie fondamentali, un esempio come quella della Taranto-Massafra, all'altezza dell'Ilva, che sta da un anno ferma a una corsia. Sto cercando di capire qual è il problema, perché se ci sono dei problemi nessuno ci lavora. A questo punto cerchiamo di rimettere la strada a due corsie e dopo ottobre-novembre ripartono i nuovi lavori. Cioè, non c'è organizzazione, non c'è attenzione da parte della regione, anche questo fatto della freccia rossa. Ogni volta facciamo vittimismo invece di cercare già da prima, perché questo problema si sapeva da 7-8 mesi e più, di stare tutti quanti insieme e sollecitare insieme, non facendo le letterine o i video, ma cercando di stare insieme e collaborare per fare in modo a qualsiasi colore politico di portare avanti le infrastrutture,
0: Perini, a
1: capire il
0: questo punto
1: motivo.
0: che cosa si può fare?
1: A questo punto io sono del parere che bisogna fare quello che si è fatto fino adesso, come fanno le altre regioni, di pagare la parte che spetta alla regione. Poi uno ne discute il dopo, il motivo perché la regione deve pagare queste risorse. Non si può fare a un mese dei giochi una polemica perché questa cosa va avanti da 20 anni. Io voglio ricordarvi che loro stanno da 20 anni, che stanno 21 anni, anzi, che governano la nostra regione. Io sono del parere che adesso, a proposito di giochi, la regione Puglia non ha messo un euro e non ci dimentichiamo che Emiliano disse che alcuni anni fa, un paio di anni fa, prima che si andava alle elezioni, che lui doveva investire sul Taranto 50 milioni di euro. Non si è messo un euro. Un euro. Allora io quello che dico, almeno questo mese cerchiamo di concentrarci su Taranto. Se ci sono delle risorse da mettere, chiedo al presidente De Caro di cercare di collaborare. È questo che io voglio in questo momento. Le polemiche non servono a niente in questo
0: Assolutamente,
1: momento perché.
0: assolutamente. Polemiche non danno risposta. Poi magari ci saranno i tempi giusti per capire di chi è la responsabilità. Grazie al vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia, Renato Perrini, per questo intervento e buon lavoro.
1: Buona giornata e buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Qualche settimana fa ho scritto una lettera al ministro Salvini chiedendo di spiegarmi il motivo per cui il collegamento ferroviario nazionale con il treno Frecciarossa tra Taranto e Roma deve pagarlo la Regione Puglia con 1.600.000 euro. Perché i pugliesi e i cittadini del sud devono pagarsi da soli i collegamenti nazionali sottraendo risorse al trasporto regionale? Mi è stato risposto da Trenitalia che è un servizio a mercato. Bene, noi scontiamo una infrastruttura ferroviaria che è obsoleta. Non avremo l'alta velocità, non abbiamo collegamenti diretti e per avere un diretto tra Bari e Napoli abbiamo aspettato una vita. Ora addirittura una sorta di ricatto. Se Taranto vuole un collegamento moderno con Roma, con un treno Frecciarossa, i pugliesi devono pagarselo da soli, lo devono pagare due volte, prima con i fondi regionali e poi acquistando i biglietti. Non avendo l'alta velocità, perché non si è mai investito sull'infrastruttura e sui binari, è ovvio che il treno non è attrattivo e quindi Trenitalia non ci guadagna. Per questo ci dicono, se volete un treno che si avvicina a una modernità, a un treno più moderno, dovete pagarvelo da soli. Mi chiedo a questo punto quale sia l'idea di questo governo del Sud, e lo chiedo anche ai rappresentanti politici del territorio, quelli che in queste ore mi stanno sollecitando, quelli che mi chiedono spiegazioni. A loro faccio una proposta: andiamo tutti insieme a Roma a chiedere che il servizio a mercato sia a carico dello Stato, dove l'infrastruttura è obsoleta.

0: obsoleta e dove c'è bisogno di sostenere il territorio e non di affossarlo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il confronto tra le organizzazioni sindacali Filcams CGIL Taranto e Fisasgat CISL Taranto Brindisi e l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Taranto Maria Lucia Simeone ha generato un primo, anche se timido, passo in avanti. Il riferimento è alla situazione in cui versano le lavoratrici che si occupano dei servizi di pulizia e ausiliariato all'interno degli asili nido del comune di Taranto, che fino ad ora vedevano del tutto sospesa la loro attività lavorativa, quindi anche lo stipendio, nei mesi estivi. Momento in cui l'attività didattica si interrompe per la pausa estiva. L'incontro con l'assessora ha permesso di raggiungere un accordo che quindi prevede a luglio una settimana di lavoro e ad agosto due settimane. Si tratta di lavoratrici che sono assunte con contratto part-time, ciclico, verticale e che quest'anno, grazie alla programmazione di importanti interventi di manutenzione straordinaria nelle strutture, in particolare per l'adeguamento degli impianti antincendio, avranno la possibilità di avere un sebben relativo reddito per alcuni periodi di quest'estate. Si tratta di un risultato importante, spiegano Daniele Simon della Filcams e Mariella Vinci della Fisascat, che permetterà alle addette di percepire una retribuzione anche in un bimestre che storicamente, in assenza di questo intervento, sarebbe stato caratterizzato dalla totale assenza di reddito. Il confronto sembra però essere un punto di partenza perché venga presto affrontata la questione nella sua interezza e in maniera strutturale in vista del nuovo appalto che prenderà il via il prossimo 1 settembre. Tra le questioni da gestire, la revisione dei parametri contrattuali per ottimizzare l'organizzazione del lavoro alla luce dei pensionamenti e delle cessazioni registrate negli ultimi anni. Sul tavolo c'è già una prima ipotesi concreta: l'incremento dell'orario settimanale, che passerebbe dalle attuali 21 ore alle 22 ore, con la possibilità di revisione monte ore contrattuale individuale in caso di fuoriuscite per pensionamento. Previsto un nuovo incontro tra i sindacati e l'assessore al ramo prima di settembre, mirato a sviscerare ed affrontare i diversi aspetti della vertenza e con l'obiettivo di fissare punti fermi per le lavoratrici.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il dissalatore sul fiume Tara provoca uno scossone nel mondo ambientalista. La rete civica per la difesa del fiume chiede infatti le dimissioni dell'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, espressione dei Verdi. La richiesta di dimissioni arriva alla scadenza della diffida che la rete civica aveva trasmesso al comune, all'ARPA e ai carabinieri forestali sul peggioramento dello stato delle acque del fiume. Con la diffida era stato chiesto di effettuare un sopralluogo tecnico, disporre campionamenti e analisi chimico-biologiche, accertare le cause del rallentamento del flusso e dell'abbassamento del livello idrico del fiume, verificare inoltre l'eventuale presenza di sfalci vegetali e adottare misure di tutela del Tara. A tutto questo, fa sapere la rete civica, non è seguita alcuna risposta. Un mancato riscontro, soprattutto da parte del comune, che ha indotto la rete a chiedere le dimissioni dell'assessore Gravame. La rete civica spiega che i campionamenti richiesti non rappresentavano una scelta discrezionale, ma uno strumento essenziale per verificare lo stato del fiume, perché qualora dalle analisi dovesse emergere un peggioramento della qualità delle acque rispetto alle condizioni esistenti al momento del rilascio della concessione all'acquedotto pugliese, lo stesso acquedotto rischierebbe di perdere la concessione, con tutte le conseguenze amministrative del caso. Per queste ragioni la rete ritiene che chi aveva la responsabilità politica e amministrativa di agire e non lo ha fatto debba assumersene le conseguenze. Da qui la richiesta di dimissioni di Fulvia Gravame. All'assessora viene comunque chiesto di spiegare perché gli accertamenti richiesti non sono stati eseguiti ed eventualmente chi, a Palazzo di Città, ha ostacolato o impedito un'azione che avrebbe potuto fare chiarezza sullo stato del fiume.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stata sospesa l'attività di due aziende edili che operano sul territorio ionico. A sottoporre a controllo il cantiere i carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro di Taranto, chiamati a verificare l'osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nelle due aziende risultate prive del documento obbligatorio nei cantieri del piano operativo di sicurezza, sono stati sorpresi 5 lavoratori, presumibilmente in nero. Secondo quanto emerso, gli operai presenti non risulterebbero regolarmente assunti. Non sarebbe stata inoltre garantita la sorveglianza sanitaria prevista nella formazione obbligatoria sui rischi per la sicurezza. Una delle

0: aziende sarebbe risultata inoltre sprovvista della patente a crediti prevista dalla normativa per operare nei cantieri. Le violazioni penali e gli illeciti amministrativi contestati hanno determinato ammende e sanzioni ammontanti a circa 90.000 euro. Entrambi gli imprenditori sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria competente.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Guidare e sostenere economicamente le medie e piccole imprese verso la transizione ecologica. E questo è l'obiettivo del bando Doppia Transizione, un'opportunità di contributi a fondo perduto promossa dalla Camera di Commercio Brindisi e Taranto, nata con l'obiettivo di finanziare l'acquisto di beni, servizi di formazione e consulenza per l'introduzione di tecnologie digitali, necessarie per Francesco Maraglino, RUP del bando, per rendere competitive le aziende anche all'interno del mercato nazionale e internazionale.
3: Per partecipare al bando si utilizza una piattaforma telematica per inviare la domanda di partecipazione, che è Restart. È una piattaforma messa a disposizione da Infocamere che consente di inviare l'intera documentazione legata al bando. Naturalmente il bando è composto da una serie di documentazioni tra cui la domanda e diversi allegati. Il bando viene aperto il 9 di luglio alle ore 11 e si chiude il 7 di agosto.
2: Il bando sarà rivolto a tutte le imprese presenti sul territorio di Taranto e Brindisi, circa 100.000, di cui 60.000 attive solo nel capoluogo ionico. La selezione verrà effettuata attraverso l'analisi di specifici requisiti, tra cui essere operative sul territorio da almeno 6 mesi e possedere la polizza catastrofale. Fattori indispensabili per Vincenzo Cesario, presidente della Camera di Commercio Brindisi-Taranto, che consentiranno poi l'accesso al voucher PID.impresa digitale.
4: Attraverso dei voucher del valore fino a 8.000 euro noi pensiamo che possiamo accompagnare le nostre piccole e medie imprese ad un processo di transizione che è necessario sia in questo territorio che nel sistema paese. Questo avviene attraverso l'erogazione di voucher che consentiranno alle imprese di dotarsi delle tecnologie necessarie per perseguire per questo appunto percorso di transizione.
2: Un'opportunità che per Claudia Sanesi, segretaria generale della Camera di Commercio, rappresenta un'occasione anche per valutare i livelli di maturità digitale, della cyber security, delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici e della sostenibilità ambientale presenti nelle aziende.
5: È una sorta di verifica, autoverifica del proprio stato di digitalizzazione o di approccio all'intelligenza artificiale e a tutte le misure che sono relative all'ecologia integrale. E in buona sostanza permettono all'impresa quindi di migliorare eventualmente anche avvalendosi del voucher. Quindi non è solamente il finanziamento di per sé, ma è anche l'autoanalisi che permette sicuramente all'impresa di migliorare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. One time
2: for them praying on my downfall. Per i risultati conseguiti nel panorama della danza urbana, che hanno portato i giovani talenti tarantini alla conquista del titolo di vice campioni d'Italia all'Hip Hop International Italy 2026 con la qualificazione ai campionati del mondo di Phoenix 2026. Con questa motivazione la Unit Crew FAM e Stop Rules sono stati premiati dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, un traguardo che per Mattia Daniello è stato raggiunto attraverso anni di studio e sacrifici, superati grazie al supporto della famiglia e degli amici.
6: È importantissimo a livello morale perché ti dà quella spinta, quella grinta in più di andare avanti e di superare tutti i tuoi limiti.
2: Tecnica e passione sono i principali valori che il maestro e coreografo Angelo Guarino cerca da sempre di trasmettere ai giovani danzatori.
7: Ciò che cerco di trasmettere loro è la passione e la voglia sempre di spingersi oltre i limiti, perché tante volte crediamo di avere dei limiti, ma non è così. Quello che comunque bisogna fare è andare oltre quello che uno può immaginare, e soltanto così siamo arrivati ad ottenere tutto questo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Sono onorata e felice di avere Michelangelo Pusco. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi, bentrovati, un saluto agli ascoltatori.
8: Allora, Michelangelo è il direttore, lo sappiamo tutti, del Teatro Comunale Fusco di Taranto, ma oggi racconteremo un po' di cose insieme, ovviamente a illustrare la stagione incredibile del Teatro Comunale di Taranto, di tante cose, perché Michelangelo, seguendo i concerti e seguendo un po' le attività che tu svolgi da anni, Ho capito che tu hai una storia molto importante alle spalle, in disparte di tutta la tua tecnicità e competenza in tantissime cose, hai veramente, come dire, un passato importante rispetto a tutti gli artisti, perché io vedo che gli artisti arrivano

0: ti conosco,
1: è stato argomento già di una tua osservazione in altri tempi, perché durante il concerto hai percepito
0: io venivo ai concerti, vedevo grazie a Michelangelo che ci ha chiesto di fare questo progetto per cui noi abbiamo fatto allora io ho detto Michelangelo parliamo.
1: Allora, intanto io sono una persona molto discreta e riservata,
0: lo so.
1: Per cui tendo un po' a nascondere un po' le mie, anche perché fa parte del lavoro, quindi
0: è normale
1: stare
0: per
1: ogni
0: te
1: giorno a dire chi sei e chi non sei non serve
0: giusto,
1: a nulla
0: giusto.
1: No, fondamentalmente faccio questo lavoro da 32 anni ormai, quindi nel corso di questi anni mi sono capitate tante belle cose, anche tante brutte cose,
0: certo.
1: Tra queste poi, avendo una grande passione per la musica, ovviamente ho privilegiato alcuni artisti, anche perché poi prima ancora che artisti sono esseri umani e quindi con loro si riesce a instaurare con alcuni dei rapporti molto, molto piacevoli, nei quali c'è un arricchimento oltre che intellettivo, anche un arricchimento personale,
0: certo,
1: che poi cerchiamo di trasportare su progetti e musica, avendo poi diciamo un trascorso di passione molto addentrata nella musica, mi spingo e cerco di mettere in piedi i progetti miei esclusivi che cerco di far girare a livello nazionale e spesso anche internazionale.
0: E spesso anche internazionale, anche perché è un po' senti, quando ho visto queste cose, no, dal vivo, dagli artisti stessi sul palco stesso, quindi in diretta, sai cosa mi è venuto in mente? Tu sicuramente mi puoi insegnare chi era il produttore dei Beatles.
1: Sì.
0: Che lui aveva visto delle cose, aveva delle visioni, e io un po' ti vedo così, cioè nel senso che tu hai quelle visioni,
1: no, troppo.
0: Troppo nel senso che relativamente a quello che tu fai, che è importante, perché tu dai delle offerte che sono molto particolari, che sono molto importanti, come ti ho sempre detto, chi non conosce l'offerta che tu stai facendo, dopo la ama. Perché,
1: ma secondo me lo scopo del direttore artistico in qualche modo deve fare questo. Diciamo che spesso questo diventa un rischio, ma nel mio caso è anche un rischio abbastanza ponderato, nel senso che avendo 32 anni di esperienza ormai conosco un po' il mercato ed evito di buttarmi in un lavoro di ricerca eccessivo.
0: Certo, certo.
1: Però quello che in qualche modo esprimono le mie programmazioni, diciamo, si riconoscono un po' anche su quello che io come spettatore vorrei ascoltare sul palco da una programmazione.
0: Sì.
1: È chiaro che andarsi a vedere il concerto della propria star diventa facile, perché compri il biglietto, conosci ogni canzone, ogni parola, ogni trascorso anche artistico del tuo riferimento, e quindi diventa anche semplice. Invece il lavoro che cerco di fare nelle mie programmazioni è un lavoro un po' di ricerca educativo su alcuni generi nello specifico, che rappresentano, se vogliamo, il gusto di una collettività molto più ampia che non si riconosce nei prodotti discografici piuttosto che nelle programmazioni e nei concerti, e quindi è costretta spesso, per vivere dei live interessanti, di spostarsi o in Italia in altre zone o addirittura andare all'estero per poter assistere a qualcosa di nuovo.
0: Sì.
1: Mi piacerebbe spingermi molto di più, perché io stesso ascolto tanta musica meravigliosa che purtroppo qui non arriva quasi mai, e cerco in qualche modo, laddove è possibile, di chiudere delle tournée internazionali per portare degli artisti per la prima volta in Italia.
0: Che poi non è facile anche questo, vero? Perché magari la gente non sa tutto il lavoro che c'è dietro, cioè di andare a capire quando è la possibile, diciamo, intercettare gli artisti.
1: Ma guarda, non per farmene un vanto,
0: no,
1: però per la prima volta dirigevo altri teatri, ma in questi ho potuto ospitare per la prima volta Gregory Porter, prima ancora che vincesse il Grammy. Abbiamo ospitato Jacob Collier, José James, abbiamo ospitato Snarky Puppy, abbiamo ospitato Corey Henry, Robert Glasper, cioè tutta gente che ormai è intoccabile dal punto di vista musicale, proprio come valore di mercato,
0: certo.
1: Perché oggi Gregory Porter costa $100,000, quando l'ho comprato io costava un

0: un quinto.
1: Certo.
0: No,
1: certo.
0: Che quinto? 5.000 euro.
1: Ah, mamma mia.
0: Quindi un ventesimo. Sì, un ventesimo. Avevo sbagliato l'operazione matematica.
1: Sì.
0: E quindi questo che cosa dice? È ovvio che ci sono delle piazze ricettive che ti danno la possibilità di fare questo passaggio e quella fiducia di cui parlavi, cioè quella ormai di darti un credito e di partecipare a un

0: ce ne saranno alcuni che non sono graditissime, come in altre occasioni invece ci sono delle scoperte meravigliose,
1: sì, che, delle sorprese incredibili
0: che ti arricchiscono per il resto della tua vita, perché poi non possiamo ascoltare sempre le stesse cose. Il bello della musica è proprio quello, cioè che si evolve, ma si evolve in alcuni casi con eleganza, con raffinatezza, sì, e quindi certo, queste contaminazioni, il fatto di contaminare vari generi musicali, esistono dei filoni di musica in questo momento nel mondo che sono estremamente accattivanti,
1: sì,
0: e che non riusciamo a portare. Quest'anno diciamo che abbiamo un po' equilibrato
1: è
0: un
1: bello,
0: po' tutto. Sì, sì, ho cercato in qualche modo di impaginare un cartellone che fosse trasversale, che accontentasse vari generi musicali, dal cantautorato raffinato al diciamo al soul nostalgico, all'easy jazz, piuttosto che ai talenti veri. Si sì, parte a novembre con Frank McComb, considerato per anni l'erede di Stevie Wonder, e quest'anno sì, in questo progetto nuovo. Chi conosce McComb, io lo seguo dall'85.
1: Mamma mia, è da brividi.
0: Devastante, dal vivo è qualcosa di impressionante, cioè è uno di quegli artisti che paradossalmente nelle registrazioni dei dischi viene limitato, sì, rispetto al, sì, talento che ha, sì, perché sì, dal vivo è qualcosa di incredibile. E quest'anno, proprio perché Mario Rosini, se vogliamo, è uno dei talenti più importanti che la Puglia rappresenta, io che lo conosco e sono stato il suo manager subito dopo Sanremo, mi è sembrata una commistione, una forzatura, ma una commistione quasi naturale.
1: Bellissimo.
0: Metterli sul palco,
1: mamma mia,
0: insieme.
1: Immagino che cosa sarà.
0: E quindi questi progetti un po' esclusivi mi piacciono,
1: sì.
0: Proseguiamo poi nella programmazione con un progetto che secondo me è nostalgico, ma è estremamente emozionante, cioè Alberto Bertoli, figlio del compianto Pierangelo Bertoli, salirà sul palco, penso che sia una delle poche date che abbia fatto in Puglia e la prima sicuramente a Taranto, in questo progetto nuovo dove lui canta col padre. Lui ha una voce molto simile a quella di Pierangelo, e in questo racconto che riprende un po' tutta la musica di Pierangelo Bertoli, li sì, rivedremo sul palco insieme cantare, quindi per gli amanti del genere sarà sicuramente un'emozione importante.
1: Sarà una bella esperienza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: adesso naturalmente è doveroso citare e fare un riferimento a questo tuo grande successo, Soltero, che poi spesso viene identificato come un tormentone allegro, ma tu poi tra l'altro hai dichiarato che nasce questa canzone per celebrare quella che è la libertà consapevole e il saper stare bene con se stessi, lontano poi tra l'altro da quelle che sono le relazioni tossiche in pratica.
1: Certo, esatto, il messaggio è proprio quello di scegliere le persone con la quale si vuole stare, perché altrimenti i legami che poi possono rivelarsi tossici possono farci male.
0: Bene, Leonardo De Andreis con noi questa sera in diretta. Facciamo un salto indietro, Leonardo, 2018, perché insomma hai partecipato a Sanremo Young, condotto all'epoca da Antonella Clerici. Che ricordo hai insomma di quell'evento, naturalmente di quel programma, che poi devo dire penso sia stata una bella esperienza per te?
1: Beh sì, un'esperienza che porterò sempre di me, perché è stato un grande arricchimento sia a livello musicale che a livello umano, e porterò tante cose, soprattutto l'affetto che mi è stato dato grazie a questa esperienza, e diciamo anche a livello formativo è stato diciamo un pilastro, perché posso dire che senza quell'esperienza non sarei diciamo in termini musicali quello che sono oggi.
0: Bene, dopo 8 anni, dopo Sanremo Young, Leonardo poi ha scelto una strada diversa, appunto quella dei social. Beh, devo dire una ricetta che si è rivelata vincente, anche se del tutto inattesa. Non ti aspettavi questo grande successo, Leonardo?

0: Dire il vero, assolutamente no, io non mi aspettavo che pubblicando quei 22 secondi di ritornello potessi arrivare a così tante persone e che così tante persone poi alla fine si rispecchiassero nel mio brano. È veramente stato un regalo pazzesco.
1: Hotel Chill è la tua nuova canzone che noi stiamo già programmando, che sentiremo tra pochissimo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Devo dire un pezzo poi decisamente maturo, insomma, con questo richiamo soul bellissimo, ma che vuole trasmettere un messaggio profondo e quanto mai attuale, perché l'invito in realtà a non farsi abbagliare da quello che è il concetto effimero del lusso sfrenato e soprattutto delle apparenze, Leonardo.
0: Sì, esatto, è diciamo un messaggio a cui tengo molto, perché per me è proprio un valore, cioè essere concentrati e focalizzati sulle cose semplici, le cose della vita, le piccole cose, e ogni tanto magari concedersi magari una cosa un po' più sopra le righe, ma ogni tanto, nulla di più. La cosa più importante è non farsi abbagliare da questo concetto, perché sennò, come dico nella canzone, si finisce a piangere sopra il parquet, a farsi mille domande, a perdere contatto con la realtà.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Era uno dei nomi nella rosa, Alberto Giugliatto. Potrebbe essere lui ad aver vinto il ballottaggio con tutti gli altri candidati, che quindi si appresta a diventare il nuovo allenatore del Taranto nella prossima stagione. L'accordo era stato già raggiunto, a dir la verità, qualche giorno fa. La società ha sondato anche altre soluzioni valutando profili di maggiore esperienza. Alla fine, salvo sorprese, il Taranto sembra orientato a puntare sul tecnico ex Tomamaglie, che rappresenterebbe la scommessa della prossima stagione. La scelta arriva dopo l'addio di Danucci, ufficializzato dallo stesso allenatore attraverso i propri canali social. A questo punto manca soltanto l'annuncio della società, che potrebbe arrivare già nelle prossime ore, consegnando dunque al nuovo tecnico la possibilità di costruire una squadra vincente in eccellenza, ma parallelamente la stessa società rossoblù sta continuando a coltivare, seppur senza sviluppi ufficiali, la speranza di un ripescaggio in Serie D. In un senso si sta muovendo la politica con i propri comunicati, come già annunciato nei giorni scorsi, ma anche i legali del club, con alcune interlocuzioni nelle ultime ore, stanno sondando il terreno con la nuova governance della Federazione Italiana Gioco Calcio, nel tentativo di verificare ogni possibilità per l'accesso del Taranto in quarta serie.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico

0: ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali: il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura, due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo infatti che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante infatti nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di

0: rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore, superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciato ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Anthrax, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
4: Ti troverò dentro una foto

0: Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand-by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre, e mentre i fan si chiedono

0: Sia la festa, c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km/h. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo.

0: Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WMTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie ad un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkas Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Yeah.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colosso. Sale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. Il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della box. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultra piatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante. Affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema

0: Poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie. Dall'altra, una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartiene

0: appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Señora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, e invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

confusione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: dire non ti limiti più.
1: Ad essere distanti siamo io. Accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta mi

0: Tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
0: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche...

0: Io sono sempre in ascolto, vedi?
1: Allora ascolta, io i giocattoli e
0: ora in spagnolo.
1: Con los gemelos Jordan. Allora,
2: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
3: Woody!
4: Jesse, pronto?
3: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
5: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
6: Siamo spacciati!
0: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
4: puoi fare tutto.
3: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
7: Ho fatto prima che potevo.
8: Perché indossi un vestito?
7: Si chiama poncho, Forky.
0: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
9: Alt! Chi va là?
10: Vengo in pace.
9: È passata una vita, cowboy.
0: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
9: Cosa?
8: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
0: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
11: Ci servono rinforzi.
9: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Basti solo
0: ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
5: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
9: Credi che non sia in grado?
5: No!
9: Bel Poncho!
12: È bello che hanno ricominciato a litigare.
9: Puoi dirlo forte.
13: Io in smart working mi trovo veramente bene.
14: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
15: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
16: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
15: Con chi?
16: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
17: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
13: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
14: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
15: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ritolto tutto.
14: Ah, avete lavorato insieme?
15: Pure oggi,
13: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
15: È alla buon'ora!
13: Che a buon'ora cosa?
15: Aspetta che devo pure pisciare. Dai!
14: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
17: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
14: Rimpiange l'ufficio?
16: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
18: Scusa, Bertrand, Francia, come ho chiamato smart working?
19: Teletravail.
18: Tele chi?
17: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
14: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
20: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
21: La nave! Sto venendo dritto verso di noi!
22: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
20: Aspetta!
23: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
24: Rufus se n'è andato!
22: Ma non è quello che non sa nuotare?
20: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma! Sì!
25: Gli umani vivono sulla terraferma!
26: Una bestia che mi renderà ricca!
20: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro.
23: Rapporto per la battaglia, Rufus.
20: È ora di agire.
19: Ho trovato qualcosa nel negozio.
16: Ok. Cos'hai trovato?
19: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno qui.
1: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
2: Non sto dicendo che non ti credo.
1: Ok, tornerò con delle prove.
3: Bene, stai filmando?
4: Sì.
3: Seguitemi.
5: Clark, che posto è?
3: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su!
7: Cosa vedi?
1: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
8: Clark, mi senti?
2: Non capisco. Che cos'è?
7: Hey!
1: È bellissimo. Non è vero?
8: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
4: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
6: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
6: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
6: Tutto?
4: Il mondo.
6: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
8: Libera!

0: Ascoltare, l'alternativa è molto costosa.
1: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary. Shh.
0: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
0: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
0: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
7: Hey, mama!
0: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Oliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Cola!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
0: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Megarek. Il Remmen.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto.
2: Grande Alan!
7: E Adam, cavolo!
8: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
9: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
5: Non è leggerissima, quindi se certo. Potessi...
10: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
10: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
10: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
10: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
10: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
10: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
10: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
10: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
10: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
10: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
10: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel?

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non dimenticate. Tanto ottimo di ottimo. Sempre di quello che c'è.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
11: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
12: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, facciamo.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

essere distanti siamo istio. Accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Ciao, siamo i Palasport.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama...

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 7.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Le vittime ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. I mondiali ora: Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i 16esimi di finale. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
0: Cittadella, Cittadella New Hit.
4: Let's go. Sounds good.

0: Radio di Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Venerdì 3 luglio 2026. È il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato, ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Ital Basket negli Europei di Parigi batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kierling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più bohemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E con le note romantiche di Claudio Baglioni apriamo questo venerdì 3 luglio. Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che ci guida dalla regia. Questa mattina parleremo di un po' di argomenti di diversa natura. Cominceremo più tardi, dopo la rassegna stampa e dopo aver sentito la voce delle stelle, parlando del caso della baia del pescatore. Ce ne siamo occupati in questi giorni. La baia è diventata inaccessibile soprattutto per i bagnanti più in là con l'età, perché appunto c'è scarsa manutenzione. Ne abbiamo parlato anche con il sindaco di Pulsano, che ha promesso comunque degli interventi, ha detto anche che c'è un progetto importante di riqualificazione complessiva, ma ci vorrà del tempo. Ci occuperemo poi della polemica sul Frecciarossa, perché finalmente la regione ha sbloccato la situazione, ha stanziato 1,5 milioni per garantire il collegamento con Taranto dopo le polemiche roventi di questi giorni e lo scontro tra regione e governo proprio su chi dovrebbe o avrebbe dovuto mettere a monte i soldi per garantire appunto il Frecciarossa a Taranto. E poi ancora, in conclusione di trasmissione, l'eco dei social con Claudio Petrone, e avremo in questo spazio una parentesi molto importante che catturerà l'attenzione dei più giovani, perché parleremo di un evento che sta per planare a Taranto, un evento di musica di quelli eccezionali. Ma adesso voce alle stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante.

0: importante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E facciamo tesoro della voce delle stelle. Adesso la rassegna stampa. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno, che apre proprio sulla vicenda del Frecciarossa. Taranto sale sul Frecciarossa. La questione trasporti, la città capolinea del treno per Milano. Per la giunta, quella regionale, avrebbe dovuto pagare il governo. La regione ci ripensa e sborsa 1,5 milioni, ma è polemica con il ministero. E allora leggiamo la sintesi di questo articolo d'apertura. Taranto sarà capolinea del Frecciarossa per Milano. Gli ultimi dubbi sono stati sciolti dopo una lunga serie di polemiche e soprattutto dopo la decisione della regione di intervenire con oltre 1,5 milioni di euro per finanziare il collegamento con Metaponto. La giunta in realtà sosteneva che le risorse fossero a carico del governo, ma alla fine ha deciso di pagare. Il senatore della Lega Roberto Marti parla di polemica artificiosa nei confronti del ministro dei trasporti Matteo Salvini. Ricordiamo che c'era stato appunto questo scambio di battute con il presidente De Caro, che appunto aveva accusato il governo e in particolare il ministero di non volersi assumere l'onere dei costi del passaggio del Frecciarossa da Taranto. Le case di comunità, si riaccende lo scontro sulle case di comunità, appunto, per Fratelli d'Italia esistono solo sulla carta, questo lo dicono i consiglieri regionali appunto di Fratelli d'Italia e guidati da Paolo Pagliaro. La questione del BRT a Bari. Il comune dà il via libera all'acquisto di altri 2 autobus per appunto la rivoluzione BRT, 2 nuovi autobus elettrici per finanziare la futura linea Blu Bis, la quinta linea BRT prevista a Bari. E dal Corriere del Mezzogiorno passiamo a Repubblica. Anche Repubblica apre con il Frecciarossa Taranto-Roma, la regione fa marcia indietro e paga per avere il collegamento. Per quanto riguarda le notizie di cronaca, ce n'è una piuttosto curiosa. Sono allergica ai detersivi e a Bari un giudice vieta l'uso di ammorbidenti in un condominio. Questa è una notizia davvero molto molto curiosa. E invece su un altro fronte, dopo gli insulti ricevuti sui social a seguito del furto subito in casa, la sindaca Polizia

Bortone denuncia 100 eter. Faccio come Salis, dice la Poli Bortone, basta buonismo. E ora passiamo alla Gazzetta. La Gazzetta del Mezzogiorno. Freccia per Taranto, la Regione Puglia paga, ripristinato il treno che appunto il treno per Roma, ma tra centrodestra e centrosinistra è scontro frontale. Il caso di Elisa Claps, ricorderete?

0: che appunto questa nuova inchiesta viene riaperta a distanza ormai di tantissimi anni per accertare eventuali complicità, depistaggi e silenzi che hanno costellato questa tristissima vicenda che ha riguardato la Basilicata, in particolare Potenza, ma che ha scosso tutto il paese. Adesso linea a Gisberto Nicoletti, poi torneremo con la seconda parte della rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

Canto d'amore, ma apriamo la nostra seconda parte della rassegna stampa con l'edicola che apre con la Poli Bortone che porta tutti davanti al giudice dopo il furto in casa, l'avevamo già detto in precedenza, e gli insulti ricevuti via social. La sindaca ha deciso di denunciare tutti gli odiatori seriali che l'hanno appunto offesa sui social, ma anche l'edicola in prima pagina parla del Frecciarossa Roma Taranto, il treno Frecciarossa appunto riparte con i soldi della regione, perso il braccio di ferro del governatore col Ministero dei Trasporti e Ferrovie, costerà alla comunità 1.600.000 euro l'anno, un servizio che dovrebbe essere garantito dallo Stato. Piemontese parla di ricatto, Piemontese l'assessore ai trasporti della regione. Una notizia leggera, parliamo di musica, ricordo che più tardi parleremo qui di musica con un evento davvero straordinario. Però torniamo alla rassegna stampa, quindi sulla prima pagina dell'edicola, dito nella piaga sul palco del Locus ad Alberobello, quindi una delle rivelazioni della musica italiana.

sarà ospite al Locus Festival ad Alberobello. E passiamo a Quotidiano. Quotidiano apre con, eccolo qui, Quotidiano. Allora, apre con anche il Quotidiano con il Frecciarossa, svolta per Taranto, la regione paga, il treno ritorna. Fine dell'isolamento, l'assessore piemontese dice senso di responsabilità, ma è un ricatto. E a proposito di trasporti, c'è la notizia, che era già emersa nelle scorse settimane, ma un cargo per la Turchia. Base operativa a Grottaglie, c'è l'ok al progetto pilota, così l'export mette le ali. Il cargo aereo diventa il nuovo motore su cui la Puglia punta per rafforzare l'export agroalimentare e aprire le imprese locali ai mercati internazionali. Ok in commissione al disegno di legge regionale per il progetto sperimentale con base a Grottaglie. Collegamento con Istanbul. In prospettiva il progetto potrebbe essere ampliato con nuove rotte verso Emirati Arabi Uniti, Israele e Regno Unito. Ma il Quotidiano in prima pagina si occupa anche del mini rimpasto in giunta, nella giunta comunale del sindaco Bitetti. Riso, Luana Riso, il nuovo assessore, due deleghe, cioè quella al patrimonio e quella ai servizi demografici, ma ci sono tensioni nel PD. Filippetti, media, senso di responsabilità. I grandi eventi, il caos navette, mea culpa di Chima, ora non si può più sbagliare. Ieri abbiamo dato ampia informazione nei nostri spazi giornalistici di informazione. C'è stata la riunione in Commissione Garanzia e Controllo con i vertici di Chima Mobilità dopo il disservizio del Medimex. E altra notizia importante, giochi del Mediterraneo, spunta l'ostacolo, idrocarburi in Mar Piccolo, ma niente stop alle gare, materiale oleoso a un metro di profondità, lavori sospesi, ma c'è il piano B. Si tratta dei lavori per realizzare il centro nautico sul Mar Piccolo, uno degli impianti più importanti per i giochi del Mediterraneo. Lo scavo è stato immediatamente sospeso e recintato, i lavori proseguiranno con un piano alternativo, si continuerà a lavorare dalla sede del circolo ufficiali della Marina Militare. L'inchiesta sul traffico di migranti, per tutti scena muta davanti al GIP, hanno iniziati gli interrogatori, ricordiamo ci sono stati 29 arresti. E allora adesso ancora linea al nostro Gisberto Nicoletti in regia e poi avremo il nostro primo collegamento, parleremo di Pulsano, in particolare della Baia del Pescatore.

0: to be. E allora proviamo a farci un tuffo nell'incantevole baia del pescatore e lo facciamo insieme al consigliere comunale di Pulsano, Angelo Di Lena. Buongiorno consigliere.
1: Buongiorno dottore, buongiorno a lei.
0: E allora abbiamo in questi giorni ci siamo occupati della baia del pescatore perché i bagnanti hanno lamentato diciamo uno stato di degrado tale da limitare l'accessibilità alla spiaggia. Che cosa succede? Il sindaco ha detto che ci saranno comunque degli interventi di manutenzione e poi ha parlato anche di un progetto, parliamo del sindaco Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano, di un progetto più a lunga scadenza di riqualificazione complessiva. Il consigliere Di Lena cosa ha da dire in proposito?
1: Allora, la situazione è abbastanza delicata per il comune di Pulsano. Tanto per cominciare bisogna partire a livello embrionale. Le casse del comune di Pulsano da un po' di anni purtroppo attraversano un momento molto delicato. Ci sono 11 milioni di euro di rendiconto, quindi un disavanzo abbastanza enorme. In più c'è una riscossione lentissima pari a 41 milioni di crediti sulla carta, quindi col tempo purtroppo la liquidità si è dimezzata, di conseguenza soldi nel comune di Pulsano
0: non ce ne sono pochi. Quindi abbiamo capito che soldi non ce ne sono, ma devo dire che l'ha lasciato intuire anche il sindaco ieri, ha detto l'intervento costa e insomma adesso comprendiamo perché ci sono queste difficoltà. Prego.
1: Il problema, dottore, si gioca sulle contraddizioni. Ebbene, dovete sapere che questa amministrazione comunale ha fatto delle scelte ben precise. Utilizza praticamente come bancomat i cittadini per portare acqua al mulino del palazzo. Cioè non usa il codice della strada per prevenire l'incidentalità, ma usa le leggi nazionali che lo Stato dà facoltà ovviamente ai comuni di utilizzare per procacciare denaro e quindi fare cassa e
0: recuperare. Stiamo parlando delle multe, praticamente.
1: No, si parte da questo, dottore, per dire anche che tanti di questi soldi potevano essere spesi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Invece, praticamente, questi soldi, purtroppo, anziché utilizzarli con fondi di bilancio per cercare di sistemare le scale giù alla baia di Luogovivo, alla baia del pescatore, insomma, per intenderci, e utilizzare per fare la pulizia ordinaria delle erbacce lungo, perché ho visto il servizio, lungo il tratto del passaggio pedonale lungo questa baia, loro utilizzano questi fondi invece del bilancio per pompare il palazzo. E quindi in questo momento storico in cui bisogna fare economia per dare servizi ai cittadini e quindi accogliere
0: consigliere che significa pompare il palazzo? Che significa pompare il palazzo? A che servono questi soldi? Come vengono utilizzati secondo lei?
1: Attraverso sono atti, dottore, sì, nessuno è responsabile di quello che dico. Attraverso degli atti, praticamente, dottore, anziché dimezzare i soldi dello staff del sindaco, anziché dare un organo monocratico come NIV, un organo monocratico sarebbe bastato e sarebbe avanzato, ha confermato i tre componenti. Quindi ha conformato tre componenti e quindi i controllori li ha nominati lui. Quindi diciamo che è un'amministrazione che se la canta e se la suona, perché i controllori sono fiduciari del sindaco, la legge lo consente ovviamente e lui ovviamente ne ha approfittato. Il problema è che poteva scegliere di nominarne solo uno, invece ne ha nominato tre. In un predissesto come quello

0: di Pulsano, dove ci sono, c'è un disavanzo di 11 milioni di euro, si poteva fare economia in questa maniera e quindi dare maggiori servizi ai cittadini che vanno a farsi il bagno, per esempio alla Baia del Pescatore. E in più ha confermato l'incarico di dirigenziali di alta qualificazione, e quindi oltre lo stipendio questi funzionari prendono dalle 5.000 alle 18.000 euro, perché la norma questo prevede, poi ovviamente bisogna vedere i contratti specifici per ciascuno, attraverso delle ordinanze fatte a sua discrezionalità con i punteggi che il NIV assegna, quindi incarichi dirigenziali di alta qualificazione, che non erano proprio obbligatori in questo momento storico a Pulsano. Con una situazione economica e finanziaria di questa maniera servono scelte di responsabilità.
1: E quindi il suo avviso sono state fatte scelte che non vanno nella direzione dei servizi al cittadino. Credo che sia questa la lettura del suo punto di vista rispetto alle scelte fatte dall'amministrazione.
0: Non solo, dottore, ma ci sono dei regolamenti consigliari che sono obsoleti. Addirittura un cittadino che sta sulla carrozzina, che purtroppo ha problemi di deambulazione, se chiede uno stallo sotto casa per il parente che lo porta in giro, deve aspettare 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi.
1: Ma questo penso che sia un problema non esclusivo del comune di Pulsano. Consigliere, dobbiamo chiudere perché abbiamo incombe Gisberto Nicoletti dalla regia. Ci promettiamo di approfondire questi argomenti che lei ha sollevato. Va bene?
0: Dottore, io la ringrazio.
1: Grazie a lei.
0: In sintesi dico che ho sollevato tutti questi problemi sempre con un'ottica di programmazione e di accoglienza.
1: Perfetto,
0: del turismo.
1: Torneremo a parlare. Grazie. Devo mille. Salutare perché è tardi.
0: Grazie mille.
1: Grazie consigliere. Mille. Linea Gisberto Nicoletti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì.

0: Voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E torniamo a parlare del Freccia Rossa e dei collegamenti da e per Taranto. Lo facciamo con il segretario di Casa Artigiani Stefano Castronuovo. Gisberto Nicoletti attende un cenno. Ci siamo? Sì. Buongiorno Stefano Castronuovo.
1: Buongiorno, buongiorno direttore.
0: E allora, proprio ieri pomeriggio avevate fatto, anzi ieri mattina, un documento nel quale appunto denunciavate la situazione di isolamento della città. Ha portato bene, perché poi la regione si è destata e ha deciso di mettere sul tavolo 1,5 milioni per garantire il passaggio del Freccia Rossa da Taranto. Però il problema complessivo della difficoltà di collegamenti da e per la città resta, al di là del Freccia Rossa.
1: Sì, noi l'abbiamo sempre detto, non è un problema del Freccia Rossa, che è uno dei problemi della città di Taranto, ma il problema è la direzione di sviluppo che la città vuole prendere, ovvero che l'amministrazione, la politica regionale, ma anche la politica nazionale vuole dare alla città. Io ricordo che le vie ferroviarie Taranto negli anni 60, quando è stata creata la grande industria, uno dei primi elementi per la viabilità era appunto il traffico merci, il traffico passeggeri, quindi la creazione delle ferrovie. Ora noi stiamo avendo una regressione sotto questo punto di vista, ma se Taranto si vuole candidare a una riconversione che tutti declamano, tutti chiedono, tutti pubblicizzano, c'è bisogno che ci sia una riconversione economica attraverso anche quelli che sono le strutture infrastrutturali, strade, autostrade, treni e aeroporto, altrimenti sono tutte quelle che ci diciamo.
0: A proposito di aeroporto, c'è questa notizia che riguarda appunto l'aeroporto di Grottaglie, da utilizzare come scalo cargo per l'agroalimentare, in particolare attraverso un collegamento con Istanbul, dal quale partono, da Istanbul poi partono insomma traffici per tutto il mondo praticamente. E vi piace questa soluzione?
1: Allora, quella del cargo è una delle soluzioni che di certo fanno bene al territorio. Noi abbiamo incontrato già la compagnia che ha in gestione, anzi in concessione, il terminal all'aeroporto di Grottaglia merci, quindi cargo merci. Quella è un'opportunità importante, non solo sull'agroalimentare, ma penso anche a tutto il settore florovivaistico, che è uno dei settori dove noi importiamo parecchia merce, ma anche esportiamo parecchia merce. Quello è uno dei settori che va valorizzato. A questo però ricordo che dobbiamo aggiungere quello del traffico passeggeri. Ci sono imprese che o settori che hanno bisogno della movimentazione merce veloce, ma se non ci facciamo conoscere, penso anche al settore turistico, è inutile che noi declariamo che Taranto ha una vocazione turistica se poi non abbiamo i mezzi per far raggiungere i turisti di tutto il mondo facilmente la città.
0: Castronuovo, un'ultima domanda prima di chiudere questo collegamento. Il porto, che dovrebbe essere una delle chiavi di volta della nostra riconversione economica, a che punto siamo?
1: Il porto, noi abbiamo praticamente il traffico passeggeri che, ringraziando il terminalista, sta funzionando, vanno aggiustate un po' di cose.
0: Parliamo delle crociere, ovviamente.
1: Parliamo delle crociere, che ricordo che è un bigliettino da visita, cioè è là per far conoscere la nostra città al mondo intero. Poi dobbiamo aggiungere a quello, come ho detto prima, una serie di possibilità. Gli stranieri si muovono con i mezzi pubblici, non si muovono di certo con le macchine private. Sotto il profilo merci siamo ancora lontani e fermi da quello che dovrebbe essere lo sviluppo economico e traffico merci, che dove in altre invece città, come abbiamo sempre detto,
0: come Bari ad esempio,
1: è molto, come Bari, Salerno e così via, è molto sviluppato rispetto alla città di Taranto, che ha un porto tra virgolette, non è molto ampio rispetto ad altri porti, ma purtroppo non riesce a sviluppare.
0: Con un traffico al momento quasi nullo. Grazie Castronovo, avremo modo di parlarne magari qui in studio. E adesso linea, grazie per questo intervento, linea alla regia a Gisberto Nicoletti.

0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta

E droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega alla

0: dalla parte giusta della storia.
1: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
0: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: accertare le cause del rallentamento del flusso e dell'abbassamento del livello idrico del fiume, verificare inoltre l'eventuale presenza di sfalci vegetali e adottare misure di tutela del Tara. A tutto questo, fa sapere la rete civica, non è seguita alcuna risposta. Un mancato riscontro, soprattutto da parte del comune, che ha indotto la rete a chiedere le dimissioni dell'assessore Agravame. La rete civica spiega che i campionamenti richiesti non rappresentavano una scelta discrezionale, ma uno strumento essenziale per verificare lo stato del fiume, perché qualora dalle analisi dovesse emergere un peggioramento della qualità delle acque rispetto alle condizioni esistenti al momento del rilascio della concessione all'acquedotto pugliese, lo stesso acquedotto rischierebbe di perdere la concessione, con tutte le conseguenze amministrative del caso. Per queste ragioni la rete ritiene che chi aveva la responsabilità politica e amministrativa di agire e non lo ha fatto debba assumersene le conseguenze. Da qui la richiesta di dimissioni di Fulvio Agravame. All'assessora viene comunque chiesto di spiegare perché gli accertamenti richiesti non sono stati eseguiti ed eventualmente chi, a Palazzo di Città, ha ostacolato o impedito un'azione che avrebbe potuto fare chiarezza sullo stato del fiume.
1: Bene, devo dire che avevamo invitato l'assessora Fulvia Agravame ad intervenire qui stamattina per replicare dai nostri microfoni, però ci ha detto che era impossibilitata a farlo. Magari vedremo di sentirla in una prossima occasione. Adesso diamo di nuovo la linea a Gisberto Nicoletti in regia e poi ci ritroveremo per parlare di asili nido, perché si è conclusa in modo positivo l'avvertenza per i servizi di pulizia negli asili nido comunali. Ne parliamo tra pochissimo, ora ancora linea a Gisberto Nicoletti in regia.

0: camina y va camina por el sendero. Quiero maca, mi zapato viejo, costeño, paisa, rolo, caleño. Y cada día me río porque si no me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

0: E come dicevamo nel nostro precedente slot, parliamo degli asili nido, l'avvertenza dei servizi di pulizia che si è conclusa positivamente perché c'è stato l'incontro risolutore tra sindacati e comune. Sentiamo cosa è scaturito da questo incontro.
1: Il confronto tra le organizzazioni sindacali Filcams CGL Taranto e Fisasgat CISL Taranto Brindisi e l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Taranto Maria Lucia Simeone ha generato un primo, anche se timido, passo in avanti. Il riferimento è alla situazione in cui versano le lavoratrici che si occupano dei servizi di pulizia e ausiliariato all'interno degli asili nido del comune di Taranto, che fino ad ora vedevano del tutto sospesa la loro attività lavorativa, quindi anche lo stipendio, nei mesi estivi, momento in cui l'attività didattica si interrompe per la pausa estiva. L'incontro con l'assessora ha permesso di raggiungere un accordo che quindi prevede a luglio una settimana di lavoro e ad agosto due settimane. Si tratta di lavoratrici che sono assunte con contratto part-time, ciclico, verticale e che quest'anno, grazie alla programmazione di importanti interventi di manutenzione straordinaria nelle strutture, in particolare per l'adeguamento degli impianti antincendio, avranno la possibilità di avere un sebben relativo reddito per alcuni periodi di quest'estate. Si tratta di un risultato importante, spiegano Daniele Simon della Filcams e Mariella Vinci della Fisascat, che permetterà alle addette di percepire una retribuzione anche in un bimestre che storicamente, in assenza di questo intervento, sarebbe stato caratterizzato dalla totale assenza di reddito. Il confronto sembra però essere un punto di partenza perché venga presto affrontata la questione nella sua interezza e in maniera strutturale in vista del nuovo appalto che prenderà il via il prossimo 1 settembre. Tra le questioni da gestire, la revisione dei parametri contrattuali per ottimizzare l'organizzazione del lavoro alla luce dei pensionamenti e delle cessazioni registrate negli ultimi anni. Sul tavolo c'è già una prima ipotesi concreta: l'incremento dell'orario settimanale, che passerebbe dalle attuali 21 ore alle 22 ore, con la possibilità di revisione monte ore contrattuale individuale in caso di fuoriuscite per pensionamento. Previsto un nuovo incontro tra i sindacati e l'assessore al ramo prima di settembre, mirato a sviscerare ed affrontare i diversi aspetti dell'avvertenza e con l'obiettivo di fissare punti fermi per le lavoratrici.
0: E a questo punto Gisberto Nicoletti mi impone di dare spazio alla musica, e allora via con la musica, Gisberto.

0: Ed ora ci avviciniamo alla seconda e ultima parte della nostra trasmissione, ma lo facciamo parlando di una cerimonia di premiazione che c'è stata ieri a Palazzo di Città, che riguarda una squadra di giovanissimi saliti sul tetto d'Europa per la loro bravura nell'hip hop. Vediamo il servizio, Gisberto.
1: Per i risultati conseguiti nel panorama della danza urbana che hanno portato i giovani talenti tarantini alla conquista del titolo di vice campioni d'Italia all'Hip Hop International Italy 2026 con la qualificazione ai campionati del mondo di Phoenix 2026. Con questa motivazione la Unit Crew FAM e Stop Rules sono stati premiati dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, un traguardo che per Mattia Daniello è stato raggiunto attraverso anni di studio e sacrifici, superati grazie al supporto della famiglia e degli amici.
2: È importantissimo a livello morale, perché ti dà quella spinta, quella grinta in più di andare avanti e di superare tutti i tuoi limiti.
1: Tecnica e passione sono i principali valori che il maestro e coreografo Angelo Guarino cerca da sempre di trasmettere ai giovani danzatori.
3: Ciò che cerco di trasmettere loro è la passione e la voglia sempre di spingersi oltre i limiti, perché tante volte crediamo di avere dei limiti, ma non è così. Quello che comunque bisogna fare è andare oltre quello che uno può immaginare, e soltanto così possiamo siamo arrivati ad ottenere tutto questo.
0: E allora, tra un po' parleremo di un evento musicale di straordinaria importanza che sta per arrivare a Taranto, ma intanto la musica di Gisberto Nicoletti.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E ci ha raggiunti col Freccia Rossa Claudio Petrone, sì, sceso alla fermata Radio Cittadella, Cittadella TV. Buongiorno, viaggiato bene?
1: Buongiorno, viaggiato benissimo. Allora, innanzitutto queste due settimane di assenza mi scuso.
0: Ti devi giustificare.
1: Sì, perché non erano arrivati i soldi della regione per farmi arrivare col Freccia Rossa Radio Cittadella.

0: adesso sono arrivati.
1: E però abbiamo scoperto che il presidente della regione, Antonio De Caro, per verificare che il Frecciarossa arrivi in orario, cosa ha fatto?
0: Ha consultato un orologio. Un orologio, un Rolex. Si diceva una volta comunistico Rolex. No. Un Patek Philippe. Procediamo con ordine.
1: Andiamo con ordine.
0: Stai bello carico stamattina. Allora, mentre venivo qui, sono arrivato un minuto prima della trasmissione. Pensavo al fruscio di Scopa Nuova. All'inizio io la trasmissione era alle 8:30 e io arrivavo alle 6. In radio non c'era nessuno. Adesso arrivo per il rotto della cuffia. Grazie appunto al Frecciarossa della Circumarpiccolo. Allora, Enzo, ti ho ascoltato stamattina, abbiamo parlato già di questa storia del Frecciarossa, sì. Ma alla fine, no, che idea ti sei fatto?
1: Mi chiedo perché si chiama Frecciarossa.
0: Freccia con Rolex. Allora, è successa questa cosa, ne parliamo perché è venuta fuori sui social questa storia qui del presidente della regione vestito un po' di bianco, vestito come un paggetto, diciamo, molto elegante, a un evento, e subito è arrivato lo zoom sull'orologio. Io che sono uno swatchista da sempre, tu sei manco senza orologio, tu segui il sole, la luna, le stelle per capire che ore sono.
1: Mi fido della meridiana solare.
0: E quindi invece è stato tutto sto polemicone perché il presidente della regione non può avere questo orologio, non è il caso che abbia questo orologio, si parla di un valore, e poi non sappiamo tutto quello che abbiamo letto sui social, si parla di un valore commerciale di circa 100.000 euro, quanto una casa, quindi ha una casa al polso, cioè, però voglio dire... alla fine,
1: ma
0: no?
1: siamo liberi di fare quello che vogliamo, però anche un po' di sobrietà non guasterebbe, che dici?
0: Ma noi l'importante è essere...
1: ma non per una questione ideologica, i comunisti con Rolex, no, ma proprio è una questione proprio di modello culturale, secondo
0: però
1: me.
0: L'importante è essere liberi di buoni costumi,
1: certo.
0: Nel senso che il presidente della regione può avere la possibilità leggere l'orario appunto e mettere al polso un orologio di questo valore, e allora è giusto che
1: faccia. Allora lo sfoggia, va bene.
0: Che poi mi sa che non so se costano più, non è materia mia, però non so,
1: no,
0: se costano
1: mia,
0: più
1: decisamente.
0: I Patek Philippe o i Rolex.
1: Non lo so, faremo una comparazione alla prossima puntata.
0: No, siamo un po' impreparati sul punto, siamo incompetenti per materie.
1: Adesso vedi, c'è Gisberto che ci va già a segno.
0: Ma perché Gisberto freme, perché l'argomento della seconda fascia lo riguarda personalmente, perché lui è un grandissimo fan
1: di Fabri Fibra, e ce lo fa sentire subito, e poi torneremo in studio a parlare di un evento stratosferico.
2: Pronto? Oh, ciao.

0: li conosco.
1: Claudio, allora, perché ci siamo fatti introdurre da Fabri Fibra?
2: Che detta così
1: allora, è pericolosa.
2: Ringraziamo innanzitutto la nostra consigliera Sara che ci ha indicato questo pezzo di Fabri Fibra che io non conoscevo e quindi la ringrazio, grazie Sara. Io conosco tantissimi pezzi di Fabri Fibra che è uno dei cantanti, non solo dei rapper, preferiti da me e, siamo stati anche l'anno scorso al concerto che ha fatto a Molfetta, tanta roba. Allora, perché questo argomento? Perché come non tutti, ma la voce sta volando di bocca in bocca, a ottobre, il 3 ottobre, alle Case Bianche di...
1: Cioè, quartiere Paolo VI, primo comprensorio.
2: Esattamente. Ci sarà un evento straordinario che sta prendendo piede da qualche anno nel nostro paese, che è il 64 Bars Red Bull. Allora... Come Enzo sa, perché ne abbiamo parlato.
1: Tu sai che io sono un'enciclopedia vivente in questa materia, quindi.
2: Allora, che cos'è il 64 Bars? Allora, il 64 Bars è, diciamo, una manifestazione che riguarda i rapper. E va detto che ci sono state organizzate già al quartiere Corviale e a Scampia altri due eventi, perché si cerca di coinvolgere quartieri che sono in crescita. È organizzato appunto dalla Red Bull e richiama, a mio parere, quello che erano le gare di freestyle, i battle che c'erano, il to the beat. Che cosa sono tutte queste
1: Beh,
2: cose?
1: Noi li abbiamo frequentati questi.
2: Io ho frequentati un po', ma praticamente erano delle battaglie, appunto battle, tra dei cantanti rap che avevano la caratteristica di, su una base musicale, di rappare in freestyle. E chi vinceva questa battaglia lo stabiliva...
1: Perdeva prima la voce vinceva.
2: No, stabiliva il pubblico.
1: Ah, ecco.
2: Solo che diciamo che questa evoluzione del 64 bar è appunto un'evoluzione dei battle del tempo. Questo è quello di cui sto parlando, quello che accadeva prima. E per esempio ha visto Clementino, che è un cantante, ormai non c'è più la distinzione tra rapper e cantante, è un cantante che ha lottato con Esa, che è un altro esponente dell'area cronica.
1: Conosco molto bene degli anni 90.
2: Ora arriviamo invece ai giorni nostri. Qual è la caratteristica? E poi mi fermo perché abbiamo un ospite in linea.
1: Abbiamo un informatore segreto.
2: Un informatore segreto, però vorrei dire qual è la caratteristica fondamentale attualmente? Che chiaramente queste vengono composti questi pezzi e questi pezzi finiscono anche su Spotify e hanno una valanga di visualizzazioni e soprattutto i pezzi vengono fatti non in freestyle, ma vengono già composti. Quindi viene fatta la canzone. Un percorso parallelo è quello dei dissing, per esempio, che ci sono stati tra Fedez e Tony F. Insomma, questo è il nostro perimetro.
1: Allora, Gisberto ci blocca, dobbiamo andare alla pubblicità, poi dobbiamo riprendere.
2: Ma abbiamo l'ospite dopo la pubblicità?
1: Abbiamo l'ospite, l'informatore segreto, restate con noi.
3: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
2: Claudio, allora, abbiamo l'informatore in linea? Ce l'abbiamo.
3: Ci sei? Batti un colpo.
2: Non c'è.
4: Sentite?
3: Sì.
4: Oh, perfetto, buongiorno.
2: Buongiorno, allora il nostro informatore segreto, lo svegliamo, è il vice sindaco Mattia Giorno, che sembra essere preparatissimo in materia di Red Bull 64 Bar.
3: Mattia,
4: è un grande evento, no? Ci abbiamo lavorato tanto per portarlo a Taranto, quindi sì, dobbiamo essere sul pezzo.
3: Allora, confermi data 3 ottobre?
4: Sì, confermo la il 3 ottobre.
2: Case Bianche.
4: Case Bianche.
2: E location.
4: Chi? Ancora non possiamo.
3: Ci sarà
4: un bel parterre di rapper che arriverà, nazionali e anche qualcosa di nazionale della storia della musica rap.
3: Mattia, sto godendo. Sì. Mentre mi dici questo, sto godendo perché ci sarà qualche nome degli anni 90, diciamo, della mia epoca.
4: Sì.
2: Noi abbiamo aperto questo siparietto con Fabri Fibra. Può essere un indizio?
4: No, ma non anche, direttore, anche se ci prova non ci riesce.
3: Lo vado a prendere io a Senigallia, Fabri.
2: Lo portiamo qui col Freccia Rossa.
4: Siamo in radio, siamo amici e l'avvocato Petrone mi ha chiamato ieri sera per dirmi domani ci sei. Ieri sera mentre mi ha chiamato io ero a cena con Kid Yugi.
3: Diciamo Mattia, agli anziani, chi è Kid Yugi? Possiamo dirlo, è un grandissimo rap
2: di Massafra.
4: Emergente, è tra i più importanti nomi emergenti in Italia dei giovani, è stato già tra i primi posti anche delle classifiche Spotify, è un ragazzo di Massafra straordinario, nel senso che ha una preparazione incredibile, è un ragazzo che ha studiato lettere all'università, non ha finito il percorso di laurea, ma si vede insomma che è una persona che arricchisce le sue canzoni, i suoi testi, ma in generale un qualsiasi discorso si intraprenda con lui in questo senso, quindi è un'eccellenza della nostra terra e quindi per me è stato
3: Ho capito Mattia, ok, ma di che cosa avete parlato ieri a cena?
4: Di tanti eventi che vogliamo fare e vogliamo realizzare.
3: Dici qualcosa, scuppa.
2: Se no che ti abbiamo svegliato a fare, scusa.
4: Ma io gliel'ho detto, guarda che non ti posso dire niente. Lui mi ha detto, vieni lo stesso in radio. Io ci vengo in radio. Non
3: vabbè, una cosettina.
4: Ma a breve, insomma, piano piano inizieranno a essere svelati nomi. Diciamo che tra Giochi del Mediterraneo e Red Bull la nostra città non si sta.
3: Va bene, ok. Non facciamo propaganda, vogliamo avere notizie, Mattia. Allora, questo 64
4: allora,
3: bars.
4: Così. No, aspetta, non aspetta. Siamo nelle condizioni aspetta. Di poter dare le notizie, io torno a Radio Cittadella.
3: Questo sarà sicuramente lo faremo perché saremo sul pezzo, però vorremmo sapere qualche indicazione, quindi il 64 bars 3 ottobre, ma
4: sarà il 3 ottobre ci saranno le prove un paio di giorni.
3: Esatto.
2: Di che giorno è il 3 ottobre? Di che viene il 3 ottobre?
4: Credo di venerdì.
2: Aspetta che verifichiamo. 3 ottobre
3: venerdì.
2: È sabato.
4: Ecco, perfetto. Invece un paio di giorni prima alle Case Bianche ci sarà sempre nella zona del concerto le prove.
3: Esatto.
4: Quindi,
3: questo
4: diciamo, si inizierà a movimentare tutto dalla fine di settembre. Sono stati venduti praticamente quasi tutti i biglietti che prevedono una capienza massima di circa 5.000 persone, forse qualcosina in più. Ma
2: dove si acquistano i biglietti? Diamo queste informazioni importanti.
4: Red Bull ha pubblicato sui suoi canali social, quindi soprattutto su Instagram lo trovate con più facilità, il link per poter fare l'acquisto dei biglietti. Non so dirvi se in questo momento ci sia ancora la disponibilità d'acquisto di alcuni biglietti, sicuramente ne usciranno altri nel corso dell'estate, perché loro fanno una vendita scaglionata a blocchi, ma praticamente la stragrande maggioranza dei biglietti è già andata in venduta.
3: Senti,
4: loro sono Tra l'altro mi hanno detto, questo è un dato che possiamo dare, che questa è la quinta edizione, rispetto agli altre quattro Taranto è stata quella che è andata in sold out delle prime tranche di biglietti messi in vendita più velocemente anche rispetto a Napoli e a Corviale.
3: Ok, quindi Kid Yugi, che credo che sia il primo a propagandare questo evento, sta facendo anche un ottimo lavoro dal punto di vista appunto delle presenze del 64 Bars. Ma come nasce l'idea di Taranto?
4: Ah, nasce da un contatto avuto con Red Bull qualche mese fa, dal quale chi mi conosce sa come sono fatto, ho iniziato a metterti in croce, facciamo qualcosa, poi loro hanno prospettato la possibilità di fare questo evento qui da noi a Taranto.

0: del 64 Bars. Ma come nasce l'idea di Taranto?
1: Ah, nasce da un contatto avuto con Red Bull qualche mese fa, dal quale chi mi conosce sa come sono fatto, ho iniziato a metterti in croce, facciamo qualcosa, poi loro hanno prospettato la possibilità di fare questo evento qui da noi a Taranto. Ovviamente a me hanno brillato gli occhi, perché portare tra i più grandi rapper in questo momento ai ragazzi di Taranto è un'opportunità grandiosa.

0: Mediterraneo. Red Bull Bars e
1: il 3 settembre si chiudono i giochi del Mediterraneo, un mese dopo, ottobre, abbiamo questo grande evento al quartiere Paolo VI, alle Case Bianche, primo comprensorio.
0: Approfittiamo della presenza del vice sindaco. Che succede a Natale? Che cosa avete organizzato per Natale?
2: Una cosa alla volta, fammi passare i giochi del Mediterraneo prima.
0: Come va con i giochi del Mediterraneo? Approfittiamo.
1: Abbiamo un minuto e mezzo.
0: Come va? Tutto bene?
2: Le opere stanno correndo verso il traguardo finale. Il comitato sta facendo tutto quello che deve per l'organizzazione dell'evento, quindi la parte sportiva e gli eventi collaterali. Dalla fine del mese di luglio iniziano a partire i primi eventi collaterali, ma come avete visto già ieri il montaggio della scritta sul ponte girevole, piano piano aumenteranno gli allestimenti, quindi diciamo che la nostra città dai primi giorni di agosto si troverà letteralmente immersa nell'atmosfera dei giochi del Mediterraneo. Noi siamo
0: quindi
2: felicissimi per
0: passeremo
2: questo.
0: Dall'immersione nei lavori all'immersione nei giochi del Mediterraneo. Alla grande, alla
1: e ci tufferemo nella piscina dei giochi del Mediterraneo.
2: La cerimonia d'apertura è in sold out, la cerimonia di chiusura ha ancora dei biglietti in vendita, quindi affrettatevi se volete vederla.
1: Sempre online su Viva Ticket, ricordiamolo.
2: Sì, assolutamente sì, iniziano a uscire anche i primi biglietti degli sport a cui bisognerà appunto acquistare il biglietto, che non sono tanti, sono pochi.
0: Una domanda Mattia,
1: dobbiamo chiudere.
0: Ci sarà un abbonamento, sarà ogni singolo evento un ticket, un singolo evento per i giochi?
2: Credo ticket per ogni singolo evento, ma a costi molto molto accessibili.
0: Va bene, grazie Mattia.
1: Mattia Giorno, e intanto ci dobbiamo salutare perché altrimenti Claudio Petrone perde il Freccia Rossa per riportarlo a casa.
0: Sì, su un binario
1: molto.
0: Ma poi ma capite, detto in italiano, chi ha pagato?
1: La regione.
0: E chi doveva pagare lo abbiamo capito? No, questo non si sa. Basta che stanno i soldi. E che li mettono e che c'è il Freccia Rossa. E che possiamo andare a Roma in 4 ore, possiamo andare a Torino e non ci dobbiamo fermare a Metaponto. Senza nulla togliere a Metaponto. Fateci andare a Roma, non abbandonateci.
1: Gisberto adesso ci toglie la linea brutalmente. Grazie a tutti per l'attenzione. E alla prossima.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
3: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 morti e 91 feriti. Per Zonotto su Telegram, il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. Drone russo anche contro un condominio a Sumi. 4 vittime, tra cui una bambina di 1 anno. Dura la risposta ucraina.
4: La compagna era in videochiamata con le amiche quando l'uomo l'ha aggredita, picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un 30enne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio. Si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni, sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che appena uscito di cella ha accoltellato per strada nel rione Picanello l'ex moglie lo scorso 2 aprile.
3: È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo 18enne, fu uccisa il 20 marzo 2020 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali.
4: Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e vice premier Tajani e Salvini.
3: I mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonzalo Ramos. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. La Spagna batte 3-0 l'Austria.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli tagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. Cosa

Bella Visual Radio TV. Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 3 luglio 2026. È il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Italbasket negli Europei di Parigi batte in finale la Spagna e diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste Nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986

0: Pou rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo Renati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kirling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più bohemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: show alla radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. I cinema di tutto il mondo si preparano ad accogliere una nuova ondata della follia dei Minions. Il 1 luglio esce nelle sale Minions and Monsters, diretto da Pierre Coffin. Terzo capitolo della saga spin-off prequel di Cattivissimo Me. Questa volta la trama promette di essere ancora più pazza delle precedenti. Il film si svolge prima degli eventi di Minions, attorno agli anni 20 del Novecento, e vedrà la scalcinata banda di piccoletti gialli conquistare la vecchia Hollywood e diventare ricchissimi. Sulla cresta dell'onda, la gang parte alla ricerca del mostro perfetto per il loro personalissimo Monster Movie. Ovviamente qualcosa andrà drammaticamente storto e saranno proprio i Minions a dover sistemare la situazione. Nelle sale dal 2 luglio, Love Letters, debutta alla regia di Alice Duar, uno degli esordi più significativi del nuovo cinema d'autore d'oltralpe contemporaneo. Siamo nella Francia del 2013. Céline e Nadia stanno per diventare madri. Nadia è incinta e tra pochi mesi darà alla luce la loro bambina. Per Céline però l'attesa non riguarda soltanto la nascita. In un contesto legislativo precedente alle recenti evoluzioni del diritto francese, deve affrontare un percorso di adozione che le impone di dimostrare il proprio desiderio di maternità e il legame con la futura figlia. Una procedura che trasforma l'attesa della nascita in un viaggio emotivo e personale. Passiamo ora alle serie TV. Prime Video scommette sull'effetto nostalgia con Elle, l'atteso prequel seriale del cult cinematografico La rivincita delle bionde. In arrivo il 1 luglio. La trama ci riporta indietro nel tempo fino al 1995. Prima di diventare la brillante studentessa di legge ad Harvard, incontriamo una giovane Elle Woods tra le acque tumultuose del liceo. Qui la ragazza deve destreggiarsi tra amicizie complicate, i primi amori proibiti e scelte di stile decisamente discutibili per l'epoca. Il 1 luglio su Disney Plus arriva la nuova serie originale Hulu, Abandonados. La serie racconta uno degli eventi più sconcertanti e oscuri della cronaca spagnola, avvenuto il 22 aprile 1984. Tre bambini di appena 2, 4 e 6 anni vengono ritrovati completamente soli all'interno di una stazione ferroviaria di Barcellona. I piccoli non sono in grado di spiegare chi siano i loro genitori o perché siano stati lasciati lì. Dopo essere stati adottati da una famiglia catalana e aver dimenticato gran parte del loro passato, a distanza di circa 40 anni i protagonisti intraprendono un'indagine approfondita per scoprire la loro vera identità e comprendere le ragioni che spinsero i genitori a lasciarli. Tra le novità Netflix di luglio, una delle più attese è senza dubbio Enola Holmes 3, disponibile dal 1 luglio. La celebre detective interpretata da Millie Bobby Brown torna protagonista di una nuova avventura che per la prima volta abbandona la Londra vittoriana per spostarsi a Malta. Il nuovo capitolo porterà Enola ad affrontare quello che viene descritto come il caso più difficile della sua carriera. Tra complotti internazionali, misteri e nuove minacce, la giovane investigatrice sarà chiamata a mettere alla prova il proprio talento e a confrontarsi con importanti scelte personali. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche. Oh.

0: del digitale terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Sono le 9:30.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un vero e proprio arsenale di armi, quello individuato e sequestrato dai militari della Guardia di Finanza di Taranto a Rione Tamburi. Nel blitz scattato in un garage di via Orsini, le fiamme gialle hanno trovato 7 pistole, un fucile a pompa, una mitraglietta Scorpio e numerose munizioni. Il materiale è al vaglio del PM Francesca Colaci. Le indagini ora puntano a individuare i custodi della Santa Barbara in un quartiere già teatro di sanguinosi scontri tra i clan rivali della zona, come Nigro, Caforio e Balzo. Ennesimo assalto a un bancomat. Questa volta i malviventi hanno colpito la filiale della banca di credito cooperativo di Avetrana, in via Roma. La tecnica è sempre la stessa, la famigerata marmotta. L'esplosivo che manda in frantumi lo sportello automatico e permette ai ladri di portar via le banconote. Il colpo è avvenuto qualche ora fa e il bottino deve essere ancora quantificato. Si parla ora di un autentico bollettino di guerra. Infatti è l'ottavo episodio in Puglia, solo negli ultimi 5 giorni. E torniamo a parlare dello stop al Frecciarossa Taranto-Roma. L'assessore pugliese ai trasporti Raffaele Piemontese replica al deputato Fratelli d'Italia Dario Iaia, che ha incolpato esclusivamente la regione del mancato finanziamento, parlando di ricatto dello Stato. L'amministrazione regionale ora finanzierà il treno con oltre 1,5 milioni di euro all'anno per non isolare i tarantini. Ma Piemontese ha precisato che la regione non paga le frecce per nessun'altra città della regione. Secondo l'assessore, infatti, Trenitalia è controllata dallo Stato e il governo dovrebbe garantire la tratta con fondi nazionali, anziché tagliare i servizi. Intanto Casartigiani e Confcommercio Taranto chiedono un tavolo istituzionale permanente contro il pesante isolamento infrastrutturale della provincia. L'autostrada ferma a Massafra, lo scalo civile assente a Grottaglie e le carenze ferroviarie, come l'esclusione della nuova tratta Lecce-Napoli, frenano la svolta economica legata a turismo e giochi del Mediterraneo. I presidenti delle associazioni lanciano l'allarme: senza trasporti efficienti e bandi per le microimprese, la transizione fallirà, deviando così i flussi turistici e condannando il commercio locale ad una crisi irreversibile. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Più celebri successi dei Beatles, la storica band di Liverpool, interpretati dall'orchestra della Magna Grecia in chiave sinfonica. Mercoledì 8 luglio alle ore 20:30 il Monrev Resort di Taranto ospiterà l'evento All You Need Is Love, Beatles in Symphony, il concerto inserito nella programmazione del Magna Grecia Festival 2026. I biglietti sono disponibili sul circuito Viva Ticket. E per questa edizione è tutto. A risentirci.
0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio. Cittadella. New hit.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: it's a gift, right? Yeah, Wiz, let's take her back to the blog era one time.
1: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: ora e per sempre sarà.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: Mirabella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Genesis GV70 arriva nella versione electrified, ovvero 100% elettrica, in attesa di vederla nel 2027 con un powertrain full hybrid, ma la base di partenza è quella della vettura che in Asia e negli Stati Uniti è venduta come termica. Il ventaglio dell'offerta del costruttore coreano si completa con la GV60, SUV più compatto nativo elettrico e dalle proporzioni sportive, e con l'ammiraglia electrified G80, berlina di rappresentanza da oltre 5 metri di lunghezza. La GV70 elettrica è disponibile con una sola motorizzazione, bimotore a trazione integrale da 490 cavalli e con il solo taglio di batteria da 84 kWh. Nuova Cupra Raval. Le varianti più interessanti, prima di buttare sul mercato italiano, saranno quelle dotate della batteria più capiente da 52 kWh, abbinata a due livelli di potenza, 211 o 226 cavalli, per la versione più sportiva VZ. Successivamente debutteranno le varianti d'accesso con batteria LFP, litio ferro fosfato, da 37 kWh e potenze di 116 e 135 cavalli. È capace di scattare da 0 a 100 in 6,8 secondi e di raggiungere la velocità massima di 175 km/h. L'autonomia massima dichiarata per le versioni con batteria da 52 kWh è di 446 km. Passiamo alle due ruote. Silence S02. Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è pensato per l'uso quotidiano. In città è facile, scorrevole e immediato nelle ripartenze. La vera carta vincente è la batteria estraibile a trolley, comune a tutti i prodotti della gamma Silence. Si porta a casa e si ricarica da una presa normale. La versione L3 con prestazioni comparabili con quelle di un 125 con motore termico è in listino con un prezzo interessante per un elettrico adulto. Bimota Terra non è soltanto una moto rara, esotica nelle scelte tecniche, costosa. È quella che trasforma finalmente il fascino della Tesi in qualcosa di naturale, godibile e convincente. Con una ciclistica unica che imbriglia senza alcuna fatica i 200 cavalli del motore sovralimentato Kawasaki H2 e un'estetica che pare arrivata da un'altra linea temporale, la Terra può sembrare soltanto l'ennesima crossover sportiva, ma è molto di più. Chiudiamo con una curiosità. Il sogno di possedere una Ferrari è comune a molte persone nel mondo. In Italia il

0: sentimento che il marchio del cavallino rampante suscita può essere superiore che altrove, persino irresistibile, per un uomo di Catanzaro che ha deciso di contraffare la sua Toyota rendendola identica a una Ferrari F355 GTS. Non solo, il bizzarro autore ha messo in vendita la sua opera in un autosalone, senza specificarne il prezzo. L'annuncio ha attirato l'attenzione di Ferrari e soprattutto della Guardia di Finanza. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio.

0: Corte d'assise di Palermo hanno riqualificato reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
1: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia con temperature fino a 44 gradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi. Martedì.
0: Il calcio: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la sua nazionale, il Portogallo, subito dopo la fine del mondiale. Lo ha rivelato la sorella di CR7 poco prima della sfida tra i lusitani e la Croazia. Salvo colpi di scena, quindi, l'attaccante non prenderà parte agli europei del 2028. Le dichiarazioni però sono state rapidamente smentite proprio da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post partita dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Amici, buongiorno, ben ritrovati, siete su Cittadella la radio, Cittadella la TV, al microfono ci sono io, Annette Pirocaffio, alla regia, alla parte tecnica. Una nuova puntata di Partecipiamo Taranto, una nuova giornata insieme. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, parleremo di tante tante belle cose, le storie, le notizie, le informazioni, le curiosità e tutto quello che accade nel nostro, insomma, dalle nostre parti, ma anche fuori. Ci sposteremo a Grottaglie, ci sposteremo in diversi luoghi della nostra regione. Voi sapete che su 96.5 FM ci trovate, ma anche in streaming sul sito radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata, sul canale 94 Digitale Terrestre. Adesso partiamo subito con la grande musica.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Gianni Morandi, Hit Parade, scrivetemi al 339-680-6868. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite, tanti cuori, tanti baci, insomma, tanto tutto. 339-680-6868, 09-47-09-47-30-144, il numero per intervenire in diretta, redazione @radiocittadella.it, la nostra mail. Vi ricordo che siete anche su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre Puglia Basilicata, in streaming sul sito cittadellatv.it. Adesso facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Summer Time.

0: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Renzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. E già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta alla Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuori gioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiola. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gilloise sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobah. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto a Reykjavik il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome, il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour, quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: per il nostro vamos alla playa, Snap the Power, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su, partecipiamo Taranto al microfono, ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo a Pulsano perché le associazioni Gruppo Culturale Letterario e Langegna sono liete di presentare l'atto conclusivo della stagione concertistica Musica Rerum, giunta alla sua seconda edizione sotto la direzione artistica del maestro Domenico Susca, e la rassegna si è già fermata come un progetto culturale di riferimento per il territorio, capace di coniugare la valorizzazione dei grandi maestri con il talento delle giovani eccellenze. Ci sarà un concerto di chiusura, io voglio parlarne insieme a Giancarlo Lisi, che è l'organizzatore. Buongiorno Giancarlo, ben trovato.
1: Buongiorno cara Annette, ci sentiamo spesso per sì. Questa nostra iniziativa, e ti ringrazio per lo spazio che offri alla nostra stagione concertistica.
0: Sono molto felice perché siete bravi.
1: Grazie davvero. Noi la stagione concertistica che organizziamo a Pulsano è forse l'unica, oltre quelle che accadono a Taranto, nell'area ionica, perché non è facile tenere in vita una stagione concertistica con 13 appuntamenti che abbiamo iniziato a ottobre e che, come hai detto tu, terminiamo venerdì con il concerto del direttore artistico della rassegna, che verrà appositamente da Bologna per tenere appunto il suo concerto appunto.
0: Qual è il suo progetto? Ce lo racconti? Cosa vedremo venerdì?
1: Allora, lui è veramente è un genio della scrittura musicale, perché per la Ricordi ha redatto dal clavicembalo di Bach una trascrizione per chitarra di un'opera di Bach, quindi potrai comprendere quanto sia complessa questa operazione, trascrivere la musica scritta per clavicembalo e trascriverla per chitarra, e lui fa queste operazioni per diversi musicisti, tant'è che

0: il suo concetto si chiama Quattro secoli in musica, perché lui ha riscritto opere di Frescobaldi, Don Laud, Scarlatti, Bach stesso, come ti dicevo, Sor e Takezi, un musicista del Novecento.
1: Sì, non lo vediamo più, è caduto. Sì, dicevamo, quattro secoli in sei corde. Il maestro proporrà proprio questo percorso intimo e raffinato che intreccia rigore interpretativo, ricerca storica, anche libertà immaginativa. E il programma, come appunto ci diceva Giancarlo, prevede brani di Doland, Scarlatti, Frescobaldi, da lui stesso trascritti e diteggiati insieme ai capolavori di Bach, in questa preziosa trascrizione a quattro mani con Andrea Dieci, fino poi alle celebri pagine ottocentesche dalla fantasia opera 21 Les Adieux di Fernando Sora alle sensibilità del Novecento. La stagione Musica Rerum, che gode del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Pulsano, si conferma un importante investimento culturale e sociale per il territorio. Ne ritroviamo Giancarlo in... Ecco di Giancarlo.
0: Sì, ho sentito quello che hai detto.
1: Bene.
0: È proprio quello che hai anticipato, sì, è una rassegna collaborazione con la Regione Puglia e con il mio comune, in quale risiedo, Pulsano, ed è diventato un caposaldo appunto delle attività culturali tra Taranto e provincia.
1: È importante, Giancarlo, lo diciamo, è importante avvicinare il pubblico anche trasversale, cioè dai giovani alle persone un po' più adulte, ai turisti, alle persone che si affacciano magari per la prima volta a concerti del genere, avvicinarli alla musica e all'ascolto anche della musica, questo tipo di musica dal vivo.
0: Si capisce che tu fai musica, che è questo lavoro, perché effettivamente la difficoltà più grande è proprio quella di avvicinare non tanto gli uomini e le donne di una certa età che hanno già una cultura differente, quanto quel pubblico che non riusciamo a portare ai concerti, che è quell'età classica che va dai 18 ai 30 anni.
1: Sì,
0: non
1: sì.
0: So perché non riusciamo a coinvolgerli.
1: Cerchiamo di farlo.
0: La missione venissero.
1: Sarebbe bello se venissero, sicuramente sarà così, guarda, anche perché è una cosa, come dire, no? Impegnativa, sicuramente impegnativa, però andiamo avanti, ecco, l'invito che io faccio è questo, di andare avanti, di proseguire.
0: Ma certo, stiamo già organizzando la terza stagione che parte a ottobre, quindi poi vi daremo delle novità e semmai ci risentiamo.
1: Assolutamente Giancarlo, ci tengo, lo sai, fin dall'inizio io ti ho seguito.
0: Assolutamente.
1: Perché quando vedo le cose belle del nostro territorio mi piace dirlo a tutti, e così lo diciamo alla radio e lo diciamo anche alla TV. Va bene Giancarlo, intanto buon lavoro, grazie mille. A presto, a venerdì. Ciao Giancarlo, grazie.
0: Ciao.
1: Bene amici, detto questo, noi continuiamo con la musica e c'è per noi lei, sì, è un grande pezzo dance italiano e c'è Dito nella Piaga con Businessman.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica.

0: assassini che fiamme gialle hanno trovato 7 pistole, un fucile a pompa, una mitraglietta Scorpio e numerose munizioni. Il materiale è al vaglio del PM Francesca Colaci. Le indagini ora puntano a individuare i custodi della Santa Barbara in un quartiere già teatro di sanguinosi scontri tra i clan rivali della zona, come Nigro, Caforio e Balzo. Ennesimo assalto a un bancomat. Questa volta i malviventi hanno colpito la filiale della banca di credito cooperativo di Avetrana, in via Roma. La tecnica è sempre la stessa, la famigerata marmotta. L'esplosivo che manda in frantumi lo sportello automatico e permette ai ladri di portare via le banconote. Il colpo è avvenuto qualche ora fa e il bottino deve essere ancora quantificato. Si parla ora di un autentico bollettino di guerra. Infatti è l'ottavo episodio in Puglia, solo negli ultimi 5 giorni. E torniamo a parlare dello stop al Frecciarossa Taranto-Roma. L'assessore pugliese ai trasporti Raffaele Piemontese replica al deputato Fratelli d'Italia Dario Iaia, che ha incolpato esclusivamente la regione del mancato finanziamento, parlando di ricatto dello Stato. L'amministrazione regionale ora finanzierà il treno con oltre 1,5 milioni di euro all'anno per non isolare i tarantini. Ma Piemontese ha precisato che la regione non paga le frecce per nessun'altra città della regione. Secondo l'assessore, infatti, Trenitalia è controllata dallo Stato e il governo dovrebbe garantire la tratta con fondi nazionali, anziché tagliare i servizi. Intanto Casa Artigiani e Confcommercio Taranto chiedono un tavolo istituzionale permanente contro il pesante isolamento infrastrutturale della provincia. L'autostrada ferma a Massafra, lo scalo civile assente a Grottaglie e le carenze ferroviarie, come l'esclusione della nuova tratta Lecce-Napoli, frenano la svolta economica legata a turismo e giochi del Mediterraneo. I presidenti delle associazioni lanciano l'allarme: senza trasporti efficienti e bandi per le microimprese, la transizione fallirà, deviando così i flussi turistici e condannando il commercio locale ad una crisi irreversibile. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Più celebri successi dei Beatles, la storica band di Liverpool, interpretati dall'orchestra della Magna Grecia in chiave sinfonica. Mercoledì 8 luglio alle ore 20:30 il Monrev Resort di Taranto ospiterà l'evento All You Need Is Love, Beatles in Symphony, il concerto inserito nella programmazione del Magna Grecia Festival 2026. I biglietti sono disponibili sul circuito Viva Ticket. E per questa edizione è tutto. A risentirci.
1: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Madam, mamma non mamma, questo è il pezzo, il nuovo pezzo di Madam, una new hit. Lei dice farò mamma non mamma fino a quando non mi amerai. E chissà, chissà, le auguriamo buona fortuna. Adesso ci spostiamo a Taranto per il premio Sulle ali della libertà, il premio a Don Cosimo Schena, l'inclusione come arte, ed il tema è stato il tema dell'edizione 2026, che ha celebrato la disabilità non come un limite o una privazione, bensì come un modo ingegnoso di vivere. È stato un salone degli specchi di Palazzo di Città pieno di persone attente, partecipi, nonostante una domenica particolarmente afosa, e la sigla del successo della premiazione dell'ottava edizione del premio Emilia Russo. E anche quest'anno la rassegna fotografica e poetica con la direzione artistica di Armando Blasi, figlio della compianta Emilia Russo, a cui è dedicata la manifestazione. Ha avuto lo scopo di selezionare e promuovere artisti contemporanei, emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che si sono distinti per originalità e qualità delle loro opere. Quest'anno la rassegna ha assunto un significato ancora più profondo, perché si è tenuta a 10 anni dalla scomparsa di Emilia Russo, una figura dal profondo ed indimenticabile impegno civile che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. E proprio alla sua esperienza di vita è stato dedicato il tema dell'edizione 2026 della rassegna L'inclusione come arte. Ne voglio parlare proprio con lui, con Armando Blasi. Ciao Armando, ben trovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora, un momento emozionante sicuramente per te, immagino che sia stato proprio così, vero?
1: Assolutamente, ogni anno con questo premio riaffiorano tanti ricordi, sì, e sì, tanti pensieri, devo dire la verità.
0: Immagino.
1: È un modo per poter condividere la volontà di superare determinati tipi di barriere, sì, e di condividere anche l'emozione che l'arte può donare a tutti, disabili e non, chiaramente. Un linguaggio universale, assolutamente.
0: C'è stato un particolare riconoscimento, un premio a Don Cosimo Schena. Io leggo la motivazione, se tu sei d'accordo. A Don Cosimo Schena per aver saputo fare della sua penna un canale di profonda riflessione e speranza, traducendo i sentimenti più intimi in parole e offrendo ai lettori una vera cromoterapia dello spirito. Un riconoscimento a lei che, attraverso lo specchio della fragilità e della rinascita umana, restituisce al mondo una visione piena di luce e calore. È così, Don Cosimo Schena è un personaggio molto molto molto, come dire, carismatico, ecco, vero?
1: Sì, assolutamente, è stato veramente un piacere per noi poterlo incontrare all'interno del Palazzo di Città e potergli conferire questo premio. È un premio che va oltre il classico significato di premio, perché Don Cosimo realmente vede nell'animo delle persone. Ha raccontato un particolare, quello che all'inizio del suo percorso vedere le chiese vuote per lui era una sofferenza, perché pensava che le persone non fossero vicine a Dio nel momento della difficoltà, nella disabilità e non solo, ma in realtà ha detto mi sto ricredendo e mi sono ricreduto su questa cosa. E chiaramente l'evento è stato un modo anche per fargli vedere la vicinanza della nostra città, della città di Taranto e della nostra associazione a quello che poi è un tema attualissimo, ecco, che affrontiamo purtroppo, devo dire, tutti i giorni nelle nostre famiglie.
0: Assolutamente. E seguita anche la premiazione degli artisti selezionati, iniziata con la categoria poesia a tema disabilità e poi la categoria poesia a tema libero e infine la sezione dei fotografi per fotografia a tema disabilità. Quindi ci sono stati dei premiati anche lì, vero?
1: Sì, assolutamente, abbiamo avuto queste 4 categorie e devo dire che le partecipazioni sono state numerose e ripeto, noi non vogliamo fare i numeri in realtà, ma ci teniamo ad affrontare questa tematica attraverso l'arte. E la fotografia poi, che si è aggiunta non nella prima edizione ma in seguito, perché siamo all'ottava edizione, voglio ricordare, è stato un altro modo per poter rappresentare chiaramente l'aiuto che l'arte può dare in sistemi di disabilità che purtroppo succedono. E abbiamo voluto completare il tutto con dei momenti di musica, di ballo, per cui di canto lirico, per cui l'arte a 360 gradi, veramente
0: bellissimo. Armando, adesso non ti parlo come presidente, ti parlo come figlio. Secondo te la tua mamma è contenta di tutto quello che stai facendo?
1: Ma io sono convinto che possa essere orgogliosa, e questo chiaramente mi fa enormemente piacere, sì. E penso che il desiderio di ognuno di noi di lasciare qualcosa e di restare, così come fanno i grandi artisti con le loro opere che passano i secoli, passano i millenni,
0: e restano
1: lasciare
0: sempre
1: un proprio punto di riferimento, uno stimolo che possa servire anche al prossimo, è importante. E questa è una cosa che mia madre mi ha insegnato e che continuo a portare avanti, e consiglio a tutti coloro che si avvicinano all'arte in particolare.
0: Bello, bellissimo Ormando, grazie mille per questo tuo pensiero, grazie per tutto quello che fai per il nostro territorio. Ti mando un abbraccio fortissimo, Armando, a presto.
1: Ricambio questo abbraccio e grazie a tutti.
0: Ciao Armando, a presto, grazie mille. Ciao. Bene amici, questo è, come diceva Tim Coco, che io ho visto insieme ad una persona a me molto cara: se restano nel ricordo le persone, non muoiono mai, non muoiono mai. Quindi devono restare nel nostro ricordo per averle insieme per tutta l'eternità. Questa eternità, l'altra eternità e tutto quello che esiste di bello e di possibile in tutta la bellezza che poi l'arte solo può donare. Detto questo, amici, continuiamo. Siete su Cittadella, la radio e la TV.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

trovamos alla playa, Gut Feeling, questo singolo dei Black Eyed Peas 2009, il secondo estratto dal quinto album in studio The End, fu prodotto da David Guetta. Il testo del brano, secondo quanto dichiarato da Will.i.am, è dedicato a coloro che si stanno preparando per uscire, e quindi dicono: è la canzone ideale da ascoltare prima di arrivare ad una festa, la canzone da ascoltare dopo un lungo giorno o una settimana di lavoro, e la canzone che mi fa venire voglia di scaricare il mio stress. Per questo noi la mandiamo il martedì. Ecco, per questo di questo pezzo esiste anche una versione remix prodotta dal DJ francese Guetta, contenuta nel suo album One Love. Nel giro di pochi mesi, pensate, nel 2009, il brano ha scalato le classifiche dei singoli più venduti in moltissimi paesi del mondo, saldandosi così al primo posto per diverse settimane consecutive. Una roba pazzesca, amici. Pensate che era il 2009 e noi oggi nel 2026 ancora lo balliamo e ci piace da morire. Ma adesso passiamo subito al prossimo, Alex Warren con Passenger.

Warren, Passenger, questo è il pezzo, amici. Allora, vi siete mai chiesti quando il cervello, tutte le attività che può svolgere il cervello, tra quelle ci sono, c'è un'attività particolare che a me fa molto ridere e a cui io faccio molto caso, ed è questa: il cervello distingue le risate vere da quelle di circostanza. È vero o non è vero? È vero o non è vero? Noi lo sappiamo, lo riconosciamo. Non tutte le risate nascono allo stesso modo, alcune sono spontanee, altre più controllate, e pensate un po', il nostro corpo le sa distinguere. Ad esempio, un conto una risata

Spontanea, che adesso è un altro conto, è una risata di quelle amici, insomma, si capisce subito che adesso mi viene da ridere da sola, però se voi vedete qualcuno che dice ah che bella questa cosa vuol dire che non sta ridendo seriamente. Secondo uno studio condotto dai ricercatori del Consiglio Nazionale di Ricerca Italiano della University College di Londra, il nostro cervello gestisce due sistemi di risata diversi, separati e perfettamente distinguibili. Esistono due tipi di risata. Allora, il primo tipo è più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale, più controllato, particolarmente utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone. Secondo uno studio, la maggior parte delle persone riesce a distinguere questi due tipi di risata senza rendersene conto, perché il cervello produce reazioni fisiche differenti. Mi è troppo da ridere, amici. Adesso, detto questo, noi ci ascoltiamo un altro pezzo, diamo linea alla regia e per noi c'è Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot?

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania e localizzata in un paese europeo. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi raggiungere l'Italia.
3: Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato a Milano nella notte, dopo che un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili i soccorsi intervenuti subito dopo le 23 nell'impianto pubblico, che conta una vasca di 4.000 metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del municipio 3.
4: Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.
3: E di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi in Pakistan. La tragedia si è consumata a Dhanasar, nel sud-ovest del paese, dove un autobus è precipitato in un burrone dopo essere uscito di strada. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il mezzo trasportasse passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne, una situazione che dunque avrebbe causato il sovraffollamento.
4: Per mesi Israele avrebbe pianificato di uccidere i due principali negoziatori iraniani con l'obiettivo di far saltare il percorso di pace e tornare al fragore delle armi, e sarebbe stato il più stretto alleato di Tel Aviv e gli Stati Uniti ad avvertire Teheran del pericolo, consigliando di prendere tutte le precauzioni del caso. A rivelarlo sono il New York Times e il Washington Post. Secondo le due testate americane, in una circostanza il jet governativo iraniano sarebbe stato costretto a un atterraggio d'urgenza per il timore concreto di un raid aereo da parte dell'aviazione dell'IDF.
3: Il calcio adesso è ufficiale. Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis tramite un post sul proprio account X.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
5: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Paulina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, amici. Questa è la new hit di questa settimana. Allora, come prima, io vi ringrazio perché mi mandate i messaggi mentre ridete, mentre vi faccio ridere. Questa cosa mi piace moltissimo perché mi fate compagnia e so che vi faccio compagnia, quindi questa per me è una grande risposta. E dicevamo appunto prima dei due tipi di risata che il nostro cervello sa riconoscere perfettamente: il primo tipo di risata più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale e controllato, particolarmente utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone. E la maggior parte delle persone, pensate, secondo questo studio, riesce a distinguere due tipi di risata senza rendersene conto, perché il cervello produce reazioni fisiche differenti. La risata spontanea, infatti, cosa fa? Coinvolge solo in minima parte la bocca, la lingua resta più in basso, il tratto vocale si allunga quasi senza movimenti intenzionali. Al contrario, la risata artificiale utilizza gli stessi meccanismi del parlato, con lingua, labbra e bocca che si muovono in modo coordinato per imitare una risposta naturale. Questo fenomeno, quindi, gli effetti della risata sui legami sociali esistono, certo. Questo fenomeno ha anche un impatto profondo sul benessere fisico e relazionale. Pensate che una ricerca di Oxford ha infatti scoperto che la risata spontanea, attraversando l'area della corteccia cerebrale che regola il dolore, può alzarne la soglia e favorire il rilascio di endorfine. Infatti lo sappiamo, lo capiamo subito, no? Quando ridiamo stiamo bene e dopo una bella e grassa risata stiamo bene, quindi il rilascio delle endorfine proprio, e addirittura abbassare il dolore, la soglia, cioè alzare la soglia del dolore significa che sentiamo meno dolore. L'importanza di questo meccanismo biologico emerge anche nella vita quotidiana. Lo ha spiegato il Robin Dunbar di Oxford, ha detto: pensiamo che siano gli effetti del legame sociale derivanti dalla scarica di endorfine a spiegare perché la risata giochi un ruolo così importante nella nostra vita sociale. Quindi, qual è il senso di questa notizia, di questa curiosità? E che le risate ci fanno bene al nostro cuore, al rilascio delle endorfine, fanno bene al nostro corpo, stimolano la socialità. È chiaro ed è normale, Piero, vero? Suppongo che se noi abbiamo un amico che è simpatico, che ci strappa una risata, che ci fa ridere, lo vediamo più volentieri che uno che c'ha il muso lungo così, o uno che sta sempre a lamentarsi, a lamentare. No, ecco. Quindi il consiglio qual è? In qualsiasi modo ed in qualsiasi maniera cerchiamo di far sorridere le persone che sono accanto a noi, e questo è molto importante. Amici, tra pochissimo vi parlerò di una cosa molto interessante, vi farò anche vedere, vi mostrerò un'immagine della NASA. Per quelli che ci ascoltano in radio, vi parlerò di questa cosa che è molto molto interessante, ossia questo nigno che diventerà Godzilla. Non lo sappiamo, adesso sentiamo un po' di musica.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Noemi, Hula Hoop con questo mare, con questo caldo, ecco, mi riportano alla mente questo fenomeno. Sono tutti pazzi per El Niño, il fenomeno periodico che porta ad un riscaldamento anomalo delle acque superficiali nell'Oceano Pacifico Equatoriale Centro Orientale, che secondo le previsioni si susseguono e potrebbe avere conseguenze molto gravi per l'economia globale. Non solo, infatti, le immagini del satellite Sentinel 6 Mikhail Frelik o Sentinel 6A dello scorso 8 giugno mostrano un innalzamento anomalo della superficie del Pacifico centrale orientale. Noi abbiamo preso queste immagini dalla NASA. Questo è segno che sotto la superficie si sta accumulando una massa di calore che, secondo la ricercatrice Severin Fournier, ricorda le condizioni del 1997, anno dell'ultimo El Niño eccezionalmente forte. Dopo aver ufficializzato l'inizio del fenomeno, la NOAA ha dichiarato che esiste il 63% di probabilità che diventi molto forte entro fine anno, e da qui gli appellativi informali dati dagli scienziati al fenomeno battezzato Super oppure Godzilla, non so se avete sentito. Il rischio tuttavia non è solo meteorologico, perché circa la metà dei 68 paesi più poveri al mondo sono già ora gravemente indebitati o rischiano di diventarlo, senza contare che il conflitto in Iran ha fatto salire i prezzi dell'energia e ridotto le forniture di fertilizzanti. Quindi, secondo uno studio, entro fine anno tra i 115 e 125 milioni di persone avranno bisogno di assistenza alimentare urgente, con rischio di carestia in Sudan, Sud Sudan e Somalia. Per questo FAO e WFP hanno lanciato il loro primo appello congiunto, chiedendo di giocare d'anticipo sulla crisi e raccogliere fino ad ora i 167 milioni di dollari che ancora mancano al totale di 202 milioni necessari per proteggere 8,8 milioni di persone, fornendo sementi resistenti alla siccità, difese contro le inondazioni, sistemi di stoccaggio dell'acqua e sussidi monetari. L'Organizzazione Meteorologica Mondiale, la WMO, è più cauta e sottolinea che l'ampio margine di incertezza nei modelli rende ancora prematuro stabilire con certezza la forza di El Niño. La mia preoccupazione non è El Niño in sé, sono preoccupata per la confluenza di più fattori di stress contemporaneamente, e questo l'ha dichiarato Sonali McDermid, che è climatologa della New York University. Le conseguenze non restano tuttavia confinate ai paesi più poveri, e secondo quanto scoperto da uno studio pubblicato su Nature Climate Change, El Niño frena i progressi nella mortalità anche nei paesi più ricchi, come Stati Uniti, Australia, Giappone, Corea del Sud, per via di ondate più intense e una maggiore diffusione di malattie trasmesse da vettori, ad esempio come le zanzare. Quindi, stando ad un report del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, El Niño potrebbe scatenare una reazione a catena che coinvolgerebbe tutti i settori economici legati alla natura: produzione agricola, produttività del lavoro, disponibilità di acqua, produzione idroelettrica, sistemi di trasporto, fino ad un aumento del cibo, dell'energia, stress fiscale e una minore capacità di rimborso dei debitori. Però, insomma, cerchiamo di rassicurare un attimo, perché nonostante le previsioni, non per forza El Niño avrà conseguenze devastanti. Dalla nostra parte c'è la prevedibilità del fenomeno, che ci permette di prepararci per agire, insomma, in tempo e attivare le misure preventive prima che le crisi si manifestino. Quindi, insomma, diciamo che stiamo a vedere quello che accadrà. Intanto, come sempre diciamo, come sempre ricordiamo, quando fa caldo, nelle ore più calde, le persone più sensibili o gli anziani o i bambini, cerchiamo di tenerli belli, tranquilli, al fresco. Che può essere il fresco, cosa può essere? Può essere una casa con le persiane chiuse, con, se c'è il climatizzatore, bene, altrimenti con un ventilatore, bere acqua fresca, stare al riposo. Insomma, cerchiamo nelle ore più calde di
fare un risparmio energetico delle nostre forze. E come si faceva un tempo, chiudiamo le finestre, abbassiamo le tapparelle, chiudiamo le persiane, stiamolo fresco in casa. È un po' più buio in casa, ma non fa niente, almeno stiamo freschi, perché se entrano i raggi del sole in casa, la casa si riscalda. Insomma, non ci vuole un genio per capire queste cose. Amici, detto questo, mi raccomando, non uscite nelle ore calde, non fate attività fisiche nelle ore calde all'aperto. Sembra strano, sembra che

Io dico delle cose ovvie, però ci sono stati dei malori in delle persone che facevano la corsetta alle 12, all'una. Diciamo che possiamo evitarcela questa cosa. Va bene, detto questo, continuiamo con la musica. Mi raccomando, restate con noi perché c'è Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11:30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un vero e proprio arsenale di armi, quello individuato e sequestrato dai militari della Guardia di Finanza di Taranto a Rione Tamburi. Nel blitz scattato in un garage di via Orsini, le fiamme gialle hanno trovato 7 pistole, un fucile a pompa, una mitraglietta Scorpio e numerose munizioni. Il materiale è al vaglio del PM Francesca Colaci. Le indagini ora puntano a individuare i custodi della Santa Barbara in un quartiere già teatro di sanguinosi scontri tra i clan rivali della zona, come Nigro, Caforio e Balzo. Ennesimo assalto a un bancomat. Questa volta i malviventi hanno colpito la filiale della banca di credito cooperativo di Avetrana in via Roma. La tecnica è sempre la stessa, la famigerata marmotta. L'esplosivo che manda in frantumi lo sportello automatico e permette ai ladri di portar via le banconote. Il colpo è avvenuto qualche ora fa e il bottino deve essere ancora quantificato. Si parla ora di un autentico bollettino di guerra. Infatti è l'ottavo episodio in Puglia solo negli ultimi 5 giorni.

torniamo a parlare dello stop al Frecciarossa Taranto-Roma. L'assessore pugliese ai trasporti Raffaele Piemontese replica al deputato Fratelli d'Italia Dario Iaia, che ha incolpato esclusivamente la regione del mancato finanziamento, parlando di ricatto dello Stato. L'amministrazione regionale ora finanzierà il treno con oltre 1,5 milioni di euro all'anno per non isolare i tarantini, ma Piemontese ha precisato che la regione non paga le frecce per nessun'altra città della regione. Secondo l'assessore,

Taranto chiedono un tavolo istituzionale permanente contro il pesante isolamento infrastrutturale della provincia. L'autostrada ferma a Massà, fra lo scalo civile assente a Grottaglie e le carenze ferroviarie, come l'esclusione della nuova tratta Lecce-Napoli, frenano la svolta economica legata a turismo e giochi del Mediterraneo. I presidenti delle associazioni lanciano l'allarme: senza trasporti efficienti e bandi per le microimprese, la transizione fallirà, deviando così i flussi turistici e condannando il commercio locale ad una crisi irreversibile. Passiamo alla pagina degli spettacoli. Più celebri successi dei Beatles, la storica band di Liverpool, interpretati dall'Orchestra della Magna Grecia in chiave sinfonica. Mercoledì 8 luglio alle ore 20:30 il Monrev Resort di Taranto ospiterà l'evento All You Need Is Love, Beatles in Symphony, il concerto inserito nella programmazione del Magna Grecia Festival 2026. I biglietti sono disponibili sul circuito Viva Ticket. E per questa edizione è tutto, a risentirci.

0: Sabri di fibra, pinguini tattici nucleari, Goya, questo è il nuovo singolo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Adesso ci spostiamo a Grottaglie, al Castello Episcopio, ci sarà l'inaugurazione della 33esima edizione del concorso di ceramica contemporanea Mediterraneo, la rassegna che porta il mondo a Grottaglie, ed è per questo motivo che ne parlo insieme all'assessore alla cultura Raffaella Capriglia. Buongiorno Raffaella, bentrovata.
1: Buongiorno Anna, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori.

0: ascoltatori e radioascoltatori, sì, il 4 luglio, sabato prossimo, questa settimana, questo fine settimana, alle ore 19 al Castello Episcopio di Grottaglie, ci sarà l'inaugurazione del concorso di ceramica contemporanea internazionale alla sua 33esima edizione con la relativa mostra delle opere. Abbiamo avuto 410 candidature di opere da tutto il mondo, artisti di tutto il mondo che rappresentano 48 paesi da tutto il mondo. 66 di queste opere più 15 grandi opere sono state selezionate, in tutto sono 81, e saranno in mostra al Castello Episcopio fino al 18 ottobre. La selezione è avvenuta durante questi mesi con la curatela da parte di Lisa Okemeyer, una storica dell'arte, docente al Politecnico di Milano, che si è occupata appunto di tutta questa fase di selezione delle opere, perché erano tantissime, e ci sarà questa importante, preziosa e prestigiosa mostra, come dicevamo, fino al 18 ottobre. Nella fase conclusiva poi avremo altre due iniziative, perché ci sarà la mostra personale dell'artista che ha vinto la 32esima edizione lo scorso anno, e poi ci saranno anche i risultati della residenza d'artista che anche quest'anno porteremo avanti nel corso dell'estate e poi tra settembre e ottobre, con la presenza a Grottaglie dell'artista Under 35 che lo scorso anno ha vinto il concorso nella sua 32esima edizione. È un artista cinese della Cina, e saranno presentate proprio le opere che saranno realizzate qui a Grottaglie, contaminandosi con i ceramisti, le botteghe del quartiere delle ceramiche, che come sapete è conosciuto in tutto il mondo.
1: Ma infatti io qui leggo artisti e opere selezionati: Argentina, Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Filippine, Francia, Giappone, Grecia, Guatemala, Irlanda, Israele, Italia, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Scozia, Serbia, Spagna, Taiwan, Ucraina, Venezuela, sì. Mamma mia, mamma, da tutto il mondo, veramente incredibile.
0: Da tutto il mondo. Abbiamo quest'anno accolto candidature da 48 paesi diversi, anche i paesi più impensati. Questo fa capire che la ceramica è davvero qualcosa di universale, sì. Anche come espressione artistica. Originariamente era un tipo di scultura considerata minore rispetto per esempio alla scultura in marmo, in metallo, in bronzo, e invece sta prendendo sempre più piede e ha sempre più risonanza nel panorama artistico internazionale, proprio perché ogni paese, ogni stato ha poi la sua particolare espressione artistica di ceramica contemporanea. Sono delle vere e proprie sculture. E poi quest'anno abbiamo questa bella novità, questa sezione grande opera che abbiamo inserito nel concorso, che ricordiamo è organizzato direttamente dal comune di Grottaglie, assessorato alla cultura. Abbiamo apportato questa importante novità nel disciplinare, questa grande opera in cui chiediamo agli artisti sculture o installazioni prevalentemente in ceramica di grandi dimensioni che possano poi occupare e invadere il nostro spazio urbano. E quindi le opere stesse che saranno selezionate, e una in particolare sarà destinataria di un premio di 10.000 euro che sarà utile all'artista anche per completare la realizzazione della stessa opera, che chiediamo pronta entro il 31 dicembre di quest'anno. Queste opere saranno installate nei nostri spazi urbani per caratterizzare ancora di più Grottaglie con la ceramica stessa, con l'arte e con l'artigianato artistico ceramico.
1: Che bello! E poi ospite d'onore, attore teatrale, regista cinematografico Ascanio Celestini. Bella anche questa notizia.
0: Sì, sì, vogliamo parlare di arte e arte, e quindi anche in questo caso c'è questo confronto e questa contaminazione. Un importante attore e regista teatrale cinematografico nazionale che ci parlerà appunto del valore dell'arte nel suo intervento, e insieme a lui ci sarà anche un'altra voce autorevole nazionale, Elisabetta Stefanelli, che bellissimo. È caporedattrice dell'ANSA Cultura Nazionale, che ci parlerà in particolare del ruolo della comunicazione nel racconto del territorio e anche della capacità della ceramica di diventare un linguaggio culturale universale. Bellissimo. A Celestini abbiamo affidato appunto invece il compito di questa riflessione sul valore universale e mondiale dell'arte come strumento di memoria, identità e partecipazione. La traccia è sempre quella dell'inclusione, del dialogo, del confronto tra popoli, quindi anche un'arte che diventa politica in senso ampio, nel senso più bello del termine,
1: certo,
0: in cui si fa comunità. La comunità non è solo un valore ideale, ma diventa proprio il confronto tra i popoli e le espressioni diverse, è un momento di dialogo anche tra gli stessi territori, e Grottaglie in questo caso ne è il centro, e quindi siamo orgogliosi anche di questo risultato.
1: Tanto orgogliosi, tanto, quindi sabato 4 luglio alle ore 19 il taglio del nastro di 81 opere da tutto il mondo per la premiazione e la presentazione del catalogo ufficiale Castello Episcopio a Grottaglie. Grazie mille Raffaella Capriglia per averci parlato di questo incredibile concorso di ceramica contemporanea mediterraneo che è giunto alla sua 33esima edizione. Grazie Raffaella, presto, buon lavoro.
0: Grazie Anna, grazie anche a te, a Piero e a tutti voi della TV e della radio per questo spazio di approfondimento e anche di divulgazione delle nostre iniziative.
1: Grazie, grazie mille a te, grazie Raffaella, buon lavoro, a presto.
0: Buon lavoro.
1: Bene amici, questo ci riempie di orgoglio, pensate, avete sentito da quante parti del mondo, da tutto il mondo arrivano qui a Grottaglie per la cultura, per la bellezza, per l'arte, la ceramica, questa roba incredibile. Amici, detto questo, c'è Anima e Giorgi con Beautiful.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede.

0: Resort.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

pezzo face to face, heart to heart, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. Oggi un'altra bella puntata insieme, siamo stati veramente bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto due chiacchiere, due risate, le notizie, tutte le informazioni del nostro territorio, e adesso è arrivato il momento di salutarci, non prima di dirvi che domani ci sarà un'altra bellissima puntata, e insieme a questa puntata, come sapete ormai di consueto, il mercoledì abbiamo la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, e domani parleremo ancora di fragilità a 360 gradi. Detto questo, vi voglio ricordare che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare dei servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. segnalazioni@cittadellatv.it e il WhatsApp al 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Un ringraziamento particolare come sempre a Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Un ringraziamento, un saluto a voi che ci seguite, mi raccomando, restate con noi, trovate tutti i contenuti, tutte le interviste, tutto quello che avete sentito e visto in tutte le trasmissioni nei nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it. Ancora grazie, noi ci vediamo domani. Bye bye!

0: Flash Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Appena tre giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
3: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'Imam Khomeini in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
4: Un uomo di 50

0: 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
1: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con qui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
0: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
1: Il calcio: Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo col Napoli e, dopo essersi liberato dal Milan, ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella la radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

0: E con le note romantiche di Claudio Baglioni apriamo questo venerdì 3 luglio. Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari e da Gisberto Nicoletti che ci guida dalla regia. Questa mattina parleremo di un po' di argomenti di diversa natura. Cominceremo più tardi, dopo la rassegna stampa e dopo aver sentito la voce delle stelle, parlando del caso della baia del pescatore. Ce ne siamo occupati in questi giorni. La baia è diventata inaccessibile soprattutto per i bagnanti più in là con l'età, perché appunto c'è scarsa manutenzione. Ne abbiamo parlato anche con il sindaco di Pulsano, che ha promesso comunque degli interventi, ha detto anche che c'è un progetto importante di riqualificazione complessiva, ma ci vorrà del tempo. Ma ci occuperemo poi della polemica sul Frecciarossa, perché finalmente la regione ha sbloccato la situazione, ha stanziato 1,5 milioni per garantire il collegamento con Taranto dopo le polemiche roventi di questi giorni e lo scontro tra regione e governo proprio su chi dovrebbe o avrebbe dovuto mettere a monte i soldi per garantire appunto il Frecciarossa a Taranto. E poi ancora, in conclusione di trasmissione, l'eco dei social con Claudio Petrone, e avremo in questo spazio una parentesi molto importante che catturerà l'attenzione dei più giovani, perché parleremo di un evento che sta per planare a Taranto, un evento di musica di quelli eccezionali. Ma adesso voce alle stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone,

0: L'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E facciamo tesoro della voce delle stelle. Adesso la rassegna stampa. Partiamo dal Corriere del Mezzogiorno, che apre proprio sulla vicenda del Frecciarossa. Taranto sale sul Frecciarossa. La questione trasporti, la città capolinea del treno per Milano. Per la giunta, quella regionale, avrebbe dovuto pagare il governo. La regione ci ripensa e sborsa 1,5 milioni, ma è polemica con il ministero. E allora leggiamo la sintesi di questo articolo d'apertura. Taranto sarà capolinea del Frecciarossa per Milano. Gli ultimi dubbi sono stati sciolti dopo una lunga serie di polemiche e soprattutto dopo la decisione della regione di intervenire con oltre 1,5 milioni di euro per finanziare il collegamento con Metaponto. La giunta in realtà sosteneva che le risorse fossero a carico del governo, ma alla fine ha deciso di pagare. Il senatore della Lega Roberto Marti parla di polemica artificiosa nei confronti del ministro dei trasporti Matteo Salvini. Ricordiamo che c'era stato appunto questo scambio di battute con il presidente De Caro, che appunto aveva accusato il governo e in particolare il ministero di non volersi assumere l'onere dei costi del passaggio del Frecciarossa da Taranto. Le case di comunità, si riaccende lo scontro sulle case di comunità, appunto per Fratelli d'Italia esistono solo sulla carta, questo lo dicono i consiglieri regionali appunto di Fratelli d'Italia e guidati da Paolo Pagliaro. La questione del BRT a Bari. Il comune dà il via libera all'acquisto di altri 2 autobus per appunto la rivoluzione BRT, 2 nuovi autobus elettrici per finanziare la futura linea Blue Bis, la quinta linea BRT prevista a Bari. E dal Corriere del Mezzogiorno passiamo a Repubblica. Anche Repubblica apre con il Frecciarossa Taranto-Roma, la regione fa marcia indietro e paga per avere il collegamento. Per quanto riguarda le notizie di cronaca, ce n'è una piuttosto curiosa. Sono allergica ai detersivi e a Bari un giudice vieta l'uso di ammorbidenti in un condominio. Questa è una notizia davvero molto molto curiosa. E invece su un altro fronte, dopo gli insulti ricevuti sui social a seguito del furto subito in casa, la sindaca Poli Bortone denuncia 100 eter. Faccio come Salis, dice la Poli Bortone, basta buonismo. E ora passiamo alla Gazzetta. La Gazzetta del Mezzogiorno. Freccia per Taranto, la regione Puglia paga, ripristinato il treno che appunto il treno per Roma, ma tra centrodestra e centrosinistra è scontro frontale. Il caso di Elisa Claps, ricorderete, la ragazza di Potenza ritrovata dopo 17 anni nel sottotetto della chiesa di Potenza, la chiesa della Trinità, ebbene, inchiesta riaperta e nuovi segreti, ipotesi di concorso in omicidio, il mistero del sottotetto. Ricordiamo che appunto questa inchiesta, questa nuova inchiesta viene riaperta a distanza ormai di tantissimi anni per accertare eventuali complicità, depistaggi e silenzi che hanno costellato questa tristissima vicenda che ha riguardato la Basilicata, in particolare Potenza, ma che ha scosso tutto il paese. Adesso linea a Gisberto Nicoletti, poi torneremo con la seconda parte della rassegna stampa.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Canto d'amore, ma apriamo la nostra seconda parte della rassegna stampa con l'edicola che apre con la Poli Bortone che porta tutti davanti al giudice dopo il furto in casa, lo avevamo già detto in precedenza, e gli insulti ricevuti via social. La sindaca ha deciso di denunciare tutti gli odiatori seriali che l'hanno appunto offesa sui social, ma anche l'edicola in prima pagina parla del Frecciarossa Roma-Taranto. Il treno Frecciarossa appunto riparte con i soldi della regione. Perso il braccio di ferro del governatore col Ministero dei Trasporti e Ferrovie, costerà alla comunità 1.600.000 euro l'anno, un servizio che dovrebbe essere garantito dallo Stato. Piemontese parla di ricatto, Piemontese l'assessore ai trasporti della

Regione. Una notizia leggera, parliamo di musica. Ricordo che più tardi parleremo qui di musica con un evento davvero straordinario. Però torniamo alla rassegna stampa, quindi sulla prima pagina dell'edicola, Dito nella piaga sul palco del Locus ad Alberobello, quindi una delle rivelazioni della musica italiana. Sarà ospite al Locus Festival ad Alberobello. E passiamo a Quotidiano. Quotidiano apre con, eccolo qui, Quotidiano. Allora, apre con anche il Quotidiano con il Frecciarossa, svolta per Taranto, la regione paga, il treno ritorna, fine dell'isolamento. L'assessore piemontese dice senso di responsabilità, ma è un ricatto. E a proposito di trasporti, c'è la notizia, era già emersa nelle scorse settimane, ma un cargo per la Turchia, base operativa a Grottaglie, c'è l'ok al progetto pilota, così l'export mette le ali. Il cargo aereo diventa il nuovo motore su cui la Puglia punta per rafforzare l'export agroalimentare e aprire le imprese locali ai mercati internazionali. Ok in commissione al disegno di legge regionale per il progetto sperimentale con base a Grottaglie. Collegamento con Istanbul. In prospettiva il progetto potrebbe essere ampliato con nuove rotte verso Emirati Arabi Uniti, Israele e Regno Unito. Ma il Quotidiano in prima pagina si occupa anche del mini rimpasto in giunta, nella giunta comunale del sindaco Bitetti. Riso, Luana Riso, il nuovo assessore, due deleghe, cioè quella al patrimonio e quella ai servizi demografici, ma ci sono tensioni nel PD. Filippetti, media, senso di responsabilità. I grandi eventi, il caos navette, mea culpa di Chima, ora non si può più sbagliare. Ieri abbiamo dato ampia informazione nei nostri spazi giornalistici di informazione. C'è stata la riunione in Commissione Garanzia e Controllo con i vertici di Chima Mobilità dopo il disservizio del Medimex. E altra notizia importante, giochi del Mediterraneo, spunta l'ostacolo, idrocarburi in Mar Piccolo, ma niente stop alle gare, materiale oleoso a un metro di profondità, lavori sospesi, ma c'è il piano B. Si tratta dei lavori per realizzare il centro nautico sul Mar Piccolo, uno degli impianti più importanti per i giochi del Mediterraneo. Lo scavo è stato immediatamente sospeso e recintato, i lavori proseguiranno con un piano alternativo. Si continuerà a lavorare dalla sede del circolo ufficiali della Marina Militare. L'inchiesta sul traffico di migranti, per tutti scena muta davanti al GIP. Hanno iniziati gli interrogatori. Ricordiamo, ci sono stati 29 arresti. E allora, adesso ancora linea al nostro Gisberto Nicoletti in regia e poi avremo il nostro primo collegamento. Parleremo di Pulsano, in particolare della Baia del Pescatore.

0: to be. E allora proviamo a farci un tuffo nell'incantevole baia del pescatore e lo facciamo insieme al consigliere comunale di Pulsano, Angelo Di Lena. Buongiorno consigliere.
1: Buongiorno dottore, buongiorno a lei.
0: E allora abbiamo in questi giorni ci siamo occupati della baia del pescatore perché i bagnanti hanno lamentato diciamo uno stato di degrado tale da limitare l'accessibilità alla spiaggia. Che cosa succede? Il sindaco ha detto che ci saranno comunque degli interventi di manutenzione e poi ha parlato anche di un progetto, parliamo del sindaco Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano, di un progetto più a lunga scadenza di riqualificazione complessiva. Il consigliere Di Lena cosa ha da dire in proposito?
1: Allora, la situazione è abbastanza delicata per il comune di Pulsano. Tanto per cominciare bisogna partire a livello embrionale. Le casse del comune di Pulsano da un po' di anni purtroppo attraversano un momento molto delicato. Ci sono 11 milioni di euro di rendiconto, quindi un disavanzo abbastanza enorme. In più c'è una riscossione lentissima pari a 41 milioni di crediti sulla carta, quindi col tempo purtroppo la liquidità si è dimezzata, di conseguenza soldi nel comune di Pulsano
0: non ce ne sono pochi. Quindi abbiamo capito che soldi non ce ne sono, ma devo dire che l'ha lasciato intuire anche il sindaco ieri, ha detto l'intervento costa e insomma adesso comprendiamo perché ci sono queste difficoltà. Prego.
1: Il problema, dottore, si gioca sulle contraddizioni. Ebbene, dovete sapere che questa amministrazione comunale ha fatto delle scelte ben precise. Utilizza praticamente come bancomat i cittadini per portare acqua al mulino del palazzo. Cioè non usa il codice della strada per prevenire l'incidentalità, ma usa le leggi nazionali che lo Stato dà facoltà ovviamente ai comuni di utilizzare per procacciare denaro e quindi fare cassa e recuperare.
0: Stiamo parlando delle multe, praticamente.
1: Sì, si parte da questo, dottore, per dire anche che tanti di questi soldi potevano essere spesi per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Invece, praticamente, questi soldi, purtroppo, anziché utilizzarli con fondi di bilancio per cercare di sistemare le scale giù alla baia di Luogovivo, alla baia del pescatore, insomma, per intenderci, e utilizzare per fare la pulizia ordinaria delle erbacce lungo, perché ho visto il servizio, lungo il tratto del passaggio pedonale lungo questa baia, loro utilizzano questi fondi invece del bilancio per pompare il palazzo. E quindi in questo momento storico in cui bisogna fare economia per dare servizi ai cittadini e quindi accogliere
0: consigliere, che significa pompare il palazzo? Che significa pompare il palazzo? A che servono questi soldi? Come vengono utilizzati secondo lei?
1: No, sono atti, dottore, sì, nessuno è responsabile di quello che dico. Attraverso degli atti, praticamente, dottore, anziché dimezzare i soldi dello staff del sindaco, anziché dare un organo monocratico come NIV, un organo monocratico sarebbe bastato e sarebbe avanzato,

ha confermato i tre componenti. Quindi ha confermato tre componenti, quindi i controllori li ha nominati lui. Quindi diciamo che è un'amministrazione che se la canta e se la suona, perché i controllori sono fiduciari del sindaco, la legge lo consente ovviamente, e lui ovviamente ne ha approfittato. Il problema è che poteva scegliere di nominarne solo uno, invece ne ha nominato tre. In un predissesto come quello di Pulsano, dove c'è un disavanzo di 11 milioni di euro, si poteva fare con

0: dirigenziali di alta qualificazione, e quindi oltre allo stipendio, questi funzionari prendono 5.000, dalle 5.000 alle 18.000 euro, perché la norma questo prevede. Poi ovviamente bisogna vedere i contratti specifici per ciascuno, attraverso delle ordinanze fatte a sua discrezionalità, con i punteggi che il NIV assegna. Quindi incarichi dirigenziali di alta qualificazione, che non erano proprio obbligatori in questo momento storico a Pulsano. Con una situazione economica e finanziaria di questa maniera servono scelte di responsabilità per
1: Quindi
0: dare servizi, ripeto, a
1: e suo
0: turisti
1: avviso sono state fatte scelte che non vanno nella direzione dei
0: improprie.
1: servizi al cittadino. Credo che sia
0: Totalmente
1: questo
0: improprie.
1: credo che sia questa la lettura del suo punto di vista rispetto alle scelte fatte dall'amministrazione.
0: Non
1: Consigliere.
0: solo, non solo, dottore, non solo, ma ci sono dei regolamenti consiliari che sono obsoleti. Addirittura un cittadino che sta sulla carrozzina, che purtroppo ha problemi di deambulazione, non si, se chiede uno stallo sotto casa per il parente che lo porta in giro, deve aspettare 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi. E
1: Ma questo
0: io quindi
1: penso che sia un problema
0: attraverso un pacchetto.
1: non esclusivo del comune di Pulsano. Consigliere, dobbiamo chiudere perché abbiamo incombe Gisberto Nicoletti dalla regia. Ci promettiamo di approfondire questi argomenti che lei ha sollevato. Va bene?
0: Dottore, io la ringrazio e
1: Grazie a
0: in sintesi
1: lei.
0: dico, comunque sia, in sintesi dico che ho sollevato tutti questi problemi sempre con un'ottica di programmazione e di accoglienza del
1: Perfetto,
0: turismo, perché è
1: torneremo a
0: giusto che mi
1: parlarne.
0: interroghiamo.
1: Torneremo a parlare. Devo
0: Grazie mille.
1: salutare perché è tardi.
0: Grazie mille.
1: Grazie, grazie
0: Grazie mille.
1: consigliere. Linea Gisberto Nicoletti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

0: E torniamo a parlare del Freccia Rossa e dei collegamenti da e per Taranto. Lo facciamo con il segretario di Casa Artigiani Stefano Castronuovo. Gisberto Nicoletti attende un cenno. Ci siamo? Sì. Buongiorno Stefano Castronuovo.
1: Buongiorno, buongiorno direttore.
0: E allora, proprio ieri pomeriggio avevate fatto, anzi ieri mattina, un documento nel quale appunto denunciavate la situazione di isolamento della città. Ha portato bene, perché poi la regione si è destata e ha deciso di mettere sul tavolo 1,5 milioni per garantire il passaggio del Freccia Rossa da Taranto. Però il problema complessivo della difficoltà di collegamenti da e per la città resta, al di là del Freccia Rossa.
1: Sì, noi l'abbiamo sempre detto, non è un problema del Freccia Rossa, che è uno dei problemi della città di Taranto, ma il problema è la direzione di sviluppo che la città vuole prendere, ovvero che l'amministrazione, la politica regionale, ma anche la politica nazionale vuole dare alla città. Io ricordo che le vie ferroviarie Taranto negli anni 60, quando è stata creata la grande industria, uno dei primi elementi per la viabilità era appunto il traffico merci e il traffico passeggeri, quindi la creazione delle ferrovie. Ora noi stiamo avendo una regressione sotto questo punto di vista, ma se Taranto si vuole candidare a una riconversione che tutti declamano, tutti chiedono, tutti pubblicizzano, c'è bisogno che ci sia una riconversione economica attraverso anche quelle che sono le strutture infrastrutturali, strade, autostrade, treni e aeroporto, altrimenti sono tutte quelle che ci diciamo.
0: A proposito di aeroporto, c'è questa notizia che riguarda appunto l'aeroporto di Grottaglie, da utilizzare come scalo cargo per l'agroalimentare, in particolare attraverso un collegamento con Istanbul, dal quale partono, da Istanbul poi partono insomma traffici per tutto il mondo praticamente. E vi piace questa soluzione?
1: Allora, quella del cargo è una delle soluzioni che di certo fanno bene al territorio. Noi abbiamo incontrato già la compagnia che ha in gestione, anzi in concessione, il terminal all'aeroporto di Grottaglia Merci, quindi cargo merci. Quella è un'opportunità importante, non solo sull'agroalimentare, ma penso anche a tutto il settore florovivaistico, che è uno dei settori dove noi importiamo parecchia merce, ma anche esportiamo parecchia merce. Quello è uno dei settori che va valorizzato. A questo però ricordo che dobbiamo aggiungere quello che è il traffico passeggeri. Ci sono imprese che o settori che hanno bisogno della movimentazione merce veloce, ma se non ci facciamo conoscere, penso anche al settore turistico, è inutile che noi declariamo che Taranto ha una vocazione turistica se poi non abbiamo i mezzi per far raggiungere i turisti di tutto il mondo facilmente la città.
0: Castronuovo, un'ultima domanda prima di chiudere questo collegamento. Il porto, che dovrebbe essere una delle chiavi di volta della nostra riconversione economica, a che punto siamo?
1: Il porto, noi abbiamo praticamente il traffico passeggeri che, ringraziando il terminalista, sta funzionando, vanno aggiustate un po' di cose.
0: Parliamo delle crociere ovviamente.
1: Parliamo delle crociere, che ricordo che è un bigliettino da visita, cioè è il là per far conoscere la nostra città al mondo intero. Poi dobbiamo aggiungere a quello, come ho detto prima, una serie di possibilità. Gli stranieri si muovono con i mezzi pubblici, non si muovono di certo con le macchine private. Sotto il profilo e merci siamo ancora lontani e fermi da quello che dovrebbe essere lo sviluppo economico e traffico merci, che dove in altre invece città, come abbiamo sempre detto,
0: come Bari ad esempio,
1: è molto, come Bari, Salerno e così via, è molto sviluppato rispetto alla città di Taranto, che ha un porto, molto tra virgolette non molto ampio rispetto ad altri porti, ma purtroppo non riesce a sviluppare
0: con un traffico al momento quasi nullo. Grazie Castronovo, avremo modo di parlarne magari qui in studio e adesso linea, grazie per questo intervento, linea alla regia a Gisberto Nicoletti.

0: Arsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

E dopo esserci tuffati nella baia del pescatore, adesso ci facciamo un tuffo nel fiume Tara, perché è esplosa una polemica abbastanza rovente tra la rete civica in difesa del fiume, a proposito del progetto del dissalatore, i cui lavori sono in pieno svolgimento. La rete civica chiede addirittura le dimissioni dell'assessora comunale Fulvia Gravami, assessore all'ambiente, perché non avrebbe dato seguito ad alcune richieste, alcune istanze di verifica promosse dalla rete civica. Sentiamo il servizio. Il dissalatore sul fiume Tara provoca uno scossone nel mondo ambientalista. La rete civica per la difesa del fiume chiede infatti le dimissioni dell'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, espressione dei Verdi. La richiesta di dimissioni arriva alla scadenza della diffida che la rete civica aveva trasmesso al comune, all'ARPA e ai carabinieri forestali sul peggioramento dello stato delle acque del fiume. Con la diffida era stato chiesto di effettuare un sopralluogo tecnico, disporre campionamenti e analisi chimico-biologiche, accertare le cause del rallentamento del flusso e dell'abbassamento del livello idrico del fiume, verificare inoltre l'eventuale presenza di sfalci vegetali e adottare misure di tutela del Tara. A tutto questo, fa sapere la rete civica, non è seguita alcuna risposta. Un mancato riscontro, soprattutto da parte del comune, che ha indotto la rete a chiedere le dimissioni dell'assessore Gravame. La rete civica spiega che i campionamenti richiesti non rappresentavano una scelta discrezionale, ma uno strumento essenziale per verificare lo stato del fiume, perché qualora dalle analisi dovesse emergere un peggioramento della qualità delle acque rispetto alle condizioni esistenti al momento del rilascio della concessione all'acquedotto pugliese, lo stesso acquedotto rischierebbe di perdere la concessione, con tutte le conseguenze amministrative del caso. Per queste ragioni la rete ritiene che chi aveva la responsabilità politica e amministrativa di agire e non lo ha fatto, debba assumersene le conseguenze. Da qui la richiesta di dimissioni di Fulvia Gravame.

0: All'assessore viene comunque chiesto di spiegare perché gli accertamenti richiesti non sono stati eseguiti ed eventualmente chi, a Palazzo di Città, ha ostacolato o impedito un'azione che avrebbe potuto fare chiarezza sullo stato del fiume.
1: Bene, devo dire che avevamo invitato l'assessora Fulvia Gravame ad intervenire qui stamattina per replicare dai nostri microfoni, però ci ha detto che era impossibilitata a farlo, magari vedremo di sentirla in una prossima occasione. Adesso diamo di nuovo la linea a Gisberto Nicoletti in regia e poi ci ritroveremo per parlare di asili nido, perché si è conclusa in modo positivo la vertenza per i servizi di pulizia negli asili nido comunali. Ne parliamo tra pochissimo, ora ancora linea a Gisberto Nicoletti in regia.

0: quiero, porque si no me muero.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella la radio.

0: E come dicevamo nel nostro precedente slot, parliamo degli asili nido, l'avvertenza dei servizi di pulizia che si è conclusa positivamente perché c'è stato l'incontro risolutore tra sindacati e comune. Sentiamo cosa è scaturito da questo incontro.
1: Il confronto tra le organizzazioni sindacali Filcams CGL Taranto e Fisasgat CISL Taranto Brindisi e l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Taranto Maria Lucia Simeone ha generato un primo, anche se timido, passo in avanti. Il riferimento è alla situazione in cui versano le lavoratrici che si occupano dei servizi di pulizia e ausiliariato all'interno degli asili nido del comune di Taranto, che fino ad ora vedevano del tutto sospesa la loro attività lavorativa, quindi anche lo stipendio, nei mesi estivi, momento in cui l'attività didattica si interrompe per la pausa estiva. L'incontro con l'assessora ha permesso di raggiungere un accordo che quindi prevede a luglio una settimana di lavoro e ad agosto due settimane. Si tratta di lavoratrici che sono assunte con contratto part-time, ciclico, verticale e che quest'anno, grazie alla programmazione di importanti interventi di manutenzione straordinaria nelle strutture, in particolare per l'adeguamento degli impianti antincendio, avranno la possibilità di avere un sebben relativo reddito per alcuni periodi di quest'estate. Si tratta di un risultato importante, spiegano Daniele Simon della Filcams e Mariella Vinci della Fisascat, che permetterà alle addette di percepire una retribuzione anche in un bimestre che storicamente, in assenza di questo intervento, sarebbe stato caratterizzato dalla totale assenza di reddito. Il confronto sembra però essere un punto di partenza perché venga presto affrontata la questione nella sua interezza e in maniera strutturale in vista del nuovo appalto che prenderà il via il prossimo 1 settembre. Tra le questioni da gestire, la revisione dei parametri contrattuali per ottimizzare l'organizzazione del lavoro alla luce dei pensionamenti e delle cessazioni registrate negli ultimi anni. Sul tavolo c'è già una prima ipotesi concreta: l'incremento dell'orario settimanale, che passerebbe dalle attuali 21 ore alle 22 ore, con la possibilità di revisione monte ore contrattuale individuale in caso di fuoriuscite per pensionamento. Previsto un nuovo incontro tra i sindacati e l'assessore al ramo prima di settembre, mirato a sviscerare ed affrontare i diversi aspetti della vertenza e con l'obiettivo di fissare punti fermi per le lavoratrici.
0: E a questo punto Gisberto Nicoletti mi impone di dare spazio alla musica, e allora via con la musica, Gisberto.

0: Ed ora ci avviciniamo alla seconda e ultima parte della nostra trasmissione, ma lo facciamo parlando di una cerimonia di premiazione che c'è stata ieri a Palazzo di Città, che riguarda una squadra di giovanissimi saliti sul tetto d'Europa per la loro bravura nell'hip hop. Vediamo il servizio, Gisberto.
1: Per i risultati conseguiti nel panorama della danza urbana che hanno portato i giovani talenti tarantini alla conquista del titolo di vice campioni d'Italia all'Hip Hop International Italy 2026 con la qualificazione ai campionati del mondo di Phoenix 2026. Con questa motivazione la Unit Crew FAM e Stop Rules sono stati premiati dal sindaco di Taranto Piero Bitetti, un traguardo che per Mattia Daniello è stato raggiunto attraverso anni di studio e sacrifici, superati grazie al supporto della famiglia e degli amici.
2: È importantissimo a livello morale perché ti dà quella spinta, quella grinta in più di andare avanti e di superare tutti i tuoi limiti.
1: Tecnica e passione sono i principali valori che il maestro e coreografo Angelo Guarino cerca da sempre di trasmettere ai giovani danzatori.
3: Ciò che cerco di trasmettere loro è la passione e la voglia sempre di spingersi oltre i limiti, perché tante volte crediamo di avere dei limiti, ma non è così. Quello che comunque bisogna fare è andare oltre quello che uno può immaginare, e soltanto così siamo arrivati ad ottenere tutto questo.
0: E allora tra un po' parleremo di un evento musicale di straordinaria importanza che sta per arrivare a Taranto, ma intanto la musica di Gisberto Nicoletti.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E ci ha raggiunti col Freccia Rossa Claudio Petrone, sì. Sceso alla fermata Radio Cittadella, Cittadella TV. Buongiorno, viaggiato bene?
1: Buongiorno, viaggiato benissimo. Allora, innanzitutto queste due settimane di assenza mi scuso.
0: Ti devi giustificare.
1: Sì, perché non erano arrivati i soldi della regione per farmi arrivare col Freccia Rossa a Radio Cittadella. Adesso sono arrivati.
0: E però abbiamo scoperto che il presidente della regione, Antonio De Caro, per verificare che il Freccia Rossa arrivi in orario, cosa ha fatto?
1: Ha consultato un orologio. Un orologio, un Rolex. Si diceva una volta comunistico Rolex. No. Un Patek Philippe. Procediamo con ordine.
0: Andiamo con ordine.
1: Stai bello carico stamattina. Allora, mentre venivo qui, sono arrivato un minuto prima della trasmissione. Pensavo al fruscio di Scopa Nuova. All'inizio io la trasmissione era alle 8:30 e io arrivavo alle 6. In radio non c'era nessuno. Adesso arrivo per il rotto della cuffia. Grazie appunto al Freccia Rossa della Circumarpiccolo. Allora, Enzo, ti ho ascoltato stamattina, abbiamo parlato già di questa storia del Freccia Rossa, sì. Ma alla fine, no, che idea ti sei fatto?
0: Mi chiedo perché si chiami Freccia Rossa.
1: Freccia con Rolex. Allora, è successa questa cosa, ne parliamo perché è venuta fuori sui social, questa storia qui del presidente della regione vestito un po' di bianco, vestito come un paggetto, diciamo, molto elegante, a un evento, e subito è arrivato lo zoom sull'orologio. Io che sono uno swatchista da sempre, tu sei manco senza orologio, tu segui il sole, la luna, le stelle per capire che ore sono.
0: Mi fido della meridiana solare.
1: E quindi invece c'è stato tutto sto polemicone perché il presidente della regione non può avere questo orologio, non è il caso che abbia questo orologio, si parla di un valore, e poi non sappiamo tutto quello che abbiamo letto sui social, si parla di un valore commerciale di circa 100.000 euro, quanto una casa, quindi ha una casa al polso, cioè, però voglio dire... Alla fine,
0: ma
1: no?
0: Siamo liberi di fare quello che vogliamo, però anche un po' di sobrietà non guasterebbe, che dici?
1: Ma noi l'importante è essere...
0: Ma non per una questione ideologica, i comunisti con Rolex, no, ma proprio è una questione proprio di modello culturale.
1: Però
0: me.
1: L'importante è essere liberi di buoni costumi,
0: certo.
1: Nel senso che il presidente della regione può avere la possibilità leggere l'orario appunto e mettere al polso un orologio di questo valore, e allora è giusto che
0: allora lo sfoggia, va bene.
1: Che poi mi sa che non so se costano più, non è materia mia, però non so
0: no,
1: se costano
0: mia,
1: più
0: decisamente.
1: I Patek Philippe o i Rolex.
0: Non lo so, faremo una comparazione alla prossima puntata.
1: Siamo un po' impreparati sul punto, siamo incompetenti per materie.
0: Adesso vedi c'è Gisberto che ci va già a segno.
1: Ma perché Gisberto freme, perché l'argomento della seconda fascia lo riguarda personalmente, perché lui è un grandissimo fan
0: di Fabri Fibra, e ce lo fa sentire subito, e poi torneremo in studio a parlare di un evento stratosferico.
2: Pronto? Oh ciao.

0: riconosco.
1: Claudio, allora, perché ci siamo fatti introdurre da Fabri Fibra?
2: Che detta così,
1: allora, è pericolosa.
2: Ringraziamo innanzitutto la nostra consigliera Sara, che ci ha indicato questo pezzo di Fabri Fibra che io non conoscevo, e quindi la ringrazio. Grazie Sara, io conosco tantissimi pezzi di Fabri Fibra, che è uno dei cantanti, non solo dei rapper, preferiti da me, e siamo stati anche l'anno scorso al concerto che ha fatto a Molfetta. Tanta roba. Allora, perché questo argomento? Perché, come non tutti, ma la voce sta volando di bocca in bocca, a ottobre, il 3 ottobre, alle Case Bianche di...
1: cioè quartiere Paolo VI, primo comprensorio.
2: Esattamente. Ci sarà un evento straordinario che sta prendendo piede da qualche anno nel nostro paese, che è il 64 Bars Red Bull. Allora, come Enzo sa, perché ne abbiamo parlato...
1: Tu sai che io sono un'enciclopedia vivente in questa materia, quindi...
2: Allora, che cos'è il 64 Bars? Allora, il 64 Bars è, diciamo, una manifestazione che riguarda i rapper, e detto che ci sono state organizzate già al quartiere Corviale e a Scampia altri due eventi, perché si cerca di coinvolgere quartieri che sono in crescita. È organizzato appunto dalla Red Bull e richiama, a mio parere, quello che erano le gare di freestyle, i battle che c'erano, il to the beat. Che cosa sono tutte queste
1: beh,
2: cose?
1: Noi li abbiamo frequentati questi.
2: Io ho frequentati un po', ma praticamente erano delle battaglie, appunto battle, tra dei cantanti rap che avevano la caratteristica di, su una base musicale, di rappare in freestyle, e chi vinceva questa battaglia lo stabiliva,
1: perdeva prima la voce vinceva.
2: No, stabiliva il pubblico.
1: Ecco.
2: Solo che, diciamo, che questa evoluzione del 64 bar è appunto un'evoluzione dei battle del tempo. Questo è quello di cui sto parlando, quello che accadeva prima. E per esempio ha visto Clementino, che è un cantante, ormai non c'è più la distinzione tra rapper e cantante, è un cantante che ha lottato con Esa, che è un altro esponente dell'area cronica.
1: Conosco molto bene degli anni 90.
2: Ora arriviamo invece ai giorni nostri. Qual è la caratteristica? E poi mi fermo, perché abbiamo un ospite in linea.
1: Abbiamo un informatore segreto.
2: Un informatore segreto, però volevo dire qual è la caratteristica fondamentale attualmente. Che chiaramente queste vengono composti questi pezzi, e questi pezzi finiscono anche su Spotify e hanno una valanga di visualizzazioni, e soprattutto i pezzi vengono fatti non in freestyle, ma vengono già composti. Quindi viene fatta la canzone. Un percorso parallelo è quello dei dissing, per esempio, che ci sono stati tra Fedez e Tony F. Insomma, questo è il nostro perimetro.
1: Allora, Gisberto ci blocca, dobbiamo andare alla pubblicità, poi dobbiamo riprendere.
2: Ma abbiamo l'ospite dopo la pubblicità?
1: Abbiamo l'ospite, l'informatore segreto, restate con noi.
3: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Claudio, allora, abbiamo l'informatore in linea? Ce l'abbiamo.
4: Ci sei? Batti un colpo.
3: Non c'è.
5: Sentite?
4: Sì.
5: Oh, perfetto, buongiorno.
3: Buongiorno, allora il nostro informatore segreto, lo svegliamo, è il vice sindaco Mattia Giorno, che sembra essere preparatissimo in materia di Red Bull 64 Bar.
4: Mattia,
5: è un grande evento, no? Ci abbiamo lavorato tanto per portarlo a Taranto, quindi sì, dobbiamo essere sul pezzo.
4: Allora, confermi data 3 ottobre?
5: Sì, confermo la il 3 ottobre.
3: Case Bianche.
5: Case Bianche. Location,
4: chi? Ma sappiamo già.
5: No, su chi no. Ancora non possiamo.
4: Vabbè, qualche
5: nome. Ci sarà un bel parterre di rapper che arriverà, nazionali e anche qualcosa di nazionale della storia della musica rap.
4: Mattia, sto godendo. Sì. Mentre mi dici questo, sto godendo perché ci sarà qualche nome degli anni 90, diciamo, della mia epoca.
5: Sì.
3: Noi abbiamo aperto questo siparietto con Fabri Fibra. Può essere un indizio?
5: No, ma non direttore, anche se ci prova non ci riesce.
4: Lo vado a prendere io a Senigallia, Fabri.
3: Lo portiamo qui col Freccia Rossa.
5: Siamo in radio, siamo amici e l'avvocato Petrone mi ha chiamato ieri sera per dirmi domani ci sia. Ieri sera mentre mi ha chiamato io ero a cena con Kid Yugi.
4: Diciamo Mattia, agli anziani chi è Kid Yugi? Possiamo dirlo, è un grandissimo rap
3: di Massafra,

0: ha studiato lettere all'università, non ha finito il percorso di laurea, ma si vede insomma che è una persona che arricchisce le sue canzoni, i suoi testi, ma in generale un qualsiasi discorso si intraprenda con lui in questo senso. Quindi è un'eccellenza della nostra terra. E quindi per me è stato
1: vabbè, ho capito, Mattia, ok, ma di che cosa avete parlato ieri a cena?
0: Vabbè, tanti eventi che vogliamo fare, vogliamo realizzare.
1: Dici qualcosa, dai, dici qualcosa, scuppa.
2: E se no che ti abbiamo svegliato a fare, scusa.
0: Ma io gliel'ho detto, guarda che non ti posso dire niente. Lui mi ha detto vieni lo stesso in radio, io ci vengo in radio. Non
1: vabbè, una cosettina.
0: Ma a breve, insomma, piano piano inizieranno a essere svelati i nomi. Diciamo che tra Giochi del Mediterraneo e Red Bull, la nostra città non si sta.
1: Va bene, ok. Non facciamo propaganda, vogliamo avere notizie, Mattia. Allora, questo 64
0: allora,
1: bars.
0: Così. No, aspetta. Non appena siamo nelle condizioni di poter dare le notizie, io torno a Radio Cittadella.
1: Questo sarà sicuramente lo faremo perché saremo sul pezzo, però vorremmo sapere qualche indicazione. Quindi il 64 bars 38 ottobre, ma
0: sarà il 3 ottobre, ci saranno le prove un paio di giorni.
1: Esatto.
2: Di che giorno è il 3 ottobre? Di che viene il 3 ottobre?
0: Credo di venerdì.
2: Aspetta che verifichiamo. 3 ottobre
1: venerdì.
2: È sabato.
0: È sabato, ecco, perfetto. Cioè, invece un paio di giorni prima alle Case Bianche ci sarà sempre nella zona del concerto le prove.
1: Esatto.
0: Quindi,
1: questo
0: diciamo, si inizierà a movimentare tutto dalla fine di settembre. E sono stati venduti praticamente quasi tutti i biglietti, che prevedono una capienza massima di circa 5.000 persone, forse qualcosina in più. Ma
2: dove si acquistano i biglietti? Diamo queste informazioni importanti.
0: Red Bull ha pubblicato sui suoi canali social, quindi soprattutto su Instagram lo trovate con più facilità, il link per poter fare l'acquisto dei biglietti. Non so dirvi se in questo momento ci sia ancora la disponibilità d'acquisto di alcuni biglietti, sicuramente ne usciranno altri nel corso dell'estate, perché loro fanno una vendita scaglionata a blocchi, ma praticamente la stragrande maggioranza dei biglietti è già andata in venduta.
1: Senti,
0: tra l'altro mi hanno detto, questo è un dato che possiamo dare, che questa è la quinta edizione, rispetto agli altre quattro Taranto è stata quella che è andata in sold out delle prime tranche di biglietti messi in vendita più velocemente anche rispetto a Napoli e a Corviale.
1: Ok, quindi Kid Yugi, che credo che sia il primo a propagandare questo evento, sta facendo anche un ottimo lavoro dal punto di vista appunto delle presenze del 64 Bars. Ma come nasce l'idea di Taranto?
0: Nasce da un contatto avuto con Red Bull qualche mese fa, dal quale chi mi conosce sa come sono fatto, ho iniziato a metterli in croce, facciamo qualcosa, poi loro hanno prospettato la possibilità di fare questo evento qui da noi a Taranto. Ovviamente a me hanno brillato gli occhi, perché portare tra i più grandi rapper in questo momento ai ragazzi di Taranto è un'opportunità grandiosa, e farlo in un quartiere della città, periferico, popolare, quindi dare anche chi abita.
2: Che è successo? Gisberto, abbiamo perso Mattia Giorno. C'è?
1: Noi non lo sentiamo.
2: Non lo sentiamo
1: però.
2: Più però. Eccoci.
1: Ecco, okay, vai, dicevi Mattia?
0: Dicevo, portare questi cantanti in mezzo alle Case Bianche e quindi dare anche a quei ragazzi, no, l'opportunità di vivere un momento straordinario. A me, quando Red Bull mi ha dato questa disponibilità, hanno brillato gli occhi e quindi poi ci siamo messi al lavoro. Stiamo ancora lavorando, verranno a fare dei sopralluoghi ulteriori 20 e 30 luglio. Dopodiché ad agosto c'è una piccola pausa legata ai Giochi del Mediterraneo e da settembre si parte a bomba.
1: Va bene.
0: Vi daremo anche altre informazioni, perché a me farebbe piacere coinvolgere i ragazzi del territorio.
1: Ok.
0: Soprattutto i ragazzi che fanno freestyle, quindi stiamo valutando la possibilità anche di fare qualcosa con loro prima, proprio per lasciare un segno tangibile alla città del passaggio di Red Bull e di questa grande iniziativa.
1: Anche perché c'è una scena rap che si sta sviluppando vorticosamente anche a Taranto. So che c'è un altro ragazzo che si chiama The Kid D'Atlas, se non sbaglio, che ha pubblicato un primo pezzo, e ci sono tanti ragazzi insomma che si stanno approcciando in modo serio, perché un tempo, caro Enzo, come ricorderai, bastava un campionatore. Adesso ormai ci sono programmi che vengono utilizzati con il computer, eccetera. Bene, Mattia, queste sono bellissime notizie. Quindi abbiamo Giochi del Mediterraneo,
2: A settembre
1: Red Bull Bars, e
2: il 3 settembre si chiudono i Giochi del Mediterraneo, un mese dopo, ottobre, abbiamo questo grande evento al quartiere Paolo VI, alle Case Bianche, primo comprensorio.
1: Approfittiamo della presenza del vice sindaco. Che succede a Natale? Che cosa avete organizzato per Natale?
3: È bello, bello.

0: una cosa alla volta, fammi passare i giochi del Mediterraneo prima.
1: No, come va con i giochi del Mediterraneo? Approfittiamo.
2: Abbiamo un minuto e mezzo.
1: Come va? Tutto bene?
0: Va, le opere stanno correndo verso il traguardo finale, il comitato sta facendo tutto quello che deve per l'organizzazione dell'evento, quindi la parte sportiva e gli eventi collaterali. Dalla fine del mese di luglio iniziano a partire i primi eventi collaterali, ma come avete visto già ieri il montaggio della scritta sul ponte girevole, piano piano aumenteranno gli allestimenti, quindi diciamo che la nostra città dai primi giorni di agosto si troverà letteralmente immersa nell'atmosfera dei giochi del Mediterraneo. Noi siamo
1: quindi
0: felicissimi per
1: passeremo
0: questo.
1: Dall'immersione nei lavori all'immersione nei giochi del Mediterraneo, alla grande, alla
2: e ci tufferemo nella piscina dei giochi del Mediterraneo.
0: La cerimonia d'apertura è in sold out, la cerimonia di chiusura ha ancora dei biglietti in vendita, quindi affrettatevi se volete vederla.
2: Sempre online su Viva Ticket, ricordiamolo.
0: Sì, assolutamente sì, iniziano a uscire anche i primi biglietti degli sport a cui bisognerà appunto acquistare biglietto, che non sono tanti, sono pochi.
1: Una domanda Mattia,
2: dobbiamo chiudere.
1: Ci sarà un abbonamento, sarà ogni singolo evento un ticket, un singolo evento per i giochi?
0: Credo ticket per ogni singolo evento, ma a costi molto molto accessibili.
1: Va bene, grazie Mattia.
2: Mattia Giorno, e intanto ci dobbiamo salutare, perché altrimenti Claudio Petrone perde il Freccia Rossa per riportarlo a casa.
1: Sì, su un binario
2: morto.
1: Ma poi ma capite, detto in italiano, chi ha pagato?
2: La regione.
1: E chi doveva pagare lo abbiamo capito, no, questo non si sa. Basta che stanno i soldi e che li mettono e che c'è il Freccia Rossa e che possiamo andare a Roma in 4 ore, possiamo andare a Torino e non ci dobbiamo fermare a metà ponto, senza nulla togliere a metà ponto. Fateci andare a Roma, non abbandonateci.
2: Gisberto adesso ci toglie la linea brutalmente. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima. Ask yourself.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Cosa hai rubato?
3: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
2: Sono delle persone.
3: No.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
3: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
3: Io invece sì.
4: Che mi sta succedendo?
5: Le persone hanno fame di verità.
3: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
6: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?

0: sai come andrà a finire.
1: Avevamo un accordo. Fossi in te sarei nervoso.
0: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
1: Sarai ricco da morire.
2: Dicevamo, chi è il prossimo?
3: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
4: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
5: C'è un pacco per te!
3: Oh, grazie, grazie!
6: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
7: Estinzione, non di nuovo!
8: Ronnie, tempo schermo finito.
3: Ok.
4: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego, chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
9: Io sono sempre in ascolto.
4: Vedi?
6: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
9: Ora in spagnolo.
6: Los gemelos Jordan. Allora,
10: mi ho prenoto il posto dietro alla cassettiera.
11: Woody.
12: Jesse, pronto?
11: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
12: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
13: Siamo spacciati!
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
12: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
14: puoi fare tutto.
11: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
12: Ho fatto prima che potevo.
15: Perché indossi un vestito?
12: Si chiama poncho. Forti.
11: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
16: Alt! Chi va là?
12: Vengo in pace!
16: È passata una vita, cowboy!
9: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
16: Cosa?
15: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
9: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
16: Ci servono rinforzi!
17: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
18: Basti solo ricordare che
11: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
12: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
16: Credi che non sia in grado?
12: No! Bel Poncho. È bello che hanno ricominciato a litigare.
16: Puoi dirlo forte.
19: Io in smart working mi trovo veramente bene.
20: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
21: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
22: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
20: Con chi?
22: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
23: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
19: Che fai qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
20: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
21: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ricordo tutto.
20: Ah, avete lavorato insieme?
21: Ma pure oggi, eh.
19: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
21: È alla buon'ora,
19: Che a buon'ora cosa?
21: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
20: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
23: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
20: Rimpiange l'ufficio?
22: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
19: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
24: Teletravail.
19: Tele chi?
23: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
20: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
3: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra. La nave!
21: Sto vedendo dritto verso di noi!
16: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
3: Aspetta!
16: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
11: Rufus se n'è andato!
16: Ma non è quello che non sa nuotare?
3: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla...

0: terraferma.
1: Sì!
2: Gli umani vivono sulla terraferma.
3: Una bestia che mi renderà ricca!
0: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
4: Rapporto per la battaglia, Rufus!
0: È ora di agire!

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Fatti del giorno.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
5: Rosso di sera.
4: L'informazione della sera su Cittadella.
5: Su Cittadella.
4: La radio e la TV di Taranto.
6: La cronaca in primo piano nel nostro telegiornale: maltrattamenti a Grottaglia, ai danni della sorella e della madre ottantenne. Finisce così in carcere un uomo di 42 anni, mentre la Guardia di Finanza trova un vero e proprio arsenale nel cuore del rione Tamburi. Taranto non sarà intanto più isolata, perché sembrano essere superate le difficoltà legate alle risorse, riferimento e al Frecciarossa. Intanto questa mattina, per quel che riguarda la cronaca sindacale, assemblea pubblica dei lavoratori dei call center. A tra poco.
7: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
8: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
9: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
10: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
11: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
12: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati, benvenuti ai nostri telespettatori. Partiamo con questa nuova edizione del nostro telegiornale, lo facciamo con la cronaca. Quattro richieste di interventi alle forze dell'ordine in appena 2 mesi per richiamare appunto l'attenzione della polizia nell'abitazione all'interno della quale venivano messe a segno, venivano perpetrati i maltrattamenti. Sentite.
1: Scattano le manette ai polsi di un uomo di 42 anni dopo i molteplici interventi della polizia nell'abitazione che l'indagato condivide con la madre 80enne e la sorella. Gli agenti sono stati allertati almeno 4 volte negli ultimi 2 mesi per la segnalazione di maltrattamenti ai danni delle due donne. L'attività investigativa posta in essere dai poliziotti del commissariato di Grottaglie ha permesso di delineare un ambiente familiare tutt'altro che sereno, perché caratterizzato da continue minacce e violenze fisiche nei confronti delle donne, che in alcuni casi hanno generato anche lesioni personali piuttosto gravi. L'atteggiamento violento del 42enne a quanto pare era anche causato dall'uso di sostanze stupefacenti che portava l'aggressore a pretendere il denaro necessario ad acquistare la droga. Gli atteggiamenti violenti avevano ormai determinato un clima di paura tanto da indurre le due donne a non denunciare i continui maltrattamenti. L'uomo, che ora si trova nel carcere di Taranto, dovrà difendersi dell'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione.
0: Armi particolarmente potenti sono state ritrovate dai militari delle Fiamme Gialle in un garage al rione Tamburi.
1: 7 pistole, un fucile a pompa, una mitraglietta a scorpio. Sono queste le armi scoperte poste sotto sequestro dai militari della Guardia di Finanza di Taranto. Il ritrovamento è avvenuto in un garage di via Orsini, nel cuore del rione Tamburi. Si tratta di armi particolarmente potenti, insieme alle quali i militari delle Fiamme Gialle hanno trovato anche munizioni. Rilevante la portata dell'oggetto del sequestro, ma da sottolineare anche il luogo in cui è stata messa a segno l'operazione. Il quartiere Tamburi, abitato in parte anche da famiglie note alle forze dell'ordine. È chiaro che sul ritrovamento di quello che è un vero e proprio arsenale è alta l'attenzione degli organi competenti, chiamati ora a portare avanti un'intensa attività investigativa mirata ad individuare chi avesse portato in quel garage le armi e perché. Il sequestro è stato disposto dal pubblico ministero Francesca Colaci, che ne chiederà la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il blitz è stato eseguito nelle ultime ore dai finanzieri del comando provinciale ionico diretti dal maggiore Giuseppe Savoia. La notizia è stata pubblicata sulla Gazzetta del Mezzogiorno.
0: Taranto non sarà più isolata, sono state risolte le questioni relative al Frecciarossa. Sentite.
2: Tanto tuonò che il treno arrivò. Taranto avrà il suo Frecciarossa per Roma. Dopo le polemiche di questi giorni e i continui botte e risposta tra centrosinistra e centrodestra, la regione ha deciso di mettere mano al portafogli e tirar fuori 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento fra Taranto e la capitale. Gli scambi, non certo quelli ferroviari, però non sono giunti al capolinea, ma continuano a viaggiare su binari resi ancora più torridi dalla calura estiva. L'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, parla di ricatto bello e buono, perché sulla tratta Bari-Decaro l'ordine è quello di scaricare le responsabilità sul governo e sul ministro Salvini, perché, questa è la linea di pensiero, non è giusto che la regione paghi un servizio che dovrebbe essere garantito dalle Ferrovie dello Stato. Non solo, l'assessore garantisce che la regione non paga nessun altro collegamento delle Frecce con le altre città pugliesi. Su tutt'altro binario l'onorevole Dario Iaia, il quale manda a dire a Piemontese che i collegamenti Frecciarossa sono servizi a mercato. Vale a dire, se il collegamento non si sostiene con i soli ricavi dei biglietti, le regioni possono scegliere di sostenerlo con proprie risorse. Per questo, dice Iaia, è positivo che anche la regione Puglia abbia finalmente compreso che per garantire un collegamento strategico come quello per Taranto è necessario fare ciò che fanno altre regioni, e cioè impegnare risorse proprie, così come ha fatto la regione Basilicata accollandosi gli oneri della Puglia. Fin qui le beghe politiche. Ai tarantini però interessa salire sul Frecciarossa, nell'auspicio che non debba servire ogni volta infiammare i binari delle polemiche per ottenere che un treno si fermi alla stazione di Taranto.
0: Vertenza dei call center si è tenuta questa mattina a Bari, un'assemblea pubblica. Sentite.
1: Assemblea pubblica a Bari questa mattina sulla vertenza dei call center organizzata da SLC CGL Puglia e FISL CISL. La necessità è data dalle recenti scelte commerciali e dai criteri inseriti nell'ultimo bando di gara da parte di Enel, che rischiano di determinare una vera e propria bomba sociale ed occupazionale in un settore che peraltro garantisce il reddito a migliaia di famiglie. I sindacati sottolineano che il nuovo bando Enel rappresenta un precedente gravissimo ed inaccettabile. Viene in sostanza cancellata la clausola sociale di salvaguardia, lo strumento giuridico e contrattuale che da sempre tutela la continuità occupazionale e i livelli salariali dei lavoratori nei cambi d'appalto. Ma non solo, a rendere il quadro ancor più pesante l'inserimento di logiche distorte nell'attribuzione dei punteggi di gara, che incentivano e premiano le aziende che scelgono di sostituire il lavoro umano con l'intelligenza artificiale. Non siamo contro l'innovazione tecnologica, ci tengono a sottolineare i sindacati, ma non possiamo tollerare che la transizione digitale si traduca in una brutale operazione di macelleria sociale, dove l'algoritmo viene utilizzato per tagliare il costo del lavoro, azzerare le tutele e licenziare il personale. L'innovazione deve migliorare le condizioni di lavoro, non cancellare le persone. All'appello accorato lanciato dalle sigle sindacali nei giorni scorsi, oltre alle strutture confederali e di categoria nazionali, regionali e territoriali di CGL CISL, ha risposto con forza a un fronte istituzionale compatto e trasversale, a testimonianza di quanto la vertenza sia sentita come una ferita per l'intero territorio pugliese. Questa straordinaria partecipazione dimostra che la battaglia in difesa dei lavoratori dei call center non è una mera vertenza sindacale di settore, ma una grande questione democratica che riguarda il modello di sviluppo economico e sociale che vogliamo per la nostra regione e per il paese. Concludono così le due sigle sindacali.
0: E continuiamo a parlare di questa avvertenza, l'avvertenza dei call center. Ci colleghiamo con Bari, dove raggiungiamo appunto in videocollegamento Andrea Schirinzi, che è un lavoratore dei call center. Buon pomeriggio e benvenuto.
3: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: E dunque, come possiamo delineare e rappresentare quella che è la preoccupazione dei lavoratori di questo momento?
3: Dovessi utilizzare un termine, sceglierei il termine tsunami. Rischiamo di essere travolti da un processo tecnologico che determinerà perdita secca di posti di lavoro. Siamo in una regione che ha delle difficoltà economiche ataviche, una regione che occupa migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori nel settore dei contact center e del lavoro in outsourcing, quindi in appalto. C'è un rischio concreto sulla scorta del bando di gara Enel, back office, che i lavoratori vengano sostituiti a pie pari dall'utilizzo, dall'introduzione

0: costruzione di elementi di intelligenza artificiale che eludono anche ciò che prevede una legge dello Stato, la legge sulla clausola sociale, e ciò che prevede all'articolo 53 bis del nostro contratto collettivo la clausola sociale, ossia i lavoratori seguono il lavoro.
1: Schinzi,
0: in caso di perdita
1: una domanda,
0: di
1: dal punto di vista psicologico per i lavoratori che hanno la sensazione che rischiano di essere sostituiti, lo diciamo in maniera brutale ma credo che sia la sostanza delle cose, che rischiano di essere sostituiti dalle macchine, appunto dall'intelligenza artificiale, ecco, dal punto di vista psicologico anche, qual è l'effetto?
0: L'impatto è notevole. Noi da anni ormai stiamo già riscontrando, diciamo, elementi sentinella rispetto ad un malessere diffuso, perché il lavoro che svolgiamo è un lavoro, utilizzo un termine arcaico ma che diciamo corrisponde al vero, alienante di per sé. Si vive e si lavora con la sensazione di istruire la macchina che a breve ci sostituirà. Se poi intervengono anche aziende a partecipazione pubblica come Enel, che di fatto certifica questo processo, ed è tutto evidente che la paura è quotidiana e c'è il rischio da parte di committenti non pubblici che possano fare senza ombra di dubbio peggio rispetto a quello che sta facendo già Enel.
1: Ecco, però oggi si è registrata una risposta importante anche a livello istituzionale, quindi non solo i sindacati, non solo i lavoratori, ma anche la politica, anche le istituzioni. Questo è un segnale importante.
0: Ieri siamo reduci da un presidio e da un confronto in Regione Puglia con l'assessore e con anche un rappresentante di Enel. Abbiamo ottenuto dalla Regione Puglia l'istituzione di un tavolo, di un osservatorio permanente su ciò che potrebbe determinare l'avvento di intelligenza artificiale nel nostro settore. Quindi è un primo passo, non è sufficiente, abbiamo ricevuto garanzie ampie da parte dell'attuale amministrazione, è necessario, perché lo chiediamo ormai da mesi, l'apertura anche di un tavolo governativo che possa in maniera fattiva intervenire su processi che altrimenti dai singoli territori non possiamo contrastare né governare.
1: Grazie, chiarissimo. Grazie ad Andrea Schirinzi, il lavoratore dei call center, per averci rappresentato un po' dal punto di vista anche umano questa avvertenza, quindi con i risvolti del caso. È chiaro che può rappresentare un pericoloso precedente. Grazie Schirinzi e in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Torniamo in studio e con il prossimo servizio a firma del direttore Enzo Ferrari torniamo a parlare delle polemiche generate dalla nomina della nomina di Luana Riso come assessore del Comune di Taranto. Sentite.
2: Una nomina non digerita, quella di Luana Riso come nuovo assessore nella giunta di Piero Bitetti. I malumori più profondi arrivano dal circolo del PD di Talsano. Tradimento politico è l'accusa rivolta sia a Riso che al consigliere Panzano che ne ha seguito il percorso. L'amarezza del consigliere regionale Cosimo Borraccino, che del circolo di Talsano è il maggior riferimento politico.
3: Sono stato chiaro e penso che lo sia stato anche il circolo di Talsano, con una comunicazione veloce. Siamo stati contrari a questa nomina, ad un percorso che non è stato condiviso con il circolo, devo dire con un pizzico di amarezza col sottoscritto, perché parliamo di persone che mi sono vicine da molti anni, soprattutto la neo assessora. Del resto abbiamo fatto un lavoro enorme come partito di Talsano, col sottoscritto, che ha dato un contributo importante per la loro elezione. Diciamo, la gratitudine alcune volte politica non è a questa latitudine, diciamo, su una scelta che è una scelta tutta personale, non condivisa con questo circolo. Ma c'era anche un accordo all'interno di questo circolo, sottoscritto anche dai nostri due ex candidati, bisogna dire, che in caso di vittoria e di eliezione loro non sarebbero rimasti in consiglio a svolgere un ruolo politico.
1: La crisi del cinema pugliese all'attenzione della sesta commissione regionale nella giornata di ieri. Sentiamo.
4: Uno sportello per segnalare le violazioni contrattuali all'interno del sistema cinema pugliese e finanziamenti destinati alle produzioni che assumono giovani professionisti locali. E questa è una delle proposte avanzate ieri dall'Unione

0: e sindacale di base del cinema alla sesta commissione regionale. L'audizione ha aperto così uno spiraglio. La presidente Lucia Angolano infatti si è impegnata ad istituire un tavolo permanente e il direttore di Apulia Film Commission, Antonio Parente, ha aperto un dialogo con i sindacati. L'obiettivo è comune: agire subito per riscrivere il futuro del settore. Scelte necessarie per il sindacato che ha scattato negli scorsi giorni una fotografia critica del settore occupazionale che rischia oggi la desertificazione culturale della regione Puglia. I dati di maggio 2026 infatti mostrano che il 91% dei lavoratori locali non ha impieghi in programma e quasi il 40% è senza contratti nell'anno 2026, rischiando così di perdere l'anno contributivo. Una situazione paradossale per un settore che per ogni euro investito ne genera 3,7 sul territorio. I professionisti pugliesi si ritrovano così altamente qualificati ma invisibili, penalizzati dalla natura intermittente del lavoro che preclude mutui e ammortizzatori sociali e vittime di discriminazioni economiche rispetto ai non residenti. Tra le altre proposte, anche il sostegno al reddito con misure regionali e accademie gratuite di cinema in contesti difficili, dove i professionisti e le professioniste possono insegnare nei periodi di fermo. Oltre al welfare logistico che assicura l'indennità di trasferta interregionale per coprire i costi di vitto e alloggio.
1: Importante riconoscimento nazionale per il centro commerciale Porte dello Ionio. Abbiamo sentito il direttore della galleria commerciale Mauro Tatulli.
2: Mauro Tatulli, il centro commerciale Porte dello Ionio, reduce da un evento nazionale nel quale avete ottenuto un riconoscimento per le vostre due importanti iniziative.
3: Sì, il Comitato Nazionale dei Centri Commerciali nella serata del 30 di giugno nel Award CNCC ci ha premiati con due premi importantissimi. Un primo premio legato all'evento che abbiamo fatto, il Delfis d'Oro, quell'evento dedicato allo sport e ai ragazzi, dove ci è stato riconosciuto un progetto di grande importanza, ma poi quello che è stato la serata che ci ha dato anche tanto onore, tanto orgoglio, aver vinto il premio il best del best, cioè il massimo riconoscimento che un centro commerciale a livello Italia può avere per i progetti che sviluppa all'interno della propria struttura, con In Gola al tuo futuro, Job Days.
2: E intanto nei prossimi giorni saranno finalmente liberate le strade di accesso dai cantieri per le BRT.
3: Beh sì, abbiamo saputo che da martedì dovrebbe riaprire l'accesso da Cimino, zona Cimino, via San Giorgio, quindi ringraziamo comunque tutti quelli che si stanno impegnando per accelerare per questi lavori, perché noi siamo convinti e siamo certi che la BRT sarà un'opportunità per tutto il territorio. È chiaro che abbiamo avuto momenti di disagio, abbiamo momenti di disagio, però il fatto di poter riaprire tra martedì sicuramente sarà una grande opportunità per noi, ma soprattutto per i nostri clienti che potranno venire a trovarci in tutta comodità e sicurezza.
1: Una giovanissima studentessa è la nuova presidente dell'EO Club Aragonese. La sua è una storia molto particolare. Sentiamo.
4: Si chiama Roseline Cisternino, ha 18 anni e frequenta il liceo Battaglini. È la nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, una scelta coraggiosa che aiuta ad abbattere il muro dei pregiudizi. Come ha spiegato nella nostra trasmissione Rosso di Sera, Roseline ha tra i suoi riferimenti giganti della storia dell'umanità come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King.
5: Fin da piccola sono sempre stata attirata, ecco, dalla vita di questi grandi attivisti politici, culturali, che appunto Martin Luther King, Kennedy. Di solito avrei citato anche Rosa Parks, però magari non in questo contesto. La lettura dei grandi, quindi anche Gandhi, Nelson Mandela, mi hanno aiutato, ecco, a farmi capire e soprattutto a capire gli altri.
4: Roseline ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, ma la sua intelligenza e la sua caparbietà l'hanno aiutata a superare situazioni sicuramente difficili.
5: Sono state delle esperienze delle volte anche difficili, perché molto spesso non riuscivo a capire perché non piacessi alla gente. I pregiudizi ci sono stati, ci sono e sono sicura che ci saranno anche in futuro. Ovviamente alcuni pregiudizi sono stati messi in chiaro, ecco, ne abbiamo parlato, delle volte sono stati messi in mezzo ai genitori riguardo a questi pregiudizi, magari anche nella scuola soprattutto, altri invece questi pregiudizi arrivavano anche al posto di lavoro, visto che io ho lavorato anche con come animatrice, molto spesso arrivavano dei genitori che erano diffidenti del mio ruolo, comunque della mia persona, solo per il mio colore di pelle o comunque per le mie origini, e cose che comunque ho sempre trovato ingiuste, solo che, come ho già detto, sono riuscita ad affrontare queste situazioni.
4: Ecco allora il principio al quale sarà ispirato il suo mandato di presidentessa del Leo Club.
5: Ho appunto intenzione di non annullare, perché sarebbe impossibile annullare in modo generale, ma comunque diminuire tutte queste differenze, che, attenzione, non parlo solamente di questione razziale, ma parlo anche di questioni culturali, anche psicologiche, questioni di vita. Il mio passato ovviamente è diverso dal suo passato, è diverso da tutti gli altri ascoltatori, e come obiettivo appunto quello di ascoltare.
1: Il circolo del Partito Democratico di Talsano ha presentato ieri le iniziative che coinvolgeranno le famiglie del quartiere dedicate alla festa dell'unità, in programma dal 9 al 12 luglio.
0: Non una semplice rassegna, ma un palcoscenico a cielo aperto dove la comunità torna ad incontrarsi in occasione della Festa dell'Unità. L'evento promosso dal Circolo del Partito Democratico di Talsano, che da giovedì 9 a domenica 12 luglio accoglierà nel piazzale Mio Mercato i cittadini e le cittadine del territorio ionico. Il cartellone della manifestazione, realizzato dalla direttrice artistica Antonella Alessandrini, è stato pensato per coinvolgere tutte le età, dai più piccoli ai più grandi.
6: Inizieremo il 9 con un super evento, l'Unicomics, dove all'interno ci sarà un mix di programmi, evoluzioni, giochi dedicati al comics. Poi ci sarà il 10, un gruppo rock, i Rockstar, che con i loro pezzi anni 80-90 faranno ballare e divertire tutti. L'11 di luglio è l'evento delle batterie, che è un festival delle batterie, dove ci saranno tanti batteristi e un ospite d'onore che è Mario Riso, che è stato batterista di cantanti e gruppi molto, molto importanti a livello nazionale. Il 12 luglio ci sarà il Balla Live, musica live con un format divertentissimo, con DJ, ragazze che balleranno, coriandoli, fuochi d'artificio, gadget per il pubblico.
0: Non solo intrattenimento e spettacoli, l'evento, ha spiegato Cosimo Borraccino, consigliere regionale, sarà l'occasione di discutere di alcune questioni politiche che coinvolgono direttamente i cittadini e le amministrazioni locali e regionali.
7: Sarà la presenza del vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle politiche giovanili, Cristian Casili, nella giornata del 9, dell'apertura, che sarà una giornata dedicata ai ragazzi e ai giovani, proprio come intrattenimento dell'intera serata, come spettacolo. Poi il 10, con ogni probabilità, ci sarà la presenza del presidente della regione Antonio De Caro. L'11 ci sarà, tra gli altri, sicuramente l'ex ministro Roberto Speranza, alla salute Roberto Speranza. E il 12 chiuderemo con il sindaco di Taranto su un dibattito sulla politica locale.
1: Prende forma l'estate 2026 del comune di Statte e tanti gli eventi e gli spettacoli in programma nel nuovo cartellone presentato questa mattina.
0: Uno spazio vivo dove la musica, il teatro e la danza popolare si incontrano per accendere l'estate 2026 nel comune di Statte. Non si tratta solo di un cartellone di eventi. Per il primo cittadino Fabio Spada, l'iniziativa diventa un vero e proprio ponte tra generazioni.
8: Il nostro obiettivo è quello di dare un senso di comunità, di inclusione. Nessuno deve rimanere dietro. E quindi, partendo dagli eventi che riguarderanno i ragazzi, arriviamo a fare teatro. Il teatro è un momento di gioia, di comunione, di comunità. Sono tutti gratuiti, tutti patrocinati dal Comune di Statte, quindi pagati da noi e dagli sponsor che hanno partecipato.
0: Un evento diffuso che per Andrea Assi, assessore alle politiche sociali, sport e spettacoli, sarà capace di valorizzare tutto il territorio attraverso il racconto delle diverse forme di arte.
9: Ci saranno diversi appuntamenti che si svolgeranno nella piazza principale, ma sarà dedicato anche un particolare interesse al centro storico sul Sagrato della Chiesa. Come dicevo prima, sono diverse le attività, che riguarderanno, spazieranno dalla musica, passando per il cabaret, la commedia, naturalmente saranno dedicati spazi anche al sociale, sarà dedicato spazio al sociale con delle serate danzanti per il centro sociale territoriale e attività di gioco ludico-ricreative per i più piccoli. Sono previsti 6 appuntamenti Pilates, yoga e aerobica anni 80 che si svolgeranno in un sito paesaggistico sul quale sin dall'inizio l'amministrazione comunale ha prestato massima attenzione.
1: Ieri intanto il secondo appuntamento del Magna Grecia Festival 2026, protagonista le sonorità vivaci del flamenco, la musica tradizionale della Spagna. Ancora Federica Pompamea.

0: L'energia travolgente del flamenco si fonde con le armonie dell'orchestra sinfonica dell'Icomania Grecia in un viaggio emozionante tra ritmo, virtuosismo e sonorità avvolgenti. Con il Symphonic Flamenco a Relay Sisto San Pietro sul Mar Piccolo, Carlo Spignana, chitarrista moderno, è stato capace di valorizzare le radici più profonde della tradizione spagnola con le sonorità fresche della musica contemporanea. Sono molto felice di suonare con l'Ico della Magna Grecia in questo tour che farò con loro per l'Italia, un'orchestra fantastica che sta interpretando la mia musica in maniera magistrale. Vi mando un grande saluto e spero che possiate sentire il flamenco puro. Un'interpretazione tecnicamente complessa che per il direttore Claudio Ponziano Ciardi si è trasformata in una sfida di qualità e pulizia del suono per i musicisti dell'orchestra.
1: È un genere che chiaramente siamo tutti poco abituati a praticare, non è un genere anche per orchestra. Sì, l'orchestra magari fa musica pop anche, però questo è un genere molto particolare e c'è anche molta improvvisazione da parte del solista e quindi nulla è stato semplice, ma siccome l'orchestra della Magna Grecia è un'orchestra fantastica e non solo dal punto di vista, diciamo, musicale, tecnico, ma anche dalla grande disponibilità che hanno verso programmi diversi.
2: Ed ora la nostra pagina sportiva per avere gli ultimi aggiornamenti sul calcio. Ci colleghiamo in diretta con il collega Francesco Friuli. Francesco, buon pomeriggio, cosa ci racconti?
3: Eccoci qui, un saluto al giorno di Andrea Giuliato che diventa nuovo allenatore del Taranto, l'ex Tomamaglie, quindi sarà il nuovo trainer degli Ionici. Una vera e propria scommessa quella scelta dal direttore sportivo Danilo Pagni, che si gioca tantissimo con questo tecnico, che bene aveva fatto anche contro il Taranto sia nella gara d'andata, ma soprattutto in quella di ritorno dove aveva imbrigliato la squadra ionica, giocando bene soprattutto nella seconda frazione di gioco. Dunque il Taranto si sta muovendo anche sul mercato, non ci sono ancora ufficialità per quanto riguarda i giocatori, ma possiamo tranquillamente dire che dovrebbe muoversi qualcosa dal Maglie. Vi avevamo parlato di Oltremarini, addirittura dal termine della stagione regolare. Bene, Oltremarini è un obiettivo del Taranto, secondo quelle che sono le indiscrezioni lui e Galvez sono i due giocatori scelti proprio da Giuliatto per arrivare in riva allo Ionio. Fatta anche per Skoric, praticamente lì bisogna soltanto attendere il comunicato da parte della società che nelle prossime ore dovrebbe dare la possibilità, insomma, proprio al Taranto di poter ufficializzare il giocatore, che rappresenta sicuramente un peso specifico in attacco importante per il futuro, così come Rajkovic, altro giocatore che il Taranto ha sotto controllo. Niente da fare, un altro calciatore che il Taranto aveva visto, che era Zelay, che dal Martina va al Brindisi. C'è stato un sondaggio su Zelay, nessuna trattativa, questo va detto, così come invece c'è un botta e risposta di possibilità per Carretta di poter arrivare a Taranto. Bene, Carretta in questo momento è leggermente avanti il Taranto sul Brindisi, proprio perché con Zelay si è verificato l'esatto opposto. Vedremo se accadrà lo stesso nelle prossime ore, ossia un giocatore va in casa Brindisi, Zelay, che è stato ufficializzato nella giornata di ieri, e invece Carretta, amico Carretta, ex Virtus Francavilla, ex Martina Franca, riesce ad andare in riva allo Ionio. Ve l'avevamo detto nel corso invece del giorno di radio, la penalizzazione di 3 punti dal punto di vista della giustizia sportiva è rimasta, ma il Taranto di 2 punti, mentre invece per 3 giornate a porte chiuse, ma allo Jacobone invece è stata ridotta la penalizzazione. Vedremo se ci sarà un nuovo ricorso del Taranto per cercare di diminuire da 2 o almeno a 1 punto di penalizzazione per la prossima stagione. Lo vedremo sicuramente nelle prossime giornate. È tutto per il momento, la linea che può tornare allo studio.
2: E siamo in chiusura, io ringrazio il collega Francesco Friuli per questo aggiornamento. Francesco, buon pomeriggio, io vi do le solite comunicazioni, è possibile inviare la nostra redazione delle mail di segnalazione all'indirizzo segnalazione@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. Come di consueto, ogni giorno il nostro spazio di approfondimento dopo il TG oggi sarà condotto dal direttore Enzo Ferrari, che parlerà della storia di Rosaline, una giovanissima studentessa che è diventata la nuova presidente dell'EO Club Aragonese. Dunque, per il momento è tutto, grazie a voi per l'ascolto, una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità.

0: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
1: Tu chi sei?
0: Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
4: Sai come andrà a finire.
2: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo, chi è il prossimo?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG. E allora, dopo tante polemiche, finalmente avremo il Frecciarossa fermata a Taranto. La regione ha deciso di sborsare 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento, anche se la polemica politica resta infuocata, in quanto c'è un rimpallo di responsabilità. La regione dice che non era nostro dovere stanziare soldi per assicurare un collegamento che invece è di pertinenza dello Stato e di Ferrovie dello Stato. Per parlare di questo, ma anche di altro, è collegato con noi il collega giornalista Pippo Mazzarino. Buon pomeriggio, Pippo.
1: Buon pomeriggio.
0: E allora, Pippo, avremo finalmente il Frecciarossa dopo le schermaglie di questi giorni tra centrodestra e centrosinistra, la regione che se la prendeva col governo, il governo diceva no, ma la regione però può mettere i soldi a monte come ha fatto la regione Basilicata per assicurare ad esempio la fermata a Metaponto. Allora, Pippo, innanzitutto ci vediamo il servizio che abbiamo mandato in onda nel nostro telegiornale, nel quale facciamo il punto su quello che è successo nelle ultime ore, e poi commenteremo insieme questa storia dei trasporti e dei collegamenti che restano davvero scarsi per la città e dalla città. E allora, vediamo prima il servizio.
2: Tanto tuonò che il treno arrivò. Taranto avrà il suo Frecciarossa per Roma. Dopo le polemiche di questi giorni e i continui botte e risposta tra centrosinistra e centrodestra, la regione ha deciso di mettere mano al portafogli e tirar fuori 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento fra Taranto e la capitale. Gli scambi, non certo quelli ferroviari, però non sono giunti al capolinea, ma continuano a viaggiare su binari resi ancora più torridi dalla calura estiva. L'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, parla di ricatto bello e buono, perché sulla tratta Bari-Decaro l'ordine è quello di scaricare le responsabilità sul governo e sul ministro Salvini, perché, questa è la linea di pensiero, non è giusto che la regione paghi un servizio che dovrebbe essere garantito dalle Ferrovie dello Stato. Non solo, l'assessore garantisce che la regione non paga nessun altro collegamento delle Frecce con le altre città pugliesi. Su tutt'altro binario, l'onorevole Dario Iaia, il quale manda a dire a Piemontese che i collegamenti Frecciarossa sono servizi a mercato. Vale a dire, se il collegamento non si sostiene con i soli ricavi dei biglietti, le regioni possono scegliere di sostenerlo con proprie risorse. Per questo, dice Iaia, è positivo che anche la regione Puglia abbia finalmente compreso che per garantire un collegamento strategico come quello per Taranto è necessario fare ciò che fanno altre regioni, e cioè impegnare risorse proprie, così come ha fatto la regione Basilicata accollandosi gli oneri della Puglia. Fin qui le beghe politiche. Ai tarantini però interessa salire sul Frecciarossa, nell'auspicio che non debba servire ogni volta

0: volta infiammare i binari delle polemiche per ottenere che un treno si fermi alla stazione di Taranto.
1: Pippo, allora, per il momento abbiamo salvato il Frecciarossa, però resta il problema generale, fondamentale, che Taranto ha queste difficoltà enormi di collegamento anche all'interno della stessa Puglia. Tu più volte hai segnalato, nelle tue esperienze di viaggio, hai segnalato i disservizi che purtroppo registriamo quasi sempre a scapito di Taranto.
2: Diciamo che su questa storia del Frecciarossa hanno torto tanto la regione quanto il governo. La regione è corsa ai ripari, ma il problema principale è che i collegamenti ad alta velocità, che poi è un'alta velocità molto relativa, sono da tempo stati assegnati al commerciale, e quindi se le tratte non sono remunerative, Trenitalia, quasi se fosse una compagnia privata e se non fosse largamente finanziata con le tasse di tutti i cittadini, compresi i pugliesi e i tarantini, pretende dalle regioni sostanziosi contributi. Il diritto alla mobilità dovrebbe essere un diritto fondamentale. Per quello che riguarda Taranto, invece, purtroppo non è garantito. Anche perché lo stesso Intercity ne è rimasto uno solo, che poi ogni tanto, d'estate sempre, d'inverno spesso, viene pure spezzettato con cambi fra autobus e treno, treno e treno, complicando notevolmente la vita non solo per gli orari, ma anche per il trasbordo, alle persone anziane o che hanno un po' di bagaglio al seguito. Anche i collegamenti Taranto-Bari sono stati fortemente ridotti, per esempio. È una situazione assolutamente oscena. Cioè, perché? Taranto è sì, la terza città, è la terza città del Mezzogiorno per numero di abitanti, continua a essere un importante polo industriale, dovrebbe avere un rilancio anche turistico, grazie anche ai Giochi del Mediterraneo. Stanno facendo dei lavori per adeguare la stazione ferroviaria, rischiamo di avere una stazione un po' più bella, ma di rimanere senza treni. Stessa storia per il nostro aeroporto. Allora, Taranto non può crescere se è privata di collegamenti.
1: Ecco Pippo, a proposito di aeroporto, la regione ha avviato un progetto in base al quale lo scalo Arlotta di Grottaglie sarebbe destinato soprattutto all'attività cargo. In particolare si sta attivando una linea per Istanbul in funzione del mercato agroalimentare, e questo va bene per quanto riguarda i traffici commerciali, soprattutto per valorizzare e consentire una migliore linea di esportazione dei nostri prodotti agroalimentari. Però stiamo spendendo dei soldi per il rifacimento del terminal passeggeri a Grottaglie, ma di voli passeggeri non c'è al momento neppure l'ombra. E allora stiamo buttando dei soldi pubblici?
2: Anche qui ci hanno raccontato parecchie fesserie, compreso il fatto che gli utenti potenziali dell'Arlotta sarebbero pochi. Cioè, i tarantini viaggiano poco in aereo. Beh, certo, se devono arrivare fino a Bari o a Brindisi con dei collegamenti ignobili e lentissimi, è ovvio che viaggiano poco. Tre aeroporti più Foggia in un'unica regione sono troppi? No, non è vero, intanto perché la Puglia è lunga, poi perché un aeroporto di Taranto sarebbe al servizio anche di una buona parte della Basilicata.
1: Però Pippo, voglio fare l'avvocato del diavolo, Quando abbiamo attivato i voli passeggeri, l'ultima volta credo più di 20 anni fa, credo all'inizio del 2000 se non ricordo male, non hanno funzionato. Effettivamente non c'è stato mercato per questi voli.
2: Non hanno funzionato per vari motivi. Intanto perché si sapeva che era un periodo breve, quindi non hanno fatto in tempo a farlo conoscere all'utenza, questo nuovo collegamento.

0: poi per la questione delle tasse, cioè un'aeromobile che atterra e decorra nell'aeroporto tarantino paga delle tasse molto maggiori di quelle che paga negli altri due aeroporti pugliesi. E questo ovviamente rende il volo più costoso, meno conveniente per le stesse compagnie aeree. E se non si programma nel medio e lungo periodo, non si esce dall'isolamento.
1: E però abbiamo bisogno che la politica faccia pressioni adeguate per attivare i collegamenti sia ferroviari che eventualmente aerei per fare in modo che Taranto esca da questo
0: Sicuramente.
1: isolamento, perché altrimenti rischiamo di non andare da nessuna parte.
0: Sicuramente, guarda, per quello che riguarda i treni, io sulla tratta Taranto-Roma-Roma-Taranto ho viaggiato e continuo a viaggiare con intensità notevole. Quando lavoravo nella redazione romana della Gazzetta, praticamente ogni settimana, beh, io ricordo che per esempio il vagone letto nel notturno che partiva intorno alla mezzanotte da Roma e arrivava a Taranto la mattina e poi proseguiva per Lecce, era sempre pieno, non si trovava un posto. Quindi non è vero che non c'era l'utenza. Stessa cosa se si riattivano i collegamenti ferroviari. Però se io non so se il treno c'è, non so quanto tempo ci metterò, perché l'unico intercity più o meno diretto Taranto-Roma arriva strutturalmente con 35-40 minuti di ritardo, sempre. E molto spesso ci comunicano che dobbiamo interrompere il viaggio e dobbiamo fare un trasbordo su un bus o un treno altro, al di là di quando lo spezzatino è previsto già in partenza. È chiaro che in queste condizioni difficilmente qualcuno si mette in treno. La mobilità è uno di quei diritti, come l'istruzione, come la salute, che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini. Non possono essere messi a reddito. L'attivo di bilancio della sanità e la salute dei cittadini non è un guadagno delle aziende
1: E
0: sanitarie
1: lo
0: e
1: stesso dovrebbe
0: ospedaliere.
1: valere per i trasporti, che sono un servizio pubblico essenziale, e quindi
0: E lo stesso
1: sì.
0: dovrebbe valere per i trasporti, anche perché già sui trasporti noi comunque subiamo tariffe differenziate. Fino a un po' di tempo fa le tariffe erano chilometriche. Beh, adesso no, perché alcuni chilometri sulle linee del nord costano molto di meno di quanto costa una percorrenza chilometrica uguale sulle linee del sud. Con un materiale rotabile, come lo chiamano loro, cioè le carrozze, che sono quasi sempre inadeguate da noi. Qualche cosa è stato fatto per la verità sul trasporto locale. Per esempio sulla tratta Taranto-Bari sono in funzione, finalmente, delle carrozze moderne, decenti,
1: Sì,
0: pulite e persino puntuali,
1: io ricordo un po' di
0: però
1: anni
0: sono
1: fa,
0: stati.
1: quando si percorreva Taranto-Bari per motivi universitari, che venivano utilizzate ancora le carrozze che un tempo erano di terza classe. Quindi Pippo, dobbiamo cambiare argomento. La tua
0: Cambiamo.
1: presenza oggi nella nostra trasmissione è dovuta anche ad una tua, devo dire, scelta molto bella, molto intelligente. Stiamo parlando della nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, che si insedierà ufficialmente domani. Noi abbiamo ospitato questa ragazza ieri sera nella nostra trasmissione Rosso di Sera, e oggi, nel nostro telegiornale, abbiamo raccolto un estratto della chiacchierata che abbiamo fatto con questa giovanissima studentessa. Ci vediamo questo estratto e poi commentiamo insieme, Pippo.
2: Si chiama
0: Sì.
2: Roseline Cisternino, ha 18 anni e frequenta il liceo Battaglini. È la nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, una scelta coraggiosa che aiuta ad

0: abbattere il muro dei pregiudizi. Come ha spiegato nella nostra trasmissione Rosso di Sera, Roselyn ha tra i suoi riferimenti giganti della storia dell'umanità come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King.
1: Fin da piccola sono sempre stata attirata, ecco, dalla vita di questi grandi attivisti politici, culturali, che appunto Martin Luther King, Kennedy, di solito avrei citato anche Rosa Parks, però magari non in questo contesto. La lettura dei grandi, quindi anche Gandhi, Nelson Mandela, mi hanno aiutato, ecco, a farmi capire e soprattutto a capire gli altri.
0: Roselyn ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, ma la sua intelligenza e la sua caparbietà l'hanno aiutata a superare situazioni sicuramente difficili.
1: Sono state delle esperienze delle volte anche difficili, perché molto spesso non riuscivo a capire perché non piacessi alla gente. I pregiudizi ci sono stati, ci sono e sono sicura che ci saranno anche in futuro. Ovviamente alcuni pregiudizi sono stati messi in chiaro, ecco, ne abbiamo parlato, delle volte sono stati messi in mezzo ai genitori riguardo a questi pregiudizi, magari anche nella scuola soprattutto, altri invece questi pregiudizi arrivavano anche al posto di lavoro, visto che io ho lavorato anche con come animatrice, molto spesso arrivavano dei genitori che erano diffidenti del mio ruolo, comunque della mia persona, solo per il mio colore di pelle o comunque per le mie origini, e cose che comunque ho sempre trovato ingiuste, solo che, come ho già detto, sono riuscita ad affrontare queste situazioni.
0: Ecco allora il principio al quale sarà ispirato il suo mandato di presidentessa del Leo Club.
1: Ho appunto intenzione di non annullare, perché sarebbe impossibile annullare in modo generale, ma comunque diminuire tutte queste differenze che, attenzione, non parlo solamente di questione razziale, ma parlo anche di questioni culturali, anche psicologiche, questioni di vita. Il mio passato ovviamente è diverso dal suo passato, è diverso da tutti gli altri ascoltatori, e come obiettivo appunto quello di ascoltare.
0: Pippo,
2: allora,
0: tu sei stato l'ispiratore di questa, di questa scelta.
2: Sono un giornalista del millennio scorso, per cui non sono riuscito a sentire l'audio.
0: Ah, bene.
2: Ma so cosa può aver detto Roselyn, perché la conosco bene, e devo dire che il merito della scelta non è mio, se non per aver proposto a lei, come ad altri 9 ragazzi del Battaglini con i quali abbiamo fatto un corso della formazione scuola-lavoro di giornalismo, di aderire al Leo Club. L'hanno scelta i ragazzi. Devo dire che è una scelta ottima da molti punti di vista. Non è stata fatta per una specie di razzismo all'incontrario, è stata fatta perché Roselyn è brava, si impegna, ci crede, si è documentata molto bene sullo spirito dei club service. In più aggiunge un valore simbolico forte.
0: Taranto, ecco, questo valore simbolico appunto diciamo ci aiuta a superare certi episodi terribili che abbiamo vissuto nelle scorse
2: settimane. Assolutamente sì, da due punti di vista. Il primo, non tutti i ragazzi di Taranto fanno parte di Baby Gang, per esempio. Il secondo, Taranto non è una città razzista, è una città che include e non esclude, che integra. Roselyn rivendica anche la sua possibilità, nel suo piccolo, come dice lei, ma non è poi così piccolo, di fare da ponte con le sue origini africane. Nella sicurezza, nella comprensione che le razze umane non esistono, che noi siamo un'unica razza, la razza umana appunto, e che dobbiamo superare pregiudizi, stupidità, ignoranza. Roselyn, da questo punto di vista, è un esempio bellissimo, perché è perfettamente integrata È bellissimo per quanto riguarda lei, è bellissimo per quanto riguarda
3: e
2: la sua famiglia.
3: Per quello che ci ha detto Pippo, è una ragazza portatrice di valori sani, di valori che possono essere davvero un ponte culturale tra appunto diverse generazioni, ma anche tra diverse culture. Grazie Pippo, dobbiamo chiudere. Pippo, grazie davvero.
2: Grazie a voi.
3: Doppio grazie perché sei stato con noi e perché sei stato comunque l'ispiratore della scelta di Roselyn. Grazie.
2: E grazie, buon lavoro.
3: Grazie a voi che ci avete seguito.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto.

0: per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Questa sera focus sulla cozza tarantina, che non è soltanto un prodotto alimentare, ma è un pezzo di identità di questa città. All'interno del Mar Piccolo vive una delle economie storiche di Taranto, un lavoro antico tramandato di padre in figlio che oggi si trova davanti a una sfida decisiva. Inquinamento, crisi ambientale, cambiamento climatico, controlli sanitari serrati, costi crescenti, ma anche segnali di ripresa, il tentativo di costruire un nuovo equilibrio tra mare, salute e lavoro. E allora la domanda con cui introduciamo questa trasmissione è semplice: la mitilicoltura può essere ancora un pilastro del futuro economico di Taranto? Ci vediamo tra poco dopo la sigla qui da Palazzo Pantaleo.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: E allora ben ritrovati Orizzonte Taranto, dopo la sigla andiamo a cominciare la nostra trasmissione. Per anni la mitilicoltura è stata uno delle economie simbolo di questa città, migliaia di tonnellate di prodotto, centinaia di famiglie coinvolte, un rapporto diretto tra la città e il suo mare. Poi è arrivata una lunga crisi, l'inquinamento del Mar Piccolo, le restrizioni, le morie per il cambiamento climatico, la perdita di redditività del settore. Eppure, nonostante tutto, la cozza tarantina continua a rappresentare molto più di un comparto produttivo. Ne parliamo questa sera con Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola per Miti di Mare, Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, Massimo Zito di Confapi e Luciano Carriero di Confcommercio Taranto. Buonasera a tutti e bentrovati qui a Orizzonte Taranto. Come nostro costume, prima di cominciare vi faccio vedere questa scheda che ci introduce all'argomento della serata.
2: La mitilicoltura tarantina non è soltanto un comparto produttivo, è uno dei pochi legami rimasti intatti tra Taranto e il suo mare. Nel Mar Piccolo, tra i citri, nasce da secoli la cozza tarantina, presidio slow food e simbolo identitario della città. Un prodotto che racconta lavoro, memoria collettiva e tradizione marina molto più di qualsiasi slogan turistico. Per decenni Taranto è stata uno dei principali poli mondiali della mitilicoltura. La produzione negli anni migliori ha raggiunto le 30.000 tonnellate annue, coinvolgendo circa 1.300 addetti diretti tra allevamento, raccolta, commercializzazione e ristorazione. Un'economia del mare che ha sostenuto centinaia di famiglie e costruito una cultura del lavoro tramandata di generazione in generazione. Poi è arrivata la crisi. L'inquinamento industriale del Mar Piccolo ha colpito duramente il comparto. Le cozze e organismi filtratori assorbono facilmente contaminanti come le diossine. Per questo motivo la filiera è stata sottoposta a controlli rigidissimi e parte della produzione è stata progressivamente spostata verso aree considerate più sicure nel secondo seno del Mar Piccolo e del Mar Grande. A questo si sono aggiunti gli effetti del cambiamento climatico, aumento delle temperature marine, morie estive, costi sempre più alti, margini economici ridotti. Nel 2024 il settore ha vissuto una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Perse circa 9.000 tonnellate di prodotto, quasi il 70% della produzione annuale, con danni economici stimati attorno agli 8 milioni di euro. Eppure, nonostante tutto, la mitilicoltura continua a rappresentare uno dei comparti più strategici dell'economia del mare tarantina. Negli ultimi mesi sono emersi segnali incoraggianti. I monitoraggi di ASL, ARPA e Commissario straordinario alle bonifiche hanno certificato nei mesi invernali 2025-2026 la conformità dei mitili del primo seno del Mar Piccolo ai parametri europei di sicurezza alimentare, una notizia accolta dal comparto come una possibile svolta dopo anni di restrizioni e diffidenza. Ma il punto va oltre il dato sanitario, perché oggi la cozza tarantina è il punto d'incontro tra ambiente, salute pubblica, lavoro, turismo ed economia sostenibile. E racconta forse meglio di qualsiasi altro

0: dossier la sfida che Taranto ha davanti: riuscire a costruire un modello di sviluppo che non sia più in conflitto con il territorio. La domanda è semplice: può la mitilicoltura diventare uno dei pilastri del futuro economico della città?
1: E da questa domanda noi partiamo con il nostro dibattito. Assessore Cosa, quanto pesa oggi il comparto della mitilicoltura per l'economia cittadina?
2: Per quanto riguarda l'amministrazione comunale pesa tantissimo, nel senso che sono davvero tantissime le attenzioni che questa giunta, questa amministrazione comunale sta rivolgendo al settore. Rispetto al video che avete trasmesso, quelle immagini mi sembrano immagini lontane, per fortuna, perché siamo, grazie al lavoro, diciamo, sinergico di tutti, devo dire davvero di tutta la città, che sta cercando comunque di dare risposte a questo settore, finalmente stiamo vivendo dei tempi migliori. Tra l'altro, è insediato presso il Comune di Taranto il tavolo della mitilicoltura, che è un organismo molto importante, fatto sia dalle istituzioni che dalle stesse associazioni di categoria, sindacali che tutelano il settore, e quindi abbiamo degli obiettivi che stiamo portando avanti in maniera molto puntuale, direi. Ovviamente paghiamo anni molto pesanti da tutti i punti di vista, dal punto di vista ambientale, dal punto di vista della regolamentazione, dal punto di vista ovviamente anche di fattori che sono caduti sulle teste degli stessi mitilicoltori, e quindi è importante mettere ordine perché sono tanti i fattori sui quali bisogna intervenire, e vi posso garantire che siamo sul pezzo, dal dissequestro del primo seno del Mar Piccolo, che a giorni ripresenteremo la nuova istanza. Stiamo lavorando anche su una regolamentazione per la cozza DOP tarantina. Già siamo in una fase positiva con lo SLO, con la cozza SLO, quindi dobbiamo anche certificare e quindi spogliarci di questa maldicenza che la cozza, diciamo, non è genuina. Anzi, come è stato ben detto nel video, le analisi di ARPA e di ASL affermano e rilanciano la bontà del prodotto locale, a cospetto anche di un prodotto che viene reimmerso nel nostro mare. Proprio l'altro giorno, se non sbaglio, è stato fermato per dei controlli un carico che arrivava dalla Grecia, e quindi va ancora di più a confortare che la cozza tarantina è uno dei prodotti nel campo dei mitili a livello nazionale dei più buoni. Ovviamente un tema molto centrale è quello della legalità, perché abbiamo un sommerso, cioè una parte di abusivi che purtroppo danneggia il settore. Devo dire che in questa direzione le cooperative, finalmente concessionarie, hanno capito l'importanza di vivere nella legalità e sono loro stessi, diciamo, a fare da pungolo alle istituzioni per fare un contrasto, quindi una lotta seria all'abusivismo, perché di lì vengono determinate anche le quote di mercato, perché purtroppo, nonostante il prodotto tarantino è uno dei più buoni a livello italiano, detto da tutti, ovviamente a livello economico l'immissione sul mercato è ancora bassa, cioè il prodotto può essere sicuramente venduto a prezzi maggiori, anche perché grazie, diciamo, all'esperienza che sto vivendo in questo settore, c'è da dire che le cooperative dei mitilicoltori hanno grandissime spese, e quindi è un settore che sicuramente va sostenuto con tutte le forze,
1: Ecco,
2: sia
1: qui proprio
2: comunali che
1: mi
2: regionali.
1: riaggancio, volevo sentire le imprese. Massimo Zito di Confapi, le imprese di settore riescono ancora a reggere i costi dell'aumentata energia, ad esempio, e anche quelli
2: Gasolio.
1: dell'incertezza ambientale?
3: Allora, io vorrei dire una cosa, perché poi a Taranto ci meravigliamo quando succede qualcosa di grave e una persona ci rimette la vita perché viene aggredita a causa del disagio economico e sociale che abbiamo in questa città. Sono centinaia le famiglie che vivono di mitilicoltura, però è un settore estremamente povero, perché è un settore ancora fatto di illegalità e di abusivismo in gran parte. E gli illegali e gli abusivi fanno una concorrenza sleale a quelle che sono le cooperative, che, come giustamente diceva l'assessore Cosa, stanno emergendo, stanno facendo grandi sacrifici. I canoni di concessione demaniale sono aumentati da 300 euro a oltre 400 euro.

0: 4.000 euro. Per loro sostenere questi costi è impossibile se poi i centri di spedizione accolgono il prodotto abusivo, quindi di gente che non ha sostenuto nessun costo, che non rispetta regole di sicurezza, che non rispetta le assunzioni, a 60-70 centesimi. 60-70 centesimi al chilo, loro non rientrano nelle spese. E allora abbiamo una parte della società, poi molti risiedono nella città vecchia, ai Tamburi, a Paolo VI, una parte della società che vede i propri figli che non riescono a crescere in condizioni economiche adeguate, che vedono o i genitori che lavorano nell'illegalità, quindi il loro futuro, il loro imprinting è quello dell'illegalità, oppure altri che vedono i genitori che si spaccano la schiena dalla mattina alla sera. E poi, dopo, alla fine non riescono a portare a casa niente. Io qua vorrei lanciare un appello a tutti quanti, ma non perché la cozza tarantina deve avere un futuro, dobbiamo fare grandi progetti. I progetti li sappiamo fare, c'è Paolo Vinci che con la sua cooperativa sta facendo un progetto egregio a supporto della mitilicoltura. Ma io vorrei spronare l'assessore Cosa, l'assessore Patronelli a sistemare subito la questione dell'abusivismo. Perché le concessioni abusive vanno eliminate immediatamente e poi anche gli operatori commerciali. Abbiamo Luciano Carriero che è un amico, ha un centro di spedizione. Luciano, io ti invito, perché da domani mattina non cominci per promuovere la qualità vera della cozza tarantina ad acquistare la cozza tarantina a 1,50 euro al chilo dai produttori regolari? Poi la si venderà a 3 euro, la si venderà a 4 euro, ma io credo che il tarantino che vuole mangiare un chilo di cozze davvero genuine, sane e contribuire concretamente, non con le manifestazioni in piazza, a quella che è l'economia della città, lo spende 4 euro per un chilo di cozze. Allora, Luciano, da domani mattina le compriamo a 1,50 euro?
1: questo è
0: Eliminiamo gli
1: sì,
0: abusivi?
1: hai perfettamente ragione, Massimo. Questo già lo facciamo, però abbiamo perso mercato. Non riusciamo più a lavorare perché gli altri centri di spedizione comprano, come hai detto poco fa, prodotto a 50-60 centesimi e giustamente, come ognuno tira l'acqua al proprio mulino, le pescherie che comprano il prodotto si sono spostati tutti diciamo, in questi centri e stiamo lavorando pochissimo perché noi abbiamo creato una comunità di produttori Presidio Slow Food. Il prodotto del Presidio, siamo una decina di produttori che abbiamo aderito a questo progetto. Il prodotto passa dal nostro centro di spedizione confezionato con l'etichetta Slow Food, ma questa piaga dell'abusivismo ci crea molti problemi. Quindi è gente che, come diceva Massimo, non ha nessuna spesa, non paga contributi, non pagano concessioni, stanno a mare e fanno concorrenza sleale ai mitilicoltori che vivono, hanno società, hanno spese vive tutti i giorni. Quindi è importante, noi facciamo un appello al comune, a tutte le istituzioni. Qualche anno fa abbiamo anche proposto un censimento di tutti gli impianti abusivi. È importante
0: Ce
1: questo,
0: l'abbiamo.
1: censire le condizioni proprio delle concessioni nel Mar Piccolo di Taranto, perché qui si alza uno la mattina, va a mare la legge del più forte. E se vogliamo rilanciare il settore che ha tutte le carte in regola per farlo, perché io ho la fortuna di essere un produttore di cozze storico e un commerciante, quindi conosco
0: Tutte e
1: perfettamente
0: due.
1: il mercato della cozza tarantina e voglio dare una notizia buona ai miei colleghi, ai mitilicoltori. C'è futuro, c'è mercato, la cozza tarantina è richiesta, però dobbiamo fare squadra. In un momento, questo è un momento storico, bisogna fare squadra. Non bisogna più essere
2: Ognuno per sé,
1: ognuno per
2: certo.
1: sé e camminare da soli, non è più
2: Non è più il tempo.
1: è più il tempo di... Bisogna fare squadra, questo è un momento storico, se vogliamo fare la differenza.
0: Quindi abbiamo un censimento.
2: Allora, io ho una curiosità a
0: Assolutamente,
2: tal
0: quello lì.
2: proposito da sottoporre a Paolo Vinci, che ricordiamo è della cooperativa Isola per Miti di Mare. Quanto pesa ancora l'illegalità? Abbiamo capito che ha un costo molto importante sulle imprese legali e sane, ma la diffidenza rispetto al prodotto, no? Quello che diceva anche un po' Luciano Carriero, la reputazione che
0: Certo.
2: abbiamo purtroppo ereditato dagli anni scorsi, quanto pesa su di voi?
3: Moltissimo. Innanzitutto grazie per l'invito, è un tema che la cooperativa tratta da un po' di tempo, da quando ha manifestato il proprio interesse a partecipare a questa coprogettazione tanto voluta dal comune a valere sui fondi ex Ilva, quindi anche emblematica la decisione del comune di intervenire con questi fondi in maniera costruttiva e reale. Per una volontà di un progetto mirato a una fusione perfetta, non a caso arriva dal sviluppo economico la proposta di progettazione, una perfetta fusione tra la coesione sociale e lo sviluppo economico, per andare a affrontare i due temi essenziali sul tema, che sono quelli delle attività produttive e quindi di incentivare e supportare tutte le aziende, le cooperative che sono regolari nello svolgimento della propria attività, per i temi che anticipava precedentemente Luciano, sulla concorrenza sleale, perché poi di questo si tratta,
2: Certo.
3: non rispetto alle regole, ma anche per la reale identificazione di quello che è la costa tarantina, perché noi a oggi siamo all'identificazione di un prodotto, cioè vediamo il mitile, ma la costa tarantina non è soltanto quel prodotto, è anche il processo che ha condotto a quella produzione. Quindi il lavoro che stiamo facendo con la grandissima partecipazione delle cooperative dei mitilicoltori, sono 25, hanno passato una selezione e un vaglio attentissimo dal demanio e dal comune per individuare la perfetta regolarità di queste cooperative. Sono totalmente coinvolte e sono i protagonisti principali dell'attività. La narrazione che stiamo facendo, con il supporto del regista e attore Massimo Cimaglia, che porterà anche un documentario che poi verrà distribuito, è proprio quella di cui si parlava prima, anche il racconto per superare quella diffidenza rispetto al reale lavoro quotidiano delle cooperative che esistono, sono tante, che lavorano quotidianamente affinché il prodotto sia correttamente portato sul mercato. Accanto a questo, il progetto Miti di Mare ha anche altre iniziative e azioni specifiche. Una tutela ambientale, quindi con il supporto dell'associazione Plastica Qua ci siamo recati nei posti e ci recheremo in altri posti, in altri luoghi, per andare a fare materialmente una pulizia, coinvolgendo direttamente i mitilicoltori a questo. La cosa interessante, si parlava di coesione sociale perché l'intervento è anche con volontari residenti a Taranto, ci tengo a precisare, non cittadini tarantini, ma residenti a Taranto, perché abbiamo una grandissima partecipazione dei migranti regolari sul territorio che con i vari progetti degli enti del terzo settore che sono stati a loro volta coinvolti, partecipano attivamente per quel senso di appartenenza alla nostra città, che molto spesso manca, questo lo dobbiamo dire. Questo attaccamento ci sta portando anche a avere una partecipazione così tanto attiva dei mitilicoltori che sono loro a proporre i tratti di costa, a proporre delle azioni innovative. Il sabato 23 avremo, non ve lo svelo, è una piccola sorpresa, verrà fuori poi pubblicamente, però un momento di incontro e di coesione tra i mitilicoltori, perché l'incertezza rispetto alle regole di ingaggio porta anche alcune volte uno scollamento tra la stessa categoria, all'interno
2: Certo.
3: della medesima categoria. Quindi questo è un momento invece di unione per andare tutti nel medesimo obiettivo. Accanto a questo c'è anche una parte di un racconto delle ricette di un tempo e quindi recuperiamo i vecchi valori e li trasformiamo in cibo più facile e più fruibile. Quindi ci sarà all'interno dell'evento finale una trasformazione di quella ricetta antica attualizzata
2: Non
3: al momento
2: spoileriamo
3: attuale.
2: tutto.
3: Però volevo aggiungere un passaggio importante, non raccontiamo tutto il progetto oggi che è lungo, però volevo agganciarmi a ciò che diceva precedentemente l'assessore Cosa, con la partecipazione ancora una volta diretta e attenta di tutti i mitilicoltori, stiamo iniziando a svolgere tutta l'attività prodromica alla certificazione DOP. Si sono resi tutti disponibili
2: Certo.
3: a avere l'accesso all'interno delle loro strutture e a raccontare il proprio processo produttivo, già iniziando a sottoscrivere il questionario.
2: Il progetto è molto interessante, soprattutto il progetto che ci ha raccontato Vinci, soprattutto per un punto, per quel meccanismo, come dire, sano che si innesca di rigenerazione.

0: Rigenerazione non solo di un comparto economico, ma di rigenerazione sociale, perché coinvolge come parte attiva proprio anche la cittadinanza residente, e questo è molto importante. E qui mi riaggancio all'assessore Cosa. Il comune oggi considera la mitilicoltura col giusto peso, nel senso, mi spiego meglio, c'è stato un momento in cui, non è colpa nostra, non eravamo ancora nati, e il passato non lo cambia nessuno, qualcuno ha pensato che Taranto potesse diventare la capitale dell'industria pesante, no? E quindi, come dire, un investimento come quello dell'acciaio ha mutato anche i destini inevitabilmente della mitilicoltura. Oggi, tra l'acciaio che è in crisi, il futuro dello stabilimento che è ancora avvolto nelle nebbie, si può pensare che sul piatto della bilancia la mitilicoltura, che è nostra storica e identitaria filiera di produzione economica, possa avere un peso maggiore?
1: Beh, io ritengo che la mitilicoltura ha resistito a questa invadenza della grande industria, perché tutto sommato il settore è ancora lì, è presente e ha una voglia di riemergere in maniera preponderante. Tant'è vero che il primo seno e il secondo seno del Mar Piccolo, nonostante la presenza, voglio dire, dell'ex Ilva, comunque conserva un ecosistema marino che è invidiabile da tutte le marinerie
0: Meno
1: italiane,
0: male. Meno male che c'è la natura.
1: grazie ai citri, grazie ai quali si sono riprodotti i cavallucci marini piuttosto che altri esemplari unici. E quindi diciamo che il peggio è passato. Ovviamente a noi sta il rilancio di questo settore. Devo dire una cosa molto importante. Premesso che l'abusivismo lo troviamo tanto a terra quanto a mare, quindi non voglio per nulla crocifiggere i mitilicoltori che in molti casi sono diventati abusivi anche per questioni non direttamente riconducibili a loro, e devo dire che ho trovato una grande collaborazione nel comparto. L'obiettivo di un'amministrazione comunale, di un ente locale, è quello di far riemergere gli abusivi e di dargli la concessione. Devo dire che in questa direzione stiamo lavorando e per la prima volta siamo riusciti a mettere insieme 29-25 cooperative che pagano i canoni nonostante le difficoltà, nonostante le calorie alle quali purtroppo il prodotto è stato sottoposto, e quindi hanno avuto dei gravi danni, e la politica in generale è stata sempre al loro fianco, richiedendo anche lo stato di calamità naturale. Quindi voglio dire, è davvero al centro dell'attenzione. Ritengo però che questo settore debba fare un salto di paradigma, perché noi abbiamo le potenzialità quindi anche di innovare lo stesso settore, e quindi attingere ai fondi che la Regione Puglia mette a disposizione con tante misure ad hoc. Ad esempio, la trasformazione dei mitili è un tema centrale anche per rilanciare il settore, perché non ci possiamo limitare soltanto alla produzione, quindi all'agricoltura del mare. Luciano ne è testimone, perché lui vive, diciamo, sia da produttore a mare che da commerciante. Però io vedo alcune marinerie vicine, Fasano ad esempio, ci sono delle realtà che producono anche la trasformazione dei mitili con risultati economici molto importanti. Quindi io ritengo che la politica, come sta facendo, debba accompagnare questo comparto anche per innovarlo, per creare la possibilità che le nuove generazioni possano affacciarsi, perché molto spesso mi capita di rapportarmi con le cooperative storiche che purtroppo gli stessi figli comunque non hanno un ricambio generazionale. Anche lì, attraverso la formazione in work, si può, no, attirare nuove leve a questo settore, che poi dà grandissime soddisfazioni. Ovviamente noi siamo sul pezzo, abbiamo un censimento puntuale di tutti gli abusivi fatti dalla Guardia di Finanza con un volo, quindi abbiamo individuato. Ovviamente la pulizia comporta anche un'esposizione economica importante da parte dell'amministrazione comunale, che ovviamente stiamo cercando di individuare. E in questo senso devo dire che abbiamo anche una progettualità, perché gli abusivi sono legati anche ai punti di sbarco, che sono tutti abusivi loro stessi, i punti di sbarco. Quindi
2: Punti di
1: andando a
2: approdo.
1: ridurre i punti di sbarco a una filiera controllata, sapendo che le cozze da mare devono andare a finire solo in due postazioni, già andiamo ad abbattere il controllo. Perché

0: Il tema della legalità è strettamente correlato al tema del controllo. Chi controlla? Ovviamente oggi ci sono anche, voglio dire, difficoltà nel controllo perché non è che abbiamo la disponibilità di tutte queste risorse umane, parlo di polizia locale, di capitaneria, di guardia di finanza, che riescono a fare un controllo puntuale. Molte volte i controlli, Luciano, vengono fatti a campione, ogni volta, voglio dire, poi abbiamo i sequestri, riducendo i punti di sbarco. Sappiamo anche che
1: Inevitabilmente,
0: devono
1: certo.
0: arrivare lì. Su questo devo dire che l'amministrazione comunale di Taranto è stata molto lungimirante perché noi abbiamo ottenuto un finanziamento di 48 milioni di euro del SIAB che prevede il rifacimento totale del mercato ittico, che sarà il punto di sbarco e quindi il centro di stabulazione primario. Poi sarà rifatto Manganecchia, sarà rifatto la parte sotto l'Istò per intenderci, anche l'ex stabulatore in Mar Grande. Quindi voglio dire, noi ci siamo dati come obiettivo il 2030 per ordinare il settore. Ovviamente dobbiamo riportare anche un decoro a tutta la costa perché è stata devastata. Voi pensate che tutt'oggi è lungo il primo seno, il secondo seno del Mar Piccolo, ma non solo, anche in alcune infratti in giro per la città, vengono pulite le cozze e quindi messe nelle vaschette in maniera del tutto abusiva e poi ce le ritroviamo nelle pescherie, ce le ritroviamo a tavola. Anche lì va
1: Va fatto
0: fatto una
1: ordine per
0: stretta,
1: una
0: va
1: questione di
0: fatto
1: igiene,
0: è di igiene.
1: soprattutto,
0: E
1: e di
0: lì
1: tutela
0: devo
1: della
0: dire che il
1: salute.
0: sindaco, proprio la settimana scorsa, ha prodotto una relazione puntuale, indirizzata al commissario delle bonifiche per far ripulire tutta quella parte del primo seno e del secondo seno, anche perché, a brevissimo si terranno i giochi del Mediterraneo e quindi, siccome
1: Certo.
0: saremo, oggetto di una visibilità
1: Sotto i riflettori.
0: internazionale, vogliamo che i droni non riprendano lo scempio che ci sta. Devo dire che già siamo intervenuti in maniera puntuale, grazie alla cooperativa Isola e al progetto Miti di Mare finanziato con i fondi Exilva, che abbiamo ripulito totalmente sotto la Pineta Cimino con un intervento dell'AMIU e un intervento, diciamo, con Miti di Mare. E ora stanno realizzando il campo di regata. E stiamo rimuovendo anche i pali, i vecchi sistemi per dei campi mitili dove vedeva l'utilizzo di questi pali che ormai si sono rotti, spezzati, che sono anche un pericolo per la navigazione. Quindi abbiamo chiesto al commissario delle bonifiche anche di rimuovere tutta questa palificazione che crea intralcio
1: Obsoleta.
0: anche alla diportistica, crea intralcio proprio anche a chi deve effettuare il controllo. Quindi abbiamo tutta questa parte, diciamo, di importante lavoro che ci tocca svolgere. Abbiamo le idee chiare, devo dire, però ovviamente poi servono anche le risorse economiche, capite
1: Certo.
0: bene?
1: Risorse
0: Cioè,
1: umane ed economiche,
0: risorse
1: diceva lei.
0: umane ed economiche.
1: L'appello mi ha molto colpito, l'appello alle nuove leve, no? Perché andare per mare, Luciano Carriero probabilmente lo sa più di tutti gli altri seduti qui su questi
0: Sicuramente,
1: sgabelli,
0: sicuro.
1: costa molta fatica, e una fatica che poi non trova, come dire, è quasi H24, no? Perché si va per mare, si fa il lavoro sui pali e poi si torna e si lavora a terra con l'attrezzatura e poi magari si va a commercializzare il prodotto, quindi è veramente un lavoro molto totalizzante che comincia quando il sole ancora deve sorgere e finisce forse quando il sole è tramontato. E allora l'appello alle nuove leve, però qui lo voglio fare agli imprenditori di Confapi, esiste ancora, come dire, ci sono giovani che vogliono fare questo lavoro, la faccio prima a Massimo Zito e poi la faccio a Luciano Carriera questa domanda. Zito.
2: Guarda, sono contento che tu mi faccia questa domanda per due motivi. Uno, perché a Taranto abbiamo ad esempio la facoltà di maricoltura, il corso di laurea di maricoltura, al quale mi sono personalmente iscritto perché quando mi sono avvicinato per supportare i mitilicoltori, col professor Zizzo, che è il direttore del corso di laurea, abbiamo imbastito una serie di attività all'interno del centro studi per i mitilicoltori. Mi sono voluto lanciare anch'io per avere più competenze e mi sono iscritto. Quindi a Taranto abbiamo i presupposti per formare i giovani e come Confapi stiamo riunendo diverse cooperative in rete d'impresa. È la prima volta che a Taranto, mi auguro presto, si riuscirà a mettere insieme delle cooperative che storicamente a Taranto

non sono mai riusciti a dialogare tra di loro, non hanno mai avuto la forza per proporsi su mercati esterni a quello locale o per provvedere anche alla trasformazione del prodotto, per provvedere alla distribuzione con nuove tecnologie. Però ancora una volta siamo rallentati. Io non

0: Quello che manca per essere nella perfetta legalità è un punto di approdo e di sbarco. Abbiamo chiesto concessione demaniale, ma i tempi sono lunghissimi. Io capisco che si eredita sempre una situazione grave dal passato, però mi sembra una città dove fare un passo avanti è qualcosa, è uno sforzo improbo. Possiamo capire in tempi rapidi se la nostra rete di imprese potrà avere una casa. Innanzitutto dove far cambiare i mitilicoltori. Oggi dovete sapere che i mitilicoltori, se hanno delle esigenze fisiologiche, devono farlo a mare sulla costa. Se vanno a mare, che è difficile, anche con la pioggia, devono cambiarsi poi in auto. Non ci sono degli spogliatoi, non c'è non essendoci un punto di attracco, non c'è neanche un ricovero per gli attrezzi. Vengono rubati gli attrezzi nottetempo. Ma è possibile che quando c'è un progetto, poi questo progetto che viene dalle imprese non venga supportato? Perché non parliamo di 2030, non parliamo di 2035, parliamo di 2026. Siamo pronti, sono pronti i mitilicoltori, sono tutti quanti perfettamente legali, chi da tanti anni e chi invece si è legalizzato ultimamente. Però i controlli non si riescono a fare sul prodotto abusivo, la concessione demaniale sta lì e non si ha risposta. Perché? Perché la macchina burocratica è lentissima, ma riusciamo, assessore, a velocizzare tutto questo? Riusciamo in un momento in cui le cozze si vendono ora, non si venderanno fra 6 mesi, a stoppare il mercato dell'abusivo e diamo soddisfazione economica al produttore in regola?
1: E allora con questa domanda ci fermiamo, andiamo in pubblicità, ma poi voglio sentire Luciano Carriero rispetto, diciamo, alla difficoltà del reperimento della manodopera. E quindi vi lascio, insomma, con questa bellissima domanda fatta da Massimo Zito: se non ora, quando? Ma soprattutto perché investire in un brand così identitario per la città vuol dire anche ricordare a tutto il mondo, che però già lo sa, che Taranto è la città della cozza. A tra poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Orizzonte Taranto, seconda parte della nostra trasmissione. Allora, ci siamo lasciati con questa domanda a Luciano Carriero, che da quando è nato, si può dire, no? Quando sei andato in barca per la prima volta, Luciano?
3: Da sempre.
2: Te lo ricordi manco?
3: No, marinavo la scuola e correvo sulla barca da mio nonno. Immagina, da sempre, ero piccolino e il mare, purtroppo te ne innamori del mare. Il mare... Il Mar Piccolo in particolare, il settore della mitilicoltura, è come un figlio, una moglie. Se porti tuo figlio da piccolo, diventerà mitilicoltore. Quindi il nostro settore è un settore che si tramanda da padre in figlio. E c'è una nuova generazione, ci sono ragazzi che oggi non sono tanti come vent'anni fa, ma c'è ancora
2: speranza.
3: È un settore giovane. Noi come Confcommercio, come imprese, stiamo puntando sulla trasformazione. Stiamo facendo un progetto di 1 milione di euro per un'azienda di trasformazione. Faremo dei sughi pronti, cozze al naturale, quindi a Taranto ora nascerà questa azienda che darà supporto agli impianti. Questo è un progetto sociale, un progetto che darà stabilità alla mitilicoltura, perché fino a 20 anni fa, 20-25 anni fa, le cozze si facevano in poche aree, tipo Taranto, La Spezia, Olbia. Adesso abbiamo la concorrenza, quindi molto prodotto che noi produciamo resta invenduto, perché arriva nello stesso periodo a maturazione, nello stesso

0: periodo che arriva il prodotto greco, arriva il prodotto dell'Adriatico, quindi noi siamo costretti a competere con questo. Noi con questo progetto il prodotto in eccesso lo trasformiamo, quindi daremo stabilità a un settore che ha problemi di alte temperature, perché come sappiamo il Mar Piccolo nei periodi estivi, nei mesi estivi, arriviamo ad agosto e le cozze muoiono. Allora noi cercheremo con questo progetto di quel prodotto in eccesso di trasformarlo e di dare un po' di reddito in più ai mitilicoltori, alle
1: Di
0: cooperative, di
1: diversificare la filiera della
0: diversificare, creando
1: produzione.
0: posti di lavoro e stabilizzare altre figure, quindi stiamo sulla buona strada.
1: Luciano, ti racconto una cosa, perché adesso mentre parlavi mi è venuta in mente un'esperienza che io ho vissuto qualche tempo fa da giornalista. Tu sei troppo giovane e non te lo ricordi, sei troppo giovane in Confcommercio. Quando il compianto presidente Emanuele Papalia era presidente di Confcommercio, io partecipai, era il secolo scorso, ad una conferenza stampa in cui lui provocatoriamente, ma anche diciamo in maniera, come dire, fattuale, chiedeva agli imprenditori tarantini, soprattutto a quelli della sezione della, diciamo, del food, ecco, adesso avremmo detto food, prima era una cosa diversa, di studiare progetti di fast food della cozza. Sul modello, per esempio, dei fast food americani, ora non mi fate dire nomi, ma in città, assessore, ne stanno nascendo tantissimi, voglio dire, no? Avete, come dire, contezza di questo. Rilancio l'idea del presidente Papalia e riparto proprio da te, Luciano, un fast food della cozza che parta da Taranto e diventi anche, come dire, franchising nazionale e oltre. Che ne
0: Noi stiamo
1: pensi?
0: puntando proprio su questo, sulla trasformazione ci darà
1: Hanno
0: quella
1: indovinato la
0: forza
1: sua
0: di
1: sorpresa.
0: coprire anche mercati più lontani. Per
1: Con la potenza
0: consumare il
1: non gli
0: prodotto,
1: faccio
0: per esempio,
1: domande.
0: noi già abbiamo fatto delle prove, la cozza tarantina siamo riusciti adesso, il trasformato, di farlo arrivare nei Emirati Arabi e a New York, quindi c'è mercato e c'è richiesta, però adesso con la nuova programmazione della Regione Puglia stiamo aspettando che verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando di trasformazione e commercializzazione prodotti ittici e noi siamo già pronti per partecipare a questo progetto per dare stabilità al nostro settore. Perché la cozza tarantina è diversa dalle altre cozze, si presta a questo tipo di
1: Trasformazione.
0: conserve. È un prodotto di altissima qualità. È un prodotto, non è un caso che la cozza tarantina è conosciuta in tutto il mondo e non abbiamo speso mai un centesimo di pubblicità. Immaginate che potenziale ha questo prodotto che si è fatto a strada da solo. Quindi noi come impresa faremo la nostra parte, però abbiamo bisogno di una politica che sia vicino al nostro settore. Forse questo è il momento giusto. Abbiamo l'assessore amico Francesco Cosa che già quando era all'opposizione era vicino al settore. Adesso sta dimostrando che si è messo in moto. Però, assessore, abbiamo bisogno di una politica forte, smart e veloce, perché noi le cozze non aspettano, non è l'acciaio che lo produci, lo metti là e mantieni. La cozza ha bisogno di le cose le dobbiamo fare veloce perché abbiamo perso molti anni. Noi dal 2011, come diceva Massimo prima, il settore si è impoverito. Prima i nostri genitori hanno vissuto sempre dignitosamente. Noi sono generazioni che facciamo questo lavoro. Negli ultimi anni, dal 2011, quando ci fu l'ordinanza di divieto
1: Produzione.
0: di movimentazione e commercializzazione delle cozze del primo seno del Mar Piccolo, ricordiamo il primo seno del Mar Piccolo, e il settore si è impoverito, abbiamo perso molti anni, ci sono stati diversi suicidi anche. Due amici si sono suicidati. Perché non hanno retto alla crisi? Perché il mitilicoltore se li è vista brutte negli ultimi 10 anni. con altri problemi di surriscaldamento, però vogliamo troppo bene a questo settore e non possiamo immaginare una Taranto senza mitilicoltura. Non è proprio possibile. Quindi abbiamo un prodotto il più sicuro in assoluto al mondo, perché proprio grazie a questa ordinanza le analisi che vengono eseguite sulle nostre cozze non vengono eseguite in nessuna parte del mondo. Quindi abbiamo un prodotto super controllato. Abbiamo le acque del Mar Piccolo classificate A. Quindi la nostra cozza, il nostro Mar Piccolo è un depuratore
1: Naturale,
0: naturale. Quindi la
1: certo.
0: cozza può essere pescata e portata direttamente sulle tavole senza nessun processo di depurazione. Significa che il nostro mare è in salute. C'è una fauna nel Mar Piccolo, io invito tutti a visitarlo. Ora stiamo costruendo, questa è una notizia che do perché è importante, stiamo costruendo, grazie a Slow Food, ci stanno costruendo una barca, stanno investendo 100.000 euro sui mitilicoltori, sulla comunità dei mitilicoltori. Questa barca verrà donata ai produttori di cozze che porteremo a visitare gli impianti ai turisti. Quindi
1: Quindi pesca turismo.
0: faremo toccare con mano quello che noi facciamo. È un progetto importante e Slow Food sta investendo 100.000 euro sui mitilicoltori.
1: Vedo che Paolo Vinci annuisce soddisfatto, ma
0: Sì.
1: lo hai fatto Paolo anche
0: Era
1: sul
0: uno
1: ricordo del
0: spoiler.
1: presidente Emanuele
0: Era un
1: Papalia e della sua bellissima idea della
0: rientrava nello spoiler, perché nella restituzione
1: Beh,
0: finale del
1: questo non lo
0: progetto,
1: sapevo.
0: nella restituzione finale del progetto, questa rivisitazione dei piatti della tradizione ha una linea anche con un packaging specifico per promuovere lo street food legato alla cozza, con l'apertura e la possibilità che chi non ha un marchio registrato, ma soltanto una proposta per il futuro, per chi volesse anche unirsi a questa idea e promuoverla con lo sviluppo economico e con le altre progettualità per portare avanti questa linea. Noi daremo soltanto, ci occupiamo di inclusione sociale, siamo una cooperativa sociale, quindi non trattiamo la parte commerciale, però vuole essere uno spunto, stiamo facendo con alcuni cuochi di Taranto che sono resi disponibili a questa trasformazione. Durante l'evento finale ci sarà la possibilità di degustare dei cibi legati allo street food e quindi alla tradizione del cibo da strada, con delle idee da promuovere per il futuro che sono nella disponibilità della comunità, non sono un marchio registrato del progetto né tantomeno della cooperativa.
1: Allora, restiamo sempre sul tema, come dire, della visibilità della cozza. Taranto anche ultimamente ha ospitato un bellissimo festival organizzato dall'amica e collega Monica Caradonna, che anche spesso sulla RAI, insomma, porta il vessillo, no, di Taranto, città della cozza, e di questo immagino che tutti noi dobbiamo soltanto che ringraziarla. Però
0: Assolutamente.
1: poi, di contro, assessore Cosa, su TikTok ogni tanto spunta qualche influencer non tarantino, non mi faccia dire di quale, come dire, provenienza regionale è, perché tanto quei TikTok li abbiamo visti davvero tutti, e li abbiamo
0: Anche
1: anche
0: Tarantini
1: tanti,
0: sono.
1: però la maggior parte non venivano da Taranto, ecco, mi stavo tradendo. Allora,
0: Vabbè, quei TikTok fanno capire il senso della potenzialità che ha la cozza di Taranto,
1: esatto.
0: perché furbescamente quelle persone che certamente non erano di Taranto, facendo quel tipo di pubblicità, davano l'immaginazione di portare la cozza da Tarantina fuori e vi posso dire che quelle cozze, solo sapendo che arrivavano da Taranto, erano già vendute prima che arrivassero, quindi le ha vendute col TikTok, ha completato le ordinazioni. E detto questo, da quello che emerge ovviamente anche da questa bellissima trasmissione, che ha voluto puntare anche i riflettori su un settore importante della mitilicoltura, emerge quanta roba stiamo facendo, tanto da anticipare anche alcune cose dette, nel senso che col progetto Miti di Mare
2: Abbiamo pensato non soltanto a rendere protagonisti i mitilicoltori stessi, ricreare la storia, ricreare la loro dignità, ma anche pensare a degli eventi promozionali della cozza stessa in tutti gli ambiti, oltre che sulla qualità, anche sul versante, diciamo, sul versante culinario, quindi

0: davvero un grande ritorno. Tra l'altro, io non ricordo un'amministrazione che abbia investito 300.000 euro in un progetto dedicato ai mirticoltori nella storia contemporanea. Non ricordo, quindi bisogna anche dare atto dell'impegno che ci stiamo mettendo. Io poi capisco ovviamente che nessun settore economico della città si può permettere di attendere i tempi della burocrazia di un ente locale, in particolare del Comune di Taranto. Voglio però anche trasferirvi la complessità di ciò che stiamo affrontando proprio perché questo settore è stato completamente abbandonato. Io andrò in consiglio comunale a brevissimo con il disciplinare per il rilascio delle concessioni ai viticoltori che finalmente ha l'ambizione di porre delle regole perché, ad esempio, nella descrizione del campo mitili, oltre a trattare il rifiuto, che fino a ieri veniva buttato dagli stessi viticoltori, che comunque hanno anche essi stessi delle responsabilità alla pari dell'amministrazione comunale, quindi c'è una specifica, un articolo che dà la tracciabilità del rifiuto, perché i rifiuti andavano a finire nel mare e quindi provocavano tutto ciò che provocavano. Gli stessi campi mitili venivano fatti con dei corpi morti che non erano adeguati alle sfide che vogliamo affrontare, mentre nel nuovo disciplinare saranno calati attraverso i corpi morti col cemento marino, quindi i reef ball che sono adeguati anche
1: Quindi
0: all'ecosistema marino.
1: sostenibilità rispetto.
0: Stiamo lavorando sulla cozza
1: Ok.
0: DOP, stiamo lavorando sul dissequestro del primo seno del Mar Piccolo e la rimozione di tutte le boe, che parliamo anche di un impegno abbastanza eccessivo. Stiamo rilasciando le nuove concessioni, dove vanno seguite delle procedure secondo il codice della navigazione che ovviamente hanno bisogno di determinati tempi, quindi il bando ad opponendum, le risposte voglio dire, in conferenza di servizi dalla Capitaneria per l'articolo 55, dalla Guardia di Finanza, tutta una serie di questioni e ovviamente anche l'accorpamento delle concessioni fatto dall'amministrazione comunale è andata, diciamo, ad agevolare i pagamenti dei canoni concessori. Quindi voglio dire, al netto delle difficoltà che come ente locale ci ritroviamo a supportare perché le risorse umane sono quelle e dobbiamo tenere botta su tutte le questioni cittadine. Sicuramente il settore della mitilicoltura, ripeto, è al primo posto dell'agenda politica e continueremo a sostenerlo.
1: Zitto, cosa manca dunque alla luce di tutto quello che ha detto l'assessore per fare il salto
2: Io
1: di
2: sono
1: qualità?
2: contento di questa trasmissione, che sono venute fuori delle tante cose positive. A volte parlare, magari in televisione, aiuta proprio ad accelerare le cose. C'è l'amico Luciano che si è preso, come dire, ha preso l'iniziativa da domani mattina di acquistare a 1,50 euro il prodotto dai mitilicoltori regolari, anche perché lui è un commerciante, non è un produttore. Quindi, Luciano, da qualcuno li devi comprare,
3: Ma
2: no?
3: già lo
2: E ci
3: facciamo,
2: siamo.
3: Massimo,
2: E
3: già
2: poi,
3: lo
2: benissimo,
3: facciamo. Solo
2: è
3: che
2: una
3: abbiamo
2: conferma, è
3: perso
2: una conferma.
3: molto mercato, però
2: Facciamo un appello ai tarantini,
3: io sono
2: acquistate
3: l'unica
2: le
3: zia.
2: cozze a 3 euro, a 3,50 euro, purché siano cozze sicuramente tarantine e sicuramente
3: Il
2: legali.
3: nostro centro ittico
2: E
3: è
2: poi volevo.
3: l'unico che paga le cozze più care a tutte perché diamo dignità al lavoro. Io so cosa significa produrre
2: Un euro e cinquanta è un
3: Produrre
2: costo,
3: un chilo di
2: è un prezzo
3: cozze.
2: congruo perché copre i
3: So
2: costi e
3: cosa
2: li fa vivere
3: significa, ecco
2: dignitosamente.
3: perché io mi arrabbio con
2: E
3: i
2: poi
3: miei colleghi, con i miei, non abbassate il prezzo, non abbassate.
2: dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo
3: Purtroppo,
2: spronare.
3: a
2: Il
3: volte.
2: tarantino capirà dove andare a comprare le
1: Comunque, è
2: cozze
1: giusto questo
2: perché. E poi
1: appello.
2: volevo.
1: È
2: Ma non solo
1: giusto
2: il
1: questo appello ai
2: tarantino perché
1: tarantini,
2: vengono da tutta la
1: giusto.
2: provincia,
3: E noi
2: Luciano lo
3: puntiamo
2: sa.
3: proprio sulla qualità del prodotto. Noi spieghiamo.
2: Comprate le cozze tarantine pagandole il prezzo adeguato.
3: E
2: E poi
3: sono
2: sono
3: cozze.
2: contentissimo che prima l'assessore Cosa, che ha fatto tantissimo, lo dicevamo prima, già quando era all'opposizione, perché i fondi ex Ilva sono stati destinati ai mitilicoltori grazie al suo intervento. Adesso sono stati messi in campo e quindi è nato il progetto Miti di Mare, però c'è il tavolo della mitilicoltura. Allora, convochiamo subito, a brevissimo, il tavolo della mitilicoltura e facciamo in modo che i due problemi attualmente prioritari vengano risolti. Uno, divieto di reimmersione, perché c'è una reimmersione selvaggia, ma non solo.

0: Mar piccolo, c'è tanta reimmersione al momento legale, anche in Mar Grande, che crea tantissimi problemi commerciali e di possibile contaminazione. Quindi questo è uno dei problemi da affrontare subito nel tavolo e poi con le istituzioni preposte il controllo sull'abusivismo, perché se è stato mappato la concessione abusiva, in questo momento la concessione abusiva non può impattare negativamente su chi lavora legalmente, altrimenti questa è una città, l'ho detto all'inizio, in cui l'idea che l'abusivismo, l'illegalità siano una normalità, siano tollerabili, poi porta i ragazzi a crescere con questo imprinting. E un ragazzo che cresce con questo imprinting è un ragazzo che prima o poi delinque. Io non voglio che Taranto vada agli onori delle cronache, se possiamo parlare di onori, perché muore un povero lavoratore o perché abbiamo cozze non, come dire, non, dal
1: Non
0: punto di
1: conforme.
0: vista sanitario no, non sicure. Io voglio che Taranto possa diventare realmente un miracolo di sviluppo. Sui giornali ho visto titoli che vanno indietro forse di 20 anni: miracolo a Taranto, miracolo a Taranto, miracolo a Taranto. Le condizioni sono queste. Ci manca poco così per farlo, con l'aiuto dei cittadini che devono consapevolmente acquistare prodotto sano e certificato al giusto prezzo. E con un tavolo della mitilicoltura che subito chiami alle proprie responsabilità tutti gli attori, Guardia Costiera, Finanza di Mare, chiunque ha l'onere di controllare e intervenire, di farlo. Se abbiamo mappato le concessioni abusive, si va dai magistrati, si chiede un'ordinanza di sgombero e la si fa applicare, perché altrimenti l'illegalità non può essere una normalità in questa città. È una città che ha grandi prospettive, ma ha bisogno subito, adesso, di respirare un'aria diversa. Spero che
1: Sentiamo
0: si possa fare.
1: immediatamente la replica dell'assessore.
2: Allora, soltanto 15 giorni fa ne abbiamo dato anche notizia alla stampa. Abbiamo convocato il tavolo della mitilicoltura, al quale erano presenti capitanerie di porto, ASL, ARPA. Il demanio marittimo, quindi il commissario delle bonifiche, quindi sono tutti i temi che abbiamo trattato, a partire dalla reimmersione, sulla quale diciamo
0: Convocate anche noi.
2: stiamo cercando di intervenire. Ho incontrato anche una parte consistente delle associazioni di categoria, alle quali ho spiegato che sulla reimmersione, premesso che sulla reimmersione c'è già un'ordinanza sul primo seno del Mar Piccolo dove non si può fare
1: No, il
2: reimmersione.
1: secondo seno,
2: Sul secondo seno del Mar Piccolo,
1: e
2: chiedo
1: quella è stata
2: scusa.
1: una battaglia
2: E
1: che
2: quella è
1: abbiamo
2: stata una
1: fatto negli
2: battaglia.
1: anni scorsi.
2: Sul Mar Grande, perché lì il problema serio e reale, purtroppo non ci sono dati scientifici
0: Ci
2: che
0: sono.
2: testimoniano.
0: L'ARPA lo dice.
2: No, l'ARPA non lo dice e l'ASL neanche, però lo stiamo trattando il fenomeno e anche lì faremo un appello agli operatori che in rada di Mar Grande ospitano la reimmersione nel periodo dall'1 giugno al 30 di settembre di acquistare il prodotto locale. Quindi siamo anche sul pezzo lì, come abbiamo fatto un incontro anche per il prezzo del gasolio che è aumentato in maniera vertiginosa e abbiamo soltanto un punto, diciamo, di approvvigionamento che si trova all'interno dell'autorità portuale, così come con il commissario delle bonifiche stiamo cercando di utilizzare dei fondi per bonificare. Ovviamente noi abbiamo la mappa degli abusivi e il primo seno del Mar Piccolo è anche sequestrato per questo motivo. Il
0: Solo per questo
2: problema, caro
0: motivo.
2: Massimo, è che 1 milione, 2 milioni di euro per andare a rimuovere tutte le boe e i filari, chi ce li dà? Cioè l'amministrazione comunale
0: Guarda, ti
2: non è nelle
0: dico, scusami,
2: condizioni
0: se ti
2: oggi,
0: interrompo per dare una
2: perché noi
0: soluzione.
2: dobbiamo dare ai
0: Abbiamo una
2: cittadini
0: soluzione.
2: delle soluzioni
0: Col
2: fattibili.
0: vecchio comandante della capitaneria di porto si era stabilito che una possibile via d'uscita era quella di assegnare in
2: E infatti ci
0: concessione,
2: stiamo
0: benissimo,
2: lavorando,
0: ai nuovi concessionari con l'obbligo di
2: però siccome il primo seno del
0: togliere quelle che erano gli impianti. E a
2: Mar
0: costo
2: Piccolo
0: zero,
2: è
0: e a costo
2: sequestrato, allora
0: zero.
2: siccome il primo seno del Mar
0: Benissimo.
2: Piccolo è sequestrato,
0: Sì.
2: noi stiamo mettendo in piedi con gli avvocati, con gli uffici tecnici, un sistema che permette praticamente di fare un avviso pubblico e le cooperative che già hanno manifestato interesse ad avere le concessioni nel primo seno del Mar Piccolo di rimuovere le boe con i filari e rilasciare le concessioni. Ora, detto così, potrebbe può sembrare facile e scontato. Ovviamente va messo in piedi un procedimento amministrativo, va fatto un
0: Però è a
2: rapporto
0: costo zero, quindi
2: con
0: noi
2: la
0: non abbiamo.
2: Procura della Repubblica, che io condivido e ne abbiamo parlato, anche perché andare a portare in discarica quelle bue è da folli, perché è un materiale che può essere
0: Riutilizzato.
2: riutilizzato e le normative europee sono anche per il riutilizzo del rifiuto.
0: Certo.
2: Quindi sono tutte tematiche sulle quali a testa china stiamo lavorando. Ovviamente sono risultati che stiamo portando a casa in alcuni versanti, che negli altri sono certo di portare a casa, perché per la prima volta stiamo andando tutti insieme nella stessa direzione. E devo dire che anche l'attività che molte associazioni di categoria stanno facendo, quella di fare reti di impresa, è perché finalmente l'amministrazione comunale, diciamo, sta smuovendo, e quindi anche loro stanno raccogliendo l'interesse di tutte queste cooperative.
1: Voleva
0: Giusto
1: controreplica.
0: una puntualizzazione. No, una replica, perché so bene il lavoro che fa l'assessore Cosa, l'ho detto all'inizio. C'è un elemento che può essere dirimente, perché qui stiamo trovando soluzioni oggi, a quanto pare. La ricerca del CNR, che sconsigliava la reimmersione, non diceva nel Mar Piccolo, diceva in tutti quegli specchi acquei con uno scarso ricambio d'acqua. La rada di Mar Grande non ha un buon ricambio d'acqua, quindi si
2: Allora,
0: può estendere anche lì
2: la
0: con
2: stiamo
0: un'ordinanza
2: studiando comunque.
0: sindacale.
3: La
2: Magari.
3: richiesta al CNR la feci io tramite Confcommercio. Il CNR ci rispose che addirittura nel Mar Piccolo noi rischiavamo, e rischiamo perché lo fanno ancora, di perdere l'unicità della cozza tarantina. La cozza tarantina si stava ibridizzando, quindi quella è stata una battaglia che ho fatto, e lo dico senza nessun, da solo. All'epoca tutte le associazioni di categorie cosa coprivano, e forse coprono ancora, perché questo esiste ancora, questo sistema di immersione. Il vero problema dei mitilicoltori, che si è impoverito il settore, è l'immersione di cozze provenienti da altri comparti, perché usano il nostro mare come se fosse un deposito. E questo io l'ho visto. Siccome che sto a mare, l'ho visto 10 anni prima degli altri. Oggi tutti parlano di questo problema, e a me fa piacere, a me fa tanto piacere. L'ordinanza dice anche a San Vito: quell'operazione si può fare, ma a mare aperto.
2: E quella è rada di
3: Perché
0: Mar
3: noi
0: Grande,
3: comunque non
0: che non
3: possiamo
0: è mare aperto.
3: obbligare un'azienda a commercializzare per forza la cozza tarantina. Se un'azienda vuole commercializzare le cozze greche, le cozze dell'Adriatico, le cozze
2: La libertà
3: spagnole, è
2: economica,
3: libero
2: voglio
3: di
2: dire.
3: fare quello che vuole. Noi sappiamo bene come funziona la normativa europea, non è che ce lo deve insegnare qualcuno. Però noi ci lamentiamo quando usano il nostro mare, dove noi lavoriamo, come se fosse un deposito, con la complicità dei nostri. Stiamo attento, questo lo dico senza nessun timore. E allora, se dobbiamo davvero salvare la mitilicoltura, i controlli, perché il settore si è impoverito grazie a quell'operazione. Perché quando arriva per prima cosa toglie ossigeno al nostro prodotto, e la cozza tarantina non diventa più, come dire, di alta qualità, perché
0: No, ma c'è proprio un
3: il
0: problema
3: Mar
0: di
3: Piccolo.
0: contaminazione
3: Il Mar
0: biologica,
2: Piccolo
0: è
2: è problema
0: chiuso.
2: sanitario, perché l'hanno attestato in
3: No, c'è il
2: conferenza di
3: problema di
2: servizi,
3: introdurre.
2: sia ASL che
3: Si
2: ARPA,
3: introduce
2: però
3: specialiene nel
2: stiamo
3: nostro
2: studiando
3: mare.
2: un'ordinanza
3: Si
2: che.
3: introducono specialiene, assessore.
2: Quello è il problema.
1: E poi diventa
3: Specialiene
1: un
3: nel
1: problema
2: più
1: serio.
2: ambientale che sanitario, che è allo studio
3: È un
2: dell'amministrazione
3: problema
2: comunale,
3: commerciale.
2: perché fare un'ordinanza, capite bene che è un atto importante. Prima di emanare un'ordinanza, il sindaco o il dirigente deve avere il quadro
3: C'è
2: quanto
3: una
2: più chiaro
3: relazione
2: possibile.
3: scientifica
2: Sì.
3: del CNR, che la potete prendere, ce
0: Francesco, tu
3: l'avete.
0: prima hai parlato di mancanza di coraggio di chi c'era prima di te, no? Quella relazione del CNR già dava la possibilità di fare
2: Sì, la stiamo
0: un'ordinanza che escludeva
2: acquisendo.
0: anche la rada di Mar Grande. Per
3: Sì,
0: mancanza di coraggio o per motivi elettorali non è stato voluto fare. Adesso
2: no,
0: che
2: ma.
0: finalmente c'è una persona che segue la mitilicoltura da tanto, nell'assessorato giusto, ti prego. spingi perché questa ordinanza si faccia.
2: Io sono molto fiducioso perché anche gli operatori che si trovano sul Mar Grande spingono molto sulla commercializzazione della cozza tarantina. Sono certo, perfetto, anche con una moral suasion fatta dallo sviluppo economico, capiranno che nel periodo importante, che è l'1 giugno 30 settembre, dobbiamo vendere le cose tarantine. Quindi sono
1: e allora noi dobbiamo andare in chiusura, perché abbiamo anche sforato, vedo che siccome l'argomento appassiona tanto e soprattutto riguarda tutti noi, perché da tarantini mangiatori, ognuno di noi dovrebbe, come dire, mettere la bandiera di Taranto, città della cozza, perché è un brand davvero identitario che ci può identificare in tutto il mondo. Vi prometto che organizzerò un'altra trasmissione.
2: Pensavamo una mangiata
1: a tema. Beh, questo dobbiamo chiedere a Luciano. Allora andiamo alle conclusioni di questa trasmissione. Abbiamo capito stasera che non è soltanto un prodotto da vendere, ma è fortemente come dire, esatto, è veramente il vessillo di questa città, soprattutto per il rapporto che c'è antico, no, tra Taranto e il suo mare. Dentro questo rapporto ci sono tante cose: c'è lavoro, c'è la storia delle persone, c'è memoria, c'è identità, e forse è proprio qui che si gioca in qualche maniera la sfida più difficile per questo comparto: capire se Taranto può finalmente scegliere tra economia e territorio, e in che maniera può fare. Io vi saluto, ringrazio i nostri ospiti e rilancio l'appello di Luciano, ma non solo di Luciano, di tutti quanti: comprate la cozza tarantina, anche se la pagate quei 50 centesimi di più, ma sapete che cosa mettete sulla tavola e la potete dare pure ai bambini.
3: Davvero.
1: Grazie, buona serata.
2: Buonasera.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Ooh, I wanna keep running.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati, benvenuti ai nostri telespettatori. Partiamo con questa nuova edizione del nostro telegiornale, lo facciamo con la cronaca. Quattro richieste di interventi alle forze dell'ordine in appena 2 mesi per richiamare appunto l'attenzione della polizia nell'abitazione all'interno della quale venivano messe a segno, venivano perpetrati i maltrattamenti. Sentite.
1: Scattano le manette ai polsi di un uomo di 42 anni dopo i molteplici interventi della polizia nell'abitazione che l'indagato condivide con la madre 80enne e la sorella. Gli agenti sono stati allertati almeno 4 volte negli ultimi 2 mesi per la segnalazione di maltrattamenti ai danni delle due donne. L'attività investigativa posta in essere dai poliziotti del commissariato di Grottaglie ha permesso di delineare un ambiente familiare tutt'altro che sereno, perché caratterizzato da continue minacce e violenze fisiche nei confronti delle donne, che in alcuni casi hanno generato anche lesioni personali piuttosto gravi. L'atteggiamento violento del 42enne a quanto pare era anche causato dall'uso di sostanze stupefacenti che portava l'aggressore a pretendere il denaro necessario ad acquistare la droga. Gli atteggiamenti violenti avevano ormai determinato un clima di paura tanto da indurre le due donne a non denunciare i continui maltrattamenti. L'uomo che ora si trova nel carcere di Taranto dovrà difendersi dell'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione.
0: Armi particolarmente potenti sono state ritrovate dai militari delle Fiamme Gialle in un garage al rione Tamburi.
1: 7 pistole, un fucile a pompa, una mitraglietta a scorpio. Sono queste le armi scoperte poste sotto sequestro dai militari della Guardia di Finanza di Taranto. Il ritrovamento è avvenuto in un garage di via Orsini, nel cuore del rione Tamburi. Si tratta di armi particolarmente potenti, insieme alle quali i militari delle Fiamme Gialle hanno trovato anche munizioni. Rilevante la portata dell'oggetto del sequestro, ma da sottolineare anche il luogo in cui è stata messa a segno l'operazione. Il quartiere Tamburi, abitato in parte anche da famiglie note alle forze dell'ordine. È chiaro che sul ritrovamento di quello che è un vero e proprio arsenale è alta l'attenzione degli organi competenti, chiamati ora a portare avanti un'intensa attività investigativa mirata ad individuare chi avesse portato in quel garage le armi e perché. Il sequestro è stato disposto dal pubblico ministero Francesca Colaci, che ne chiederà la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il blitz è stato eseguito nelle ultime ore dai finanzieri del Comando Provinciale Ionico, diretti dal maggiore Giuseppe Savoia. La notizia è stata pubblicata sulla Gazzetta del Mezzogiorno.
0: Taranto non sarà più isolata, sono state risolte le questioni relative al Frecciarossa. Sentite.
2: Tanto tuonò che il treno arrivò. Taranto avrà il suo Frecciarossa per Roma. Dopo le polemiche di questi giorni e i continui botta e risposta tra centro-sinistra e centro-destra, la regione ha deciso di mettere mano al portafogli e tirar fuori 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento

0: fra Taranto e la capitale. Gli scambi, non certo quelli ferroviari, però non sono giunti al capolinea, ma continuano a viaggiare su binari resi ancora più torridi dalla calura estiva. L'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, parla di ricatto bello e buono, perché sulla tratta Bari-Decaro l'ordine è quello di scaricare le responsabilità sul governo e sul ministro Salvini, perché, questa è la linea di pensiero, non è giusto che la regione paghi un servizio che dovrebbe essere garantito dalle Ferrovie dello Stato. Non solo, l'assessore garantisce che la regione non paga nessun altro collegamento delle Frecce con le altre città pugliesi. Su tutt'altro binario l'onorevole Dario Iaia, il quale manda a dire a Piemontese che i collegamenti Freccia-Rossa sono servizi a mercato, vale a dire se il collegamento non si sostiene con i soli ricavi dei biglietti, le regioni possono scegliere di sostenerlo con proprie risorse. Per questo, dice Iaia, è positivo che anche la Regione Puglia abbia finalmente compreso che per garantire un collegamento strategico come quello per Taranto è necessario fare ciò che fanno altre regioni, e cioè impegnare risorse proprie così come ha fatto la Regione Basilicata accollandosi gli oneri della Puglia. Fin qui le beghe politiche. Ai tarantini però interessa salire sul Freccia-Rossa, nell'auspicio che non debba servire ogni volta infiammare i binari delle polemiche per ottenere che un treno si fermi alla stazione di Taranto.
1: Vertenza dei call center si è tenuta questa mattina a Bari, un'assemblea pubblica. Sentite.
2: Assemblea pubblica a Bari questa mattina sulla vertenza dei call center organizzata da SLC CGL Puglia e FISL CISL. La necessità è data dalle recenti scelte commerciali e dai criteri inseriti nell'ultimo bando di gara da parte di Enel, che rischiano di determinare una vera e propria bomba sociale ed occupazionale in un settore che peraltro garantisce il reddito a migliaia di famiglie. I sindacati sottolineano che il nuovo bando Enel rappresenta un precedente gravissimo ed inaccettabile. Viene in sostanza cancellata la clausola sociale di salvaguardia, lo strumento giuridico e contrattuale che da sempre tutela la continuità occupazionale e i livelli salariali dei lavoratori nei cambi d'appalto. Ma non solo, a rendere il quadro ancor più pesante l'inserimento di logiche distorte nell'attribuzione dei punteggi di gara che incentivano e premiano le aziende che scelgono di sostituire il lavoro umano con l'intelligenza artificiale. Non siamo contro l'innovazione tecnologica, ci tengono a sottolineare i sindacati, ma non possiamo tollerare che la transizione digitale si traduca in una brutale operazione di macelleria sociale, dove l'algoritmo viene utilizzato per tagliare il costo del lavoro, azzerare le tutele e licenziare il personale. L'innovazione deve migliorare le condizioni di lavoro, non cancellare le persone. All'appello accorato lanciato dalle sigle sindacali nei giorni scorsi, oltre alle strutture confederali e di categoria nazionali, regionali e territoriali di CGL CISL, ha risposto con forza un fronte istituzionale compatto e trasversale, a testimonianza di quanto la vertenza sia sentita come una ferita per l'intero territorio pugliese. Questa straordinaria partecipazione dimostra che la battaglia in difesa dei lavoratori dei call center non è una mera vertenza sindacale di settore, ma una grande questione democratica che riguarda il modello di sviluppo economico e sociale che vogliamo per la nostra regione e per il paese. Concludono così le due sigle sindacali.
1: E continuiamo a parlare di questa vertenza, la vertenza dei call center. Ci colleghiamo con Bari, dove raggiungiamo appunto in videocollegamento Andrea Schirinzi, che è un lavoratore dei call center. Buon pomeriggio e benvenuto.
3: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: E dunque, come possiamo delineare e rappresentare quella che è la preoccupazione dei lavoratori di questo momento?
3: Dovessi utilizzare un termine, sceglierei il termine tsunami. Rischiamo di essere travolti da un processo tecnologico che determinerà perdita secca di posti di lavoro. E siamo in una regione che ha delle difficoltà economiche ataviche, una regione che occupa migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori nel settore dei contact center e del lavoro in outsourcing, quindi in appalto. C'è un rischio concreto sulla scorta del bando di gara Enel, back office, che i lavoratori vengano sostituiti a pie pari dall'utilizzo, dall'introduzione di elementi di intelligenza artificiale che eludono anche ciò che prevede una legge dello Stato, la legge sulla clausola sociale, e ciò che prevede all'articolo 53 bis del nostro contratto collettivo, la clausola sociale, ossia i lavoratori seguono il lavoro.
1: Schinzi,
3: in caso di perdita
1: una domanda
3: di appalto.
1: Dal punto di vista psicologico, per il

0: lavoratori che hanno la sensazione che rischiano di essere sostituiti, lo diciamo in maniera brutale, ma credo che sia la sostanza delle cose, che rischiano di essere sostituiti dalle macchine, appunto dall'intelligenza artificiale. Ecco, dal punto di vista psicologico anche, qual è l'effetto?
1: L'impatto è notevole. Noi da anni ormai stiamo già riscontrando, diciamo, elementi sentinella rispetto ad un malessere diffuso, perché il lavoro che svolgiamo è un lavoro, utilizzo un termine arcaico, ma che, diciamo, corrisponde al vero, alienante di per sé. Si vive e si lavora con la sensazione di istruire, la macchina che a breve ci sostituirà. Se poi intervengono anche aziende a partecipazione pubblica come Enel, che di fatto certifica questo processo, è del tutto evidente che la paura è quotidiana e c'è il rischio da parte di committenti non pubblici che possano fare senza ombra di dubbio peggio rispetto a quello che sta facendo già Enel.
0: Ecco, però oggi si è registrata una risposta importante anche a livello istituzionale, quindi non solo i sindacati, non solo i lavoratori, ma anche la politica, anche le istituzioni. Questo è un segnale importante.
1: Ieri siamo reduci da un presidio e da un confronto in Regione Puglia con l'assessore e con anche un rappresentante di Enel. Abbiamo ottenuto dalla Regione Puglia l'istituzione di un tavolo, di un osservatorio permanente su ciò che potrebbe determinare l'avvento di intelligenza artificiale nel nostro settore. Quindi è un primo passo, non è sufficiente. Abbiamo ricevuto garanzie ampie da parte dell'attuale amministrazione. È necessario, perché lo chiediamo ormai da mesi, l'apertura anche di un tavolo governativo che possa in maniera fattiva intervenire su processi che altrimenti dai singoli territori non possiamo contrastare né governare.
0: Grazie, chiarissimo. Grazie ad Andrea Schirinzi, il lavoratore dei call center, per averci rappresentato un po' dal punto di vista anche umano questa vertenza, quindi con i risvolti del caso. È chiaro che può rappresentare un pericoloso precedente. Grazie Schirinzi e in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Torniamo in studio e con il prossimo servizio a firma del direttore Enzo Ferrari torniamo a parlare delle polemiche generate dalla nomina dell'assessorato della nomina di Luana Riso come assessore del Comune di Taranto. Sentite.
2: Una nomina non digerita, quella di Luana Riso come nuovo assessore nella giunta di Piero Bitetti. I malumori più profondi arrivano dal circolo del PD di Talsano. Tradimento politico è l'accusa rivolta sia a Riso che al consigliere Panzano che ne ha seguito il percorso. L'amarezza del consigliere regionale Cosimo Borraccino, che del circolo di Talsano è il maggior riferimento politico.
3: Sono stato chiaro e penso che lo sia stato anche il circo di Talsano con una comunicazione veloce. Siamo stati contrari a questa nomina, ad un percorso che non è stato condiviso con il circolo, devo dire anche con un pizzico di amarezza col sottoscritto, perché parliamo di persone che mi sono vicine da molti anni, soprattutto la neo assessora. Del resto abbiamo fatto un lavoro enorme come partito di Talsano col sottoscritto, che ha dato un contributo importante per la loro elezione. Diciamo, la gratitudine alcune volte politica non è a questa latitudine, diciamo, su una scelta che è una scelta tutta personale, non condivisa con questo circolo. Ma c'era anche un accordo all'interno di questo circolo, sottoscritto anche dai nostri due ex candidati, bisogna dire, che in caso di vittoria e deviazione loro non sarebbero rimasti in consiglio a svolgere un ruolo politico.
0: La crisi del cinema pugliese all'attenzione della sesta commissione regionale nella giornata di ieri. Sentiamo.
4: Uno sportello per segnalare le violazioni contrattuali all'interno del sistema cinema pugliese e finanziamenti destinati alle produzioni che assumono giovani professionisti locali. E questa è una delle proposte avanzate ieri dall'Unione Sindacale di Base del Cinema alla sesta commissione regionale. L'audizione ha aperto così uno spiraglio. La presidente Lucia Angolano infatti si è impegnata ad istituire un tavolo permanente e il direttore di Apulia Film Commission, Antonio Parente, ha aperto un dialogo con i sindacati. L'obiettivo è comune, agire subito per riscrivere il futuro del settore. Scelte necessarie.

0: Per il sindacato che ha scattato negli scorsi giorni una fotografia critica del settore occupazionale che rischia oggi la desertificazione culturale della regione Puglia. I dati di maggio 2026 infatti mostrano che il 91% dei lavoratori locali non ha impieghi in programma e quasi il 40% è senza contratti nell'anno 2026, rischiando così di perdere l'anno contributivo. Una situazione paradossale per un settore che per ogni euro investito ne genera 3,7 sul territorio. I professionisti pugliesi si ritrovano così altamente qualificati ma invisibili, penalizzati dalla natura intermittente del lavoro che preclude mutui e ammortizzatori sociali e vittime di discriminazioni economiche rispetto ai non residenti. Tra le altre proposte anche il sostegno al reddito con misure regionali, accademie gratuite di cinema in contesti difficili dove i professionisti e le professioniste possono insegnare nei periodi di fermo, oltre al welfare logistico che assicura l'indennità di trasferta interregionale per coprire i costi di vitto e alloggio.
1: Importante riconoscimento nazionale per il centro commerciale Porte dello Ionio. Abbiamo sentito il direttore della galleria commerciale Mauro Tatulli.
2: Mauro Tatulli, il centro commerciale Porte dello Ionio, reduce da un evento nazionale nel quale avete ottenuto un riconoscimento per le vostre due importanti iniziative.
3: Sì, il Comitato Nazionale dei Centri Commerciali nella serata del 30 di giugno nel Award CNCC ci ha premiati con due premi importantissimi. Un primo premio legato all'evento che abbiamo fatto, il Delfis d'Oro, quell'evento dedicato allo sport e ai ragazzi, dove ci è stato riconosciuto un progetto di grande importanza, ma poi quello che è stato la serata che ci ha dato anche tanto onore, tanto orgoglio, aver vinto il premio il best del best, cioè il massimo riconoscimento che un centro commerciale a livello Italia può avere per i progetti che sviluppa all'interno della propria struttura, con Incontro del tuo futuro Job Days.
2: E intanto nei prossimi giorni saranno finalmente liberate le strade di accesso dai cantieri per le BRT.
3: Beh sì, abbiamo saputo che da martedì dovrebbe riaprire l'accesso da Cimino, zona Cimino, via San Giorgio, quindi ringraziamo comunque tutti quelli che si stanno impegnando per accelerare per questi lavori, perché noi siamo convinti e siamo certi che la BRT sarà un'opportunità per tutto il territorio. È chiaro che abbiamo avuto momenti di disagio, abbiamo momenti di disagio, però il fatto di poter riaprire tra martedì sicuramente sarà una grande opportunità per noi, ma soprattutto per i nostri clienti che potranno venire a trovarci in tutta comodità e sicurezza.
1: Una giovanissima studentessa è la nuova presidente dell'EO Club Aragonese. La sua è una storia molto particolare. Sentiamo.
2: Si chiama Roseline Cisternino, ha 18 anni e frequenta il liceo Battaglini. È la nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, una scelta coraggiosa che aiuta ad abbattere il muro dei pregiudizi. Come ha spiegato nella nostra trasmissione Rosso di Sera, Roseline ha tra i suoi riferimenti giganti della storia dell'umanità come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King.
4: Fin da piccola sono sempre stata attirata, ecco, dalla vita di questi grandi attivisti politici, culturali, che appunto Martin Luther King, Kennedy, di solito avrei citato anche Rosa Parks, però magari non in questo contesto. La lettura dei grandi, quindi anche Gandhi, Nelson Mandela, mi hanno aiutato, ecco, a farmi capire e soprattutto a capire gli altri.
2: Roseline ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, ma la sua intelligenza e la sua caparbietà l'hanno aiutata a superare situazioni sicuramente difficili.
4: Sono state delle esperienze delle volte anche difficili, perché molto spesso non riuscivo a capire perché non piacessi alla gente. I pregiudizi ci sono stati, ci sono e sono sicura che ci saranno anche in futuro. Ovviamente alcuni pregiudizi sono stati messi in chiaro, ecco, ne abbiamo parlato, delle volte sono stati messi in mezzo ai genitori riguardo a questi pregiudizi, magari anche nella scuola soprattutto, altri invece questi pregiudizi arrivavano anche al posto di lavoro, visto che io Ho lavorato anche con animat come animatrice e molto spesso arrivavano dei genitori che erano diffidenti del mio ruolo, comunque della mia persona, solo per il mio colore di pelle o comunque per le mie origini, e cose che comunque ho sempre trovato ingiuste. Solo che, come ho già detto, sono riuscita ad affrontare queste situazioni.
2: Ecco allora il principio al quale sarà ispirato il suo mandato di presidentessa del Leo Club.

0: di non annullare, perché sarebbe impossibile annullare in modo generale, ma comunque diminuire tutte queste differenze che. Attenzione, non parlo solamente di questione razziale, ma parlo anche di questioni culturali, anche psicologiche, questioni di vita. Il mio passato ovviamente è diverso dal suo passato e diverso da tutti gli altri ascoltatori. È come obiettivo appunto quello di ascoltare.
1: Il circolo del Partito Democratico di Talsano ha presentato ieri le iniziative che coinvolgeranno le famiglie del quartiere dedicate alla festa dell'unità in programma dal 9 al 12 luglio.
2: Non una semplice rassegna, ma un palcoscenico a cielo aperto dove la comunità torna ad incontrarsi in occasione della Festa dell'Unità. L'evento promosso dal Circolo del Partito Democratico di Talsano, che da giovedì 9 a domenica 12 luglio accoglierà nel piazzale Mio Mercato i cittadini e le cittadine del territorio ionico. Il cartellone della manifestazione, realizzato dalla direttrice artistica Antonella Alessandrini, è stato pensato per coinvolgere tutte le età, dai più piccoli ai più grandi.
3: Inizieremo il 9 con un super evento, l'Unicomics, dove all'interno ci sarà un mix di programmi, evoluzioni, giochi dedicati al comics. Poi ci sarà il 10, un gruppo rock, i Rockstar, che con i loro pezzi anni 80-90 faranno ballare e divertire tutti. L'11 di luglio è l'evento delle batterie, che è un festival delle batterie, dove ci saranno tanti batteristi e un ospite d'onore che è Mario Riso, che è stato batterista di cantanti e gruppi molto, molto importanti a livello nazionale. Il 12 luglio ci sarà il Balla Live, musica live con un format divertentissimo, con DJ, ragazze che balleranno, coriandoli, fuochi d'artificio, gadget per il pubblico.
2: Non solo intrattenimento e spettacoli, l'evento, ha spiegato Cosimo Borraccino, consigliere regionale, sarà l'occasione di discutere di alcune questioni politiche che coinvolgono direttamente i cittadini e le amministrazioni locali e regionali.
4: Sarà la presenza del vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle politiche giovanili, Cristian Casili, nella giornata del 9, dell'apertura, che sarà una giornata dedicata ai ragazzi e ai giovani, proprio come intrattenimento dell'intera serata, come spettacolo. Poi il 10, con ogni probabilità, ci sarà la presenza del presidente della regione Antonio De Caro. L'11 ci sarà, tra gli altri, sicuramente l'ex ministro Roberto Speranza, alla salute Roberto Speranza, e il 12 chiuderemo con il sindaco di Taranto su un dibattito sulla politica locale.
1: Prende forma l'estate 2026 del Comune di Statte e tanti gli eventi e gli spettacoli in programma nel nuovo cartellone presentato questa mattina.
2: Uno spazio vivo dove la musica, il teatro e la danza popolare si incontrano per accendere l'estate 2026 nel comune di Statte. Non si tratta solo di un cartellone di eventi. Per il primo cittadino Fabio Spada, l'iniziativa diventa un vero e proprio ponte tra generazioni.
5: Il nostro obiettivo è quello di dare un senso di comunità, di inclusione. Nessuno deve rimanere dietro. E quindi, partendo dagli eventi che riguarderanno i ragazzi, arriviamo a fare teatro. Il teatro è un momento di gioia, di comunione, di comunità. Sono tutti gratuiti, tutti patrocinati dal Comune di Statte, quindi pagati da noi e dagli sponsor che hanno partecipato.
2: Un evento diffuso che per Andrea Assi, assessore alle politiche sociali, sport e spettacoli, sarà capace di valorizzare tutto il territorio attraverso il racconto delle diverse forme di arte.
6: Ci saranno diversi appuntamenti che si svolgeranno nella piazza principale, ma sarà dedicato anche un particolare interesse al centro storico sul Sagrato della Chiesa. Come dicevo prima, sono diverse le attività che riguarderanno, spazieranno dalla musica, passando per il cabaret, la commedia. Naturalmente saranno dedicati spazi anche al sociale, sarà dedicato spazio al sociale, con delle serate danzanti per il centro sociale territoriale e attività di gioco ludico-ricreative per i più piccoli. Sono previsti 6 appuntamenti, Pilates, yoga e aerobica anni 80, che si svolgeranno in un sito paesaggistico sul quale sin dall'inizio l'amministrazione comunale ha prestato massima attenzione.
1: Ieri intanto il secondo appuntamento del Magna Grecia Festival 2026, protagonista alle sonorità vivaci del flamenco, la musica tradizionale della

0: L'energia travolgente del flamenco si fonde con le armonie dell'orchestra sinfonica dell'Icomania Grecia in un viaggio emozionante tra ritmo, virtuosismo e sonorità avvolgenti. Con il Symphonic Flamenco a Relay Sisto San Pietro sul Mar Piccolo, Carlo Spignana, chitarrista moderno, è stato capace di valorizzare le radici più profonde della tradizione spagnola con le sonorità fresche della musica contemporanea. Sono molto felice di suonare con l'Ico della Magna Grecia in questo tour che farò con loro per l'Italia, un'orchestra fantastica che sta interpretando la mia musica in maniera magistrale. Vi mando un grande saluto e spero che possiate sentire il flamenco puro. Un'interpretazione tecnicamente complessa che per il direttore Claudio Ponziano Ciardi si è trasformata in una sfida di qualità e pulizia del suono per i musicisti dell'orchestra.
1: È un genere che chiaramente siamo tutti poco abituati a praticare, non è un genere anche per orchestra. Sì, l'orchestra magari fa musica pop anche, però questo è un genere molto particolare e c'è anche molta improvvisazione da parte del solista e quindi nulla è stato semplice, ma siccome l'orchestra della Magna Grecia è un'orchestra fantastica e non solo dal punto di vista diciamo musicale, tecnico, ma anche dalla grande disponibilità che hanno verso programmi diversi.
2: Ed ora la nostra pagina sportiva per avere gli ultimi aggiornamenti sul calcio. Ci colleghiamo in diretta con il collega Francesco Friuli. Francesco, buon pomeriggio, cosa ci racconti?
3: Eccoci qui, un saluto al giorno di Andrea Giuliato che diventa nuovo allenatore del Taranto, l'ex Tomamaglie, quindi sarà il nuovo trainer degli Ionici. Una vera e propria scommessa quella scelta dal direttore sportivo Dani Lopagni, che si gioca tantissimo con questo tecnico, che bene aveva fatto anche contro il Taranto sia nella gara d'andata ma soprattutto in quella di ritorno, dove aveva imbrigliato la squadra ionica giocando bene soprattutto nella seconda frazione di gioco. Dunque il Taranto si sta muovendo anche sul mercato, non ci sono ancora ufficialità per quanto riguarda i giocatori, ma possiamo tranquillamente dire che dovrebbe muoversi qualcosa dal Maglie. Vi avevamo parlato di Oltremarini addirittura dal termine della stagione regolare. Bene, Oltremarini è un obiettivo del Taranto, secondo quelle che sono le indiscrezioni lui e Galvez sono i due giocatori scelti proprio da Giuliatto per arrivare in riva allo Ionio. Fatta anche per Skoric, praticamente lì bisogna soltanto attendere il comunicato da parte della società che nelle prossime ore dovrebbe dare la possibilità insomma proprio al Taranto di poter ufficializzare il giocatore, che rappresenta sicuramente un peso specifico in attacco importante per il futuro, così come Rajkovic, altro giocatore che il Taranto ha sotto controllo. Niente da fare, un altro calciatore che il Taranto aveva visto, che era Zenelai che dal Martina va al Brindisi. C'è stato un sondaggio su Zenelai, nessuna trattativa, questo va detto, così come invece c'è un botta e risposta di possibilità per Carretta di poter arrivare a Taranto. Bene, Carretta in questo momento è leggermente avanti il Taranto sul Brindisi, proprio perché con Zenelai si è verificato l'esatto opposto. Vedremo se accadrà lo stesso nelle prossime ore, ossia un giocatore va in casa Brindisi, Zenelai che è stato ufficializzato nella giornata di ieri, e invece Carretta, amico Carretta, ex Virtus Francavilla, ex Martina Franca, riesce ad andare in riva allo Ionio. Ve l'avevamo detto nel corso invece del giorno di radio, la penalizzazione di 3 punti dal punto di vista della giustizia sportiva è rimasta, ma il Taranto di 2 punti, mentre invece per 3 giornate a porte chiuse ma allo Jacobone invece è stata ridotta la penalizzazione. Vedremo se ci sarà un nuovo ricorso del Taranto per cercare di diminuire da 2 o almeno a 1 punto di penalizzazione per la prossima stagione. Lo vedremo sicuramente nelle prossime giornate. È tutto per il momento, la linea che può tornare allo studio.
2: E siamo in chiusura, io ringrazio il collega Francesco Friuli per questo aggiornamento. Francesco, buon pomeriggio, io vi do le solite comunicazioni, è possibile inviare alla nostra redazione delle mail di segnalazione all'indirizzo segnalazione@cittadellatv.it oppure al numero 339 680 6868. Come di consueto ogni giorno il nostro spazio di approfondimento dopo il TG oggi sarà condotto dal direttore Enzo Ferrari, che parlerà

della storia di Rosaline, una giovanissima studentessa che è diventata la nuova presidente del Leo Club Aragonese. Dunque, per il momento è tutto, grazie a voi per l'ascolto, una buona giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG. E allora, dopo tante polemiche, finalmente avremo il Frecciarossa fermata a Taranto. La regione ha deciso di sborsare 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento, anche se la polemica politica resta infuocata, in quanto c'è un rimpallo di responsabilità.

0: regione dice non era nostro dovere stanziare soldi per assicurare un collegamento che invece è di pertinenza dello Stato e di Ferrovie dello Stato. Per parlare di questo, ma anche di altro, è collegato con noi il collega giornalista Pippo Mazzarino. Buon pomeriggio, Pippo.
1: Buon pomeriggio.
0: E allora Pippo, avremo finalmente il Frecciarossa dopo le schermaglie di questi giorni tra centrodestra e centrosinistra, la regione che se la prendeva col governo, il governo diceva no, ma la regione però può mettere i soldi a monte come ha fatto la regione Basilicata per assicurare ad esempio la fermata a Metaponto. Allora Pippo, innanzitutto ci vediamo il servizio che abbiamo mandato in onda nel nostro telegiornale, nel quale facciamo il punto su quello che è successo nelle ultime ore. E poi commenteremo insieme questa storia dei trasporti e dei collegamenti che restano davvero scarsi per la città e dalla città. E allora, vediamo prima il servizio.
2: Tanto tuonò che il treno arrivò. Taranto avrà il suo Frecciarossa per Roma. Dopo le polemiche di questi giorni e i continui botte e risposta tra centrosinistra e centrodestra, la regione ha deciso di mettere mano al portafogli e tirar fuori 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento fra Taranto e la capitale. Gli scambi, non certo quelli ferroviari, però non sono giunti al capolinea, ma continuano a viaggiare su binari resi ancora più torridi dalla calura estiva. L'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, parla di ricatto bello e buono, perché sulla tratta Bari-Decaro l'ordine è quello di scaricare le responsabilità sul governo e sul ministro Salvini, perché, questa è la linea di pensiero, non è giusto che la regione paghi un servizio che dovrebbe essere garantito dalle Ferrovie dello Stato. Non solo, l'assessore garantisce che la regione non paga nessun altro collegamento delle Frecce con le altre città pugliesi. Su tutt'altro binario, l'onorevole Dario Iaia, il quale manda a dire a Piemontese che i collegamenti Frecciarossa sono servizi a mercato. Vale a dire, se il collegamento non si sostiene con i soli ricavi dei biglietti, le regioni possono scegliere di sostenerlo con proprie risorse. Per questo, dice Iaia, è positivo che anche la regione Puglia abbia finalmente compreso che per garantire un collegamento strategico come quello per Taranto è necessario fare ciò che fanno altre regioni, e cioè impegnare risorse proprie così come ha fatto la regione Basilicata accollandosi gli oneri della Puglia. Fin qui le beghe politiche. Ai tarantini però interessa salire sul Frecciarossa, nell'auspicio che non debba servire ogni volta infiammare i binari delle polemiche per ottenere che un treno si fermi alla stazione di Taranto.
0: Pippo, allora, per il momento abbiamo salvato il Frecciarossa, però resta il problema generale, fondamentale, che Taranto ha queste difficoltà enormi di collegamento anche all'interno della stessa Puglia. Tu più volte hai segnalato, nelle tue esperienze di viaggio, hai segnalato i disservizi che purtroppo registriamo quasi sempre a scapito di Taranto.
1: Diciamo che su questa storia del Frecciarossa hanno torto tanto la regione quanto il governo. La regione è corsa ai ripari, ma il problema principale è che i collegamenti ad alta velocità, che poi è un'alta velocità molto relativa, sono da tempo stati assegnati al commerciale, e quindi se le tratte non sono remunerative, Trenitalia, quasi se fosse una compagnia privata e se non fosse largamente finanziata con le tasse di tutti i cittadini, compresi i pugliesi e i tarantini, pretende dalle regioni sostanziosi contributi. Il diritto alla mobilità dovrebbe essere un diritto fondamentale. Per quello che riguarda Taranto, invece, purtroppo non è garantito. Anche perché lo stesso Intercity ne è rimasto uno solo, che poi ogni tanto, d'estate sempre, d'inverno spesso, viene pure spezzettato con cambi fra autobus e treno, treno e treno, complicando notevolmente la vita non solo per gli orari, ma anche per il trasbordo, alle persone anziane o che hanno un po' di bagaglio al seguito. Anche i collegamenti Taranto-Bari sono stati fortemente ridotti, per esempio. È una situazione assolutamente oscena. Cioè, perché? Taranto è la terza città è la terza città del Mezzogiorno per numero di abitanti, continua a essere un importante polo industriale, dovrebbe avere un rilancio anche turistico, grazie anche ai giochi del Mediterraneo. Stanno facendo dei lavori per adeguare la stazione ferroviaria, rischiamo di avere una stazione un po' più bella, ma di rimanere senza treni. Stessa storia per il nostro aeroporto. Allora, Taranto non può crescere se è privata di collegamenti.
0: Ecco Pippo, a proposito di aeroporto, la regione ha avviato un progetto in base al quale lo scalo Arlotta di Grottaglie sarebbe destinato soprattutto all'attività cargo. In particolare si sta attivando una linea per Istanbul in funzione del mercato agroalimentare e questo va bene per quanto riguarda i traffici commerciali, soprattutto per valorizzare e consentire una migliore linea di esportazione dei nostri prodotti agroalimentari. Però stiamo spendendo dei soldi per il rifacimento del terminal passeggeri a Grottaglie, ma di voli passeggeri non c'è al momento neppure l'ombra. E allora stiamo buttando dei
1: Sì,
0: soldi pubblici?
1: anche qui ci hanno raccontato parecchie fesserie, compreso il fatto che gli utenti potenziali dell'Arlotta sarebbero pochi. Cioè, i tarantini viaggiano poco in aereo. Beh, certo, se devono arrivare fino a Bari o a Brindisi con dei collegamenti ignobili e lentissimi, è ovvio che viaggiano poco. Tre aeroporti più Foggia in un'unica regione sono troppi? No, non è vero, intanto perché la Puglia è lunga, poi perché un aeroporto di Taranto sarebbe al servizio anche di una buona parte della Basilicata.
0: Però Pippo, voglio fare l'avvocato del diavolo, voglio fare l'avvocato del diavolo. Quando abbiamo attivato i voli passeggeri, l'ultima volta, credo più di 20 anni fa, credo all'inizio del 2000, se non ricordo male, non hanno funzionato. Effettivamente non c'è
1: Beh,
0: stato mercato per questi voli.
1: non hanno funzionato per vari motivi. Intanto perché si sapeva che era un periodo breve, quindi non hanno fatto in tempo a farlo conoscere all'utenza, questo nuovo collegamento, e poi per la questione delle tasse, cioè un aeromobile che atterra e decorra nell'aeroporto tarantino paga delle tasse molto maggiori di quelle che paga negli altri due aeroporti pugliesi. E questo ovviamente rende il volo più costoso, meno conveniente per le stesse compagnie aeree. E se non si programma nel medio e lungo periodo, non si esce dall'isolamento.
0: E però abbiamo bisogno che la politica faccia pressioni adeguate per attivare i collegamenti sia ferroviari che eventualmente aerei per fare in modo che Taranto esca da questo
1: Sicuramente.
0: isolamento, perché altrimenti rischiamo di non andare da nessuna parte.
1: Sicuramente. Guarda, per quello che riguarda i treni, io sulla tratta Taranto-Roma-Roma-Taranto ho viaggiato e continuo a viaggiare con intensità notevole. Quando lavoravo nella redazione romana della Gazzetta, praticamente ogni settimana, beh, io ricordo che per esempio il vagone letto nel notturno che partiva intorno alla mezzanotte da Roma e arrivava a Taranto la mattina e poi proseguiva per Lecce, era sempre pieno, non si trovava un posto. Quindi non è vero che non c'era l'utenza. Stessa cosa se si riattivano i collegamenti ferroviari. Però se io non so se il treno c'è, non so quanto tempo ci metterò. Perché l'unico intercity più o meno diretto Taranto-Roma arriva strutturalmente con 35-40 minuti di ritardo, sempre. E molto spesso ci comunicano che dobbiamo interrompere il viaggio e dobbiamo fare un trasbordo su un bus o un treno. altro, al di là di quando lo spezzatino è previsto già in partenza. È chiaro che in queste condizioni difficilmente qualcuno si mette in treno. La mobilità è uno di quei diritti, come l'istruzione, come la salute, che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini. Non possono essere messi a reddito. L'attivo di bilancio della sanità e la salute dei cittadini non è un guadagno delle aziende sanitarie.
0: E lo stesso dovrebbe valere per i trasporti, che sono un servizio pubblico essenziale. E quindi
1: dovrebbe valere per i trasporti, anche perché già sui trasporti noi comunque subiamo tariffe differenziate. Fino a un po' di tempo fa le tariffe erano chilometriche. Beh, adesso no, perché alcuni chilometri sulle linee del nord costano molto di meno di quanto costa una percorrenza chilometrica uguale sulle linee del sud. Con un materiale rotabile, come lo chiamano loro, cioè le carrozze, che sono quasi sempre inadeguate da noi. Qualche cosa è stato fatto, per la verità, sul trasporto locale. Per esempio sulla tratta Taranto-Bari sono in funzione, finalmente, delle carrozze moderne, decenti, pulite, sì, e persino puntuali.
0: Io ricordo un po' di anni fa quando si percorreva Taranto-Bari per motivi universitari, che venivano utilizzate ancora le carrozze che un tempo erano di terza classe.
1: Esatto.
0: Pippo, esatto. dobbiamo cambiare argomento. Tua presenza oggi nella nostra trasmissione è dovuta anche ad una tua, scelta molto bella, molto intelligente. Stiamo parlando della nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, che si insedierà ufficialmente domani. Noi abbiamo ospitato questa ragazza ieri sera nella nostra trasmissione Rosso di Sera, e oggi, nel nostro telegiornale abbiamo raccolto un estratto della chiacchierata che abbiamo fatto con questa giovanissima studentessa. Ci vediamo questo estratto e poi commentiamo insieme, Pippo.
2: Si chiama Roseline, sì, Cisternino, ha 18 anni e frequenta il liceo Battaglini. È la nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, una scelta coraggiosa che aiuta ad abbattere il muro dei pregiudizi. Come ha spiegato nella nostra trasmissione Rosso di Sera, Roseline ha tra i suoi riferimenti giganti della storia dell'umanità come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King.
3: Fin da piccola sono sempre stata attirata, dalla vita di questi grandi attivisti politici, culturali, che appunto Martin Luther King, Kennedy. Di solito avrei citato anche Rosa Parks, però magari non in questo contesto. La lettura dei grandi, quindi anche Gandhi e Nelson Mandela, mi hanno aiutato, a farmi capire e soprattutto a capire gli altri.
2: Roseline ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, ma la sua intelligenza e la sua caparbietà l'hanno aiutata a superare situazioni sicuramente difficili.
3: Sono state delle esperienze delle volte anche difficili, perché molto spesso non riuscivo a capire perché non piacessi alla gente. I pregiudizi ci sono stati, ci sono e sono sicura che ci saranno anche in futuro. Ovviamente alcuni pregiudizi sono stati messi in chiaro, ne abbiamo parlato, delle volte sono stati messi in mezzo ai genitori riguardo a questi pregiudizi, magari anche nella scuola soprattutto. Altri invece, questi pregiudizi arrivavano anche al posto di lavoro, visto che io ho lavorato anche come animatrice, e molto spesso arrivavano dei genitori che erano diffidenti del mio ruolo, comunque della mia persona, solo per il mio colore di pelle o comunque per le mie origini, e cose che comunque ho sempre trovato ingiuste. Solo che, come ho già detto, sono riuscita ad affrontare queste situazioni.
2: E qual è il principio al quale sarà ispirato il suo mandato di presidentessa del Leo Club?
3: Ho appunto intenzione di non annullare, perché sarebbe impossibile annullare in modo generale, ma comunque diminuire tutte queste differenze che Attenzione, non parlo solamente di questione razziale, ma parlo anche di questioni culturali, anche psicologiche, questioni di vita. Il mio passato ovviamente è diverso dal suo passato, è diverso da tutti gli altri ascoltatori. È come obiettivo appunto quello di ascoltare.
0: Pippo,
1: Allora,
0: tu sei stato
1: io sono un
0: l'ispiratore di
1: giornalista del
0: questa.
1: millennio.
0: Sì, di questa scelta.
1: Sono un giornalista del millennio scorso, per cui non sono riuscito a sentire l'audio.
0: Ah, bene.
1: Ma so cosa può aver detto Roselin perché la conosco bene, e devo dire che il merito della scelta non è mio se non per aver proposto a lei, come ad altri 9 ragazzi del Battaglini, con i quali abbiamo fatto un corso della formazione scuola-lavoro di giornalismo, di aderire al Leo Club. L'hanno scelta i ragazzi. Devo dire che è una scelta ottima da molti punti di vista. Non è stata fatta per una specie di razzismo all'incontrario, è stata fatta perché Roselin è brava, si impegna, ci crede, si è documentata molto bene sullo spirito dei club service. In più aggiunge un valore simbolico forte.
0: Ecco,
1: Taranto è
0: questo
1: una
0: valore
1: città.
0: simbolico appunto, diciamo, ci aiuta a superare certi episodi terribili che abbiamo vissuto nelle scorse settimane.
1: Assolutamente sì. Da due punti di vista. Il primo, non tutti i ragazzi di Taranto fanno parte di Baby Gang, per esempio. Il secondo, Taranto non è una città razzista, è una città che include e non esclude, che integra. Roselin rivendica anche la sua possibilità, nel suo piccolo, come dice lei, ma non è poi così piccolo, di fare da ponte con le sue origini africane. Nella sicurezza, nella comprensione che le razze umane non esistono, che noi siamo un'unica razza, la razza umana appunto, e che dobbiamo superare pregiudizi, stupidità, ignoranza. Rosalind, da questo punto di vista, è un esempio bellissimo perché è perfettamente integrata, è bellissimo per quanto riguarda lei, è bellissimo per quanto riguarda
0: E
1: la sua
0: per quello che ci
1: famiglia.
0: ha detto Pippo, è una ragazza portatrice di valori sani, di valori che possono essere davvero un
1: Assolutamente.
0: ponte culturale tra appunto diverse
1: Assolutamente.
0: generazioni, ma anche tra diverse culture. Grazie Pippo, dobbiamo chiudere. Pippo, grazie
1: Grazie a
0: davvero,
1: voi e
0: doppio
1: buon
0: grazie perché sei
1: lavoro.
0: stato con noi e perché sei stato comunque l'ispiratore della scelta di Roselin. Grazie. E
1: Grazie e buon lavoro.
0: grazie a voi che ci avete seguito.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani alle dogane, che

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella.

eccoli qua, i grandi successi delle grandi estati, il nostro Vamos alla Playa, dove ripeschiamo naturalmente le hit che hanno fatto la storia delle grandi estati, in questo caso del 1993. Beh, questo è diventato un successo planetario, pezzo culto di Hathaway, What is Love, che abbiamo con piacere ritrovato e riballato in questo appuntamento che ogni mezz'ora ritorna per naturalmente ricordarvi quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ben ritrovati da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Questo è Driving.

Summer Funk, eccolo qua, Gabbani per l'estate 2026, insomma ritorna con questa canzone, tanto ritmo, tanto calore per un singolo che sicuramente si preannuncia un altro dei bei successi anche della nostra classifica ufficiale. Allora saluti innanzitutto gli amici della replica che ci seguono in tarda serata, poi vi devo come sempre ricordare quelli che sono i contatti, abbiamo il numero di sms, il numero di whatsapp 339 680 6868, se volete inviarci un messaggio, poi siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Tra pochissimo primi saluti.

Ma qui si parla, si canta, si balla l'estate con questa grande canzone. Questi due produttori italiani, tra l'altro, che insomma hanno sfornato un altro bel successo, Mark and Cremont, con naturalmente la voce di Stash, The Colors, e anche la grande Serena Brancali, per una canzone un po' che rievoca atmosfere estive, nostalgiche, tipiche anche del lungomare di Napoli. Insomma, altro bel successo che ci accompagnerà naturalmente durante quest'estate. Bene, primi saluti Alessia dalla provincia di Bari, ben ritrovata, grazie per il tuo messaggio. Fabio, buon lavoro, anche grazie a te per il messaggino che ci hai inviato, poi mi hai richiesto una bella canzone che sentirei tra pochissimo. Altra bella novità, lei ha una voce incredibile, eh? Si chiama Mick.

Eccola qua Mick con questa lettera d'amore ai suoi fans, perché il testo è dedicato esplicitamente alla sua fanbase, chiamata appunto i Freaks, e a chiunque si sia mai sentito un outsider e un non allineato con il conformismo della società, perché poi Mick in questa canzone va a celebrare quella che è l'unicità e l'accettazione di sé, dichiarando apertamente che è davvero fantastico non essere cool. Questo è un po' il senso, la linea di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Tra pochissimo pausa avremo l'appuntamento naturalmente con le news nazionali. Stare con

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: che bella, eccola qua, un'altra delle grandi belle novità che come sempre vi proponiamo da Cittadella Radio, Cittadella TV. Beh, lui lo abbiamo conosciuto con altri successi, ve lo stiamo pian piano proponendo con questi grandi singoli. Alex Warren, Passenger, per l'intera settimana. Tra mezz'ora state con noi, come sempre ritorna l'appuntamento New Hit.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

0: si muove.
1: Si muove, si muove. Buon vento, questo insomma singolo nuovo, bello, caliente, estivo, insomma, di questa grande accoppiata che poi l'estate ci ha abituato a grandi successi, Jovanotti e Alfa con questa canzone, perché poi devo dire, questo singolo utilizza il mare e la navigazione come potente metafora della vita, invitando ad avere coraggio di fronte a quelle che sono le tempeste, ad accogliere anche l'imprevedibilità del viaggio. Questo poi il senso e la metafora per questa canzone, che sicuramente si preannuncia un altro grande successo per quest'estate 2026, naturalmente il singolo che poi farà parte anche di quella che è la nostra classifica ufficiale, ovvero la Top Chart. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andrea e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Siamo ripartiti con l'appuntamento Driving, saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente per gli amici della replica. C'è una grande accoppiata che lancia poi tra l'altro tra pochissimo l'uscita anche del nuovo album di Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

0: Ring Your Love, che grande accoppiata, Madonna Sabrina Carpenter. Tra pochissimo esce Confession 2, il nuovo lavoro di Madonna. Si preannuncia sicuramente un album strepitoso con tanti bei singoli. Questa è una canzone che poi segna un po' il passaggio di testimone generazionale tra quella che è la regina del pop e una delle nuove icone della musica, ovvero Sabrina Carpenter. Bene, facciamo adesso una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

TV. Si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

I successi delle grandi estati, quello che è il nostro appuntamento Vamos alla Playa, che va a ripescare voi una formazione storica, ecco lì qua, gli Eiffel 65, che nel 2000 pubblicavano questa bella Too Much of Heaven, da questo album Europop. Insomma, ci sono anche Blue, anche Move Your Body, le due canzoni che poi hanno lanciato questa grande formazione, che comprende anche il grande Gabry Ponte, che ormai ritroviamo con tanti bei successi. Siamo ripartiti, buona serata, questo è Driving, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria e il nostro Pier Caffio alla parte tecnica. Abbiamo ancora circa un'ora da consumare insieme. Altra bella novità, tutta italiana, questa è la nuova di Safe.

Eccolo qua, Samurai J. L'avevo presentato come Safe, ho sbagliato, ho dimenticato, ma insomma è un nuovo grande singolo di un artista che poi abbiamo conosciuto con grande piacere a Sanremo, Flamenco Paranoia, e la nuova canzone di questo rapper napoletano, insomma, racconta un po' la difficoltà di superare una relazione finita, questo legame che continua a riaffiorare nella mente, trasformandosi spesso in una vera e propria dipendenza emotiva. Questo accade quando siamo legati a una relazione, a volte anche tossica, a volte anche particolare. Bene, noi siamo ripartiti con una canzone, poi tra l'altro che sicuramente riballeremo, ritroveremo in quella che è la nostra classifica dance, la nostra weekend dance nel fine settimana di Cittadella, la radio. Eccoli qui, all'interno di Driving, si chiamano Another.

Saluto Valeria. Valeria, buona serata, ben ritrovata con noi. Valeria mi scrive dalla provincia di Bari, grazie naturalmente per la preferenza, ci guardava attraverso il canale 94. Un saluto anche a Simone, ben ritrovato, buon lavoro, e naturalmente grazie a te anche per la preferenza. Poi mi hai richiesto questo bel successo estivo degli Another, che sono poi tra l'altro un duo olandese di musica elettronica, si fanno accompagnare dai 54 Ultra, ecco, si chiamano così, insomma, questo gruppo proveniente dal New Jersey che poi ha curato la parte vocale ma anche le chitarre di questo grande singolo. Si riparte con Gaia.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo da Cittadella. Canto d'amore con questa grande accoppiata. Beh, Angelina Mango con Marco Mengoni ci faranno compagnia per 3 settimane con questa bella novità. Tra mezz'ora state con noi, come sempre ritorna la New Hit.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce.

Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Harley mi segno, bellissima. Puff Daddy, in quello che è l'appuntamento vamos alla playa, andiamo a ripescare naturalmente i grandi successi delle grandi estati. Ogni mezz'ora ritorno a questo appuntamento che naturalmente vi regala una canzone insomma dal passato per ricordarvi i pezzi più calienti, naturalmente non mancati a questo appuntamento che vi regala come sempre grandi successi su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Siamo ripartiti, ancora 10 minuti insieme, ben ritrovati da Paolo D'Andrea, Piero Caffio alla parte tecnica.

cattive abitudini, Mace, salvo con la pesce, con questo testo che poi esplora la complessità delle fragilità interiori, delle scelte sbagliate, insomma di quei comportamenti ripetitivi che, nonostante le promesse di smettere, si fa fatica spesso a lasciarsi alle spalle. Insomma, altro grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, ringraziamenti naturalmente a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, a quanti mi hanno messaggiato al 339 6806868. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, naturalmente ringrazio anche gli amici che sono stati con noi sul canale 94 per Puglia e Basilicata, anche gli amici della replica. Ci risentiamo domani, se volete, come sempre puntuali alle 17 con l'appuntamento Driving.

0: Tropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Ho trovato qualcosa nel negozio.
5: Ok. Cos'hai trovato?
4: Un posto. Ho trovato un posto.

0: c'è nessuno?
1: Papo, possiamo dire che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
5: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Cazzo. Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
6: No!
4: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
6: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
6: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Se controlla tutto.
6: Tutto?
4: Il mondo.
6: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Jin Kan!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Cola!
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
10: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
10: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Cosa?
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
11: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remmen.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto.
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
6: Potresti darmi una mano?
1: Wow. Non è leggerissima, quindi
6: ma
1: se
6: certo.
1: Potessi...
7: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
7: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
7: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
7: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
7: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
7: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
7: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
7: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
10: Rosso di sera.
11: Rosso di sera.
10: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Buonasera a voi tutti, benvenuti. Nuova puntata di Rosso di Sera. Nella prima parte di questa trasmissione parleremo della vertenza Natuzzi, che sembra ferma in un punto, sembra non andare avanti. Non ci sono infatti buone notizie, ma lo riveleranno direttamente i rappresentanti sindacali che noi raggiungeremo in video collegamento. Mentre nella seconda parte sarà ospite in studio Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio Taranto, col quale parleremo di commercio, ma non solo. Partiamo subito dunque dalla vertenza Natuzzi per introdurre il discorso e andare un po' a riepilogare quelli che sono i termini di questa vertenza, che sta preoccupando non poco lavoratori, sindacati, ma tutto il territorio. Abbiamo in video collegamento Gianmarco Passiatore della Filc CISL per Taranto e Brindisi. Buonasera Passiatore.
11: Buonasera, buonasera a voi.
6: E dunque partiamo dai, appunto, dai termini di questa vertenza, che non ha fatto segnare, a quanto pare, negli ultimi giorni nessun cambiamento. Di qualche giorno fa infatti l'incontro presso la sede di Confindustria a Bari, incontro convocato appunto dalla Natuzzi, alla quale hanno preso parte ovviamente anche le organizzazioni sindacali, per uscire però da questo incontro senza alcuna intesa. E così, Passiatore.
11: Confermo, la Natuzzi, come ben sapete, ha avviato la procedura di composizione negoziale della crisi, e come sapete ho inserito i commercialisti che fanno un show per questa trattativa molto importante. L'azienda non è in liquidazione, è in fallimento, è impegnata in una complessa ristrutturazione. L'obiettivo è quello di ridurre i costi e rilanciare l'attività, mentre con i sindacati e le istituzioni chiediamo garanzie concrete sul mantenimento della produzione in Italia e sull'occupazione. Se deve essere Made in Italy, deve ritornare tutto in Italia.
6: Vogliamo ricordare la chiusura definitiva, tra l'altro, di quali siti, di quali stabilimenti è stata preannunciata, e cosa questo determina per i lavoratori che ovviamente sono stati impegnati fino ad oggi in questi stabilimenti.
11: La Natuzzi già più di 15 anni fa ha chiuso lineamente uno stabilimento a Cosa, e oggi interessa su 5 presti, ne interessa la chiusura di altri 3. Il gruppo del 2025 ha perso circa 30.000 euro e i ricavi sono in calo rispetto all'anno precedente a causa della debole domanda e ovviamente ai dazi messi dall'America.
6: Ecco, in che maniera questa vertenza, quello che sta accadendo, quello che è stato annunciato, andrà a influire sul territorio ionico? Insomma, sappiamo che proprio in queste ore c'è stato un presidio davanti allo stabilimento di Laterza, quindi c'è fermento chiaramente da parte di tutti i lavoratori, tutti i dipendenti della Natuzzi.
11: Allora, il Ministero l'ultima settimana ci siamo incontrati dopo 11 ore per una trattativa di una firma di un protocollo, e questo protocollo doveva essere esposto alle assemblee in data odierna. Sembrerebbe che le assemblee siano un po' calde, e quindi in questi momenti stiamo definendo i vari passaggi, perché interesserebbero circa 1.755 dipende operai, maestranze e 150 impiegati.
6: Quindi parliamo di numeri importanti, Passiatore.
11: Molto, ma molto importanti. Stiamo insieme al MISE per lavorare a un tavolo, una trattativa dove c'era un protocollo che bisognava condividere, e ripeto, insieme alle parti sociali, regioni, Basilicata e Puglia, stiamo cercando di tentare le ultime possibilità per finire questa vertenza.
6: Ecco, stranamente lei ha detto c'è una contrazione della produzione, insomma della richiesta, e stranamente a pagare sono sempre i lavoratori, è sempre l'anello debole della catena. Questo noi lo vediamo in ogni vertenza, quindi la prima cosa che si taglia sono i lavoratori.
11: Il problema è contestuale anche nella dirigenza. Sono 20 anni che la Natuzzi sta cercando di uscire da questo impasse con casse integrazioni, nuove posizioni strutturali, diciamo, sul territorio, ma non hanno dato esito. Quindi è ovvio che a cascata, a chi ne paga le conseguenze, sono subito gli operai.
6: Ecco,
11: siamo
6: però
11: qui per questo, per tutelare
6: la loro
11: posizione,
6: però,
11: anche con nuovi ingressi.
6: Chiedo scusa se la interrompo. Lei dice che è da 20 anni che la Natuzzi lancia segnali di questo tipo, ma evidentemente forse anche le istituzioni avrebbero dovuto trovare in tutto questo periodo, questo lasso di tempo, delle soluzioni alternative. Noi ci diciamo sempre, mi rendo conto, le stesse cose anche per quel che riguarda la grande vertenza, la vertenza dello stabilimento siderurgico, la situazione critica per quanto riguarda quella vertenza, quella proprio più delicata, dura da 14 anni, dall'estate del 2012, quando è stata sequestrata l'aria a caldo dello stabilimento, e da allora ci ritroviamo nel 2026, sono passati 14 anni, noi siamo ancora a farci le domande di 14 anni fa, mi sembra che sia un film già visto.
11: Cambiano i tipi di salvataggio, cambiano i periodi, cambiano in questa fase degli accordi tutti insieme, uniti, politica, parti sociali e regioni, per far sì che questo non avvenga come è avvenuto negli anni passati. Però nel complessivo, in questa fase, i dazi, gli altri prezzi che sono subentrati per le prime file è stato rilevante per questa crisi.
6: Ecco, noi abbiamo qualche problema a sentirla, non riusciamo ad avere un collegamento limpido, riusciamo a comprendere quello che dice, ma non ci arriva il suo audio in maniera proprio perfetta. Comunque, al di là di questo, dicevamo, i lavoratori sono in mobilitazione, le organizzazioni sindacali sono in mobilitazione, questa è stata una giornata di mobilitazione. Com'è andato il presidio
11: esatto.
6: Oggi?
11: Il presidio non è andato molto bene, ci sono state, come dicevo, delle assemblee molto calde, stiamo tirando le ultime righe per poi portare al Ministero per decidere poi tutti unitariamente cosa le varie soluzioni da trovare. Ribadisco che noi a maggio del 2023 abbiamo raggiunto un accordo di integrazione straordinaria al 62%, dall'80 al 62%, e in più è stato previsto un fondo di 6 milioni per incentivare i prossimi ad arrivare alla pensione.
6: Ok, allora io la ringrazio Gianmarco Passiatore della Filca CISL per Taranto e Brindisi per aver riassunto un po' i termini di questa vertenza, per aver fatto il punto della situazione su una vertenza che a questo punto è congelata, è bloccata, mi pare che non ci siano segnali di svolta almeno per il momento. Grazie Passiatore per il suo intervento e buon lavoro.
11: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi, grazie.
6: Torniamo in studio e parliamo di un'altra vertenza di cui ci siamo occupati anche nella giornata di oggi all'interno del nostro telegiornale. Mi riferisco alla vertenza dei call center e alle scelte che possono influire sui lavoratori. Anche qui, come dicevo prima, un film già visto. Cosa accade? Accade che nei passaggi, nei cambi di appalto, deve essere assolutamente garantita la clausola di salvaguardia, la clausola sociale che appunto deve garantire i posti di lavoro. Questo a quanto pare non sta accadendo per quel che riguarda la vertenza dei call center, dove tra l'altro i lavoratori rischiano di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale, quindi come ci hanno raccontato i rappresentanti sindacali nelle ultime ore, rischia questo di essere un pericolosissimo precedente. Seguiamo il servizio che abbiamo realizzato oggi.
12: Assemblea pubblica a Bari questa mattina sulla vertenza dei call center organizzata da SLC CGL Puglia e FISL CISL. La necessità è data dalle recenti scelte commerciali e dai criteri inseriti nell'ultimo bando di gara da parte di Enel, che rischiano di determinare una vera e propria bomba sociale ed occupazionale in un settore che peraltro garantisce il reddito a migliaia di famiglie. I sindacati sottolineano che il nuovo bando Enel rappresenta un precedente gravissimo ed inaccettabile. Viene in sostanza cancellata la clausola clausola sociale di salvaguardia, lo strumento giuridico e contrattuale che da sempre tutela la continuità occupazionale e i livelli salariali dei lavoratori nei cambi d'appalto. Ma non solo, a rendere il

0: quadro ancora più pesante l'inserimento di logiche distorte nell'attribuzione dei punteggi di gara che incentivano e premiano le aziende che scelgono di sostituire il lavoro umano con l'intelligenza artificiale. Non siamo contro l'innovazione tecnologica, ci tengono a sottolineare i sindacati, ma non possiamo tollerare che la transizione digitale si traduca in una brutale operazione di macelleria sociale, dove l'algoritmo viene utilizzato per tagliare il costo del lavoro, azzerare le tutele e licenziare il personale. L'innovazione deve migliorare le condizioni di lavoro, non cancellare le persone. All'appello accorato lanciato dalle sigle sindacali nei giorni scorsi, oltre alle strutture confederali e di categoria nazionali, regionali e territoriali di CGIL e CISL, ha risposto con forza un fronte istituzionale compatto e trasversale, a testimonianza di quanto la vertenza sia sentita come una ferita per l'intero territorio pugliese. Questa straordinaria partecipazione dimostra che la battaglia in difesa dei lavoratori dei call center non è una mera vertenza sindacale di settore, ma una grande questione democratica che riguarda il modello di sviluppo economico e sociale che vogliamo per la nostra regione e per il paese. Concludono così le due sigle sindacali.
1: Ecco, quindi questo il riferimento, il nostro servizio relativo alla vertenza che riguarda i call center. Proprio oggi quindi c'è stata questa assemblea pubblica a Bari, assemblea pubblica che ha richiamato ovviamente l'attenzione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, ma anche delle istituzioni. Infatti ci hanno raccontato i rappresentanti sindacali che c'è stata una buona partecipazione da parte anche del mondo della politica. Questo dimostra come venga sentita questa vertenza. Ecco, vorrei ritornare al passaggio relativo alla sostituzione di unità lavorative attraverso gli strumenti della tecnologia. Richiamiamo un tema assolutamente attuale, richiamiamo un tema che impone di dover considerare e di dover utilizzare quelli che sono i vantaggi del progresso, insomma, dello sviluppo tecnologico, senza che però questo si rivolti contro le stesse persone. Ecco, dover parlare di una vertenza nella quale i posti di lavoro possono essere assorbiti, azzerati o comunque ridimensionati per l'intervento della intelligenza artificiale, insomma, sembra davvero inaccettabile, questo quantomeno dal nostro punto di vista. Ora noi siamo in attesa di collegarci, di tornare a parlare della vertenza Natuzzi, per la quale oggi è stata una giornata di presidio, di manifestazione. Nel pomeriggio fino alle 18 c'è stato appunto il presidio davanti allo stabilimento di La Terza della Natuzzi. Noi siamo in attesa del videocollegamento con Giuseppe D'Ifonso della filea CGIL, ma mi dicono dalla regia che è pronto. È pronto, ci siamo. Allora, buonasera Giuseppe D'Ifonso, benvenuto.
2: Buonasera, buonasera.
1: Vogliamo riepilogare questa giornata?
2: Sì, praticamente abbiamo svolto all'interno del sito di La Terza le assemblee con i lavoratori. E, insomma, abbiamo un attimino messo al corrente della trattativa interrotta presso il Mimit a Roma nello scorso incontro. Alla luce di quello che abbiamo raccontato ai lavoratori, in maniera spontanea hanno deciso di bloccare lo stabilimento e di bloccare le attività lavorative.
1: Quindi si è trasformata in una giornata di lotta.
2: Esatto, di mobilitazione, di lotta, sì. Più o meno sono accadute le stesse cose sugli altri stabilimenti della provincia di Bari.
1: Ecco, le chiedo di riepilogare un po' i termini della vertenza. Sono state annunciate delle chiusure di alcuni stabilimenti da Natuzzi, trasferimenti in conseguenza. Nell'ultimo incontro è stata confermata questa volontà da parte della Natuzzi, mi pare che anche dall'incontro in Confindustria sì, pochi giorni fa sia emerso questo, quindi nessun cambiamento rispetto a questo, lo conferma.
2: Sì, confermo. In pratica l'azienda anche nel tavolo del Mimit ha riconfermato un po' tutto quello che aveva sempre detto, cioè la chiusura totale dello stabilimento Iesce 2 in provincia di Bari, la sospensione a dire dell'azienda temporanea di altri due stabilimenti, uno ad Altamura e uno a Santeramo, quindi sempre in provincia di Bari, e il trasferimento in Romania

0: del 13% della produzione.
1: Abbiamo qualche difficoltà nel collegamento, quindi stava dicendo Giuseppe Di Fonso della filea CGIL che è prevista la delocalizzazione sembrerebbe essere uno spettro quasi sempre presente, abbiamo visto anche nella vertenza che in altre vertenze che di recente hanno interessato il nostro territorio, il rischio era appunto proprio quello della delocalizzazione, per esempio per quel che riguarda Leonardo, che ricordo si parlava di questo timore, insomma, i lavoratori, ma soprattutto le organizzazioni sindacali avevano il timore che ci potesse essere una delocalizzazione. Ecco di nuovo Giuseppe Di Fonso, dicevo, il rischio di delocalizzazione o in questo caso il rischio assolutamente attuale?
0: Il rischio è attuale, la delocalizzazione annunciata è del 13% della produzione globale di Natuzzi per un periodo di 36 mesi, ma cosa ancora più grave è che il rientro progressivo di queste produzioni lo si otterrà solo se l'azienda riuscirà a recuperare un equilibrio finanziario. Quindi, a nostro modo di vedere, mai. Anche perché abbiamo già avuto in passato la chiusura di uno stabilimento nella provincia di Taranto e quindi lo stabilimento di Ginosa, che è chiuso in maniera temporanea 13 anni fa, ha subito due riorganizzazioni produttive con dei fondi pubblici e non è mai riaperto e oggi addirittura si mette in vendita. Quindi capite bene che diventa complicato riuscire a condividere qualcosa di indefinito. Noi chiediamo semplicemente che l'azienda presenti un piano industriale vero, con un'assunzione piena di responsabilità rispetto a quello che Natuzzi deve essere da qui ai prossimi 3 anni, e allo stesso tempo che il governo o il Ministero del Made in Italy metta anche qualcosa sul tavolo, perché all'interno del Ministero del Made in Italy comprenderete che è complicato condividere un semplice protocollo che preveda la chiusura e la delocalizzazione, anche se temporanea, delle attività produttive in Romania. Cioè, quindi è qualcosa che suona anche male. Cioè, noi portiamo fuori queste attività produttive all'interno del Made in Italy. Cioè, tant'è vero che i lavoratori che si sono organizzati hanno posizionato davanti a tutte le fabbriche questa corona di fiori. Cioè, qui già c'è il Made in Italy davanti a queste fabbriche. Cioè, il Ministero del Made in Italy deve fare il Ministero del Made in Italy. Altrimenti qui assisteremo semplicemente a una delocalizzazione di certificazione produttiva, tutto qua.
1: Di Fonso, possiamo ritornare sui numeri? Quanti lavoratori sono direttamente coinvolti? Noi sappiamo che ci sono anche altri lavoratori, altri meccanismi che sono coinvolti.
0: L'intero sistema
1: produttivo della Murgia che viene in qualche modo ad essere scardinato.
0: Esatto, i numeri, guardi, l'azienda conta 1730 dipendenti diretti, però di certo ci sono altri 1500 lavoratori che ruotano in aziende satelliti che producono semilavorati per l'assemblaggio dei divani o per altre attività che asservono materie prime, insomma.
1: Ecco, guardi, non voglio fare una questione di campanile, ma è soltanto per avere un'idea di quella che è la nostra situazione sul territorio. Quali sono i riflessi sul territorio di Taranto? Taranto e provincia, ovviamente.
0: Allora, le ricadute potrebbero essere davvero pesanti. Ovviamente qui assistiamo in continuazione a chiusure di stabilimenti di attività produttive. A pochi chilometri dallo stabilimento di Laterza abbiamo Ilva, per esempio, che è un'altra bomba sociale. Abbiamo altre tante vertenze aperte importanti, per non contare le piccole e medie imprese, che subiscono anche peggio di noi. Quindi le ricadute per l'intero territorio, ma per tutte le attività che sono presenti sui nostri territori, sono pesanti. Certo, quest'altra può diventare una vera e propria bomba sociale per il nostro territorio.
1: Ecco, va detto però che negli anni alla crisi di questo gruppo sono state destinate tante risorse. Questa lo dicevo al suo collega poc'anzi, a Gianmarco Passiatore, è un film già visto. Abbiamo assistito a fiumi di risorse che sono stati destinati. Parliamo di tanti, tanti soldi pubblici attraverso interventi, sostegni, ammortizzatori sociali, lungo oltre 20 anni, quindi parliamo di un periodo piuttosto lungo. E anche qui lei ha nominato poco fa l'ex Ilva, anche qui forse avremmo potuto far qualcosa in tutti questi anni, vero?
0: Allora, sicuramente si potrebbe, possiamo dire tanto su queste vertenze che vanno avanti da tanti anni, ma con probabilità. Voglio dire a tutto quello che abbiamo fatto come organizzazioni sindacali, come lavoratori, ma anche come istituzioni. Ma tante volte i piani industriali presentati sono stati disattesi per mille motivi. Guardi, se dobbiamo dirla tutta, anche nel periodo del Covid, che all'inizio poteva sembrare una botta per tutte le attività produttive. Cioè, proprio in quel periodo abbiamo iniziato a riprendere commesse, abbiamo iniziato a riprendere dei volumi importanti, tant'è che stavamo quasi saturando le attività lavorative e gli impianti produttivi. Cioè, quindi ci sono tante colpe perché tanti finanziamenti pubblici sono stati spesi anche male, anche sotto il profilo dell'ammodernamento delle fabbriche. Anche rispetto alla fabbrica 4.0, tanti interventi che si sono fatti, che le cose si sono fatte, ma probabilmente si sono fatte anche male. Quindi, voglio dire, sicuramente sul territorio scontiamo un'assenza vera anche rispetto alle infrastrutture, non abbiamo tante infrastrutture. Cioè, vorrei dire, si pensa a fare dei ponti che attraversano il mare e poi magari abbiamo delle infrastrutture tutte sgangherate e non riusciamo a far circolare i nostri prodotti
1: Che sono
0: per magari
1: essenziali.
0: fronteggiare anche il caro carburante che ha dei picchi anche rispetto a delle guerre che scoppiano un giorno sì e l'altro pure.
1: Bene, grazie a Giuseppe Difonso. Abbiamo visto dalle immagini che è ancora davanti allo presidio, allo stabilimento, chiedo scusa, di La Terza. Abbiamo intravisto appunto i lavoratori e questa corona che diciamo che la dice tutta, dice chiaramente quello che può essere lo stato d'animo di questo momento. Grazie per il suo intervento, per il suo
0: Grazie a voi.
1: contributo. Buon lavoro.
0: Grazie, arrivederci, grazie.
1: Torniamo in studio, ancora una vertenza. Questa volta ci occupiamo della crisi del cinema che riguarda tutto il territorio regionale. Ieri la crisi del cinema è stata portata all'attenzione della sesta commissione regionale. Vediamo il servizio.
2: Uno sportello per segnalare le violazioni contrattuali all'interno del sistema cinema pugliese e finanziamenti destinati alle produzioni che assumono giovani professionisti locali. E questa è una delle proposte avanzate ieri dall'Unione Sindacale di Base del Cinema alla sesta commissione regionale. L'audizione ha aperto così uno spiraglio. La presidente Lucia Angolano infatti si è impegnata ad istituire un tavolo permanente e il direttore di Apulia Film Commission, Antonio Parente, ha aperto un dialogo con i sindacati. L'obiettivo è comune, agire subito per riscrivere il futuro del settore. Scelte necessarie per il sindacato che ha scattato negli scorsi giorni una fotografia critica del settore occupazionale che rischia oggi la desertificazione culturale della regione Puglia. I dati di maggio 2026 infatti mostrano che il 91% dei lavoratori locali non ha impieghi in programma e quasi il 40% è senza contratti nell'anno 2026, rischiando così di perdere l'anno contributivo. Una situazione paradossale per un settore che per ogni euro investito ne genera 3,7 sul territorio. I professionisti pugliesi si ritrovano così altamente qualificati ma invisibili, penalizzati dalla natura intermittente del lavoro che preclude mutui e ammortizzatori sociali e vittime di discriminazioni economiche rispetto ai non residenti. Tra le altre proposte, anche il sostegno al reddito con misure regionali e accademie gratuite di cinema in contesti difficili, dove i professionisti e le professioniste possono insegnare nei periodi di fermo, oltre al welfare logistico che assicura l'indennità di trasferta interregionale per coprire i costi di vitto e alloggio.
1: Quindi questo per quel che riguarda la crisi del cinema, che interessa chiaramente tutto il territorio. Ovviamente quando decidiamo di parlare di vertenze sindacali abbiamo, ahimè, l'imbarazzo della scelta, a partire dalla vertenza delle vertenze, quella che riguarda lo stabilimento siderurgico, che al momento è ancora in una situazione anche quella.

0: una situazione congelata, una situazione bloccata, perché a quanto pare non ci sono assolutamente notizie per quel che riguarda le trattative relative alla vendita dello stabilimento siderurgico. Ma cerchiamo di alleggerire, di stemperare i toni a questo punto con il prossimo servizio. Parliamo di musica, parliamo di estate, parliamo di flamenco.
1: L'energia travolgente del flamenco si fonde con le armonie dell'orchestra sinfonica dell'Icomania Grecia in un viaggio emozionante tra ritmo, virtuosismo e sonorità avvolgenti. Con il Symphonic Flamenco a Relais Sisto San Pietro sul Mar Piccolo, Carlo Spignana, chitarrista moderno, è stato capace di valorizzare le radici più profonde della tradizione spagnola con le sonorità fresche della musica contemporanea. Sono molto felice di suonare con l'Ico della Magna Grecia in questo tour che farò con loro per l'Italia, un'orchestra fantastica che sta interpretando la mia musica in maniera magistrale. Vi mando un grande saluto e spero che possiate sentire il flamenco puro. Un'interpretazione tecnicamente complessa che per il direttore Claudio Ponziano Ciardi si è trasformata in una sfida di qualità e pulizia del suono per i musicisti dell'orchestra.
2: È un genere che chiaramente siamo tutti poco abituati a praticare, non è un genere anche per orchestra. Sì, l'orchestra magari fa musica pop anche, però questo è un genere molto particolare e c'è anche molta improvvisazione da parte del solista e quindi nulla è stato semplice, ma siccome l'orchestra della Magna Grecia è un'orchestra fantastica e non solo dal punto di vista, diciamo, musicale, tecnico, ma anche dalla grande disponibilità che hanno verso programmi diversi.
0: Ecco, questo come altri appuntamenti che riguardano l'estate tarantina, l'estate di Taranto e provincia. Proprio oggi è stato anche presentato nella città di Statte il cartellone degli eventi, il cartellone degli spettacoli estivi, ma sono davvero tanti gli appuntamenti che possiamo indicare ai nostri telespettatori. Anche molto interessante l'angolo della conversazione che è ormai partito da qualche giorno presso lo stabilimento balneare Yachting di San Vito, dove vengono davvero proposti diversi appuntamenti per le serate dell'estate fino alla fine di agosto, quindi un cartellone diverso di appuntamenti differenti tra di loro, davvero per tutti i gusti. Quindi questo come ultimo messaggio positivo, insomma, prima della pausa pubblicitaria di questa prima parte della nostra trasmissione. Nella seconda torneremo a parlare dei fatti che riguardano la città, questa volta parleremo di commercio, parleremo di sviluppo, parleremo di prospettive per la città di Taranto con il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino. A tra poco.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, Telefono 099 737 33.

32 oppure 338 180 12 56. Info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Ben ritrovati con la seconda parte di Rosso di Sera. Come preannunciato, mi ha raggiunto nei nostri studi il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino. Buonasera.
5: Buonasera, benvenuto. Grazie.
4: E dunque, noi iniziamo a parlare di commercio. In che stato di salute è il nostro commercio?
5: Purtroppo dobbiamo dire che la situazione è abbastanza seria. È abbastanza seria soprattutto per quei negozi di vicinato che vivono quelle vie commerciali che sempre di più tendono a chiudere le loro serrande, le loro luci, e quindi noi speriamo in un'azione comune che veda al primo posto le amministrazioni, ma che ci siano poi delle politiche regionali e nazionali che facciano sì che quelle che sono le nostre belle vie commerciali e le nostre piazze, i nostri borghi, diventino riferimento, perché poi chiaramente parliamo di tutto il territorio ionico, che tutte insieme stanno subendo questa inversione, queste chiusure, e devo dire noi siamo preoccupati da quello che sarà lo stato da qui a fine anno. I numeri non sono buoni, purtroppo le casse sono vuote e ci sono, secondo noi, strategie di carattere europeo che devono essere tracciate a questo punto, al di là di strategie nazionali che devono salvaguardare i negozi di vicinato, non solo per il loro proseguo, ma per quello che è una condizione sociale delle nostre città che va tutelata.
4: Ecco, volendo guardare in particolare alla realtà tarantina che viviamo, che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, si può pensare che ad influire ci sia anche un fenomeno legato ad una sorta di depressione, non soltanto di carattere economico, che determina appunto una contrazione delle spese, legata ovviamente a doppio nodo alla diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie, ma anche una sorta di depressione, per così dire, emotiva. Insomma, le persone sono preoccupate. Parlavamo nella prima parte di questa nostra trasmissione di tante vertenze che ci preoccupano ogni giorno, prima tra tutte quella dell'ex Ilva. Tutto questo stato di cose, questa precarietà, influisce?
5: Sì, certamente noi abbiamo subito una serie di contraccolpi che ci hanno determinato una mancanza di entusiasmo e di visione. Senza visione non ci può essere programmazione, senza programmazione non ci può essere sviluppo. È chiaro che si tende a lavorare in emergenza, si tende a tamponare il problema Ilva, nel frattempo a tamponare le problematiche di quella che è una condizione legata ormai a un qualcosa che non ha più una prospettiva. Quindi, non avendo più una prospettiva, dobbiamo guardare a nuovi percorsi, e questi nuovi percorsi li deve guardare la politica, quella politica locale, che soprattutto deve salvaguardare e sta provando a tamponare le emergenze e a tamponare quelle situazioni, vedi quella dei trasporti, non ultima quella di ieri, dove devi sempre arrampicarti e recuperare posizioni che non depongono a favore del nostro territorio. Viviamo un isolamento, al di là di quella che è una mancanza di visione, e noi riteniamo, dopo aver fatto quel Salone Mediterraneo delle imprese, che il racconto, devo dire che è già cambiato, non si parla più solo ed esclusivamente di Ilva, ma si deve provare ad avere una visione chiara che tutti insieme dobbiamo condividere. Sicuramente con questo non

0: vogliamo buttare a mare quello che è un percorso industriale che ormai ha
1: O
0: avuto,
1: rinnegarlo in
0: o
1: qualche maniera,
0: rinnegarlo, ma
1: certo.
0: nella maniera più assoluta anche a tutela di quei lavoratori che giustamente hanno le loro problematiche. Ma è da troppo tempo che noi parliamo solo di problemi, non parliamo di sviluppo, non parliamo di dinamiche positive, al di là di questo momento che devo dire è quello dei giochi del Mediterraneo, che sì, sono una grande chimera, ma che voglio ricordare è un fatto temporale che io userei.

0: 40 giorni, lo devo dire senza polemica, li affronteremo, mi auguro, non con quella precarietà che deve distinguere il nostro direttore, ma con un minimo di organizzazione che ci veda intanto in un modello di accoglienza nei quali Confcommercio sta lavorando e noi io come Presidente ho fatto degli incontri, commercio, ristoratori, FIMPE, bar, hotel, extra alberghiero, sono quasi tutti pronti a dover mostrare il lato bello, però non vorrei che questa aspettativa, e lo voglio dire non in maniera negativa, ma lo voglio dire in maniera propositiva, che diventi un modello, che diventi un qualcosa che ci proietti verso quello che è una visione futura. C'è una buona fetta di entusiasmo legata a questo momento, ma ho timore che tutte queste cose insieme possono farci implodere, in senso
1: Vanno gestite.
0: umorale, vanno gestite.
1: Vanno gestite. Allora, noi tra qualche minuto proporremo all'attenzione dei nostri telespettatori il servizio relativo ad un importante riconoscimento nazionale che è stato conferito al centro commerciale Porte dello Ionio con un'intervista al direttore della galleria Mauro Tatulli. È già pronto in regia il servizio relativo. Prima però un passaggio velocissimo sui saldi. Partono domani.
0: Sì, noi, il saldo per noi di Confcommercio è un evento. Comunque annunciare i saldi è un momento in cui si annunciano un'attenzione verso i prezzi. Devo dire che i saldi non sono più come una volta fonti di magazzino dove le merci sono residui di anni. È tutta merce fresca, quella che si riesce a saldare è merce della stagione passata. È chiaro che c'è questa attenzione da parte di Confcommercio su quelle che sono le procedure dei saldi, quella dei saldi sicuri, quelle che sono le garanzie, quello che deve essere un rapporto con i consumatori. Anche qui probabilmente ci sono modelli commerciali che stanno cambiando anche in virtù delle vendite online. Quelle vendite online che sono troppo tutelate su regole che non ci sono, che non rispettano, che tutelano situazioni che devo dire non tutelano noi commercianti di vicinato. Noi commercianti siamo abituati alla concorrenza, ma lì dove le regole sono uguali, in questo caso le regole non sono uguali. E noi commercianti, al di là del fatto che dobbiamo combattere con quello che è il quotidiano, quelle che sono le condizioni locali, quelle che sono le condizioni magari di degrado di alcune zone della nostra città, insieme dobbiamo provare a fare sì che anche quella gradevolezza del passeggio aiuti anche il commercio.
1: Bene, sentiamo e vediamo il servizio e l'intervista al direttore Mauro Tatulli.
2: Mauro Tatulli, il centro commerciale Porte dello Ionio, reduce da un evento nazionale nel quale avete ottenuto un riconoscimento per le vostre due importanti iniziative.
3: Sì, il Comitato Nazionale dei Centri Commerciali nella serata del 30 di giugno nel Award CNCC ci ha premiati con due premi importantissimi. Un primo premio legato all'evento che abbiamo fatto, il Delphis d'Oro, quell'evento dedicato allo sport e ai ragazzi, dove ci è stato riconosciuto un progetto di grande importanza, ma poi quello che è stata la serata che ci ha dato anche tanto, tanto onore, tanto, tanto orgoglio, aver vinto il premio il Best del Best, cioè il massimo riconoscimento che un centro commerciale a livello Italia può avere per i progetti che sviluppa all'interno della propria struttura, con Incorre al tuo futuro, Job Days.
2: E intanto nei prossimi giorni saranno finalmente liberate le strade di accesso dai cantieri per le BRT.
3: Beh sì, abbiamo saputo che da martedì dovrebbe riaprire l'accesso da Cimino, zona Cimino, via di San Giorgio, via San Giorgio. Quindi ringraziamo comunque tutti quelli che si stanno impegnando per accelerare per questi lavori, perché noi siamo convinti e siamo certi che la BRT sarà un'opportunità per tutto il territorio. È chiaro che abbiamo avuto momenti di disagio, abbiamo momenti di disagio, però il fatto di poter riaprire tra martedì sicuramente sarà una grande opportunità per noi, ma soprattutto per i nostri clienti che potranno venire a trovarci in tutta comodità e sicurezza.
1: E intanto è stato avviato il tavolo tecnico permanente per il risanamento e la valorizzazione del centro storico. Perché? Perché la città vecchia è importante, i centri storici sono importanti e quindi si è tenuto il primo incontro proprio finalizzato all'avvio di questo tavolo tecnico permanente. È stato promosso dall'amministrazione comunale per avviare quindi un aggiornamento, una revisione degli strumenti urbanistici, obiettivo il recupero, il risanamento e la valorizzazione del centro storico. Dunque,

0: Un incontro che ha come finalità quello di avviare un percorso che sia condiviso tra il Comune e la Soprintendenza ai beni culturali. Spadafino, qual è la situazione del commercio, in particolare nel centro storico? Immagino che abbia delle caratteristiche tutte
1: Sì,
0: sue.
1: infatti noi da tempo abbiamo sempre spinto la città vecchia come il motore propulsivo e la speranza di quella che può essere una rivalutazione di tutto il commercio, soprattutto al borgo. Addirittura abbiamo visto una vitalità maggiore nei giovani che hanno investito in Città Vecchia, non in tutte le vie, purtroppo devo dire in alcune vie in
0: In
1: particolare, ma
0: quali settori in
1: soprattutto
0: particolare?
1: ricettivo, bar, ristorazione, B&B, extra alberghiero, sono questi settori maggiori, ma devo dire che questi ragazzi hanno anche investito perché folle arrivassero in Città Vecchia e quindi lì poi abbiamo dovuto governare processi di movida, rumori e quant'altro e quindi abbiamo anche come Confcommercio provato a coordinarci con gli stessi cittadini perché ci sia un equilibrio e ci sia però quella spinta che Città Vecchia merita. Le cose belle che sono accadute in Città Vecchia è che ogni qualvolta noi come Confcommercio abbiamo promosso e aiutato questo gruppo di investitori giovani, quando i giovani vanno via dalla nostra città, quindi va in controtendenza proprio con quelli che sono gli aspetti legati al nostro territorio, lì abbiamo trovato proprio i valori per uno sviluppo della stessa area. Hanno difeso l'area, l'hanno promossa, hanno fatto azione di marketing, insieme abbiamo fatto degli eventi, questi eventi hanno portato un bel po' di gente, gente della stessa città che non conosceva. Abbiamo incrociato i processi della cultura con quello dello shopping, con quello dell'intrattenimento, con la musica, il mix ha funzionato e è accaduto che ci sono state delle folle di persone che sono arrivate in Città Vecchia. I nostri promotori, le nostre guide turistiche, quelle che noi abbiamo in Confcommercio hanno attivato una serie durante questi momenti di appuntamenti che spiegavano un po' quelle che potevano essere le bellezze, quelle che sono le bellezze, quindi al di là della seduta, della bevuta, del fatto di mangiare, degustare dei piatti, molte volte abbiamo
0: È
1: fatto
0: un bel
1: dei. È
0: connubio
1: un bel
0: questo.
1: connubio, assolutamente ha funzionato, così è accaduto che arrivavamo addirittura, vi faccio un esempio, lo dicevo al nostro presidente della Cultura Italia che ha molto apprezzato questa cosa, siamo arrivati davanti addirittura a dei cancelli dove le nostre guide raccontavano quello che c'era oltre, ma non potevamo superare quegli ostacoli. Quindi così è accaduto che queste esperienze, manifestate anche alla stessa amministrazione, all'assessore delle attività produttive, al stesso sindaco, ha provocato poi quell'abbattimento dei cancelli, ma perché? Perché la cultura che avanza, sono i commercianti che avanzano, al di là di contrapposizioni che noi riteniamo sterili,
0: Sterili, certo.
1: forse un racconto sulla Città Vecchia va dato, un equilibrio va dato, ma è sempre la forza propulsiva del commercio, del ricettivo, dell'intrattenimento che dà quella vitalità dove probabilmente dobbiamo trovare un connubio fra i residenti e le stesse attività. Però voglio dire una cosa su tutte, si è aperto un bando, questo l'ho detto al nostro assessore alle attività produttive Francesco Cosa, su Via Cava. Quel bando così come è stato aperto, lo dico sempre senza nessuna polemica, secondo noi non funzionerà, vanno aperte strategie che cambiano il racconto della Città Vecchia mettendo insieme persone anche con dei temporary, con dei momenti legati a momenti belli della nostra città, il Natale, il San Cataldo, la Pasqua,
0: La
1: la stessa
0: Settimana
1: Settimana
0: Santa.
1: Santa e quant'altro, che sono momenti in cui poi c'è un ritorno nella nostra bella città, momenti di un particolare turismo sul quale noi stiamo lavorando, infatti stiamo facendo anche dei gemellaggi legati ad alcuni momenti, poi vi racconteremo se avremo il momento, però Città Vecchia è il motore propulsivo, addirittura attraverso Città Vecchia, e qui Confcommercio vi annuncio, ha fatto un primo incontro tra i commercianti di Città Vecchia e quelli di El Borgo e insieme hanno trovato un'intesa per un'azione comune che non si vada a sovrapporre però a quella dei giochi del Mediterraneo, siamo molto attenti in questo perché abbiamo molto rispetto di quello che è un calendario che stiamo aspettando come Confcommercio per poi non andare ad accavallarsi e quindi a creare un
0: Sovrapporsi, certo.
1: disordine che non fa bene a nessuno. Quindi adesso le attività, ribadisco, sono tutte a disposizione per accogliere questo fiume di gente e lo vogliamo tutti fare al meglio. Per questo Confcommercio ha fatto dei corsi di inglese per le attività del ricettivo che abbiamo esteso anche alle attività dei negozi di Federmoda, perché loro stessi ci hanno chiesto questo inglese commerciale di primo livello che abbiamo dato. sia ai collaboratori che ai proprietari stessi delle aziende.

0: capitale.
1: Ecco, io ora le chiederei quanto è pronta questa città, questa terra ad accogliere il turista. Lo facciamo però tra qualche minuto, lo rimandiamo di qualche minuto perché sentiamo prima il servizio relativo al Frecciarossa. Finalmente abbiamo ottenuto questo risultato, la regione ha detto che ci metterà le risorse in soldoni e questo. Taranto non sarà più isolata, c'è stata una grande polemica negli ultimi giorni, politica, ci si scaricava un po' la colpa, è colpa
0: Purtroppo sì.
1: vostra, è colpa nostra. Anche parlando con alcuni rappresentanti politici, dicevamo noi di Città della TV alla gente, poi cosa arriva? Arriva una politica che non risolve i problemi,
0: È
1: quindi
0: così.
1: sta di fatto che al di là delle responsabilità vanno date delle risposte, risposte ai cittadini che devono avere la possibilità di muoversi in maniera serena, ma risposte anche a quei turisti che vogliamo richiamare sul nostro territorio. Come si può pensare di avere turisti sul territorio se l'aeroporto continua ad essere chiuso, se le strade, l'autostrada si ferma a Massafra, se c'era addirittura questo rischio di rimanere isolati tra Taranto e la capitale, parliamo della capitale, non parliamo
0: Non è
1: di
0: possibile.
1: percorsi particolari. Ma sentiamo qual è il risultato ottenuto e raggiunto. Sentiamo.
2: Tanto tuonò che il treno arrivò. Taranto avrà il suo Frecciarossa per Roma. Dopo le polemiche di questi giorni e i continui botta e risposta tra centrosinistra e centrodestra, la regione ha deciso di mettere mano al portafogli e tirar fuori 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento fra Taranto e la capitale. Gli scambi, non certo quelli ferroviari, però non sono giunti al capolinea, ma continuano a viaggiare su binari resi ancora più torridi dalla calura estiva. L'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, parla di ricatto bello e buono, perché sulla tratta Bari-Decaro l'ordine è quello di scaricare le responsabilità sul governo e sul ministro Salvini, perché, questa è la linea di pensiero, non è giusto che la regione paghi un servizio che dovrebbe essere garantito dalle ferrovie dello Stato. Non solo, l'assessore garantisce che la regione non paga nessun altro collegamento delle Frecce con le altre città pugliesi. Su tutt'altro binario, l'onorevole Dario Iaia, il quale manda a dire a Piemontese che i collegamenti Frecciarossa sono servizi a mercato. Vale a dire, se il collegamento non si sostiene con i soli ricavi dei biglietti, le regioni possono scegliere di sostenerlo con proprie risorse. Per questo, dice Iaia, è positivo che anche la Regione Puglia abbia finalmente compreso che per garantire un collegamento strategico come quello per Taranto è necessario fare ciò che fanno altre regioni, e cioè impegnare risorse proprie, così come ha fatto la Regione Basilicata, accollandosi gli oneri della Puglia. Fin qui le beghe politiche. Ai tarantini però interessa salire sul Frecciarossa, nell'auspicio che non debba servire ogni volta infiammare i binari delle polemiche per ottenere che un treno si fermi alla stazione di Taranto.
1: Presidente, dunque, intanto siamo contenti perché abbiamo un risultato, ma volendo fare delle osservazioni così a caldo, a poche ore dalla decisione della Regione di andare a garantire queste risorse, cosa
0: Intanto
1: possiamo
0: è
1: dire?
0: apprezzabile che la Regione sia intervenuta e diciamocela tutta, stiamo parlando di 1,6 milioni, 1,7 milioni. Io ritengo che la polemica andava chiusa a monte, non andava proprio aperta. Poi è arrivato il momento che sul territorio chi può deve mettere delle cose, poi le azioni che si devono attuare, ritengo, vediamo dopo. Adesso va risolto un problema che è quello di un Frecciarossa. Intanto con i Giochi del Mediterraneo, se mi consentite, un autogol colossale, non avere il Frecciarossa che passa da Taranto mi sembra un'utopia. L'emergenza ce l'ha risolta per il momento la Regione, ma non andava aperta la polemica, secondo noi di Confcommercio. Anche perché se è vero che questo territorio deve avere un po' di attenzione in più, chi può deve mettere, ma soprattutto gli interlocutori devono dialogare. E questa storia delle polemiche deve finire, perché se tutti insieme ci si mette, così come in passato è successo su altri temi, devo dire anche su quello della Regionale 8, che seppur abbiamo aspettato 20 anni, noi abbiamo visto in alcuni momenti essere, ci hanno tolto dei soldi importanti per una causa comune regionale, però ritengo che davanti a quello che è diciamo quelle che sono le risorse, adesso bisogna risolvere il problema, va risolto così come è successo velocemente, il tempo per poi decidere chi deve entrare o deve risolvere il problema lo vediamo dopo. Adesso il 1,6 milioni, voglio dire, non rappresenta un granché in rapporto è
1: Le
0: più un
1: grandi
0: fatto
1: somme, insomma.
0: di chi deve farlo, ma tecnicamente, ribadisco, lo vediamo meglio e probabilmente

0: attenzione, dobbiamo rilanciare il tema dei collegamenti, perché quello della regionale 8, che è un tema importante, ma quella dei collegamenti, attenzione, la dobbiamo approfondire. E non voglio arrivare sul tema, ma ci arrivo anche su quello dell'aeroporto, ma io ritengo che adesso, per quello che è l'ubicazione nel Mediterraneo della nostra bella città, strategicamente ritengo che i treni, gli aerei, l'arrivo su gomme deve essere messo in una condizione ottimale. E qui tutti dobbiamo fare la nostra parte, perché non è possibile che Taranto vivi questo isolamento, pur essendo stata riconosciuta terra di grande sofferenza, di grande difficoltà. È arrivato il momento che adesso Taranto ha un credito, consentitemi, notevole, e quel credito va avanzato da tutti, trasversalmente. Poi il tempo per decidere sul metodo ce lo prendiamo dopo, ma alla base bisogna che tutti ci si metta tranquilli, perché fra l'altro non si può fare attività, non si può fare impresa senza avere la possibilità di arrivare non si può fare turismo, non si può fare
1: No, non
0: commercio.
1: si può neanche
0: Quindi
1: vivere un territorio,
0: è
1: perché
0: come
1: chi si deve muovere
0: se
1: dal
0: si arriva.
1: territorio, anche questo innanzitutto per chi abita in questo territorio, insomma, credo che sia doveroso, insomma, mettere in condizioni i
0: Ma poi
1: cittadini di
0: abbiamo tutta
1: vivere.
0: questa, con i giochi del Mediterraneo, abbiamo tutto questo tema dei grandi contenitori sportivi, che anche quelli rappresentano un tema importante per quello che è uno sport, consentitemi, un turismo sportivo, che se però non ha i collegamenti, consentitemi, qualcuno che può decidere di venire da noi facilmente per poter fare, che so, gare o allenamenti, poi deve trovare il modo per arrivarci e arrivarci comodo.
1: Ecco, quindi l'interesse pubblico per il momento è stato soddisfatto dopo
0: Relativamente soddisfatto,
1: relativamente
0: passami
1: soddisfatto.
0: il termine, per il
1: Per il
0: momento.
1: momento
0: Se
1: possiamo
0: noi la
1: ritenerci.
0: vediamo come una situazione del momento, va bene, però
1: Noi siamo
0: dobbiamo
1: sempre in emergenza,
0: rilanciare.
1: però il
0: Sì, è
1: problema è
0: questo il
1: questo, è che
0: tema,
1: si
0: è
1: lavora
0: questo,
1: sempre
0: Deborah.
1: sull'emergenza, ma
0: Non
1: sulla
0: dobbiamo lavorare
1: programmazione.
0: sull'emergenza, noi dobbiamo avere quella visione e capire, in virtù della visione, quali devono essere le azioni da fare. Quale dei collegamenti è una delle cose più importanti.
1: Ecco, è importante anche per quello che ci diciamo da tanto tempo, Taranto chiamata a alimentare le sue vocazioni
0: Naturale.
1: originarie, naturali. Taranto ha una vocazione turistica evidente, una vocazione anche archeologica evidente, ma stranamente queste non vengono sviluppate, non vengono alimentate. I collegamenti, i trasporti sono fondamentali in questa
0: Assolutamente.
1: direzione. Dunque vengo alla domanda di prima: quanto al momento è pronta questa città ad accogliere il turista? E mi riferisco anche ai punti di informa, ai banali punti di informazione, all'apertura magari di attività in orari particolari, insomma, una città turistica. Taranto quanto è lontana dai contorni di una città turistica?
0: Allora, quando dobbiamo leggere i numeri del turismo, ritengo che lo dobbiamo fare bene. Non possiamo considerare, consentitemi, i numeri legati allo sbarco delle crociere come un dato fondamentale legato al turismo, all'economia o a
1: Ecco,
0: via
1: quanto si traduce
0: discorrendo.
1: questo in termini
0: Ma
1: economici?
0: parliamo di quasi niente, diciamoci, per quelli che sono gli attracchi a Taranto, parliamo di un fatto residuale. Poi dobbiamo essere tutti bravi ad accogliere quelle persone, da fare in modo che possano essere accolte al meglio, però dobbiamo strutturarla l'offerta, dobbiamo mettere nelle condizioni il territorio di poter accogliere queste persone al meglio. Mi riferisco anche alle eventuali aperture di shopping, anche se tu non me l'hai detto, lo dico io, perché noi siamo di Confcommercio, siamo chiari in quello che è il messaggio che vogliamo dare. Noi siamo anche, così come abbiamo fatto in passato, pronti ad aprire per un'accoglienza, ma quella turistica è residuale. Gran parte dei turisti di queste navi di crociera vengono portati fuori. Ribadisco, non è chi crea i servizi nella nave tende, per questioni personali, a trasferire in alcuni luoghi turistici, probabilmente neanche della provincia di Taranto. Quelli che rimangono a Taranto è poca roba, e quei pochi che arrivano riescono a fermarsi fino al ponte girevole, al massimo lo attraversano, dopodiché tornano indietro.
1: Ecco,
0: E
1: volendo
0: quindi
1: guardare agli altri turisti, quindi lasciando un attimino da parte le crociere.
0: noi abbiamo dei momenti come quei momenti come quello della Settimana Santa, che dove abbiamo dei sold out che ci spiegano com'è
1: Le
0: bello le
1: potenzialità.
0: potenzialità. Poi abbiamo un turismo delle radici legato a chi durante l'estate proprio vuole rivivere i nostri mari perché li conosce, dovremmo forse comunicarli meglio. I nostri mari vanno comunicati meglio, noi sappiamo quanto sono belli, i Caraibi, il nostro mare è bello, però dobbiamo iniziare intanto, è una cosa che noi stiamo provando a spiegare, dobbiamo aprire un'azione di marketing che non va all'interno della stessa regione, devi andare fuori, dobbiamo andare negli aeroporti, nei luoghi internazionali dove dobbiamo far vedere le nostre belle immagini del nostro mare, delle nostre luoghi.
1: Torniamo però, facciamo un passo indietro, torniamo alle strade. Per raggiungere la Litorania Salentina, i punti più belli della nostra Litorania, almeno io ritengo che di lì veramente via via andando verso Lecce ci sia davvero uno spettacolo straordinario da vedere, da vivere. Dovendo raggiungere quelle zone, come si fa?
0: È drammatico e devo dire che più volte noi abbiamo provato a trovare anche degli investitori esteri, hanno provato a trovare una soluzione, ma davanti al problema dei collegamenti si è tornati indietro. 20 anni per una regionale 8, quella regionale 8 che aiuterebbe anche la Litorania, certo, che aveva un progetto, lo voglio dire, che noi abbiamo sposato, che era quella della pista ciclabile più lunga del territorio italiano, sulla Litorania. È stata annullata, è stata tagliata, non capiamo il perché. Quella pista ciclabile poteva darci un turismo legato alle biciclette, a chi noi nella zona Manduria abbiamo visto più volte, abbiamo incontrato più volte, volte bus di chi fa turismo con la bicicletta, quindi tutti attrezzati, bus attrezzati, con decine e decine di ciclisti che venivano per apprezzare l'oasi lì o avere
1: turismo
0: dei luoghi.
1: A impatto zero.
0: A impatto zero. Quindi anche quello è stato un taglio che noi abbiamo avuto e che abbiamo subito passivamente. Abbiamo accettato la regionale 8, ma ci siamo fatti tagliare la pista ciclabile che prevedeva tutto il percorso litorale che partiva da Taranto e arrivava da oltre a Vetrana, quindi cioè anche questi sono aspetti che ti cambiano la vita e la visione di un territorio.
1: Di un territorio, è chiaro. Abbiamo toccato in alcuni momenti di questa trasmissione anche il tema della cultura, di come la cultura deve cambiare, di come le culture si devono incontrare. Noi proponiamo alla vostra attenzione un servizio ed una bella storia che ci viene raccontata dal direttore Enzo Ferrari nel prossimo servizio. Sentite.
2: Si chiama Roseline Cisternino, ha 18 anni e frequenta il liceo Battaglini. È la nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, una scelta coraggiosa che aiuta ad abbattere il muro dei pregiudizi. Come ha spiegato nella nostra trasmissione Rosso di Sera, Roseline ha tra i suoi riferimenti giganti della storia dell'umanità come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King.
3: Fin da piccola sono sempre stata attirata, ecco, dalla vita di questi grandi attivisti politici, culturali, che appunto Martin Luther King, Kennedy, di solito avrei citato anche Rosa Parks, però magari non in questo contesto. La lettura dei grandi, quindi anche Gandhi, Nelson Mandela, mi hanno aiutato, ecco, a farmi capire e soprattutto a capire gli altri.
2: Roseline ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, ma la sua intelligenza e la sua caparbietà l'hanno aiutata a superare situazioni sicuramente difficili.
3: Sono state delle esperienze delle volte anche difficili, perché molto spesso non riuscivo a capire perché non piacessi alla gente. I pregiudizi ci sono stati, ci sono e sono sicura che ci saranno anche in futuro. Ovviamente alcuni pregiudizi sono stati messi in chiaro, ecco, ne abbiamo parlato, delle volte sono stati messi in mezzo ai genitori riguardo a questi pregiudizi, magari anche nella scuola soprattutto, altri invece questi pregiudizi arrivavano anche al posto di lavoro, visto che io ho lavorato anche come animatrice, molto spesso arrivavano dei genitori che erano diffidenti del mio ruolo, comunque della mia persona, solo per il mio colore di pelle o comunque per le mie origini, e cose che comunque ho sempre trovato ingiuste, solo che, come ho già detto, sono riuscita ad affrontare queste situazioni.
2: Ecco allora il principio al quale sarà ispirato il suo mandato di presidentessa del Leo Club.
3: Ho appunto intenzione di non annullare, perché sarebbe impossibile annullare in modo generale, ma comunque diminuire tutte queste differenze che. Attenzione, non parlo solamente di questione razziale, ma parlo anche di questioni culturali, anche psicologiche, questioni di vita. Il mio passato ovviamente è diverso dal suo passato e diverso da tutti gli altri ascoltatori. È come obiettivo appunto quello di ascoltare.
1: Ci piace assolutamente raccontare storie di questo tipo quando ancora molto fresco il ricordo di quello che è accaduto in Piazza Fontana il 9 maggio scorso, giorno in cui ha perso la vita Saco Bacari. Presidente, come vogliamo chiudere, come vogliamo commentare?
0: Diciamo che assolutamente noi dobbiamo provare a integrare per bene, non dobbiamo avere pregiudizi, assolutamente noi siamo una città accogliente, non abbiamo questo problema, diciamocelo tutta la città di Taranto, ma la stessa provincia non ha il benché minimo problema. Il problema nasce quando proviamo a ghettizzare queste persone. Una via come Via Principe Amedeo, ve la voglio dire, perché che ha un numero esagerato, se viene racchiuso tutto in quella via, è chiaro che ci sono degli accadimenti che non sono normali. L'integrazione è un'integrazione, deve essere un'integrazione totale,
1: Proporzionata,
0: proporzionata,
1: graduale, certo.
0: graduale, diffusa. Se noi la concentriamo lì, i tre casi diventano il problema, come se tutti quei ragazzi fossero dei
1: Certo.
0: ragazzi. Invece lì vi posso dire tranquillamente, io avevo delle attività commerciali, io ci cammino tranquillamente, ci camminano i miei ragazzi e problemi seri non ne abbiamo. Ci sono degli accadimenti per i quali dobbiamo stare attenti, ma sono dei casi isolati, sono dei casi che fanno diventare il caso. Il
1: Il problema.
0: fenomeno e lì poi il problema di Città Vecchia, fatto da ragazzi giovanissimi, vi devo dire, e con delle condizioni che avevamo anche denunciato in passato, relativa proprio a un'attenzione attraverso gli organi, attraverso i nostri ragazzi di Città Vecchia, avevamo compreso che lì c'era un problema. Però dobbiamo prevenire, dobbiamo lavorare anche su un'integrazione fatta di formazione. Questi ragazzi da noi in Confcommercio sono in tanti, vengono a fare formazione da noi per poter intraprendere attività commerciali, a comprendere. Vi devo dire che molte volte sono i più attenti, sono quelli che più riescono a comprendere l'importanza di quei momenti, quelli che più di ogni altro sono disciplinati. Noi abbiamo un'attenzione particolare perché vediamo in loro un'azione di diffusione di quelle che sono quelle serrande chiuse. Se noi quelle serrande chiuse le vediamo come una possibilità di sviluppo per i nostri giovani, loro possono essere il cambiamento. Non li dobbiamo ghettizzare, non li dobbiamo mettere in un'area ben definita, ma li dobbiamo accogliere per bene.
1: Grazie al Presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe
0: Grazie
1: Spadafino,
0: Deborah,
1: grazie
0: grazie a
1: anche per
0: voi di
1: averci
0: Cittadella.
1: permesso di parlare, di averci consentito questa
0: Quando volete.
1: panoramica, questa volata generale sui fatti che riguardano la nostra città. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Buona serata.
0: Una buona serata a tutti.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Scattano le manette ai polsi di un uomo di 42 anni dopo i molteplici interventi della polizia nell'abitazione che l'indagato condivide con la madre ottantenne e la sorella. Gli agenti sono stati allertati almeno 4 volte negli ultimi 2 mesi per la segnalazione di maltrattamenti ai danni delle due donne. L'attività investigativa posta in essere dai poliziotti del commissariato di Grottaglie ha permesso di delineare un ambiente familiare tutt'altro che sereno, perché caratterizzato da continue minacce e violenze fisiche nei confronti delle donne, che in alcuni casi hanno generato anche lesioni personali piuttosto gravi. L'atteggiamento violento del 42enne a quanto pare era anche causato dall'uso di sostanze stupefacenti che portava l'aggressore a pretendere il denaro necessario ad acquistare la droga. Gli atteggiamenti violenti avevano ormai determinato un clima di paura tanto da indurre le due donne a non denunciare i continui maltrattamenti. L'uomo che ora si trova nel carcere di Taranto dovrà difendersi dall'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Sette pistole, un fucile a pompa, una mitraglietta a Scorpio, sono queste le armi scoperte poste sotto sequestro dai

0: militari della Guardia di Finanza di Taranto. Il ritrovamento è avvenuto in un garage di via Orsini, nel cuore del rione Tamburi. Si tratta di armi particolarmente potenti, insieme alle quali i militari delle Fiamme Gialle hanno trovato anche munizioni. Rilevante la portata dell'oggetto del sequestro, ma da sottolineare anche il luogo in cui è stata messa a segno l'operazione. Il quartiere Tamburi, abitato in parte anche da famiglie note alle forze dell'ordine. È chiaro che sul ritrovamento di quello che è un vero e proprio arsenale è alta l'attenzione degli organi competenti, chiamati ora a portare avanti un'intensa attività investigativa mirata ad individuare chi avesse portato in quel garage le armi e perché. Il sequestro è stato disposto dal pubblico ministero Francesca Colaci, che ne chiederà la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il blitz è stato eseguito nelle ultime ore dai finanzieri del Comando Provinciale Ionico, diretti dal maggiore Giuseppe Savoia. La notizia è stata pubblicata sulla Gazzetta del Mezzogiorno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tanto tuonò che il treno arrivò. Taranto avrà il suo Freccia Rossa per Roma. Dopo le polemiche di questi giorni e i continui botte e risposta tra centrosinistra e centrodestra, la regione ha deciso di mettere mano al portafogli e tirar fuori 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento fra Taranto e la capitale. Gli scambi, non certo quelli ferroviari, però non sono giunti al capolinea, ma continuano a viaggiare su binari resi ancora più torridi dalla calura estiva. L'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, parla di ricatto bello e buono, perché sulla tratta Bari-Decaro l'ordine è quello di scaricare le responsabilità sul governo e sul ministro Salvini, perché, questa è la linea di pensiero, non è giusto che la regione paghi un servizio che dovrebbe essere garantito dalle Ferrovie dello Stato. Non solo, l'assessore garantisce che la regione non paga nessun altro collegamento delle Frecce con le altre città pugliesi. Su tutt'altro binario, l'onorevole Dario Iaia, il quale manda a dire a Piemontese che i collegamenti Freccia Rossa sono servizi a mercato. Vale a dire, se il collegamento non si sostiene con i soli ricavi dei biglietti, le regioni possono scegliere di sostenerlo con proprie risorse. Per questo, dice Iaia, è positivo che anche la regione Puglia abbia finalmente compreso che per garantire un collegamento strategico come quello per Taranto è necessario fare ciò che fanno altre regioni, e cioè impegnare risorse proprie, così come ha fatto la regione Basilicata accollandosi gli oneri della Puglia. Fin qui le beghe politiche. Ai tarantini però interessa salire sul Freccia Rossa, nell'auspicio che non debba servire ogni volta infiammare i binari delle polemiche per ottenere che un treno si fermi alla stazione di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E torniamo a parlare del Freccia Rossa e dei collegamenti da e per Taranto. Lo facciamo con il segretario di Casa Artigiani Stefano Castronuovo. Gisberto Nicoletti attende un cenno. Ci siamo? Sì. Buongiorno Stefano Castronuovo.
4: Buongiorno, buongiorno direttore.
3: E allora, proprio ieri pomeriggio avevate fatto, anzi ieri mattina, un documento nel quale appunto denunciavate la situazione di isolamento della città. Ha portato bene, perché poi la regione si è destata e ha deciso di mettere sul tavolo 1,5 milioni per garantire il passaggio del Freccia Rossa da Taranto. Però il problema complessivo della difficoltà di collegamenti da e per la città resta, al di là del Freccia Rossa.
4: Sì, noi l'abbiamo sempre detto, non è un problema del Freccia Rossa, che è uno dei problemi della città di Taranto, ma il problema è la direzione di sviluppo che la città vuole prendere, ovvero che l'amministrazione, la politica regionale, ma anche la politica nazionale vuole dare alla città. Io ricordo che le vie ferroviarie Taranto negli anni 60, quando è stata creata la grande industria, uno dei primi elementi per la viabilità era appunto il traffico merci e il traffico passeggeri, quindi la creazione delle ferrovie. Ora noi stiamo avendo una regressione sotto questo punto di vista, ma se Taranto si vuole candidare a una riconversione che tutti declamano, tutti chiedono, tutti pubblicizzano, c'è bisogno che ci sia una riconversione economica attraverso anche quelle che sono le strutture infrastrutturali, strade, autostrade, treni e aeroporto, altrimenti sono tutte quelle che ci diciamo.
3: A proposito di aeroporto, c'è questa notizia che riguarda appunto l'aeroporto di Grottaglie, da utilizzare come scalo cargo.

0: o per l'agroalimentare, in particolare attraverso un collegamento con Istanbul, dal quale partono, da Istanbul poi partono insomma traffici per tutto il mondo praticamente. E vi piace questa soluzione?
1: Allora, quella del cargo è una delle soluzioni che di certo fanno bene al territorio. Noi abbiamo incontrato già la compagnia diciamo che ha in gestione, anzi concessione, il terminal diciamo all'aeroporto di Grottaglia Merci, quindi cargo merci. Quella è un'opportunità importante, non solo sull'agroalimentare, ma penso anche a tutto diciamo il settore florovivaistico, che è uno dei settori diciamo dove noi importiamo parecchia merce, ma anche esportiamo parecchia merce. Quello è uno dei settori che va valorizzato. A questo però ricordo che dobbiamo aggiungere quello che è il traffico passeggeri. Come dire, ci sono imprese che o settori che hanno bisogno del diciamo della movimentazione merce veloce, ma se non ci facciamo conoscere, penso anche al settore turistico, è inutile che noi declariamo che Taranto ha una vocazione turistica se poi non abbiamo i mezzi per far raggiungere i turisti di tutto il mondo facilmente la città.
0: Castronovo, un'ultima domanda prima di chiudere questo collegamento. Il porto, che dovrebbe essere una delle chiavi di volta della nostra riconversione economica, a che punto siamo?
1: Il porto, noi abbiamo praticamente diciamo il traffico passeggeri che, ringraziando diciamo il terminalista, sta funzionando, vanno aggiustate un po' di cose.
0: Parliamo delle crociere ovviamente.
1: Parliamo delle crociere, che ricordo che è un bigliettino da visita, cioè è il là per far conoscere la nostra città al mondo intero. Poi dobbiamo aggiungere a quello, come ho detto prima, una serie di possibilità. Gli stranieri si muovono con i mezzi pubblici, non si muovono di certo con le macchine private. Sotto il profilo c'è merci, siamo ancora lontani e fermi da quello che dovrebbe essere diciamo lo sviluppo economico e traffico merci, che dove in altre invece città, come abbiamo sempre detto,
0: come Bari ad esempio,
1: è molto, come Bari, Salerno e così via, è molto sviluppato rispetto alla città di Taranto, che ha un porto, come dire, tra virgolette non molto ampio rispetto ad altri porti, ma purtroppo non riesce a sviluppare
0: con un traffico al momento quasi nullo. Grazie Castronovo, avremo modo di parlarne magari qui in studio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Assemblea pubblica a Bari questa mattina sulla vertenza dei call center organizzata da SLC CGL Puglia e FISL CISL. La necessità è data dalle recenti scelte commerciali e dai criteri inseriti nell'ultimo bando di gara da parte di Enel, che rischiano di determinare una vera e propria bomba sociale ed occupazionale in un settore che peraltro garantisce il reddito a migliaia di famiglie. I sindacati sottolineano che il nuovo bando Enel rappresenta un precedente gravissimo ed inaccettabile. Viene in sostanza cancellata la clausola sociale di salvaguardia, lo strumento giuridico e contrattuale che da sempre tutela la continuità occupazionale e i livelli salariali dei lavoratori nei cambi d'appalto. Ma non solo, a rendere il quadro ancor più pesante l'inserimento di logiche distorte nell'attribuzione dei punteggi di gara, che incentivano e premiano le aziende che scelgono di sostituire il lavoro umano con l'intelligenza artificiale. Non siamo contro l'innovazione tecnologica, ci tengono a sottolineare i sindacati, ma non possiamo tollerare che la transizione digitale si traduca in una brutale operazione di macelleria sociale, dove l'algoritmo viene utilizzato per tagliare il costo del lavoro, azzerare le tutele e licenziare il personale. L'innovazione deve migliorare le condizioni di lavoro, non cancellare le persone. All'appello accorato lanciato dalle sigle sindacali nei giorni scorsi, oltre alle strutture confederali e di categoria nazionali, regionali e territoriali di CGL CISL, ha risposto con forza a un fronte istituzionale compatto e trasversale, a testimonianza di quanto la vertenza sia sentita come una ferita per l'intero territorio pugliese. Questa straordinaria partecipazione dimostra che la battaglia in difesa dei lavoratori dei call center non è una mera vertenza sindacale di settore, ma una grande questione democratica che riguarda il modello di sviluppo economico e sociale che vogliamo per la nostra regione e per il paese. Concludono così le due sigle sindacali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: ci colleghiamo con Bari, dove raggiungiamo appunto in videocollegamento Andrea Schirinzi, che è un lavoratore dei call center. Buon pomeriggio e benvenuto.
5: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
4: E dunque, come possiamo delineare e rappresentare quella che è la preoccupazione dei lavoratori di questo momento?
5: Dovessi utilizzare un termine, sceglierei il termine tsunami. Rischiamo di essere travolti da un processo tecnologico che determinerà perdita secca di posti di lavoro. E siamo in una regione che ha delle difficoltà economiche ataviche, una regione che occupa migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori nel settore dei contact center e del lavoro in outsourcing, quindi in appalto. C'è un rischio concreto sulla scorta del bando di gara Enel, back office, che i lavoratori vengano sostituiti a pie pari dall'utilizzo, dall'introduzione di elementi di intelligenza artificiale che eludono anche ciò che prevede una legge dello Stato, la legge sulla clausola sociale, e ciò che prevede all'articolo 53 bis del nostro contratto collettivo, la clausola sociale, ossia i lavoratori seguono il lavoro.
4: Schirinzi,
5: in caso di perdita
4: di appalto. Una domanda dal punto di vista psicologico per i lavoratori che hanno la sensazione che rischiano di essere sostituiti, lo diciamo in maniera brutale, ma credo che sia la sostanza delle cose, che rischiano di essere sostituiti dalle macchine, appunto dall'intelligenza artificiale. Ecco, dal punto di vista psicologico anche, qual è l'effetto?
5: L'impatto è notevole. Noi da anni ormai stiamo già riscontrando, diciamo, elementi sentinella rispetto ad un malessere diffuso, perché il lavoro che svolgiamo è un lavoro, utilizzo un termine arcaico ma che diciamo corrisponde al vero, alienante di per sé. Si vive e si lavora con la sensazione di istruire la macchina che a breve ci sostituirà. Se poi intervengono anche aziende a partecipazione pubblica come Enel, che di fatto certifica questo processo, è del tutto evidente che la paura è quotidiana e c'è il rischio da parte di committenti non pubblici che possano fare senza ombra di dubbio peggio rispetto a quello che sta facendo già Enel.
4: Ecco, però oggi si è registrata una risposta importante anche a livello istituzionale, quindi non solo i sindacati, non solo i lavoratori, ma anche la politica, anche le istituzioni. Questo è un segnale importante.
5: Ieri siamo reduci da un presidio e da un confronto in Regione Puglia con l'assessore e con anche un rappresentante di Enel. Abbiamo ottenuto dalla Regione Puglia l'istituzione di un tavolo, di un osservatorio permanente su ciò che potrebbe determinare l'avvento di intelligenza artificiale nel nostro settore. Quindi è un primo passo, non è sufficiente, abbiamo ricevuto garanzie ampie da parte dell'attuale amministrazione, è necessario, perché lo chiediamo ormai da mesi, l'apertura anche di un tavolo governativo che possa in maniera fattiva intervenire su processi che altrimenti dai singoli territori non possiamo contrastare né governare.
4: Grazie, chiarissimo. Grazie ad Andrea Schirinzi, lavoratore dei call center, per averci rappresentato un po' dal punto di vista anche umano questa avvertenza, quindi con i risvolti del caso. È chiaro che può rappresentare un pericoloso precedente. Grazie Schirinzi e in bocca al lupo.
5: Grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Uno sportello per segnalare le violazioni contrattuali all'interno del sistema cinema pugliese e finanziamenti destinati alle produzioni che assumono giovani professionisti locali. E questa è una delle proposte avanzate ieri dall'Unione Sindacale di Base del Cinema alla Sesta Commissione Regionale. L'audizione ha aperto così uno spiraglio. La presidente Lucia Angolano infatti si è impegnata ad istituire un tavolo permanente e il direttore di Apulia Film Commission, Antonio Parente, ha aperto un dialogo con i sindacati. L'obiettivo è comune agire subito per riscrivere il futuro del settore. Scelte necessarie per il sindacato che ha scattato negli scorsi giorni una fotografia critica del settore occupazionale che rischia oggi la desertificazione culturale della regione Puglia. I dati di maggio 2026 infatti mostrano che il 91% dei lavoratori locali non ha impieghi in programma e quasi il 40% è senza contratti nell'anno 2026, rischiando così di perdere l'anno contributivo. Una situazione paradossale per un settore che per ogni euro investito sito ne genera 3,7 sul territorio. I professionisti pugliesi si ritrovano così altamente qualificati ma invisibili, penalizzati dalla natura intermittente del lavoro che preclude mutui e ammortizzatori sociali e vittime di discriminazioni e

0: economiche rispetto ai non residenti. Tra le altre proposte, anche il sostegno al reddito con misure regionali e accademie gratuite di cinema in contesti difficili, dove i professionisti e le professioniste possono insegnare nei periodi di fermo, oltre al welfare logistico che assicura l'indennità di trasferta interregionale per coprire i costi di vitto e alloggio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E torniamo a parlare del Freccia Rossa e dei collegamenti da e per Taranto. Lo facciamo con il segretario di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, Gisberto Nicoletti, attendo un cenno. Ci siamo? Sì. Buongiorno Stefano Castronuovo.
3: Buongiorno, buongiorno direttore.
2: E allora, proprio ieri pomeriggio avevate fatto, anzi ieri mattina, un documento nel quale appunto denunciavate la situazione di isolamento della città. Ha portato bene, perché poi la regione si è destata e ha deciso di mettere sul tavolo 1,5 milioni per garantire il passaggio del Freccia Rossa da Taranto. Però il problema complessivo della difficoltà di collegamenti da e per la città resta, al di là del Freccia Rossa.
3: Sì, noi l'abbiamo sempre detto, non è un problema del Freccia Rossa, che è uno dei problemi della città di Taranto, ma il problema è la direzione di sviluppo che la città vuole prendere, ovvero che l'amministrazione, la politica regionale, ma anche la politica nazionale vuole dare alla città. Io ricordo che le vie ferroviarie Taranto negli anni 60, quando è stata creata la grande industria, uno dei primi elementi per la viabilità era appunto il traffico merci e il traffico passeggeri, quindi la creazione delle ferrovie. Ora noi stiamo avendo una regressione sotto questo punto di vista, ma se Taranto si vuole candidare a una riconversione che tutti declamano, tutti chiedono, tutti pubblicizzano, c'è bisogno che ci sia una riconversione economica attraverso anche quelli che sono le strutture infrastrutturali, strade, autostrade, treni e aeroporto, altrimenti sono tutte quelle che ci diciamo.
2: A proposito di aeroporto, c'è questa notizia che riguarda appunto l'aeroporto di Grottaglie, da utilizzare come scalo cargo per l'agroalimentare, in particolare attraverso un collegamento con Istanbul, dal quale partono da Istanbul poi partono insomma traffici per tutto il mondo praticamente. E vi piace questa soluzione?
3: Allora, quella del cargo è una delle soluzioni che di certo fanno bene al territorio. Noi abbiamo incontrato già la compagnia che ha in gestione, anzi concessione, il terminal all'aeroporto di Grottaglie merci, quindi cargo merci. Quella è un'opportunità importante, non solo sull'agroalimentare, ma penso anche a tutto il settore florovivaistico, che è uno dei settori dove noi importiamo parecchia merce, ma anche esportiamo parecchia merce. Quello è uno dei settori che va valorizzato. A questo però ricordo che dobbiamo aggiungere quello che è il traffico passeggeri. Ci sono imprese che o settori che hanno bisogno della movimentazione merce veloce, ma se non ci facciamo conoscere, penso anche al settore turistico, è inutile che noi declariamo che Taranto ha una vocazione turistica se poi non abbiamo i mezzi per far raggiungere i turisti di tutto il mondo facilmente la città.
2: Castronuovo, un'ultima domanda prima di chiudere questo collegamento. Il porto, che dovrebbe essere una delle chiavi di volta della nostra riconversione economica, a che punto siamo?
3: Il porto, noi abbiamo praticamente il traffico passeggeri che, ringraziando il terminalista, sta funzionando, vanno aggiustate un po' di cose.
2: Parliamo delle crociere ovviamente.
3: Parliamo delle crociere, che ricordo che è un bigliettino da visita, cioè è il là per far conoscere la nostra città al mondo intero. Poi dobbiamo aggiungere a quello, come ho detto prima, una serie di possibilità. Gli stranieri si muovono con i mezzi pubblici, non si muovono di certo con le macchine private. Sotto il profilo merci siamo ancora lontani e fermi da quello che dovrebbe essere lo sviluppo economico e traffico merci che dove in altre invece città, come abbiamo sempre detto,
2: come Bari ad esempio,
3: è molto, come Bari, Salerno e così via, è molto sviluppato rispetto alla città di Taranto, che ha un porto, come dire, tra virgolette non molto ampio rispetto ad altri porti, ma purtroppo non riesce a sviluppare
2: con un traffico al momento quasi nullo. Grazie Castronovo, avremo modo di parlarne magari qui in studio e adesso linea, grazie per questo intervento, linea alla regia a Gisberto Nicoletti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Una nomina non digerita, quella di Luana Riso come nuovo assessore nella giunta di Piero Bitetti. I malumori più profondi arrivano dal circolo del PD di Talsano. Tradimento politico è l'accusa rivolta sia a Riso che al consigliere Panzano che ne ha seguito il percorso. L'amarezza del consigliere regionale Cosimo Borraccino, che del circolo di Talsano è il maggior riferimento politico.
5: Sono stato chiaro e penso che lo sia stato anche il circolo di Talsano, con una comunicazione veloce. Siamo stati contrari a questa nomina, ad un percorso che non è stato condiviso con il circolo, devo dire con anche con un pizzico di amarezza col sottoscritto, perché parliamo di persone che mi sono vicine da molti anni, soprattutto la neo assessora. Del resto abbiamo fatto un lavoro enorme come partito di Talsano, col sottoscritto che ha dato un contributo importante per la loro elezione. Diciamo, la gratitudine alcune volte politica non è a questa latitudine, diciamo, su una scelta che è una scelta tutta personale, non condivisa con questo circolo. Ma c'era anche un accordo all'interno di questo circolo, sottoscritto anche dai nostri due ex candidati, bisogna dire, che in caso di vittoria e di elezione loro non sarebbero rimasti in consiglio a svolgere un ruolo politico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Mauro Datulli, il centro commerciale Porte dello Ionio, reduce da un evento nazionale nel quale avete ottenuto un riconoscimento per le vostre due importanti iniziative.
6: Sì, il Comitato Nazionale dei Centri Commerciali nella serata del 30 di giugno nel Award CNCC ci ha premiati con due premi importantissimi. Un primo premio legato all'evento che abbiamo fatto, il Delfis d'Oro, quell'evento dedicato allo sport e ai ragazzi, dove ci è stato riconosciuto un progetto di grande importanza, ma poi quello che è stato la serata che ci ha dato anche tanto onore, tanto orgoglio, aver vinto il premio il best del best, cioè il massimo riconoscimento che un centro commerciale a livello Italia può avere per i progetti che sviluppa all'interno della propria struttura, con In Gola al tuo futuro Job Days.
4: E intanto nei prossimi giorni saranno finalmente liberate le strade di accesso dai cantieri per le BRT.
6: Beh sì, abbiamo saputo che da martedì dovrebbe riaprire l'accesso da Cimino, zona Cimino, via San Giorgio, quindi ringraziamo comunque tutti quelli che si stanno impegnando per accelerare per questi lavori, perché noi siamo convinti e siamo certi che la BRT sarà un'opportunità per tutto il territorio. È chiaro che abbiamo avuto momenti di disagio, abbiamo momenti di disagio, però il fatto di poter riaprire tra martedì sicuramente sarà una grande opportunità per noi, ma soprattutto per i nostri clienti che potranno venire a trovarci in tutta comodità e sicurezza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si chiama Roseline Cisternino, ha 18 anni e frequenta il liceo Battaglini. È la nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, una scelta coraggiosa che aiuta ad abbattere il muro dei pregiudizi. Come ha spiegato nella nostra trasmissione Rosso di Sera, Roseline ha tra i suoi riferimenti giganti della storia dell'umanità come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King.
7: Fin da piccola sono sempre stata attirata, ecco, dalla vita di questi grandi attivisti politici, culturali, che appunto Martin Luther King, Kennedy, di solito avrei citato anche Rosa Parks, però magari non in questo contesto. La lettura dei grandi, quindi anche Gandhi, Nelson Mandela, mi hanno aiutato, ecco, a farmi capire e soprattutto a capire gli altri.
4: Roseline ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, ma la sua intelligenza e la sua caparbietà l'hanno aiutata a superare situazioni sicuramente difficili.
7: Sono state delle esperienze delle volte anche difficili perché molto spesso non riuscivo a capire perché non piacessi alla gente. I pregiudizi ci sono stati, ci sono e sono sicura che ci saranno anche in futuro. Ovviamente alcuni pregiudizi

0: sono stati messi in chiaro, ecco, ne abbiamo parlato, delle volte sono stati messi in mezzo ai genitori riguardo a questi pregiudizi, magari anche nella scuola soprattutto, altri invece questi pregiudizi arrivavano anche al posto di lavoro, visto che io ho lavorato anche come animatrice, molto spesso arrivavano dei genitori che erano diffidenti del mio ruolo, comunque della mia persona, solo per il mio colore di pelle o comunque per le mie origini, e cose che comunque ho sempre trovato ingiuste. Solo che, come ho già detto, sono riuscita ad affrontare queste situazioni.
1: Ecco allora il principio al quale sarà ispirato il suo mandato di presidentessa del Leo Club.
0: Ho appunto intenzione di non annullare, perché sarebbe impossibile annullare in modo generale, ma comunque diminuire tutte queste differenze che, attenzione, non parlo solamente di questione razziale, ma parlo anche di questioni culturali, anche psicologiche, questioni di vita. Il mio passato ovviamente è diverso dal suo passato, è diverso da tutti gli altri ascoltatori, e come obiettivo appunto quello di ascoltare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non una semplice rassegna, ma un palcoscenico a cielo aperto dove la comunità torna ad incontrarsi in occasione della Festa dell'Unità. L'evento promosso dal Circolo del Partito Democratico di Talsano, che da giovedì 9 a domenica 12 luglio accoglierà nel piazzale Mio Mercato i cittadini e le cittadine del territorio ionico. Il cartellone della manifestazione, realizzato dalla direttrice artistica Antonella Alessandrini, è stato pensato per coinvolgere tutte le età, dai più piccoli ai più grandi.
4: Inizieremo il 9 con un super evento, l'Unicomics, dove all'interno ci sarà un mix di programmi, evoluzioni, giochi dedicati al comics. Poi ci sarà il 10, un gruppo rock, i Rockstar, che con i loro pezzi anni 80-90 faranno ballare e divertire tutti. L'11 di luglio l'evento delle batterie, che è un festival delle batterie, dove ci saranno tanti batteristi e un ospite d'onore che è Mario Riso, che è stato batterista di cantanti e gruppi molto, molto importanti a livello nazionale. Il 12 luglio ci sarà il Balla Live, musica live con un format divertentissimo, con DJ, ragazze che balleranno, coriandoli, fuochi d'artificio, gadget per il pubblico.
3: Non solo intrattenimento e spettacoli, l'evento, ha spiegato Cosimo Borraccino, consigliere regionale, sarà l'occasione di discutere di alcune questioni politiche che coinvolgono direttamente i cittadini e le amministrazioni locali e regionali.
5: Sarà la presenza del vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle politiche giovanili, Cristian Casili, nella giornata del 9, dell'apertura, che sarà una giornata dedicata ai ragazzi e ai giovani, proprio come intrattenimento dell'intera serata, come spettacolo. Poi il 10, con ogni probabilità, ci sarà la presenza del presidente della regione Antonio De Caro. L'11 ci sarà, tra gli altri, sicuramente l'ex ministro Roberto Speranza, alla salute Roberto Speranza. E il 12 chiuderemo con il sindaco di Taranto su un dibattito sulla politica locale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Uno spazio vivo dove la musica, il teatro e la danza popolare si incontrano per accendere l'estate 2026 nel comune di Statte. Non si tratta solo di un cartellone di eventi. Per il primo cittadino Fabio Spada, l'iniziativa diventa un vero e proprio ponte tra generazioni.
6: Il nostro obiettivo è quello di dare un senso di comunità, di inclusione. Nessuno deve rimanere dietro. E quindi, partendo dagli eventi che riguarderanno i ragazzi, arriviamo a fare teatro. Il teatro è un momento di gioia, di comunione, di comunità. Sono tutti gratuiti, tutti patrocinati dal Comune di Statte, quindi pagati da noi e dagli sponsor che hanno partecipato.
3: Un evento diffuso che per Andrea Assi, assessore alle politiche sociali, sport e spettacoli, sarà capace di valorizzare tutto il territorio attraverso il racconto delle diverse forme di arte.
7: Ci saranno diversi appuntamenti che si svolgeranno nella piazza principale, ma sarà dedicato anche un particolare interesse al centro storico sul Sagrato della Chiesa. Come dicevo prima, sono diverse le attività, che riguarderanno, spazieranno dalla musica

passando per il cabaret e la commedia. Naturalmente saranno dedicati spazi anche al sociale, sarà dedicato spazio al sociale con delle serate danzanti per il centro sociale territoriale e attività di gioco ludico-ricreative per i più piccoli. Sono previsti 6 appuntamenti. Pilates, yoga e aerobica anni 80, che si svolgeranno in un sito paesaggistico.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Eccoci qui, un saluto al giorno di Andrea Giuliatto che diventa nuovo allenatore del Taranto, l'ex Toma Maglie, quindi sarà il nuovo trainer degli Ionici. Una vera e propria scommessa quella scelta dal direttore sportivo Danilo Pagni, che si gioca tantissimo con questo tecnico, che bene aveva fatto anche contro il Taranto sia nella gara d'andata ma soprattutto in quella di ritorno, dove aveva imbrigliato la squadra ionica giocando bene soprattutto nella seconda frazione di gioco. Dunque il Taranto si sta muovendo anche sul mercato, non ci sono ancora ufficialità per quanto riguarda i giocatori, ma possiamo tranquillamente dire che dovrebbe muoversi qualcosa dal Maglie. Vi avevamo parlato di oltremarini addirittura dal termine della stagione regolare. Bene, oltremarini è un obiettivo del Taranto, secondo quelle che sono le indiscrezioni lui e Galvez sono i due giocatori scelti proprio da Giuliatto per arrivare in riva allo Ionio. Fatta anche per Skoric, praticamente lì bisogna soltanto attendere il comunicato da parte della società, che nelle prossime ore dovrebbe dare la possibilità, insomma, proprio al Taranto di poter ufficializzare il giocatore, che rappresenta sicuramente un peso specifico in attacco importante per il futuro, così come Rajkovic, altro giocatore che il Taranto ha sotto controllo. Niente da fare, un altro calciatore che il Taranto aveva visto, che era Zelai, che dal Martina va al Brindisi. C'è stato un sondaggio su Zelai, nessuna trattativa, questo va detto, così come invece c'è un botta e risposta di possibilità per Carretta di poter arrivare a Taranto. Bene, Carretta in questo momento è leggermente avanti il Taranto sul Brindisi, proprio perché con Zelai si è verificato l'esatto opposto. Vedremo se accadrà lo stesso nelle prossime ore, ossia un giocatore va in casa Brindisi, Zelai, che è stato ufficializzato nella giornata di ieri, e invece Carretta, amico Carretta, ex Virtus Francavilla, ex Martina Franca, riesce ad andare in riva allo Ionio. Ve l'avevamo detto nel corso invece del giornale radio, la penalizzazione di 3 punti dal punto di vista della giustizia sportiva è rimasta, ma il Taranto di 2 punti, mentre invece per 3 giornate a porte chiuse, ma allo Jacovone invece è stata ridotta la penalizzazione. Vedremo se ci sarà un nuovo ricorso del Taranto per cercare di diminuire da 2 o almeno a 1 punto di penalizzazione per la prossima stagione. Lo vedremo sicuramente nelle prossime giornate. È tutto per il momento, la linea che può tornare allo studio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG. E allora, dopo tante polemiche, finalmente avremo il Frecciarossa fermata a Taranto. La regione ha deciso di sborsare 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento, anche se la polemica politica resta infuocata, in quanto c'è un rimpallo di responsabilità. La regione dice: non era nostro dovere stanziare soldi per assicurare un collegamento che invece è di pertinenza dello Stato e di Ferrovie dello Stato. Per parlare di questo, ma anche di altro, è collegato con noi il collega giornalista Pippo Mazzarino. Buon pomeriggio, Pippo.
1: Buon pomeriggio.
0: E allora, Pippo, avremo finalmente il Frecciarossa dopo le schermaglie di questi giorni tra centrodestra e centrosinistra, la regione che se la prendeva col governo, il governo diceva no, ma la regione però può mettere i soldi a monte come ha fatto la regione Basilicata per assicurare ad esempio la fermata a Metaponto. Allora, Pippo, innanzitutto ci vediamo il servizio che abbiamo mandato in onda nel nostro telegiornale, nel quale facciamo il punto su quello che è successo nelle ultime ore, e poi commenteremo insieme. Perfetto. Questa storia dei trasporti e dei

0: i collegamenti che restano davvero scarsi per la città e dalla città. E allora vediamo prima il servizio.
1: Tanto tuonò che il treno arrivò. Taranto avrà il suo freccia rossa per Roma. Dopo le polemiche di questi giorni e i continui botte e risposta tra centrosinistra e centrodestra, la regione ha deciso di mettere mano al portafogli e tirar fuori 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento fra Taranto e la capitale. Gli scambi, non certo quelli ferroviari, però non sono giunti al capolinea, ma continuano a viaggiare su binari resi ancora più torridi dalla calura estiva. L'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, parla di ricatto bello e buono, perché sulla tratta Bari-Decaro l'ordine è quello di scaricare le responsabilità sul governo e sul ministro Salvini, perché, questa è la linea di pensiero, non è giusto che la regione paghi un servizio che dovrebbe essere garantito dalle Ferrovie dello Stato. Non solo, l'assessore garantisce che la regione non paga nessun altro collegamento delle Frecce con le altre città pugliesi. Su tutt'altro binario l'onorevole Dario Iaia, il quale manda a dire a Piemontese che i collegamenti Freccia-Rossa sono servizi a mercato. Vale a dire, se il collegamento non si sostiene con i soli ricavi dei biglietti, le regioni possono scegliere di sostenerlo con proprie risorse. Per questo, dice Iaia, è positivo che anche la regione Puglia abbia finalmente compreso che per garantire un collegamento strategico come quello per Taranto è necessario fare ciò che fanno altre regioni, e cioè impegnare risorse proprie, così come ha fatto la regione Basilicata accollandosi gli oneri della Puglia. Fin qui le beghe politiche. Ai tarantini però interessa salire sul Frecciarossa, nell'auspicio che non debba servire ogni volta infiammare i binari delle polemiche per ottenere che un treno si fermi alla stazione di Taranto.
0: Pippo, allora, per il momento abbiamo salvato il Frecciarossa, però resta il problema generale, fondamentale, che Taranto ha queste difficoltà enormi di collegamento anche all'interno della stessa Puglia. Tu più volte hai segnalato, nelle tue esperienze di viaggio, hai segnalato i disservizi che purtroppo registriamo quasi sempre a scapito di Taranto.
2: Diciamo che su questa storia del Frecciarossa hanno torto tanto la regione quanto il governo. La regione è corsa ai ripari, ma il problema principale è che i collegamenti ad alta velocità, che poi è un'alta velocità molto relativa, sono da tempo stati assegnati al commerciale, e quindi se le tratte non sono remunerative, Trenitalia, quasi se fosse una compagnia privata e se non fosse largamente finanziata con le tasse di tutti i cittadini, compresi i pugliesi e i tarantini, pretende dalle regioni sostanziosi contributi. Il diritto alla mobilità dovrebbe essere un diritto fondamentale. Per quello che riguarda Taranto, invece, purtroppo non è garantito. Anche perché lo stesso Intercity, ne è rimasto uno solo, che poi ogni tanto, d'estate sempre, d'inverno spesso, viene pure spezzettato con cambi fra autobus e treno, treno e treno, complicando notevolmente la vita non solo per gli orari ma anche per il trasbordo alle persone anziane o che hanno un po' di bagaglio al seguito. Anche i collegamenti Taranto-Bari sono stati fortemente ridotti, per esempio. È una situazione assolutamente oscena. Cioè, perché? Taranto è sì, la terza città del Mezzogiorno per numero di abitanti, continua a essere un importante polo industriale, dovrebbe avere un rilancio anche turistico grazie anche ai giochi del Mediterraneo. Stanno facendo dei lavori per adeguare la stazione ferroviaria, rischiamo di avere una stazione un po' più bella, ma di rimanere senza treni. Stessa storia per il nostro aeroporto. Allora, Taranto non può crescere se è privata di collegamenti.
0: Ecco Pippo, a proposito di aeroporto, la regione ha avviato un progetto in base al quale lo scalo Arlotta di Grottaglie sarebbe destinato soprattutto all'attività cargo, in particolare si sta attivando una linea per Istanbul.

0: in funzione del mercato agroalimentare. E questo va bene per quanto riguarda i traffici commerciali, soprattutto per valorizzare e consentire una migliore linea di esportazione dei nostri prodotti agroalimentari. Però stiamo spendendo dei soldi per il rifacimento del terminal passeggeri a Grottaglie, ma di voli passeggeri non c'è al momento neppure l'ombra. E allora stiamo buttando dei soldi pubblici?
1: Anche qui ci hanno raccontato parecchie fesserie, compreso il fatto che gli utenti potenziali dell'Arlotta sarebbero pochi. Cioè, i tarantini viaggiano poco in aereo. Beh, certo, se devono arrivare fino a Bari o a Brindisi con dei collegamenti ignobili e lentissimi, è ovvio che viaggiano poco. Tre aeroporti più Foggia in un'unica regione sono troppi? No, non è vero, intanto perché la Puglia è lunga, poi perché un aeroporto di Taranto sarebbe al servizio anche di una buona parte della Basilicata.
0: Però Pippo, voglio fare l'avvocato del diavolo, voglio fare l'avvocato del diavolo. Quando abbiamo attivato i voli passeggeri, l'ultima volta credo più di 20 anni fa, credo all'inizio del 2000 se non ricordo male, non hanno funzionato. Effettivamente non c'è stato mercato per questi voli.
1: Non hanno funzionato per vari motivi. Intanto perché si sapeva che era un periodo breve, quindi non hanno fatto in tempo a farlo conoscere all'utenza, questo nuovo collegamento. E poi per la questione delle tasse, cioè un aeromobile che atterra e decorra nell'aeroporto tarantino paga delle tasse molto maggiori di quelle che paga negli altri due aeroporti pugliesi. E questo ovviamente rende il volo più costoso, meno conveniente per le stesse compagnie aeree. E se non si programma nel medio e lungo periodo, non si esce dall'isolamento.
0: E però abbiamo bisogno che la politica faccia pressioni adeguate per attivare i collegamenti sia ferroviari che eventualmente aerei per fare in modo che Taranto esca da questo isolamento, perché altrimenti rischiamo di non andare da nessuna parte.
1: Sicuramente, guarda, per quello che riguarda i treni, io sulla tratta Taranto-Roma-Roma-Taranto ho viaggiato e continuo a viaggiare con intensità notevole. Quando lavoravo nella redazione romana della Gazzetta, praticamente ogni settimana, io ricordo che per esempio il vagone letto nel notturno che partiva intorno alla mezzanotte da Roma e arrivava a Taranto la mattina e poi proseguiva per Lecce, era sempre pieno, non si trovava un posto. Quindi non è vero che non c'era l'utenza. Stessa cosa se si riattivano i collegamenti ferroviari. Però se io non so se il treno c'è, non so quanto tempo ci metterò, perché l'unico intercity più o meno diretto Taranto-Roma arriva strutturalmente con 35-40 minuti di ritardo, sempre. E molto spesso ci comunicano che dobbiamo interrompere il viaggio e dobbiamo fare un trasbordo su un bus o un treno altro, al di là di quando lo spezzatino è previsto già in partenza. È chiaro che in queste condizioni difficilmente qualcuno si mette in treno. La mobilità è uno di quei diritti, come l'istruzione, come la salute, che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini. Non possono essere messi a reddito. L'attivo di bilancio della sanità e la salute dei cittadini non è un guadagno delle aziende sanitarie.
0: E lo stesso dovrebbe valere per i trasporti, che sono un servizio pubblico essenziale. E quindi
1: dovrebbe valere per i trasporti, anche perché già sui trasporti noi comunque subiamo tariffe differenziate. Fino a un po' di tempo fa le tariffe erano chilometriche. Adesso no, perché alcuni chilometri sulle linee

0: del nord costano molto di meno di quanto costa una percorrenza chilometrica uguale sulle linee del sud. Con un materiale rotabile, come lo chiamano loro, cioè le carrozze, che sono quasi sempre inadeguate da noi. Qualche cosa è stato fatto per la verità sul trasporto locale, per esempio sulla tratta Taranto-Bari, sono in funzione, finalmente, delle carrozze moderne, decenti,
1: Sì,
0: pulite e persino puntuali.
1: io ricordo un po' di
0: Però
1: anni
0: sono
1: fa,
0: stati.
1: quando diciamo, si percorreva Taranto-Bari per motivi universitari, che venivano utilizzate ancora le carrozze che un tempo erano di terza classe.
0: Esatto,
1: Pippo, dobbiamo cambiare argomento. La tua
0: cambiamo.
1: presenza oggi nella nostra trasmissione è dovuta anche ad una tua, devo dire, scelta molto bella, molto intelligente. Stiamo parlando della nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, che si insedierà ufficialmente domani. Noi abbiamo ospitato questa ragazza ieri sera nella nostra trasmissione Rosso di Sera e oggi, diciamo, nel nostro telegiornale abbiamo raccolto un estratto della chiacchierata che abbiamo fatto con questa giovanissima studentessa. Ci vediamo questo estratto e poi commentiamo insieme, Pippo.
2: Si chiama
0: Sì.
2: Roseline Cisternino, ha 18 anni e frequenta il liceo Battaglini. È la nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, una scelta coraggiosa che aiuta ad abbattere il muro dei pregiudizi. Come ha spiegato nella nostra trasmissione Rosso di Sera, Roseline ha tra i suoi riferimenti giganti della storia dell'umanità, come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King.
3: Fin da piccola sono sempre stata attirata, ecco, dalla vita di questi grandi attivisti politici, culturali, che appunto Martin Luther King, Kennedy, di solito avrei citato anche Rosa Parks, però magari non in questo contesto. La lettura dei grandi, quindi anche Gandhi, Nelson Mandela mi hanno aiutato, ecco, a farmi capire e soprattutto a capire gli altri.
2: Roselin ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, ma la sua intelligenza e la sua caparbietà l'hanno aiutata a superare situazioni sicuramente difficili.
3: Sono state delle esperienze delle volte anche difficili perché molto spesso non riuscivo a capire perché non piacessi alla gente. I pregiudizi ci sono stati, ci sono e sono sicura che ci saranno anche in futuro. Ovviamente alcuni pregiudizi sono stati messi in chiaro, ecco, ne abbiamo parlato, delle volte sono stati messi in mezzo ai genitori riguardo a questi pregiudizi, magari anche nella scuola soprattutto, altri invece questi pregiudizi arrivavano anche al posto di lavoro, visto che io ho lavorato anche come animatrice, molto spesso arrivavano dei genitori che erano diffidenti del mio ruolo, comunque della mia persona, solo per il mio colore di pelle o comunque per le mie origini, e cose che comunque ho sempre trovato ingiuste. Solo che, come ho già detto, sono riuscita ad affrontare queste situazioni.
2: Ecco allora il principio al quale sarà ispirato il suo mandato di presidentessa del Leo Club.
3: Ho appunto intenzione di non annullare, perché sarebbe impossibile annullare in modo generale, ma comunque diminuire tutte queste differenze che. Attenzione, non parlo solamente di questione razziale, ma parlo anche di questioni culturali, anche psicologiche, questioni di vita. Il mio passato ovviamente è diverso dal suo passato, è diverso da tutti gli altri ascoltatori. È come obiettivo appunto quello di ascoltare.
1: Pippo,
0: Allora,
1: tu sei stato
0: io sono un
1: l'ispiratore di
0: giornalista del
1: questa. Sì, di questa scelta.
0: sono un giornalista del millennio scorso, per cui non sono riuscito a sentire l'audio.
1: Ah, bene.
0: Ma so cosa può aver detto Roselin perché la conosco bene e devo dire che il merito della scelta non è mio se non per aver proposto a lei, come ad altri 9 ragazzi del Battaglini, con i quali abbiamo fatto un corso della formazione scuola-lavoro di giornalismo, di aderire al Leo Club. L'hanno scelta i ragazzi. Devo dire che è una scelta ottima.

0: da molti punti di vista, non è stata fatta per una specie di razzismo all'incontrario, è stata fatta perché Rosalind è brava, si impegna, ci crede, si è documentata molto bene sullo spirito dei club service. In più aggiunge un valore simbolico forte.
1: Taranto, ecco, questo valore simbolico appunto diciamo ci aiuta a superare certi episodi terribili che abbiamo vissuto nelle scorse settimane.
0: Assolutamente sì. Da due punti di vista. Il primo, non tutti i ragazzi di Taranto fanno parte di Baby Gang, per esempio. Il secondo, Taranto non è una città razzista, è una città che include e non esclude, che integra. Rosalind rivendica anche la sua possibilità, nel suo piccolo, come dice lei, ma non è poi così piccolo, di fare da ponte con le sue origini africane. E nella sicurezza, nella comprensione che le razze umane non esistono, che noi siamo un'unica razza, la razza umana appunto, e che dobbiamo superare pregiudizi, stupidità, ignoranza. Rosalind, da questo punto di vista, è un esempio bellissimo, perché è perfettamente integrata. È bellissimo per quanto riguarda lei, è bellissimo per quanto riguarda
1: e
0: la sua famiglia.
1: Per quello che ci ha detto Pippo, è una ragazza portatrice di valori sani, di valori che possono essere davvero un ponte culturale tra appunto diverse generazioni, ma anche tra diverse culture. Grazie Pippo, dobbiamo chiudere. Pippo, grazie davvero.
0: Grazie a voi.
1: Doppio grazie perché sei stato con noi e perché sei stato comunque l'ispiratore della scelta di Rosalind. Grazie.
0: E grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi che ci avete seguito.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme al dottor Leonardo Mortato. Buongiorno, ormai president.
2: Buongiorno.
1: Una rubrica che noi abbiamo ideato e facciamo insieme alla dottoressa Grazia Benedetti, che salutiamo. E quando Grazia Benedetti non c'è, Leonardo c'è sempre. E abbiamo ospite in studio il pedagogista Gennaro Tortorella. Buongiorno Gennaro, benvenuto. Buongiorno. Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante, che è il gioco nella crescita del bambino. E io partirei subito, insomma, con... Io vedo qui che c'è, Gennaro ci ha portato il suo metodo, si chiama Gennaro Tortorella, metodo Tortorella, percorso di autoformazione per genitori, docenti ed educatori di bambini con disturbi di relazione, linguaggio e apprendimento. Ci sono tante cose. Io direi a Gennaro di farci un po' un'introduzione di quella che è il tema del gioco, no? Nella crescita del bambino, quanto è importante, e poi a mano ci spostiamo con tutte le altre domande. Prego.
3: Sì. Il gioco è una forma, è lo strumento di relazione tra i genitori e il piccolo stesso. È una forma di comunicazione. Ci sono tante forme di gioco per poter comunicare, per potersi mettere in relazione. Teniamo conto che c'è dentro di noi quell'uomo primitivo, quell'essere primitivo, arcaico, che comunica attraverso le immagini. Quindi la prima forma comunicativa del bambino stesso sono le immagini, detta anche gioco simbolico.
2: Termini tecnici.
1: Certo, perché poi il bambino, ecco, lo diciamo, no? Ci sono le varie fasi. Noi sappiamo che fino ai 3, 4, 5, 6 anni loro hanno una capacità, come dici tu, no? Di immaginare tante cose, eccetera. E però dall'altro

0: lato, suppongo e ti chiedo, hanno un pensiero di tipo concreto, perché quello astratto poi diventa più in là un pensiero, certo. Giusto? Sì. Perché concreto cosa significa, dottore?
1: Concreto significa che il bambino si sviluppa per stadi, è proprio il processo stesso del pensiero, quindi anche che è in relazione alla
2: Io
1: stessa...
2: Io parlerei proprio di neuroplasticità, no?
0: Ecco, sentiamo Leonardo.
2: La neuroplasticità, no? Che si forma fino ai 12 anni, diciamo, no?
0: Ok.
2: Questo è un po' lo step. E ovviamente in tutto questo c'è tutto un percorso che il bambino deve fare in qualche maniera... coadiuvato, diciamo, dai genitori, da tutte dalle figure, diciamo, che sono più vicine al bambino.
0: Esatto, perché diciamolo, no? Allora lo spieghiamo in termini proprio pratici, facili. La mamma, il papà, i nonni che hanno a che fare con un bimbo di 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni devono fare a questo bimbo degli esempi pratici, mostrare le cose, farle vedere, perché non hanno la capacità di un pensiero così formato.
2: Infatti.
0: Mentre poi quando diventano più grandi si possono fare un po'
2: degli... deve fare delle esperienze.
0: Deve fare...
2: deve immagazzinare queste esperienze per poi tradurle, insomma, nella realtà.
0: Nella realtà, quando poi diventa più grande è chiaro che inizierà esatto, però all'inizio piccolo piccolo deve fare queste cose. Quanto è bello, ecco, vai Gennaro, stavi dicendo una cosa, vai.
1: Sì, il gioco è importante per il bambino e questi primi stadi, cioè diciamo così che oramai è tutto in maniera accelerata, si tende di fare il bambino anche di ragionare, di parlare, di muoversi in maniera astratta, a prescindere dalle esperienze, mentre il gioco è una forma di esperienze ma anche di comunicazione e di relazione.
0: Benissimo.
1: E quindi è di relazione con il genitore. Io sto andando anche in giro, mi sono permesso di dire, ecco, alle volte sai che ci sono quei laboratori di Creta, ormai nei paesi, soprattutto in questo periodo estivo, impariamo ai bambini a utilizzare la Creta. Mi sono accorto anche in questo, quindi facendo oggetti, lavorando, il bambino comunica attraverso il gioco, anche la plasticità, anche la manipolazione stessa della, tipo della Creta, di altri
0: certo,
1: materiali,
0: certo.
1: Comunica quello che lui prova già dentro di sé, quindi non solo a graffiare sul foglio, a colorare, ma anche con altri strumenti. E questo, il bambino invece viene gratificato non tanto da quello che fa, ma dalla presenza, dalla relazione del genitore, cioè il bambino attraverso quel gioco simbolico cerca il contatto, la comunicazione col genitore, la relazione col genitore.
0: La relazione con
1: i genitori fuggono.
0: E invece no, non è che dici, lascio il bimbo giocare. No. Punto fermo è giocare insieme, perché la cosa che fa bene e fa crescere la condivisione e il contatto.
2: Fa crescere sia il bambino e fa crescere il genitore.
0: E certo, lo diciamo tra poco.
2: Nel rapporto col partner.
0: Nel rapporto, esatto. Adesso lo diciamo tra poco, mandiamo lì nella regia e ci rivediamo tra pochissimo.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Eccoci di nuovo in onda, bimbi maestri, questa è la nostra rubrica insieme al dottor Leonardo Murtato e Gennaro Tortorella. Allora, io ripartirei chiedendoti, Gennaro, questa cosa. Allora, tu dici, metodo Tortorella è il frutto di oltre 25 anni di formazione pedagogica e somatopsichica. Allora, per favore, puoi tradurre? Ci puoi spiegare?
1: Questo pare che stavano lungo.
0: Quindi, quando io ho un dolorino, un bimbo ha un dolorino, un mal di pancia, è vero, lo sentiamo veramente, anche l'adulto?
1: Sì, spesso i bambini, cioè il loro malessere, anche i loro conflitti, le loro reazioni, sono, diciamo, somatizzazioni di un malessere che vive, che sente, soprattutto nella relazione. Ecco, c'è tutta una vita, questa storia della vita emotiva nasce già nel grembo materno del bambino, quindi è una relazione che già nel grembo materno, poi dalla nascita continua per tutta la vita, e quindi sì. Perché poi i nostri genitori vengono interiorizzati, anche quando non ci saranno più li portiamo dentro, quindi c'è questa relazione, sì. E diciamo che la gran parte, dicono alcuni, qui entrerebbe poi il medico in merito, il 90-95% sono di carattere psicosomatico o somatopsichico,
2: non organico.
1: Cioè no? Le malattie,
0: allora cerchiamo di tradurre il medichese. Se io sto male psicologicamente, ho un problema, ho una cosa che non va, un pensiero strano, mi viene un dolorino, bambino o adulto, mi viene un dolore che può essere la pancia, la testa, eccetera, eccetera.
2: Ci sono le zone proprio trigger, si chiamano. Trigger.
0: Ci sono i trigger. Proprio, zone
2: cefalea.
0: Trigger. La cefalea?
2: Si fa una zona trigger.
0: Mal di stomaco?
2: Mal di stomaco è una trigger.
0: Mal di pancia?
2: Trigger.
0: Mal di schiena?
2: Pure.
0: Pure. Benissimo. Allora, quando arriva questo dolorino, o un dolore anche intenso, perché può essere intenso, vero? Può anche essere un po' intenso, diciamo, cioè, però costante.
2: Cioè che urente.
0: Urente che vuol dire?
2: Vuol dire che sa lì.
0: Che permane, che resiste. Allora, quando questo dolore c'è sempre, dobbiamo darci una spiegazione, che non è che il dolore arriva e quindi noi siamo tristi, no. Noi siamo tristi, quindi arriva quel dolorino.
2: Allora,
0: che
2: Gennaro
0: è fisico.
2: Te lo spiega adesso in maniera psicologica.
0: Ecco, adesso spiegacelo bene.
2: Dal somato alla psiche.
1: Sì, allora,
2: soma psiche.
1: La vita emotiva o gli aspetti che poi si traducono anche in ragionamenti. Cioè, ad esempio, se un bambino non riceve l'approvazione dei genitori, presenta un disegno, che è, diciamo, la prima forma di comunicazione, sotto forma di gioco col disegnando, oppure voglio giocare con la palla, o mio papà è impegnato sempre in altre cose, delega ad altri a fare le cose, ma lui cerca la relazione con papà o con la mamma. Il bambino, pur di attirare l'attenzione e di ricevere quello di cui lui ha bisogno, ecco, va in fase di somatizzazione. Questi processi, questi meccanismi mentali diventano anche abitudini. Cioè, se io non ho mai ricevuto approvazione del bambino, questa forma di ricerca di approvazione, che poi sarà il partner, sarà l'amico, sarà la scuola, l'insegnante, eccetera, eccetera.
2: Allora, intervengo un attimo.
0: Sì.
2: Perché, per esempio, arrivano spesso al mio cospetto, al cospetto del pediatra, la famiglia, no?
0: Sì.
2: Il padre e la madre. Ora, il bambino, attraverso questo segnale, che vuole fare? Vuole magari ricondurre a un discorso di comunicazione il padre e la madre. Quindi quel disturbo, a volte, non devi neanche mandarlo via, perché è quello che sta sostenendo la coppia.
0: Mamma mia, ragazzi,
2: come
0: è complicato.
2: Che meccanismi ci sono?
0: Cioè, che il bimbo sta male e quando vede che i genitori si occupano insieme, cominciano
2: a gridare, cominciano a litigare, cominciano a deviare.
0: Sì.
2: Il bambino in qualche maniera si somatizza. C'è un discorso anche di neurotrasmettitori, non è una cosa proprio così, perché poi a livello cellulare biologico.
1: Sì, è così.
2: Abbiamo fatto degli studi che dimostrano questo. Che dimostra che c'è proprio una biologia sotto.
0: Incredibile. Quindi dobbiamo sempre stare attenti. prestare attenzione a questi segnali, che sono molto importanti. Quindi, Gennaro, un po' la gratificazione anche, vero?
1: Sì, la gratificazione, direi anche l'approvazione. Questa ricerca di equilibrio, di serenità, di pace, di armonia, perché comunque il concetto base è quello dell'amore. Poi va sviscerato il concetto dell'amore in diverse forme. Però il bambino non è vero che è tabula rasa, ma è un essere vivente che è pieno di amore. Solo che nella vita, durante la vita, da quando nasce, anzi, lui cerca di definire questo concetto dell'amore nella relazione. Se c'è tra i genitori c'è una sorta di
0: conflitto,
1: per lui questo meccanismo lo registra. Sì, questo diventa anche uno stile di vita del bambino stesso.
0: Va bene, va bene. Allora facciamo una breve pausa. Mamma mia, che belli argomenti oggi. Leonardo, Gennaro, grazie. Siamo veramente... Io sono contenta di questa rubrica proprio per questo, perché riusciamo un po' anche a capire qual è la strada, qual è il percorso, più o meno giusto, perché poi tutti i genitori sbagliamo.
2: Alla realtà che stiamo...
0: Alla realtà, ci ricolleghiamo. Cioè, adesso ci ricolleghiamo. Adesso mandiamo un pezzo, linea alla regia e torniamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Bimbi maestri, la nostra rubrica ancora in onda insieme a Gennaro Tortorella e Leonardo Mortato. Stiamo parlando dei bimbi e dell'importanza del gioco nella crescita del bambino. Adesso parliamo anche del linguaggio, vero Gennaro? Sì. In quale termine?
2: Il linguaggio è, ripeto, la prima forma di linguaggio è quello simbolico, è quello del bambino che graffia, disegna già a un anno e comincia proprio a scarabocchiare.
1: Sì.
2: Spesso diciamo che cos'è, il bambino viene, presenta il disegno e noi diciamo che cos'è questa schifezza di disegno.
1: E non si dice, si dice che bello, bravissimo.
2: Oh. In realtà per chi è studioso questo scarabocchio parla di se stesso, la sua vita emotiva, ed è molto importante.
1: Sei un esperto di grafologia.
2: Sì, ho studiato un po' di
1: questo. Ah, quindi quei disegni, con tutto il rispetto, quegli scarabocchi dicono qualcosa,
2: certo,
1: già.
2: Certo, parlano soprattutto del primo approccio, è quel sempre nella relazione tra la madre e il figlio, poi il secondo anno di vita riconosce il papà. Il papà biologico, chi se ne prende cura. E quindi c'è questa forma di comunicazione. Poi c'è l'altro, il gioco nel linguaggio. E se il bambino, ecco, si può, il bambino che spesso i genitori dicono, arrivato a 4 anni non ha ancora imparato a parlare, sento, dice mamma e papà. E ha questa difficoltà comunicativa, portiamo subito dal logopedista. Sì, il logopedista può fare i suoi esercizi eccetera eccetera, ma a casa la vera terapia sono i genitori, cioè i bambini giocando e stimoli il linguaggio. Se prendi la palla e quindi ti lancio un oggetto, ti do un oggetto, comunicare e parlare, non ritenere il bambino sempre anche dal punto di vista comunicativo, cosa devo dire con te che sei piccolo, non capisci niente, ma parliamo con te, ti do la palla, ti lancio la palla, quindi questa azione,
3: parli con il linguaggio del bambino,
2: parli con il linguaggio del bambino, cioè, in maniera semplice, cioè, ti lancio la palla, ti do la palla, tira la palla, prendo la palla, butta la palla, cioè usare giocando stimolando alla comunicazione.
1: Quindi quei bambini che ancora non parlano vuol dire che a questi bimbi non si parla tanto.
2: Poi c'è anche da tener conto, in questo caso entrerebbe lui in gioco l'americo, c'è anche la maturità neurolinguistica, quindi l'aspetto neuronale.
3: C'è l'aspetto neuronale caratterizzato dalle sinapsi, no?
1: Dalle sinapsi.
3: Ne parliamo sempre, no? Poi noi partiamo con un certo numero di sinapsi, poi intorno le costruiamo. Le alimentiamo.
1: C'è Galimberti che sostiene che la quantità, più parole conosciamo, più riusciamo a formare dei pensieri. E quindi attraverso questi suppongo che a mano che facciamo delle esperienze di tipo pratico, di tipo teorico, mentale, intellettivo, aumentino le nostre sinapsi, i nostri collegamenti.
3: Pensa no, ai progetti che noi facciamo in pediatria, nati per leggere, nati per la musica.
1: Infatti,
3: adesso che verrà la Pellicani la settimana prossima, speriamo, ci parlerà
1: di questo, no? Di quanto la lettura, di quanto la musica possano stimolare
3: la produzione del linguaggio,
1: tante cose, pensiero. Come no, il pensiero, il linguaggio, il benessere, perché
3: l'attenzione a se stessi,
1: l'ascolto
3: attivo,
1: bello, tante cose, tantissime, incredibile. Allora, in buona sostanza, noi dobbiamo parlare a questi bimbi, anche se sono bimbi piccolini, e immaginiamo che certe volte possano non seguirci o non capirci. Dobbiamo essere veramente pazienti, essere disponibili, dedicare loro il tempo, perché oggi sembra che venga meno questa cosa fondamentale, che
3: pensi che sia un alibi questo, basta dei genitori.
1: Non lo so se è un alibi, però mi piacerebbe tanto.
2: Sì,
1: che...
2: Secondo me, ecco, non c'è. Allora, come si dice, i genitori non si nasce, si diventa.
1: Certo.
2: Questa è la cosa essenziale. Però forse è anche lasciatemelo passare il termine, una vocazione essere genitori, perché io ho degli amici, conosco, loro esplicitamente dicono: io non mi sono voluto sposare perché ho difficoltà a relazionarmi con il bambino, ascoltarlo, solo i schiamazzi mi danno fastidio.
1: Certo,
2: quindi non tutti,
1: carità,
2: hanno questa predisposizione a essere genitori.
1: Giusto.
2: Però nel momento in cui si diventa genitori, allenarsi con se stessi, spesso ecco, lasciatemelo passare questo termine, il non sentire lo schiamazzo del bambino è questo richiamo al proprio bambino interiore che noi portiamo con noi stessi. Quindi abbiamo paura di entrare in comunicazione con il nostro bambino, è la voce del nostro bambino che stiamo sentendo in questo momento, che non
3: il bambino che sta, io dico, sanguinando.
1: Mamma mia,
3: sangue, ti manda il segnale.
1: E dobbiamo ascoltarci allora, anche se siamo adulti, sì, esatto, perché abbiamo e conserviamo un
3: ma ecco perché
1: vino.
3: Ti dico, non nasciamo genitori, io che ho avuto la fortuna di essere come te d'altronde,
1: certo,
3: genitore,
1: sì,
3: attraverso mio figlio ho imparato una quantità,
1: una marea di cose, una marea di
3: enorme,
1: cose
3: enorme,
1: incredibile,
3: che mi hanno fatto crescere
1: e che ci fanno crescere ancora, perché poi ogni età ha i suoi bei regalini, perché non è che quando so, diceva la nonna,
3: no?
1: Bimbi piccoli problemi piccoli, bimbi grandi problemi grandi, perché no, perché poi crescono le esigenze, vero,
2: sì,
1: di comunicazione. Io ricordo ancora quando mia figlia da una certa età passava ad un'altra, vedevo proprio chiaramente più o meno questi step di crescita, quando è iniziato a parlarmi con delle frasi di concetti, di pensieri suoi, io lo trovavo affascinante, era bellissimo. Allora mi diceva, io mi ricordo una volta che mi ha chiesto una domanda.
3: Con la meraviglia sua.
1: Sì,
3: la meraviglia.
1: Proprio. Una meraviglia. Allora diceva, mamma, ma perché le parolacce sono parolacce? Chi lo stabilisce che quella è una parolaccia? E io non sapevo cosa rispondere. E cosa devo rispondere? Non lo so, perché lei è appassionatissima di linguaggio, di lettura, perché
2: certo,
1: da fin da, dalla culla. Dalla culla io leggevo sempre con lei, in italiano, in inglese, in spagnolo, in tante lingue. E lei oggi, infatti, ne parla tre. Per
2: ecco,
1: dire. Quindi
2: ecco,
1: questo è una cosa, è un allenamento, come sì, dite voi, sì, piano piano le cose si fanno. È un'appassionata ancora oggi di lettura, ha 16 anni, e quindi è bello avere questo tipo, diciamo, di possibilità nella vita, che non costa niente leggere un libro a un bimbo, eh. Io parlo di attività veramente semplici. Stiamo parlando di questo che tutti possiamo fare.
3: Ma per quello
1: non fare la luna o gli sci.
3: No?
1: Esatto, cioè, esatto. Lo proponiamo proprio perché è accessibile a tutti.
2: Questo è perché l'ambiente comunque fa la sua parte. C'è tutte le teorie fino ad oggi sulla ecco, l'influenza ambientale, culturale, fa nella crescita,
1: incide,
2: del bambino, incide tantissimo.
1: Incide tantissimo. Va bene, adesso una piccola pausa.
2: Senza colpolizzare.
1: No, senza colpevolizzare. No, però
2: nessuno,
1: di fatto stiamo ragionando sugli effetti e su dei dati scientifici,
2: sì, sì,
1: non è che ce li inventiamo noi. Detto questo, linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.com.

Punto it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
1: Eccoci amici in chiusura della nostra rubrica Mimmi Maestri insieme al dottor pedagogista De Gennaro Tortorella, dottor Leonardo Murtato. In ultimo, Leonardo, partiamo da te. Qual è il messaggio che voglio lanciare oggi?
2: Voglio lanciare un messaggio che per me è un po' una rivoluzione, perché

0: sempre a valutarli sulla capacità di memorizzare solo le date e ripetere a pappagallo, dico, le nozioni. Allora, qual è il paradosso? Cioè, le competenze oggi richieste dal mondo reale, cioè l'intelligenza emotiva, la resilienza, l'amore, la creatività, mettiamoci la fisica quantistica, la forza dell'immaginazione di cui parlava il dottor Tortorella, non sono proprio trattate a scuola. Per non parlare poi delle verità storiche riguardanti proprio la nostra questione meridionale, se vogliamo, no?
1: Certo.
0: È proprio un paradosso. La scuola sembra essere rimasta indietro rispetto alle esigenze del mondo reale. Un ragazzo vivace che fa troppe domande, che non sta fermo, per esempio, viene etichettato come un bambino o un ragazzo problematico, magari un leader. Se non capisce la matematica, lo si etichetta come malato, distruggendo così la sua autostima, proprio negli anni in cui si sta formando, come ho detto al principio, la sua identità. Studi di psicologia dello sviluppo umano hanno proprio radicalmente dimostrato che l'autostima costruita e distrutta tra i 12 e i 18 anni condiziona addirittura il successo lavorativo e relazionale dell'adulto.
1: Bravo.
0: Per i successivi 30 anni, si è visto. Quindi, per concludere, io che cosa posso... Cioè, quali sono le urgenze, secondo me, che la scuola dovrebbe dire?
1: Sì, diamo qualche secondo.
0: Cerchiamo qualche secondo, poi lascio la parola al dottor Tortorella. Bisogna insegnare ai ragazzi come gestire le loro emozioni e sviluppare una sorta di empatia. Poi incoraggiare che cosa? La risoluzione creativa dei problemi attraverso dei progetti pratici da mettere in atto. Promuovere la creatività, offrire sempre opportunità per esplorare e sperimentare in vari campi, sia artistici che tecnici. E poi, infine, l'ultima cosa che per me è fondamentale è l'ascolto attivo. Insegnare ai docenti come ascoltare e rispondere in modo efficace alle esigenze degli studenti.
1: Sì, no. Bravo, un applauso grande. Facciamo le selezioni prima.
0: Sì, sì.
1: Vediamo chi è capace, chi è portato a insegnare. Non che tutti possono insegnare. Dove
0: ma
1: sta Gennaro scritto?
0: Si è battuto sulla formazione.
1: Che tutti possono, non
0: formazione.
1: È vero che tutti possono insegnare,
0: vero,
1: dai.
0: Sì, sì.
1: Sulla formazione. Dici, come dici tu, giustamente, un messaggio importante. Forniamo delle esperienze di vita, tutta quella serie di cose che non sono imparare a memoria delle nozioni e stare così dritti come dei cavalli con le bende.
0: Io la data me la scordo, c'è la nozione.
1: Ma capisci,
0: che
1: però ti ricorderai per sempre qual è il concetto, no? Qual è il ragionamento e qual è la capacità di poterlo sviluppare, un ragionamento. Gennaro, io sono un po' così, sì. Quando mi partono queste cose, però è giusto, non tutti possono insegnare, diciamolo.
2: Allora, non è che non è vero, anche l'insegnamento è una mission.
1: È un'arte. Ed è una missione di vita, proprio.
2: Allora, educare, diceva Piaget, è uno psicologo statunitense che non vive più comunque, diceva che educare è come l'arte medica, l'arte stessa di educare è come l'arte medica, quindi non solo il metodo. Io ho conosciuto, ho fatto altri incontri di formazione.
1: Pochi secondi che stiamo per
2: sì,
1: chiudere.
2: Sì, sì, incontri di formazione dove i medici mi dicevano praticamente, ma noi siamo sempre lì sul pezzo a imparare, a potenziarci, a migliorare i nostri metodi. Come diceva dottor Leonardo, è il cuore, quello che diceva anche Piaget, toccare il cuore, non solo metodo. Il metodo non funziona se prima non allineiamo il nostro cuore.
0: Elettromagnetica parte di là,
2: con il cuore. Quindi praticamente fare questo, come si parlava, esperienza pratica, la formazione, non riempire il cervello, l'emisfero sinistro del cervello, di nozioni, metodi, tanti di metodi. Il mio libro lo chiamo metodo anche un po' provocatorio, perché comunque io non ho fatto altro che nel mio lavoro di applicare la pedagogia, però sono praticamente oltre 30 anni di mia esperienza sull'intelligenza emotiva, parlando, lavorando sulle mie anche somatizzazioni,
1: certo,
2: emotive.
1: Va bene, Gennaro, io ti chiedo una cosa, puoi venire di nuovo così facciamo un bel approfondimento di tutte le cose e temi che abbiamo lanciato oggi, perché abbiamo parlato di tante cose molto interessanti. Vuoi venire di nuovo?
2: Grazie
1: mille.
2: Grazie.
1: Quindi ci rivedremo.

0: con Gennaro Tortorella. Leonardo, grazie, io ormai te non te lo chiedo più perché tu vieni sempre, grazie. Beh, a Dio siamo fortunati di questo, ci
1: grazie,
0: rivediamo alla prossima puntata, alla prossima puntata di Bimbi Maestri. Grazie a Gennaro Tortorella, grazie a Leonardo Mortato, grazie per averci seguito. Ciao ciao, ciao, ciao.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Scattano le manette ai polsi di un uomo di 42 anni dopo i molteplici interventi della polizia nell'abitazione che l'indagato condivide con la madre ottantenne e la sorella. Gli agenti sono stati allertati almeno 4 volte negli ultimi 2 mesi per la segnalazione di maltrattamenti ai danni delle 2 donne. L'attività investigativa posta in essere dai poliziotti del commissariato di Grottaglie ha permesso di delineare un ambiente familiare tutt'altro che sereno, perché caratterizzato da continue minacce e violenze fisiche nei confronti delle donne, che in alcuni casi hanno generato anche lesioni personali piuttosto gravi. L'atteggiamento violento del 42enne a quanto pare era anche causato dall'uso di sostanze stupefacenti che portava l'aggressore a pretendere il denaro necessario ad acquistare la droga. Gli atteggiamenti violenti avevano ormai determinato un clima di paura tanto da indurre le 2 donne a non denunciare i continui maltrattamenti. L'uomo, che ora si trova nel carcere di Taranto, dovrà difendersi dell'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 7 pistole, un fucile a pompa, una mitraglietta a scorpio. Sono queste le armi scoperte poste sotto sequestro dai militari della Guardia di Finanza di Taranto. Il ritrovamento è avvenuto in un garage di via Orsini, nel

0: cuore del rione Tamburi. Si tratta di armi particolarmente potenti, insieme alle quali i militari delle Fiamme Gialle hanno trovato anche munizioni. Rilevante la portata dell'oggetto del sequestro, ma da sottolineare anche il luogo in cui è stata messa a segno l'operazione. Il quartiere Tamburi, abitato in parte anche da famiglie note alle forze dell'ordine. È chiaro che sul ritrovamento di quello che è un vero e proprio arsenale è alta l'attenzione degli organi competenti, chiamati ora a portare avanti un'intensa attività investigativa mirata ad individuare chi avesse portato in quel garage le armi e perché. Il sequestro è stato disposto dal pubblico ministero Francesca Colaci, che ne chiederà la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il blitz è stato eseguito nelle ultime ore dai finanzieri del Comando Provinciale Ionico, diretti dal maggiore Giuseppe Savoia. La notizia è stata pubblicata sulla Gazzetta del Mezzogiorno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Tanto tuonò che il treno arrivò. Taranto avrà il suo Freccia Rossa per Roma. Dopo le polemiche di questi giorni e i continui botte e risposta tra centrosinistra e centrodestra, la regione ha deciso di mettere mano al portafogli e tirar fuori 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento fra Taranto e la capitale. Gli scambi, non certo quelli ferroviari, però non sono giunti al capolinea, ma continuano a viaggiare su binari resi ancora più torridi dalla calura estiva. L'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, parla di ricatto bello e buono, perché sulla tratta Bari-Decaro l'ordine è quello di scaricare le responsabilità sul governo e sul ministro Salvini, perché, questa è la linea di pensiero, non è giusto che la regione paghi un servizio che dovrebbe essere garantito dalle Ferrovie dello Stato. Non solo, l'assessore garantisce che la regione non paga nessun altro collegamento delle Frecce con le altre città pugliesi. Su tutt'altro binario l'onorevole Dario Iaia, il quale manda a dire a Piemontese che i collegamenti Freccia-Rossa sono servizi a mercato. Vale a dire, se il collegamento non si sostiene con i soli ricavi dei biglietti, le regioni possono scegliere di sostenerlo con proprie risorse. Per questo, dice Iaia, è positivo che anche la Regione Puglia abbia finalmente compreso che per garantire un collegamento strategico come quello per Taranto è necessario fare ciò che fanno altre regioni, e cioè impegnare risorse proprie, così come ha fatto la Regione Basilicata accollandosi gli oneri della Puglia. Fin qui le beghe politiche. Ai tarantini però interessa salire sul Freccia Rossa, nell'auspicio che non debba servire ogni volta infiammare i binari delle polemiche per ottenere che un treno si fermi alla stazione di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: E torniamo a parlare del Freccia Rossa e dei collegamenti da e per Taranto. Lo facciamo con il segretario di Casa Artigiani Stefano Castronuovo, Gisberto Nicoletti, attendo un cenno. Ci siamo? Sì. Buongiorno Stefano Castronuovo.
4: Buongiorno, buongiorno direttore.
3: E allora, proprio ieri pomeriggio avevate fatto, anzi ieri mattina, un documento nel quale appunto denunciavate la situazione di isolamento della città. Ha portato bene, perché poi la regione si è destata e ha deciso di mettere sul tavolo 1,5 milioni per garantire il passaggio del Freccia Rossa da Taranto. Però il problema complessivo della difficoltà di collegamenti da e per la città resta, al di là del Freccia Rossa.
4: Sì, noi l'abbiamo sempre detto, non è un problema del Freccia Rossa, che è uno dei problemi della città di Taranto, ma il problema è la direzione di sviluppo che la città vuole prendere, ovvero che l'amministrazione, la politica regionale, ma anche la politica nazionale vuole dare alla città. Io ricordo che le vie ferroviarie Taranto negli anni 60, quando è stata creata la grande industria, uno dei primi elementi per la viabilità era appunto il traffico merci e il traffico passeggeri, quindi la creazione delle ferrovie. Ora noi stiamo avendo una regressione sotto questo punto di vista, ma se Taranto si vuole candidare a una riconversione che tutti declamano, tutti chiedono, tutti pubblicizzano, c'è bisogno che ci sia una riconversione economica attraverso anche quelle che sono le strutture infrastrutturali, strade, autostrade, treni, e aeroporto, altrimenti sono tutte ecco, a proposito, quelle che ci diciamo.
3: A proposito di aeroporto, c'è questa notizia che riguarda appunto l'aeroporto di Grottaglie, da utilizzare come scalo cargo per l'agroalimentare, in particolare attraverso un collegamento con Istanbul.

0: dal quale partono, da Istanbul poi partono insomma traffici per tutto il mondo praticamente. E vi piace questa soluzione?
1: Allora, quella del cargo è una delle soluzioni che di certo fanno bene al territorio. Noi abbiamo incontrato già la compagnia diciamo che ha in gestione, anzi in concessione, il terminal, diciamo, all'aeroporto di Grottaglia Merci, quindi cargo merci. Quella è un'opportunità importante, non solo sull'agroalimentare, ma penso anche a tutto, diciamo, il settore florovivaistico, che è uno dei settori, diciamo, dove noi importiamo parecchia merce, ma anche esportiamo parecchia merce. Quello è uno dei settori che va valorizzato. A questo però ricordo che dobbiamo aggiungere quello del traffico passeggeri. Come dire, ci sono imprese che o settori che hanno bisogno diciamo, della movimentazione merce veloce, ma se non ci facciamo conoscere, penso anche al settore turistico, è inutile che noi declariamo che Taranto ha una vocazione turistica se poi non abbiamo i mezzi per far raggiungere i turisti di tutto il mondo, facilmente la città.
0: Castronovo, un'ultima domanda prima di chiudere questo collegamento. Il porto, che dovrebbe essere una delle chiavi di volta della nostra riconversione economica, a che punto siamo?
1: Il porto, noi abbiamo praticamente, diciamo, il traffico passeggeri che, ringraziando, diciamo, il terminalista, sta funzionando. Vanno aggiustate un po' di cose,
0: Parliamo
1: sono
0: delle
1: risultati
0: crociere,
1: meno.
0: ovviamente.
1: Parliamo delle crociere, che ricordo che è un bigliettino da visita, cioè è il là per far conoscere la nostra città al mondo intero. Poi dobbiamo aggiungere a quello, come ho detto prima, una serie di possibilità. Gli stranieri si muovono con i mezzi pubblici, non si muovono di certo con le macchine private. Sotto il profilo merci siamo ancora lontani e fermi da quello che dovrebbe essere, diciamo, lo sviluppo economico e traffico merci, che dove in altre invece città, come abbiamo sempre
0: Come
1: detto,
0: Bari, ad esempio.
1: è molto, come Bari, Salerno, e così via, è molto sviluppato rispetto alla città di Taranto, che ha un porto, come dire, tra virgolette, non molto ampio rispetto ad altri porti, ma purtroppo non riesce a
0: Con
1: sviluppare
0: un
1: quello
0: traffico al
1: che
0: momento quasi
1: è
0: nullo. Grazie Castronovo, avremo modo di parlarne
1: niente.
0: magari qui in studio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Assemblea pubblica a Bari questa mattina sulla vertenza dei call center organizzata da SLC CGIL Puglia e FISTL CISL. La necessità è data dalle recenti scelte commerciali e dai criteri inseriti nell'ultimo bando di gara da parte di Enel, che rischiano di determinare una vera e propria bomba sociale ed occupazionale in un settore che peraltro garantisce il reddito a migliaia di famiglie. I sindacati sottolineano che il nuovo bando Enel rappresenta un precedente gravissimo ed inaccettabile. Viene in sostanza cancellata la clausola sociale di salvaguardia, lo strumento giuridico e contrattuale che da sempre tutela la continuità occupazionale e i livelli salariali dei lavoratori nei cambi d'appalto. Ma non solo, a rendere il quadro ancora più pesante l'inserimento di logiche distorte nell'attribuzione dei punteggi di gara che incentivano e premiano le aziende che scelgono di sostituire il lavoro umano con l'intelligenza artificiale. Non siamo contro l'innovazione tecnologica, ci tengono a sottolineare i sindacati, ma non possiamo tollerare che la transizione digitale si traduca in una brutale operazione di macelleria sociale, dove l'algoritmo viene utilizzato per tagliare il costo del lavoro, azzerare le tutele e licenziare il personale. L'innovazione deve migliorare le condizioni di lavoro, non cancellare le persone. All'appello accorato lanciato dalle sigle sindacali nei giorni scorsi, oltre alle strutture confederali e di categoria nazionali, regionali e territoriali di CGIL CISL, ha risposto con forza a un fronte istituzionale compatto e trasversale, a testimonianza di quanto la vertenza sia sentita come una ferita per l'intero territorio pugliese. Questa straordinaria partecipazione dimostra che la battaglia in difesa dei lavoratori dei call center non è una mera vertenza sindacale di settore, ma una grande questione democratica che riguarda il modello di sviluppo economico e sociale che vogliamo per la nostra regione e per il paese. Concludono così le due sigle sindacali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ci colleghiamo con Bari dove raggiungiamo appunto in videocollegamento Andrea Schirinzi che è un lavoratore dei call center. Buon pomeriggio e benvenuto.
4: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.

0: Come possiamo delineare, e rappresentare quella che è la preoccupazione dei lavoratori di questo momento?
1: Dovessi utilizzare un termine, sceglierei il termine tsunami. Rischiamo di essere travolti da un processo tecnologico che determinerà perdita secca di posti di lavoro. Siamo in una regione che ha delle difficoltà economiche ataviche, una regione che occupa migliaia e migliaia di lavoratrici e lavoratori nel settore dei contact center e del lavoro in outsourcing, quindi in appalto. C'è un rischio concreto sulla scorta del bando di gara Enel, Back Office, che i lavoratori vengano sostituiti a piè pari dall'utilizzo, dall'introduzione di elementi di intelligenza artificiale che eludono anche ciò che prevede una legge dello Stato, la legge sulla clausola sociale, e ciò che prevede all'articolo 53 bis del nostro contratto collettivo, la clausola sociale, ossia i lavoratori seguono il lavoro in caso
0: Schinzi,
1: di
0: una
1: perdita di appalto.
0: domanda. Dal punto di vista
1: Prego.
0: psicologico, per i lavoratori che hanno la sensazione che rischiano di essere sostituiti, lo diciamo in maniera brutale, ma credo che sia la sostanza delle cose, che rischiano di essere sostituiti dalle macchine, appunto dall'intelligenza artificiale. Ecco, dal punto di vista psicologico anche, qual è l'effetto?
1: L'impatto è notevole, noi da anni ormai stiamo già riscontrando, diciamo, elementi sentinella rispetto ad un malessere diffuso, perché il lavoro che svolgiamo è un lavoro, utilizzo un termine arcaico, ma che diciamo, corrisponde al vero, alienante di per sé. Si vive e si lavora con la sensazione di istruire, la macchina che a breve ci sostituirà. Se poi intervengono anche aziende a partecipazione pubblica come Enel, che di fatto certifica questo processo, ed è tutto evidente che la paura è quotidiana e c'è il rischio da parte di committenti non pubblici che possano fare senza ombra di dubbio peggio rispetto a quello che sta facendo già Enel.
0: Ecco, però oggi si è registrata una risposta importante anche a livello istituzionale, quindi non solo i sindacati, non solo i lavoratori, ma anche la politica, anche le istituzioni. Questo è un segnale importante.
1: Ieri siamo reduci da un presidio e da un confronto in Regione Puglia con l'assessore e con anche un rappresentante di Enel. Abbiamo ottenuto dalla Regione Puglia l'istituzione di un tavolo, di un osservatorio permanente su ciò che potrebbe determinare l'avvento di intelligenza artificiale nel nostro settore. Quindi è un primo passo, non è sufficiente, abbiamo ricevuto garanzie ampie da parte dell'attuale amministrazione. È necessario, perché lo chiediamo ormai da mesi, l'apertura anche di un tavolo governativo che possa in maniera fattiva intervenire su processi che altrimenti dai singoli territori non possiamo contrastare né governare.
0: Grazie, chiarissimo. Grazie ad Andrea Scrinzi, lavoratore dei call center, per averci rappresentato un po' dal punto di vista anche umano questa avvertenza, quindi con i risvolti del caso. È chiaro che può rappresentare un pericoloso precedente. Grazie Scrinzi e in bocca al lupo.
1: Grazie a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Uno sportello per segnalare le violazioni contrattuali all'interno del sistema cinema pugliese e finanziamenti destinati alle produzioni che assumono giovani professionisti locali. E questa è una delle proposte avanzate ieri dall'Unione Sindacale di Base del Cinema alla Sesta Commissione Regionale. L'audizione ha aperto così uno spiraglio. La presidente Lucia Angolano, infatti, si è impegnata ad istituire un tavolo permanente e il direttore di Apulia Film Commission, Antonio Parente, ha aperto un dialogo con i sindacati. L'obiettivo è comune, agire subito per riscrivere il futuro del settore. Scelte necessarie per il sindacato che ha scattato negli scorsi giorni una fotografia critica del settore occupazionale che rischia oggi la desertificazione culturale della regione Puglia. I dati di maggio 2026 infatti mostrano che il 91% dei lavoratori locali non ha impieghi in programma e quasi il 40% è senza contratti nell'anno 2026, rischiando così di perdere l'anno contributivo. Una situazione paradossale per un settore che per ogni euro investito sito ne genera 3,7 sul territorio. I professionisti pugliesi si ritrovano così altamente qualificati ma invisibili, penalizzati dalla natura intermittente del lavoro che preclude mutui e ammortizzatori sociali e vittime di discriminazioni economiche rispetto ai non residenti. Tra le altre proposte anche il sostegno al reddito con misure regionali.

0: regionale, accademie gratuite di cinema in contesti difficili dove i professionisti e le professioniste possono insegnare nei periodi di fermo, oltre al welfare logistico che assicura l'indennità di trasferta interregionale per coprire i costi di vitto e alloggio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E torniamo a parlare del Freccia Rossa e dei collegamenti da e per Taranto. Lo facciamo con il segretario di Casa Artigiani Stefano Castronuovo. Gisberto Nicoletti attende un cenno. Ci siamo? Sì. Buongiorno Stefano Castronuovo.
3: Buongiorno, buongiorno direttore.
2: E allora, proprio ieri pomeriggio avevate fatto, anzi ieri mattina, un documento nel quale appunto denunciavate la situazione di isolamento della città. Ha portato bene, perché poi la regione si è destata e ha deciso di mettere sul tavolo 1,5 milioni per garantire il passaggio del Freccia Rossa da Taranto. Però il problema complessivo della difficoltà di collegamenti da e per la città resta, al di là del Freccia Rossa.
3: Sì, noi l'abbiamo sempre detto, non è un problema del Freccia Rossa, che è uno dei problemi della città di Taranto, ma il problema è la direzione di sviluppo che la città vuole prendere, ovvero che l'amministrazione, la politica regionale, ma anche la politica nazionale vuole dare alla città. Io ricordo che le vie ferroviarie Taranto negli anni 60, quando è stata creata la grande industria, uno dei primi elementi per la viabilità era appunto il traffico merci e il traffico passeggeri, quindi la creazione delle ferrovie. Ora noi stiamo avendo una regressione sotto questo punto di vista, ma se Taranto si vuole candidare a una riconversione che tutti declamano, tutti chiedono, tutti pubblicizzano, c'è bisogno che ci sia una riconversione economica attraverso anche quelli che sono le strutture infrastrutturali, strade, autostrade, treni e aeroporto, altrimenti sono tutte quelle che ci diciamo.
2: A proposito di aeroporto, c'è questa notizia che riguarda appunto l'aeroporto di Grottaglie, da utilizzare come scalo cargo per l'agroalimentare, in particolare attraverso un collegamento con Istanbul, dal quale partono da Istanbul poi partono insomma traffici per tutto il mondo praticamente. E vi piace questa soluzione?
3: Allora, quella del cargo è una delle soluzioni che di certo fanno bene al territorio. Noi abbiamo incontrato già la compagnia che ha in gestione, anzi in concessione, il terminal all'aeroporto di Grottaglie merci, quindi cargo merci. Quella è un'opportunità importante, non solo sull'agroalimentare, ma penso anche a tutto il settore florovivaistico, che è uno dei settori dove noi importiamo parecchia merce, ma anche esportiamo parecchia merce. Quello è uno dei settori che va valorizzato. A questo però ricordo che dobbiamo aggiungere quello del traffico passeggeri. Ci sono imprese che o settori che hanno bisogno della movimentazione merce veloce, ma se non ci facciamo conoscere, penso anche al settore turistico, è inutile che noi declariamo che Taranto ha una vocazione turistica se poi non abbiamo i mezzi per far raggiungere i turisti di tutto il mondo facilmente la città.
2: Castronuovo, un'ultima domanda prima di chiudere questo collegamento. Il porto, che dovrebbe essere una delle chiavi di volta della nostra riconversione economica, a che punto siamo?
3: Il porto, noi abbiamo praticamente il traffico passeggeri che, ringraziando il terminalista, sta funzionando. Vanno aggiustate un po' di cose.
2: Parliamo delle crociere, ovviamente.
3: Parliamo delle crociere, che ricordo che è un bigliettino da visita, cioè è là per far conoscere la nostra città al mondo intero. Poi dobbiamo aggiungere a quello, come ho detto prima, una serie di possibilità. Gli stranieri si muovono con i mezzi pubblici, non si muovono di certo con le macchine private. Sotto il profilo merci siamo ancora lontani e fermi da quello che dovrebbe essere lo sviluppo economico e traffico merci, che dove in altre invece città, come abbiamo sempre detto,
2: come Bari ad esempio,

0: Molto, come Bari, Salerno e così via, è molto sviluppato rispetto alla città di Taranto, che ha un porto, come dire, tra virgolette, non molto ampio rispetto ad altri porti, ma purtroppo non riesce a
1: Con
0: sviluppare
1: un
0: quello
1: traffico al
0: che
1: momento quasi
0: è
1: nullo. Grazie Castronovo, avremo modo di parlarne
0: il.
1: magari qui in studio. E
0: Come no?
1: adesso linea, grazie per questo intervento, linea alla regia a Gisberto Nicoletti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Una nomina non digerita, quella di Luana Riso come nuovo assessore nella giunta di Piero Bitetti. I malumori più profondi arrivano dal circolo del PD di Talsano. Tradimento politico è l'accusa rivolta sia a Riso che al consigliere Panzano che ne ha seguito il percorso. L'amarezza del consigliere regionale Cosimo Borraccino, che del circolo di Talsano è il maggior riferimento politico.
3: Sono stato chiaro e penso che lo sia stato anche il circo di Talsano con una comunicazione veloce. Siamo stati contrari a questa nomina, ad un percorso che non è stato condiviso con il circolo, devo dire anche con un pizzico di amarezza col sottoscritto, perché parliamo di persone che mi sono vicine da molti anni, soprattutto la neo assessora. Del resto abbiamo fatto un lavoro enorme come partito di Talsano col sottoscritto che ha dato un contributo importante per la loro elezione. Diciamo, la gratitudine alcune volte politica non è a questa latitudine, diciamo, su una scelta che è una scelta tutta personale, non condivisa con questo circolo. Ma c'era anche un accordo all'interno di questo circolo, sottoscritto anche dai nostri due ex candidati, bisogna dire, che in caso di vittoria e di eliezione loro non sarebbero rimasti in consiglio a svolgere un ruolo politico.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Mauro Tatulli, il centro commerciale Porte dello Ionio, reduce da un evento nazionale nel quale avete ottenuto un riconoscimento per le vostre due importanti iniziative.
4: Sì, il Comitato Nazionale dei Centri Commerciali nella serata del 30 di giugno nel Award CNCC ci ha premiati con due premi importantissimi. Un primo premio legato all'evento che abbiamo fatto, il Delfis d'Oro, quell'evento dedicato allo sport e ai ragazzi, dove ci è stato riconosciuto un progetto di grande importanza, ma poi quello che è stata la serata che ci ha dato anche tanto, tanto onore, tanto orgoglio, aver vinto il premio, il best del best, cioè il massimo riconoscimento che un centro commerciale a livello Italia può avere per i progetti che sviluppa all'interno della propria struttura, con Incontro al tuo futuro, Job Days.
1: E intanto nei prossimi giorni saranno finalmente liberate le strade di accesso dai cantieri per le BRT.
4: Beh sì, abbiamo saputo che da martedì dovrebbe riaprire l'accesso da Cimino, zona Cimino, via di San Giorgio, via San Giorgio. Quindi ringraziamo comunque tutti quelli che si stanno impegnando per accelerare per questi lavori, perché noi siamo convinti e siamo certi che la BRT sarà un'opportunità per tutto il territorio. È chiaro che abbiamo avuto momenti di disagio, abbiamo momenti di disagio, però il fatto di poter riaprire tra martedì sicuramente sarà una grande opportunità per noi, ma soprattutto per i nostri clienti che potranno venire a trovarci in tutta comodità e sicurezza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Si chiama Roseline Cisternino, ha 18 anni e frequenta il liceo Battaglini. È la nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, una scelta coraggiosa che aiuta ad abbattere il muro dei pregiudizi. Come ha spiegato nella nostra trasmissione Rosso di Sera, Roseline ha tra i suoi riferimenti giganti della storia dell'umanità, come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King.
5: Fin da piccola sono sempre stata attirata, ecco, dalla vita di questi grandi attivisti politici, culturali, che appunto Martin Luther King, Kennedy, di solito avrei citato anche Rosa Parks, però magari non in questo contesto. La lettura dei grandi, quindi anche Gandhi e Nelson Mandela mi hanno aiutato, ecco, a farmi capire e soprattutto a capire gli altri.
1: Roselyn ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, ma la sua intelligenza e la sua caparbietà l'hanno aiutata a superare situazioni sicuramente difficili.
5: Sono state delle esperienze a volte anche difficili perché molto spesso non riuscivo a capire perché non piacessi alla gente. I pregiudizi ci sono stati, ci sono e sono sicura che ci saranno anche in futuro. Ovviamente alcuni pregiudizi sono stati messi in chiaro, ecco, ne abbiamo parlato.

0: delle volte sono stati messi in mezzo ai genitori riguardo a questi pregiudizi, magari anche nella scuola soprattutto, altri invece questi pregiudizi arrivavano anche al posto di lavoro, visto che io ho lavorato anche come animatrice, molto spesso arrivavano dei genitori che erano diffidenti del mio ruolo, comunque della mia persona, solo per il mio colore di pelle o comunque per le mie origini, e cose che comunque ho sempre trovato ingiuste, solo che, come ho già detto, sono riuscita ad affrontare queste situazioni.
1: Ecco allora il principio al quale sarà ispirato il suo mandato di presidentessa del Leo Club.
0: Ho appunto intenzione di non annullare, perché sarebbe impossibile annullare in modo generale, ma comunque diminuire tutte queste differenze che. Attenzione, non parlo solamente di questione razziale, ma parlo anche di questioni culturali, anche psicologiche, questioni di vita. Il mio passato ovviamente è diverso dal suo passato e diverso da tutti gli altri ascoltatori. È come obiettivo appunto quello di ascoltare.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Non una semplice rassegna, ma un palcoscenico a cielo aperto dove la comunità torna ad incontrarsi in occasione della Festa dell'Unità. L'evento promosso dal Circolo del Partito Democratico di Talsano, che da giovedì 9 a domenica 12 luglio accoglierà nel piazzale Mio Mercato i cittadini e le cittadine del territorio ionico. Il cartellone della manifestazione, realizzato dalla direttrice artistica Antonella Alessandrini, è stato pensato per coinvolgere tutte le età, dai più piccoli ai più grandi.
5: Inizieremo il 9 con un super evento. L'Unicomics, dove all'interno ci sarà un mix di programmi, evoluzioni, giochi dedicati al comics. Poi ci sarà il 10 un gruppo rock, i Rockstar, che con i loro pezzi anni 80-90 faranno ballare e divertire tutti. L'11 di luglio è l'evento delle batterie, che è un festival delle batterie, dove ci saranno tanti batteristi e un ospite d'onore che è Mario Riso, che è stato batterista di cantanti e gruppi molto, molto importanti a livello nazionale. Il 12 luglio ci sarà il Balla Live, musica live con un format divertentissimo, con DJ, ragazze che balleranno, coriandoli, fuochi d'artificio, gadget per il pubblico.
4: Non solo intrattenimento e spettacoli, l'evento, ha spiegato Cosimo Borraccino, consigliere regionale, sarà l'occasione di discutere di alcune questioni politiche che coinvolgono direttamente i cittadini e le amministrazioni locali e regionali.
6: Sarà la presenza del vicepresidente della Regione Puglia e assessore alle politiche giovanili, Cristian Casili, nella giornata del 9 dell'apertura, che sarà una giornata dedicata ai ragazzi e ai giovani, proprio come intrattenimento dell'intera serata, come spettacolo. Poi il 10, con ogni probabilità, ci sarà la presenza del presidente della regione Antonio De Caro. L'11 ci sarà, tra gli altri, sicuramente l'ex ministro Roberto Speranza, alla salute Roberto Speranza. E il 12 chiuderemo con il sindaco di Taranto su un dibattito sulla politica locale.
2: Cittadella Magazine.
3: Cittadella Magazine.
4: Uno spazio vivo dove la musica, il teatro e la danza popolare si incontrano per accendere l'estate 2026 nel comune di Statte. Non si tratta solo di un cartellone di eventi, per il primo cittadino Fabio Spada l'iniziativa diventa un vero e proprio ponte tra generazioni.
7: Il nostro obiettivo è quello di dare un senso di comunità, di inclusione. Nessuno deve rimanere dietro. E quindi, partendo dagli eventi che riguarderanno i ragazzi, arriviamo a fare teatro. Il teatro è un momento di gioia, di comunione, di comunità. Sono tutti gratuiti, tutti patrocinati dal Comune di Statte, quindi pagati da noi e dagli sponsor che hanno partecipato.
4: Un evento diffuso che per Andrea Assi, assessore alle politiche sociali, sport e spettacoli, sarà capace di valorizzare tutto il territorio attraverso il racconto delle diverse forme di arte.
8: Ci saranno diversi appuntamenti che si svolgeranno nella piazza principale, ma sarà dedicato anche un particolare interesse al centro storico sul Sagrato della Chiesa. Come dicevo prima, sono diverse le attività che riguarderanno, spazieranno dalla musica, passando per il cabaret, la commedia, naturalmente saranno dedicate

0: saranno dedicati spazi anche al sociale, sarà dedicato spazio al sociale con delle serate danzanti per il centro sociale territoriale e attività di gioco ludico-ricreative per i più piccoli. Sono previsti 6 appuntamenti. Pilates, yoga e aerobica anni 80, che si svolgeranno in un sito paesaggistico sul quale sin dall'inizio l'amministrazione comunale ha prestato massima attenzione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Eccoci qui, un saluto al giorno di Andrea Giuliato che diventa nuovo allenatore del Taranto, l'ex Tomamaglie, quindi sarà il nuovo trainer degli Ionici. Una vera e propria scommessa quella scelta dal direttore sportivo Danilo Pagni, che si gioca tantissimo con questo tecnico, che bene aveva fatto anche contro il Taranto sia nella gara d'andata, ma soprattutto in quella di ritorno dove aveva imbrigliato la squadra ionica, giocando bene soprattutto nella seconda frazione di gioco. Dunque il Taranto si sta muovendo anche sul mercato, non ci sono ancora ufficialità per quanto riguarda i giocatori, ma possiamo tranquillamente dire che dovrebbe muoversi qualcosa dal Maglie. Vi avevamo parlato di oltremarini, addirittura dal termine della stagione regolare. Bene, oltremarini è un obiettivo del Taranto, secondo quelle che sono le indiscrezioni, lui e Galvez sono i due giocatori scelti proprio da Giuliatto per arrivare in riva allo Ionio. Fatta anche per Skoric, praticamente lì bisogna soltanto attendere il comunicato da parte della società che nelle prossime ore dovrebbe dare la possibilità, insomma, proprio al Taranto di poter ufficializzare il giocatore, che rappresenta sicuramente un peso specifico in attacco importante per il futuro, così come Rajkovic, altro giocatore che il Taranto ha sotto controllo. Niente da fare per un altro calciatore che il Taranto aveva visto, che era Zenelai che dal Martina va al Brindisi. C'era stato un sondaggio su Zenelai, nessuna trattativa, questo va detto. Così come invece c'è un botta e risposta di possibilità per Carretta di poter arrivare a Taranto. Bene, Carretta in questo momento è leggermente avanti il Taranto sul Brindisi, proprio perché con Zenelai si è verificato l'esatto opposto. Vedremo se accadrà lo stesso nelle prossime ore, ossia un giocatore va in casa Brindisi, Zenelai, che è stato ufficializzato nella giornata di ieri, e invece Carretta, amico Carretta, ex Virtus Francavilla, ex Martina Franca, riesce ad andare in riva allo Ionio. Ve l'avevamo detto nel corso invece del giornale radio, la penalizzazione di 3 punti dal punto di vista della giustizia sportiva è rimasta, ma il Taranto di 2 punti, mentre invece per 3 giornate a porte chiuse, ma allo Iacovone, invece è stata ridotta la penalizzazione. Vedremo se ci sarà un nuovo ricorso del Taranto per cercare di diminuire da 2 o almeno a 1 punto di penalizzazione per la prossima stagione. Lo vedremo sicuramente nelle prossime giornate. È tutto per il momento, la linea che può tornare allo studio.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Ben ritrovati con la nostra rubrica di approfondimento dopo il TG. E allora, dopo tante polemiche, finalmente avremo il Frecciarossa fermata a Taranto. La regione ha deciso di sborsare 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento, anche se la polemica politica resta infuocata, in quanto c'è un rimpallo di responsabilità. La regione dice che non era nostro dovere stanziare soldi per assicurare un collegamento che invece è di pertinenza dello Stato e di Ferrovie dello Stato. Per parlare di questo, ma anche di altro, è collegato con noi il collega giornalista Pippo Mazzarino. Buon pomeriggio, Pippo.
1: Buon pomeriggio.
0: E allora, Pippo, avremo finalmente il Frecciarossa dopo le schermaglie di questi giorni tra centrodestra e centrosinistra, la regione che se la prendeva col governo, il governo diceva no, ma la regione però può mettere i soldi a monte come ha fatto la regione Basilicata per assicurare ad esempio la fermata a Metaponto. Allora, Pippo, innanzitutto ci vediamo il servizio che abbiamo mandato in onda nel nostro telegiornale, nel quale facciamo il punto su quello che è successo nelle ultime ore. E poi commenteremo insieme questa storia dei trasporti e dei collegamenti che restano davvero scarsi per la città e dalla città. E allora, vediamo prima il servizio.
2: Tanto tuonò che il treno arrivò. Taranto avrà il suo Frecciarossa per Roma. Dopo le polemiche di questi giorni e i continui botte e risposta tra centrosinistra e centrodestra, la regione ha deciso di mettere mano al portafogli e tirar fuori 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento fra Taranto e la capitale. Gli scambi, non certo quelli ferroviari, però non sono giunti al capolinea, ma continuano a viaggiare su binari resi ancora più torridi dalla calura estiva. L'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, parla di ricatto bello e buono, perché sulla tratta Bari-Decaro l'ordine è quello di scaricare le responsabilità sul governo e sul ministro Salvini, perché, questa è la linea di pensiero, non è giusto che la regione paghi un servizio che dovrebbe essere garantito dalle Ferrovie dello Stato. Non solo, l'assessore garantisce che la regione non paga nessun altro collegamento delle Frecce con le altre città pugliesi. Su tutt'altro binario, l'onorevole Dario Iaia, il quale manda a dire a Piemontese che i collegamenti Frecciarossa sono servizi a mercato. Vale a dire, se il collegamento non si sostiene con i soli ricavi dei biglietti, le regioni possono scegliere di sostenerlo con proprie risorse. Per questo, dice Iaia, è positivo che anche la regione Puglia abbia finalmente compreso che per garantire un collegamento strategico come quello per Taranto è necessario fare ciò che fanno altre regioni, e cioè impegnare risorse proprie, così come ha fatto la regione Basilicata accollandosi gli oneri della Puglia. Fin qui le beghe politiche. Ai tarantini però interessa salire sul Frecciarossa, nell'auspicio che non debba servire ogni volta infiammare i binari delle polemiche per ottenere che un treno si fermi alla stazione di Taranto.
0: Pippo, allora, per il momento abbiamo salvato il Frecciarossa, però resta il problema generale, fondamentale, che Taranto ha queste difficoltà enormi di collegamento anche all'interno della stessa Puglia. Tu più volte hai segnalato, nelle tue esperienze di viaggio, hai segnalato i disservizi che purtroppo registriamo quasi sempre a scapito di Taranto.
1: Diciamo che su questa storia del Frecciarossa hanno torto tanto la regione quanto il governo. La regione è corsa ai ripari, ma il problema principale è che i collegamenti ad alta velocità, che poi è un'alta velocità molto relativa, sono da tempo stati assegnati al commerciale, e quindi se le tratte non sono remunerative, Trenitalia, quasi se fosse una compagnia privata e se non fosse largamente finanziata con le tasse di tutti i cittadini, compresi i pugliesi e i tarantini, pretende dalle regioni sostanziosi contributi. Il diritto alla mobilità dovrebbe essere un diritto fondamentale. Per quello che riguarda Taranto, invece, purtroppo non è garantito. Anche perché lo stesso Intercity, ne è rimasto uno solo, che poi ogni tanto, d'estate sempre, d'inverno spesso, viene pure spezzettato con cambi fra autobus e treno, treno e treno, complicando notevolmente la vita, non solo per gli orari, ma anche per il trasbordo, alle persone anziane o che hanno un po' di bagaglio al seguito. Anche i collegamenti Taranto-Bari sono stati fortemente ridotti, per esempio. È una situazione assolutamente oscena. Cioè, perché? Taranto è la terza città, è la terza città del Mezzogiorno per numero di abitanti, continua a essere un importante polo industriale, dovrebbe avere un rilancio anche turistico, grazie anche ai Giochi del Mediterraneo, stanno facendo dei lavori per adeguare la stazione ferroviaria, rischiamo di avere una stazione un po' più bella, ma di rimanere senza treni. Stessa storia per il nostro aeroporto. Allora, Taranto non può crescere se è privata di collegamenti.
0: Ecco Pippo, a proposito di aeroporto, la regione ha avviato un progetto in base al quale lo scalo Arlotta di Grottaglie sarebbe destinato soprattutto all'attività cargo. In particolare si sta attivando una linea per Istanbul in funzione del mercato agroalimentare, e questo va bene per quanto riguarda i traffici commerciali, soprattutto per valorizzare e consentire una migliore linea di esportazione dei nostri prodotti agroalimentari. Però stiamo spendendo dei soldi per il rifacimento del terminal passeggeri a Grottaglie, ma di voli passeggeri non c'è al momento neppure l'ombra. E allora stiamo buttando dei soldi pubblici?
1: Anche qui ci hanno raccontato parecchie fesserie, compreso il fatto che gli utenti potenziali dell'Arlotta sarebbero pochi. Cioè, i tarantini viaggiano poco in aereo. Beh, certo, se devono arrivare fino a Bari o a Brindisi con dei collegamenti ignobili e lentissimi, è ovvio che viaggiano poco. Tre aeroporti più Foggia in un'unica regione sono troppi? No, non è vero, intanto perché la Puglia è lunga, poi perché un aeroporto di Taranto sarebbe al servizio anche di una buona parte della Basilicata.
0: Però Pippo, voglio fare l'avvocato del diavolo, Quando abbiamo attivato i voli passeggeri, l'ultima volta credo più di 20 anni fa, credo all'inizio del 2000 se non ricordo male, non hanno funzionato. Effettivamente non c'è stato per questi voli.
1: Non hanno funzionato per vari motivi. Intanto perché si sapeva che era un periodo breve, quindi non hanno fatto in tempo a farlo conoscere all'utenza, questo nuovo collegamento, e poi per la questione delle tasse, cioè un aeromobile che atterra e decorra nell'aeroporto tarantino paga delle tasse molto maggiori di quelle che paga negli altri due aeroporti pugliesi. E questo ovviamente rende il volo più costoso, meno conveniente per le stesse compagnie aeree. E se non si programma nel medio e lungo periodo, non si esce dall'isolamento.
0: E però abbiamo bisogno che la politica faccia pressioni adeguate per attivare i collegamenti sia ferroviari che eventualmente aerei, per fare in modo che Taranto esca da questo isolamento, perché altrimenti rischiamo di non andare da nessuna parte.
1: Sicuramente, guarda, per quello che riguarda i treni, io sulla tratta Taranto-Roma-Roma-Taranto ho viaggiato e continuo a viaggiare con intensità notevole. Quando lavoravo nella redazione romana della Gazzetta, praticamente ogni settimana, io ricordo che per esempio il vagone letto nel notturno che partiva intorno alla mezzanotte da Roma e arrivava a Taranto la mattina e poi proseguiva per Lecce, era sempre pieno, non si trovava un posto. Quindi non è vero che non c'era l'utenza. Stessa cosa se si riattivano i collegamenti ferroviari. Però se io non so se il treno c'è, non so quanto tempo ci metterò, perché l'unico intercity più o meno diretto Taranto-Roma arriva strutturalmente con 35-40 minuti di ritardo, sempre. E molto spesso ci comunicano che dobbiamo interrompere il viaggio e dobbiamo fare un trasbordo su un bus o un treno altro, al di là di quando lo spezzatino è previsto già in partenza. È chiaro che in queste condizioni difficilmente qualcuno si mette in treno. La mobilità è uno di quei diritti, come l'istruzione, come la salute, che dovrebbero essere garantiti a tutti i cittadini. Non possono essere messi a reddito. L'attivo di bilancio della sanità e la salute dei cittadini non è un guadagno delle aziende sanitarie.
0: E lo stesso dovrebbe valere per i trasporti, che sono un servizio pubblico essenziale, e quindi...
1: E lo stesso dovrebbe valere per i trasporti, anche perché già sui trasporti noi comunque subiamo tariffe differenziate. Fino a un po' di tempo fa le tariffe erano chilometriche. Beh, adesso no, perché alcuni chilometri sulle linee del nord costano molto di meno di quanto costa una percorrenza chilometrica uguale sulle linee del sud. Con un materiale rotabile, come lo chiamano loro, cioè le carrozze, che sono quasi sempre inadeguate da noi. Qualche cosa è stato fatto, per la verità, sul trasporto locale. Per esempio sulla tratta Taranto-Bari sono in funzione, finalmente, delle carrozze moderne, decenti, pulite, sì, e persino puntuali.
0: Io ricordo un po' di anni fa quando si percorreva Taranto-Bari per motivi universitari, che venivano utilizzate ancora le carrozze che un tempo erano di terza classe.
1: Esatto.
0: Pippo, esatto. Dobbiamo cambiare argomento. Tua presenza oggi nella nostra trasmissione è dovuta anche ad una tua, scelta molto bella, molto intelligente. Stiamo parlando della nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, che si insedierà ufficialmente domani. Noi abbiamo ospitato questa ragazza ieri sera nella nostra trasmissione Rosso di Sera, e oggi nel nostro telegiornale abbiamo raccolto un estratto della chiacchierata che abbiamo fatto con questa giovanissima studentessa. Ci vediamo questo estratto e poi commentiamo insieme, Pippo.
2: Si chiama Roseline, sì, Cisternino, ha 18 anni e frequenta il liceo Battaglini. È la nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, una scelta coraggiosa che aiuta ad abbattere il muro dei pregiudizi. Come ha spiegato nella nostra trasmissione Rosso di Sera, Roseline ha tra i suoi riferimenti giganti della storia dell'umanità come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King.
3: Fin da piccola sono sempre stata attirata, ecco, dalla vita di questi grandi attivisti politici, culturali, che appunto Martin Luther King, Kennedy. Di solito avrei citato anche Rosa Parks, però magari non in questo contesto. La lettura dei grandi, quindi anche Gandhi e Nelson Mandela, mi hanno aiutato, ecco, a farmi capire e soprattutto a capire gli altri.
2: Roseline ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, ma la sua intelligenza e la sua caparbietà l'hanno aiutata a superare situazioni sicuramente difficili.
3: Sono state delle esperienze, delle volte anche difficili, perché molto spesso non riuscivo a capire perché non piacessi alla gente. I pregiudizi ci sono stati, ci sono e sono sicura che ci saranno anche in futuro. Ovviamente alcuni pregiudizi sono stati messi in chiaro, ecco, ne abbiamo parlato, delle volte sono stati messi in mezzo ai genitori riguardo a questi pregiudizi, magari anche nella scuola soprattutto, altri invece questi pregiudizi arrivavano anche al posto di lavoro, visto che io Ho lavorato anche come animatrice e molto spesso arrivavano dei genitori che erano diffidenti del mio ruolo, comunque della mia persona, solo per il mio colore di pelle o comunque per le mie origini, e cose che comunque ho sempre trovato ingiuste. Solo che, come ho già detto, sono riuscita ad affrontare queste situazioni.
2: Ecco allora il principio al quale sarà ispirato il suo mandato di presidentessa del Leo Club.
3: Ho appunto intenzione di non annullare, perché sarebbe impossibile annullare in modo generale, ma comunque diminuire tutte queste differenze che, attenzione, non parlo solamente di questione razziale, ma parlo anche di questioni culturali, anche psicologiche, questioni di vita. Il mio passato ovviamente è diverso dal suo passato, è diverso da tutti gli altri ascoltatori, e come obiettivo appunto quello di ascoltare.
0: Pippo,
1: Allora,
0: tu sei stato
1: io sono un
0: l'ispiratore di
1: giornalista del
0: questa,
1: millennio.
0: sì, di questa scelta.
1: Sono un giornalista del millennio scorso, per cui non sono riuscito a sentire l'audio.
0: Ah, bene.
1: Ma so cosa può aver detto Roselin perché la conosco bene, e devo dire che il merito della scelta.

non è mio se non per aver proposto a lei, come ad altri 9 ragazzi del Battaglini con i quali abbiamo fatto un corso della formazione scuola-lavoro di giornalismo, di aderire al Leo Club. L'hanno scelta i ragazzi. Devo dire che è una scelta ottima da molti punti di vista. Non è stata fatta per una specie di razzismo all'incontrario, è stata fatta perché Roselyn è

0: un valore simbolico forte.
1: Ecco,
0: Taranto
1: questo
0: è una
1: valore
0: città.
1: simbolico appunto, diciamo, ci aiuta a superare certi episodi terribili che abbiamo vissuto nelle scorse settimane.
0: Assolutamente sì. Da due punti di vista. Il primo, non tutti i ragazzi di Taranto fanno parte di Baby Gang, per esempio. Il secondo, Taranto non è una città razzista, è una città che include e non esclude, che integra. Roselyn rivendica anche la sua possibilità, nel suo piccolo, come dice lei, ma non è poi così piccolo, di fare da ponte con le sue origini africane. Nella sicurezza, nella comprensione che le razze umane non esistono, che noi siamo un'unica razza, la razza umana, appunto, e che dobbiamo superare pregiudizi, stupidità, ignoranza. Rosalind, da questo punto di vista, è un esempio bellissimo perché è perfettamente integrata. È bellissimo per quanto riguarda lei, è bellissimo per quanto riguarda
1: E
0: la
1: per
0: sua
1: quello che ci
0: famiglia.
1: ha detto Pippo, è una ragazza portatrice di valori sani, di valori che possono essere davvero un
0: Assolutamente.
1: ponte culturale tra appunto
0: Assolutamente.
1: diverse generazioni, ma anche tra diverse culture. Grazie Pippo, dobbiamo chiudere. Pippo, grazie
0: Grazie a
1: davvero,
0: voi e
1: doppio
0: buon
1: grazie perché sei
0: lavoro.
1: stato con noi e perché sei stato comunque l'ispiratore della scelta di Roselyn. Grazie. E
0: Grazie e buon lavoro.
1: grazie a voi che ci avete seguito.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
3: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
2: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
3: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
2: No, è un piccolo gruppo di due.
3: Com'è Superman?
2: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente? Sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego, chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
13: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
13: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
17: puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
19: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forchi.
16: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là? Vengo in pace. È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
19: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
13: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
16: Basti solo ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
13: Bas, tu resta qui. Io vado con loro. Credi che non sia in grado?
16: No!
13: Bel poncho. È bello che hanno ricominciato a litigare. Puoi dirlo forte.
20: Io in smart working mi trovo veramente bene.
21: È assolutamente indispensabile che

0: che i suoi colleghi si mettono al passo.
1: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
2: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
3: Con chi?
2: Ma con i tuoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua?
6: Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
7: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
8: Ieri abbiamo lavorato insieme e qui mi ha risolto tutto.
9: Ah, avete lavorato insieme?
8: Ma pure oggi,
10: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
11: È alla buon'ora!
10: Che a buon'ora cosa?
11: Aspetta che devo pure pisciare.
10: Dai!
12: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
13: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
12: Rimpiange l'ufficio?
2: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
14: Scusa, Bertrand, Francia comunque chiamato smart working?
15: Teletravail.
14: Tele chi?
13: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
7: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
16: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
17: La nave!
18: Sto vedendo dritto verso di noi!
19: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
16: Aspetta!
20: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
21: Rufus se n'è andato!
19: Ma non è quello che non sa nuotare?
16: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
22: Sì!
23: Gli umani vivono sulla terraferma!
24: Una bestia che mi renderà ricca!
16: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
20: Porto per la battaglia, Rufus!
16: È ora di agire!
25: Ti prende in flamme.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco?
0: Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
4: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
6: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
4: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
7: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
8: Libera!

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera a voi tutti, benvenuti. Nuova puntata di Rosso di Sera. Nella prima parte di questa trasmissione parleremo della vertenza Natuzzi, che sembra ferma in un punto, sembra non andare avanti. Non ci sono infatti buone notizie, ma lo riveleranno direttamente i rappresentanti sindacali che noi raggiungeremo in video collegamento. Mentre nella seconda parte sarà ospite in studio Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio Taranto, col quale parleremo di commercio, ma non solo. Partiamo subito dunque dalla vertenza Natuzzi per introdurre il discorso e andare un po' a riepilogare quelli che sono i termini di questa vertenza, che sta preoccupando non poco lavoratori, sindacati, ma tutto il territorio. Abbiamo in video collegamento Gianmarco Passiatore della Filc CISL per Taranto e Brindisi. Buonasera Passiatore.
5: Buonasera, buonasera a voi.
4: E dunque partiamo dai termini di questa vertenza, che non ha fatto segnare, a quanto pare, negli ultimi giorni nessun cambiamento. Di qualche giorno fa infatti l'incontro presso la sede di Confindustria a Bari, incontro convocato appunto dalla Natuzzi, alla quale hanno preso parte ovviamente anche le organizzazioni sindacali, per uscire però da questo incontro senza alcuna intesa. E così Passiatore.
5: Confermo, la Natuzzi, come ben sapete, ha avviato la procedura di composizione negoziata della crisi e, come sapete, ho inserito i commercianti in questa trattativa molto importante. L'azienda non è in liquidazione, è in fallimento, è impegnata in una complessa ristrutturazione. L'obiettivo è quello di ridurre i costi e rilanciare l'attività, e mentre con i sindacati e le istituzioni chiediamo garanzie concrete sul mantenimento della produzione in Italia e sull'occupazione. Se deve essere Made in Italy, deve ritornare tutto in Italia.
4: Vogliamo ricordare la chiusura definitiva, tra l'altro, di quali siti, di quali stabilimenti è stata preannunciata e cosa questo determina per i lavoratori che ovviamente sono stati impegnati fino ad oggi in questi stabilimenti.
5: La Natuzzi già più di 15 anni fa ha chiuso saneamente uno stabilimento a Cosa. E oggi interessa su 5 presti, ne interessa la chiusura di altri 3. Il gruppo del 2025 ha perso circa 30.000 euro e i ricavi sono in calo rispetto all'anno precedente a causa della debole domanda e ovviamente ai dazi messi dall'America.
4: Ecco, in che maniera questa vertenza, quello che sta accadendo, quello che è stato annunciato, andrà a influire sul territorio ionico? Insomma, sappiamo che proprio in queste ore c'è stato un presidio davanti allo stabilimento di Laterza, quindi c'è fermento chiaramente da parte di tutti i lavoratori, tutti i dipendenti della Natuzzi.
5: Allora, il Ministero l'ultima settimana ci siamo incontrati dopo 11 ore per una trattativa di una firma di un protocollo, e questo protocollo doveva essere esposto all'Assemblea in data odierna. Sembrerebbe che le Assemblee siano un po' calde e quindi in questi momenti stiamo definendo i vari passaggi, perché interesserebbero circa 1.755 dipende operai, maestranze e 150 impiegati.
4: Quindi parliamo di numeri importanti, Passiatore.
5: Molto, ma molto importanti. Stiamo insieme al MISE per lavorare a un tavolo, una trattativa dove c'era un protocollo che bisognava condividere e ripeto, insieme alle parti sociali, regioni, Basilicata e Puglia, stiamo cercando di tentare le ultime possibilità per finire questa vertenza.
4: Ecco, stranamente lei ha detto c'è una contrazione della produzione, insomma della richiesta, e stranamente a pagare sono sempre i lavoratori, è sempre l'anello debole della catena. Questo noi lo vediamo in ogni vertenza, quindi la prima cosa che si taglia sono i lavoratori.
5: Il problema è contestuale anche nella dirigenza. Sono 20 anni che la Natuzzi sta cercando di uscire da questo impasse con casse integrazioni, nuove posizioni strutturali, diciamo, sul territorio, ma non hanno dato esito. Quindi è ovvio che a cascata chi ne paga le conseguenze sono subito gli operai.
4: Ecco,
5: siamo
4: però
5: qui per questo, per tutelare
4: loro
5: posizione,
4: però,
5: anche con i nuovi ingressi.
4: Chiedo scusa se la interrompo. Lei dice è da 20 anni che la Natuzzi lancia segnali di questo tipo, ma evidentemente forse anche le istituzioni avrebbero dovuto trovare in tutto questo periodo, questo lasso di tempo, delle soluzioni alternative. Noi ci diciamo sempre, mi rendo conto, le stesse cose anche per quel che riguarda la grande vertenza, la vertenza dello stabilimento siderurgico, la situazione critica per quanto riguarda quella vertenza, quella proprio più delicata, dura da 14 anni, dall'estate del 2012, quando è stata sequestrata l'area a caldo dello stabilimento, e da allora ci ritroviamo nel 2026, sono passati 14 anni, noi siamo ancora a farci le domande di 14 anni fa, mi sembra che sia un film già visto.
5: Cambiano i tipi di salvataggio, cambiano i periodi, cambiano questa fase degli accordi tutti insieme, uniti, politica, parti sociali e regioni, per far sì che questo non avvenga come è avvenuto negli anni passati. Però nel complessivo, in questa fase di tassi e altri prezzi che sono subentrati per le prime file, è stato rilevante per questa crisi.
4: Ecco, noi abbiamo qualche problema a sentirla, non riusciamo ad avere un collegamento limpido, riusciamo a comprendere quello che dice, ma non ci arriva il suo audio in maniera proprio perfetta. Comunque, al di là di questo, dicevamo, i lavoratori sono in mobilitazione, le organizzazioni sindacali sono in mobilitazione, questa è stata una giornata di mobilitazione. Com'è andato il presidio
5: esatto.
4: Oggi?
5: Il presidio non è andato molto bene, ci sono state, come dicevo, delle assemblee un po' calde, stiamo tirando le ultime righe per poi portare al Ministero per decidere poi tutti unitariamente cosa le varie soluzioni da trovare. Ribadisco che noi a maggio del 2023 abbiamo raggiunto un accordo di integrazione straordinaria al 62%, dall'80 al 62%, e in più è stato previsto un fondo di 6 milioni per incentivare i prossimi ad arrivare alla pensione.
4: Ok, allora io la ringrazio Gianmarco Passiatore della Filca CISL per Taranto e Brindisi per aver riassunto un po' i termini di questa vertenza, per aver fatto il punto della situazione su una vertenza che a questo punto è congelata, è bloccata, mi pare che non ci siano segnali di svolta almeno per il momento. Grazie Passiatore per il suo intervento e buon lavoro.
5: Grazie a voi e buon lavoro anche a voi. Grazie. Grazie.
4: Torniamo in studio e parliamo di un'altra vertenza di cui ci siamo occupati anche nella giornata di oggi all'interno del nostro telegiornale. Mi riferisco alla vertenza dei call center e alle scelte che possono influire sui lavoratori. Anche qui, come dicevo prima, un film già visto. Cosa accade? Accade che nei passaggi, nei cambi di appalto, deve essere assolutamente garantita la clausola di salvaguardia, la clausola sociale che appunto deve garantire i posti di lavoro. Questo a quanto pare non sta accadendo per quel che riguarda la vertenza dei call center, dove tra l'altro i lavoratori rischiano di essere sostituiti dall'intelligenza artificiale. Quindi, come ci hanno raccontato i rappresentanti sindacali nelle ultime ore, rischia questo di essere un pericolosissimo precedente. Seguiamo il servizio che abbiamo realizzato oggi.
6: Assemblea pubblica a Bari questa mattina sull'avvertenza dei call center organizzata da SLC CGIL Puglia e FISTEL CISL. La necessità è data dalle recenti scelte commerciali e dai criteri inseriti nell'ultimo bando di gara da parte di Enel, che rischiano di determinare una vera e propria bomba sociale ed occupazionale in un settore che peraltro garantisce il reddito a migliaia di famiglie. I sindacati sottolineano che il nuovo bando Enel rappresenta un precedente gravissimo ed inaccettabile. Viene in sostanza cancellata la clausola sociale di salvaguardia, lo strumento giuridico e contrattuale che da sempre tutela la continuità occupazionale e i livelli salariali dei lavoratori nei cambi d'appalto. Ma non solo, a rendere il quadro ancora più pesante l'inserimento di logiche distorte nell'attribuzione dei punteggi di gara che incentivano e premiano le aziende che scelgono di sostituire il lavoro umano con l'intelligenza artificiale. Non siamo contro l'innovazione tecnologica, ci tengono a sottolineare i sindacati, ma non possiamo tollerare che la transizione digitale si traduca in una brutale operazione di macelleria sociale, dove l'algoritmo viene utilizzato per tagliare il costo del lavoro, azzerare le tutele e licenziare il personale. L'innovazione deve migliorare le condizioni di lavoro, non cancellare le persone. All'appello accorato lanciato dalle sigle sindacali nei giorni scorsi, oltre alle strutture confederali e di categoria nazionali, regionali e territoriali di CGIL e CISL, ha risposto con forza a un fronte istituzionale compatto e trasversale, a testimonianza di quanto la vertenza sia sentita come una ferita per l'intero territorio pugliese. Questa straordinaria partecipazione dimostra che la battaglia in difesa dei lavoratori dei call center non è una mera vertenza sindacale di settore, ma una grande questione democratica che riguarda il modello di sviluppo economico e sociale che vogliamo per la nostra regione e per il paese. Concludono così le due sigle sindacali.
4: Ecco, quindi questo il riferimento, il nostro servizio relativo all'avvertenza che riguarda i call center. Proprio oggi quindi c'è stata questa assemblea pubblica a Bari, assemblea pubblica che ha richiamato ovviamente l'attenzione dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, ma anche delle istituzioni. Infatti ci hanno raccontato i rappresentanti sindacali che c'è stata una buona partecipazione da parte anche del mondo della politica. Questo dimostra come venga sentita questa avvertenza. Ecco, vorrei ritornare al passaggio relativo alla sostituzione di unità lavorative attraverso gli strumenti della tecnologia. Richiamiamo un tema assolutamente attuale, richiamiamo un tema che impone di dover considerare e di dover utilizzare quelli che sono i vantaggi del progresso, insomma, dello sviluppo tecnologico, senza che però questo si rivolti contro le stesse persone. Ecco, dover parlare di un'avvertenza nella quale i posti di lavoro possono essere assorbiti, azzerati o comunque ridimensionati per l'intervento della intelligenza artificiale, insomma, sembra davvero inaccettabile, questo quantomeno dal nostro punto di vista. Ora noi siamo in attesa di collegarci, di tornare a parlare della vertenza Natuzzi, per la quale oggi è stata una giornata di presidio, di manifestazione. Nel pomeriggio fino alle 18 c'è stato appunto il presidio davanti allo stabilimento di La Terza della Natuzzi. Noi siamo in attesa del videocollegamento con Giuseppe D'Ifonso della filea CGIL, ma mi dicono dalla regia che è pronto. È pronto, ci siamo. Allora, buonasera Giuseppe D'Ifonso, benvenuto.
7: Buonasera, buonasera.
4: Vogliamo riepilogare questa giornata?

0: Sì, praticamente abbiamo svolto all'interno del sito di La Terza le assemblee con i lavoratori. E, insomma, abbiamo un attimino messo al corrente della trattativa interrotta presso il Mimit a Roma nello scorso incontro. Alla luce di quello che abbiamo raccontato ai lavoratori, in maniera spontanea hanno deciso di bloccare lo stabilimento e di bloccare le attività lavorative.
1: Quindi si è trasformata in una giornata di lotta?
0: Esatto, di mobilitazione, di lotta, sì. Più o meno sono accadute le stesse cose sugli altri stabilimenti della provincia di Bari.
1: Ecco, le chiedo di riepilogare un po' i termini della vertenza. Sono state annunciate delle chiusure di alcuni stabilimenti da Natuzzi, trasferimenti in conseguenza. L'ultimo incontro, nell'ultimo incontro è stata confermata questa volontà da parte della Natuzzi, mi pare che anche dall'incontro in Confindustria di pochi giorni fa sia emerso questo, quindi nessun cambiamento rispetto a questo, lo conferma.
0: Sì, confermo. In pratica l'azienda anche nel tavolo del Mimit ha riconfermato un po' tutto quello che aveva sempre detto, cioè la chiusura totale dello stabilimento Iesce 2 in provincia di Bari, la sospensione a dire dell'azienda temporanea di altri due stabilimenti, uno ad Altamura e uno a Santeramo, quindi sempre in provincia di Bari, e il trasferimento in Romania del 13% della produzione.
1: Abbiamo qualche difficoltà nel collegamento, quindi stava dicendo Giuseppe Di Fonso della filea CGL che è prevista la delocalizzazione. La delocalizzazione sembrerebbe essere uno spettro quasi sempre presente, abbiamo visto anche nella vertenza che in altre vertenze che di recente hanno interessato il nostro territorio, il rischio era appunto proprio quello della delocalizzazione, per esempio per quel che riguarda Leonardo, che ricordo si parlava di questo timore, insomma, i lavoratori, ma soprattutto le organizzazioni sindacali avevano il timore che ci potesse essere una delocalizzazione. Ecco di nuovo Giuseppe Di Fonso, dicevo, il rischio di delocalizzazione o in questo caso il rischio assolutamente attuale?
0: Il rischio è attuale, la delocalizzazione annunciata è del 13% della produzione globale di Natuzzi per un periodo di 36 mesi, ma cosa ancora più grave è che il rientro progressivo di queste produzioni lo si otterrà solo se l'azienda riuscirà a recuperare un equilibrio finanziario. Quindi, a nostro modo di vedere, mai. Anche perché abbiamo già avuto in passato la chiusura di uno stabilimento nella provincia di Taranto e quindi lo stabilimento di Ginosa, che è chiuso in maniera temporanea 13 anni fa, ha subito due riorganizzazioni produttive con dei fondi pubblici e non è mai riaperto e oggi addirittura si mette in vendita. Quindi capite bene che diventa complicato riuscire a condividere qualcosa di indefinito. Noi chiediamo semplicemente che l'azienda presenti un piano industriale vero, con un'assunzione piena di responsabilità rispetto a quello che Natuzzi deve essere da qui ai prossimi 3 anni, e allo stesso tempo che il governo o il Ministero del Made in Italy metta anche qualcosa sul tavolo, perché all'interno del Ministero del Made in Italy comprenderete che è complicato condividere un semplice protocollo che preveda la chiusura e la delocalizzazione, anche se temporanea, delle attività produttive in Romania. Cioè, quindi è qualcosa che suona anche male. Cioè, noi portiamo fuori queste attività produttive all'interno del Made in Italy. Cioè, tant'è vero che i lavoratori che si sono organizzati hanno posizionato davanti a tutte le fabbriche questa corona di fiori. Cioè, qui già c'è il Made in Italy davanti a queste fabbriche. Cioè, il Ministero del Made in Italy deve fare il Ministero del Made in Italy, altrimenti qui assisteremo semplicemente a una delocalizzazione di certificazione produttiva, tutto qua.
1: Di Fonso, possiamo ritornare sui numeri? Quanti

0: lavoratori sono direttamente coinvolti, noi sappiamo che ci sono anche altri lavoratori, altri meccanismi che
1: Beh,
0: sono coinvolti, quindi l'intero sistema
1: certo.
0: produttivo della Murgia che viene in un certo modo
1: Esatto.
0: ad essere scardinato.
1: Esatto, i numeri, guardi, l'azienda conta 1.730 dipendenti diretti, però di certo ci sono altri 1.500 lavoratori che ruotano in aziende satelliti che producono semilavorati per l'assemblaggio dei divani o per altre attività che asservono materie prime, insomma.
0: Ecco, guardi, non voglio fare una questione di campanile, ma è soltanto per avere un'idea di quella che è la nostra situazione sul territorio. Quali sono i riflessi, sul territorio di Taranto? Taranto e provincia, ovviamente.
1: Allora, le ricadute potrebbero essere davvero pesanti. Ovviamente qui assistiamo in continuazione a chiusure di stabilimenti di attività produttive. A pochi chilometri dallo stabilimento di Laterza abbiamo Ilva, per esempio, che è un'altra bomba sociale. Abbiamo altre tante vertenze aperte importanti, per non contare le piccole e medie imprese, che subiscono anche peggio di noi. Quindi le ricadute per l'intero territorio, ma per tutte le attività che sono presenti sui nostri territori, sono pesanti. Certo, quest'altra può diventare una vera e propria bomba sociale per il nostro territorio, ecco.
0: Ecco, va detto però che negli anni alla crisi di questo gruppo sono state destinate tante risorse. Questa lo dicevo al suo collega poc'anzi, a Gianmarco Passiatore, è un film già visto. Abbiamo assistito a fiumi di risorse che sono stati destinati. Parliamo di tanti, tanti soldi pubblici attraverso interventi, sostegni, ammortizzatori sociali, lungo oltre 20 anni, quindi parliamo di un periodo piuttosto lungo e anche qui lei ha nominato poco fa l'ex Ilva, anche qui forse avremmo potuto far qualcosa in tutti questi anni, vero?
1: Allora, sicuramente possiamo dire tanto su queste vertenze che vanno avanti da tanti anni, ma con probabilità, voglio dire, a tutto quello che abbiamo fatto come organizzazioni sindacali, come lavoratori, ma anche come istituzioni, ma tante volte i piani industriali presentati sono stati disattesi per mille motivi. Guardi, se dobbiamo dirla tutta, anche nel periodo del Covid, che all'inizio poteva sembrare una botta per tutte le attività produttive, cioè proprio in quel periodo abbiamo iniziato a riprendere commesse, abbiamo iniziato a riprendere dei volumi importanti, tant'è che stavamo quasi saturando le attività lavorative e gli impianti produttivi. Cioè, quindi ci sono tante colpe perché tanti finanziamenti pubblici sono stati spesi anche male. Anche sotto il profilo dell'ammodernamento delle fabbriche, anche rispetto alla fabbrica 4.0, tanti interventi che si sono fatti, anche le cose si sono fatte, ma probabilmente si sono fatte anche male. Quindi, sicuramente sul territorio scontiamo un'assenza vera anche rispetto alle infrastrutture, non abbiamo tante infrastrutture. Cioè, vorrei dire, si pensa a fare dei ponti che attraversano il mare e poi magari abbiamo delle infrastrutture tutte sgangherate e non riusciamo a far circolare neanche i nostri prodotti
0: Che sono
1: per magari
0: essenziali.
1: fronteggiare anche il caro carburante che ha dei picchi anche rispetto a delle guerre che scoppiano un giorno sì e l'altro pure.
0: Bene, grazie a Giuseppe Di Fonso. Abbiamo visto dalle immagini che è ancora davanti allo presidio, allo stabilimento, chiedo scusa, di Laterza. Abbiamo intravisto appunto i lavoratori e questa corona che diciamo che la dice tutta, dice chiaramente quello che può essere lo stato d'animo di questo momento. Grazie per il suo intervento, per il suo
1: Grazie a voi.
0: contributo. Buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci, grazie.
0: Torniamo in studio, ancora una vertenza. Questa volta ci occupiamo della crisi del cinema che riguarda tutto il territorio regionale. Ieri la crisi del cinema è stata portata all'attenzione della sesta commissione regionale. Vediamo il servizio.
2: Uno sportello per segnalare le violazioni contrattuali all'interno del sistema cinema pugliese e finanziamenti destinati alle produzioni che assumono giovani professionisti locali. E questa è una delle proposte avanzate.

0: E ieri dall'Unione Sindacale di Base del Cinema alla sesta commissione regionale. L'audizione ha aperto così uno spiraglio. La presidente Lucia Angolano infatti si è impegnata ad istituire un tavolo permanente e il direttore di Apulia Film Commission, Antonio Parente, ha aperto un dialogo con i sindacati. L'obiettivo è comune: agire subito per riscrivere il futuro del settore. Scelte necessarie per il sindacato che ha scattato negli scorsi giorni una fotografia critica del settore occupazionale che rischia oggi la desertificazione culturale della regione Puglia. I dati di maggio 2026 infatti mostrano che il 91% dei lavoratori locali non ha impieghi in programma e quasi il 40% è senza contratti nell'anno 2026, rischiando così di perdere l'anno contributivo. Una situazione paradossale per un settore che per ogni euro investito ne genera 3,7 sul territorio. I professionisti pugliesi si ritrovano così altamente qualificati ma invisibili, penalizzati dalla natura intermittente del lavoro che preclude mutui e ammortizzatori sociali, e vittime di discriminazioni economiche rispetto ai non residenti. Tra le altre proposte, anche il sostegno al reddito con misure regionali e accademie gratuite di cinema in contesti difficili, dove i professionisti e le professioniste possono insegnare nei periodi di fermo, oltre al welfare logistico che assicura l'indennità di trasferta interregionale per coprire i costi di vitto e alloggio.
1: Quindi questo per quel che riguarda la crisi del cinema, che interessa chiaramente tutto il territorio. Ovviamente quando decidiamo di parlare di vertenze sindacali abbiamo, ahimè, l'imbarazzo della scelta, a partire dalla vertenza delle vertenze, quella che riguarda lo stabilimento siderurgico, che al momento è ancora in una situazione, anche quella una situazione congelata, una situazione bloccata, perché a quanto pare non ci sono assolutamente notizie per quel che riguarda le trattative relative alla vendita dello stabilimento siderurgico. Ma cerchiamo di alleggerire, di stemperare i toni a questo punto. Con il prossimo servizio parliamo di musica, parliamo di estate, parliamo di flamenco.
0: L'energia travolgente del flamenco si fonde con le armonie dell'Orchestra Sinfonica dell'Icomagna Grecia in un viaggio emozionante tra ritmo, virtuosismo e sonorità avvolgenti. Con il Symphonic Flamenco a Relay Sisto San Pietro sul Mar Piccolo, Carlo Spignana, chitarrista moderno, è stato capace di valorizzare le radici più profonde della tradizione spagnola con le sonorità fresche della musica contemporanea. Sono molto felice di suonare con l'Ico della Magna Grecia in questo tour che farò con loro per l'Italia, un'orchestra fantastica che sta interpretando la mia musica in maniera magistrale. Vi mando un grande saluto e spero che possiate sentire il flamenco puro. Un'interpretazione tecnicamente complessa che per il direttore Claudio Ponziano Ciardi si è trasformata in una sfida di qualità e pulizia del suono per i musicisti dell'orchestra.
2: È un genere che chiaramente siamo tutti poco abituati a praticare, non è un genere anche per orchestra. Sì, l'orchestra magari fa musica pop anche, però questo è un genere molto particolare e c'è anche molta improvvisazione da parte del solista e quindi nulla è stato semplice, ma siccome l'orchestra della Magna Grecia è un'orchestra fantastica e non solo dal punto di vista, diciamo, musicale, tecnico, ma anche dalla grande disponibilità che hanno verso programmi diversi.
1: Ecco, questo come altri appuntamenti che riguardano l'estate tarantina, l'estate di Taranto e provincia. Proprio oggi è stato anche presentato nella città di Statte il cartellone degli eventi, cartellone degli spettacoli estivi, ma sono davvero tanti gli appuntamenti che possiamo indicare ai nostri telespettatori. Anche molto interessante l'angolo della conversazione che è ormai partito da qualche giorno presso lo stabilimento balneare Yachting di San Vito, dove vengono davvero proposti diversi appuntamenti per le serate dell'estate fino alla fine di agosto, quindi un cartellone diverso di di appuntamenti differenti tra di loro, davvero per tutti i gusti. Quindi questo come ultimo messaggio positivo, insomma, prima della pausa pubblicitaria di questa prima parte della nostra trasmissione. Nella seconda torneremo a parlare dei fatti che riguardano la città, questa volta parleremo di commercio.

0: Commercio, parleremo di sviluppo, parleremo di prospettive per la città di Taranto con il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino. A tra poco.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Ben ritrovati con la seconda parte di Rosso di Sera. Come preannunciato, mi ha raggiunto nei nostri studi il presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe Spadafino. Buonasera.
5: Buonasera,
4: benvenuto.
5: Grazie.
4: E dunque, noi parliamo, iniziamo a parlare di commercio. In che stato di salute è il nostro commercio?
5: Purtroppo dobbiamo dire che la situazione è abbastanza seria. È abbastanza seria soprattutto per quei negozi di vicinato che vivono quelle vie commerciali che sempre di più tendono a chiudere le loro serrande, le loro luci, e quindi noi speriamo in un'azione comune che veda al primo posto le amministrazioni, ma che ci siano poi delle politiche regionali e nazionali che facciano sì che quelle che sono le nostre belle vie commerciali e le nostre piazze, i nostri borghi, diventino riferimento, perché poi chiaramente parliamo di tutto il territorio ionico, che tutte insieme stanno subendo questa inversione, queste chiusure, e devo dire noi siamo preoccupati da quello che sarà lo stato da qui a fine anno. I numeri non sono buoni, purtroppo le casse sono vuote e ci sono, secondo noi, strategie di carattere europeo che devono essere tracciate a questo punto, al di là di strategie nazionali che devono salvaguardare i negozi di vicinato, non solo per il loro proseguo, ma per quello che è una condizione sociale delle nostre città che va tutelata.
4: Ecco, volendo guardare in particolare alla realtà tarantina che viviamo, che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, si può pensare che ad influire ci sia anche un fenomeno legato ad una sorta di depressione non soltanto di carattere economico, che determina appunto una contrazione delle spese, legata ovviamente a doppio nodo alla diminuzione del potere d'acquisto delle famiglie, ma anche una sorta di depressione per così dire emotiva, insomma, le persone sono preoccupate. Parlavamo nella prima parte di questa nostra trasmissione di tante vertenze che ci preoccupano ogni giorno, prima tra tutte quella dell'ex Ilva. Tutto questo stato di cose, questa precarietà, influisce?
5: Sì, certamente noi abbiamo subito una serie di contraccolpi che ci hanno determinato una mancanza di entusiasmo e di visione. Senza visione non ci può essere programmazione, senza programmazione non ci può essere sviluppo. È chiaro che si tende a lavorare in emergenza, si tende a tamponare il problema Ilva, nel frattempo a tamponare le problematiche di quella che è una condizione legata ormai a un qualcosa che non ha più una prospettiva. Quindi, non avendo più una prospettiva, dobbiamo guardare a nuovi percorsi, e questi nuovi percorsi li deve guardare la politica, quella politica locale, che soprattutto deve salvaguardare e sta provando a tamponare le emergenze e a tamponare quelle situazioni, vedi quella dei trasporti, non l'ultima quella di ieri, dove devi sempre arrampicarti e recuperare posizioni che non depongono a favore del nostro territorio. Viviamo un isolamento, al di là di quella che è una mancanza di visione, e noi riteniamo, dopo aver fatto quel Salone Mediterraneo delle Imprese, che il racconto, devo dire che è già cambiato, non si parla più solo ed esclusivamente di Ilva, ma si deve provare ad avere una visione chiara che tutti insieme dobbiamo condividere. Sicuramente con questo non vogliamo buttare a mare quello che è un percorso industriale che ormai ha avuto,
4: o rinnegarlo in qualche maniera.
5: Ma nella maniera più assoluta, anche a tutela di quei lavoratori che giustamente hanno le loro problematiche, ma è da troppo tempo che noi parliamo solo di problemi, non parliamo di sviluppo, non parliamo di dinamiche positive, al di là di questo momento che devo dire è quello dei giochi del Mediterraneo, che sì, sono una grande chimera, ma che voglio ricordare è un fatto temporale che io userei per creare quella palestra che ci proietti poi in un modello. Però stiamo aspettando i giochi, siamo a 40 giorni, lo devo dire senza polemica, li affronteremo, mi auguro, non con quella precarietà che deve distinguere il nostro direttore, ma con un minimo di organizzazione che ci veda intanto in un modello di accoglienza nei quali Confcommercio sta lavorando, e noi come io come presidente ho fatto degli incontri, commercio, ristoratori, Fippe, bar, hotel, extraalberghiero, sono quasi tutti pronti a dover mostrare il lato bello, però non vorrei che questa aspettativa, e lo voglio dire non in maniera negativa, ma lo voglio dire in maniera propositiva, che diventi un modello, che diventi un qualcosa che ci proietti verso quello che è una visione futura. C'è una buona fetta di entusiasmo legata a questo momento, ma ho il timore che tutte queste cose insieme possono farci implodere in senso umorale,
4: vanno gestite. Allora, noi tra qualche minuto proporremo all'attenzione dei nostri telespettatori il servizio relativo ad un importante riconoscimento nazionale che è stato conferito al centro commerciale Porte dello Ionio con un'intervista al direttore della galleria Mauro Tatulli. È già pronto in regia il servizio relativo. Prima però un passaggio velocissimo sui saldi. Partono domani.
5: Sì, noi il saldo per noi di Confcommercio è un evento. Comunque annunciare i saldi è un momento in cui si annunciano un'attenzione verso i prezzi. Devo dire che i saldi non sono più come una volta fonti di magazzino dove le merci sono residui di anni. È tutta merce fresca, quella che si riesce a saldare è merce della stagione passata. È chiaro che c'è questa attenzione da parte di Confcommercio su quelle che sono le procedure dei saldi, quella dei saldi sicuri, quelle che sono le garanzie, quello che deve essere un rapporto con i consumatori. Anche qui probabilmente ci sono modelli commerciali che stanno cambiando anche in virtù delle vendite online. Quelle vendite online che sono troppo tutelate su regole che non ci sono, che non rispettano, che tutelano situazioni che devo dire non tutelano noi commercianti di vicinato. Noi commercianti siamo abituati alla concorrenza, ma lì dove le regole sono uguali, in questo caso le regole non sono uguali, e noi commercianti, al di là del fatto che dobbiamo combattere con quelli che

0: sono quello che è il quotidiano, quelle che sono le condizioni locali, quelle che sono le condizioni magari di degrado di alcune zone della nostra città. Insieme dobbiamo provare a fare sì che anche quella gradevolezza del passeggio aiuti anche il commercio.
1: Bene, sentiamo ora sentiamo e vediamo il servizio e gli interventi.

0: CNCC ci ha premiati con due premi importantissimi. Un primo premio legato all'evento che abbiamo fatto, il Delfis d'Oro, quell'evento dedicato allo sport e ai ragazzi, dove ci è stato riconosciuto un progetto di grande importanza. Ma poi quello che è stato la serata che ci ha dato anche tanto, tanto onore, tanto orgoglio, aver vinto il premio il best del best, cioè il massimo riconoscimento che un centro commerciale a livello Italia può avere per i progetti che sviluppa all'interno della propria struttura, con In Gola al tuo futuro Job Days.
1: E intanto nei prossimi giorni saranno finalmente liberate le strade di accesso dai cantieri per le BRT.
0: Beh sì, abbiamo saputo che da martedì dovrebbe riaprire l'accesso da Cimino, zona Cimino, via San Giorgio, quindi ringraziamo comunque tutti quelli che si stanno impegnando per accelerare per questi lavori, perché noi siamo convinti e siamo certi che la BRT sarà un'opportunità per tutto il territorio. È chiaro che abbiamo avuto momenti di disagio, abbiamo momenti di disagio, però il fatto di poter riaprire tra martedì sicuramente sarà una grande opportunità per noi, ma soprattutto per i nostri clienti che potranno venire a trovarci in tutta comodità e sicurezza.
2: E intanto è stato avviato il tavolo tecnico permanente per il risanamento e la valorizzazione del centro storico. Perché? Perché la città vecchia è importante, i centri storici sono importanti, e quindi si è tenuto il primo incontro proprio finalizzato all'avvio di questo tavolo tecnico permanente. È stato promosso dall'amministrazione comunale per avviare quindi un aggiornamento, una revisione degli strumenti urbanistici, obiettivo il recupero, il risanamento e la valorizzazione del centro storico. Dunque un incontro che ha come finalità quello di avviare un percorso che sia condiviso tra il Comune e la Soprintendenza ai Beni Culturali. Spadafino, qual è la situazione del commercio in particolare nel centro storico? Immagino che abbia delle caratteristiche tutte sue.
3: Sì, infatti noi da tempo abbiamo sempre spinto la città vecchia come il motore propulsivo e la speranza di quella che può essere una rivalutazione di tutto il commercio, soprattutto al borgo. Addirittura abbiamo visto una vitalità maggiore nei giovani che hanno investito in città vecchia, non in tutte le vie, purtroppo devo dire in alcune vie in particolare.
2: In quali settori in particolare?
3: Soprattutto il ricettivo, bar, ristorazione, B&B, extra alberghiero, sono questi i settori maggiori, ma devo dire che questi ragazzi hanno anche investito perché folle arrivassero in città vecchia, e quindi lì poi abbiamo dovuto governare processi di movida, rumori e quant'altro, e quindi abbiamo anche come Confcommercio provato a coordinarci con gli stessi cittadini perché ci sia un equilibrio e ci sia però quella spinta che città vecchia merita. Le cose belle che sono accadute in città vecchia, che ogni qualvolta noi come Confcommercio abbiamo promosso e aiutato questo gruppo di investitori giovani, quando i giovani vanno via dalla nostra città, quindi va in controtendenza proprio con quelle che sono gli aspetti legati al nostro territorio, lì abbiamo trovato proprio i valori per uno sviluppo della stessa area. Hanno difeso l'area, l'hanno promossa, hanno fatto azione di marketing, insieme abbiamo fatto degli eventi, questi eventi hanno portato un bel po' di gente della stessa città che non conosceva. Abbiamo incrociato i processi della cultura con quello dello shopping, con quello dell'intrattenimento, con la musica, il mix ha funzionato, è accaduto che ci sono state delle folle di persone che sono arrivate in città vecchia. I nostri promotori, le nostre guide turistiche, quelle che noi abbiamo in Confcommercio, hanno attivato una serie durante questi momenti di appuntamenti che spiegavano un po' quelle che potevano essere le bellezze, quelle che sono le bellezze, quindi al di là della seduta, della bevuta, del fatto di mangiare, di gustare dei piatti, molte volte abbiamo
2: fatto un bel connubio,
3: assolutamente ha funzionato. Così è accaduto che arrivavamo addirittura, vi faccio un esempio, lo dicevo al nostro presidente della Cultura Italia che ha molto apprezzato questa cosa, siamo arrivati davanti addirittura a dei cancelli dove le nostre guide raccontavano quello che c'era oltre, ma non potevamo superare quegli ostacoli. Quindi cos'è accaduto? Che queste esperienze manifestate anche alla stessa amministrazione, all'assessore delle attività produttive, al stesso sindaco, ha provocato poi quell'abbattimento dei cancelli. Ma perché? Perché la cultura che avanza, sono i commercianti che avanzano, al di là di contrapposizioni che noi riteniamo sterili.
2: Certo.
3: Forse un racconto sulla città vecchia va dato, un equilibrio va dato, ma è sempre la forza propulsiva del commercio, del ricettivo, dell'intrattenimento che dà quella vitalità, dove probabilmente dobbiamo trovare un connubio fra i residenti

0: e le stesse attività. Però voglio dire una cosa su tutte, si è aperto un bando. Questo l'ho detto al nostro assessore alle attività produttive Francesco Cosa, su Via Cava. Quel bando, così come è stato aperto, lo dico sempre senza nessuna polemica, secondo noi non funzionerà. Vanno aperte strategie che cambiano il racconto della città vecchia, mettendo insieme persone anche con dei temporary, con dei momenti legati a momenti belli della nostra città, il Natale, il San Cataldo, la Pasqua, la stessa
1: Settimana
0: Settimana
1: Santa.
0: Santa e quant'altro, che sono momenti in cui poi c'è un ritorno alla nella nostra bella città, momenti di un particolare turismo sul quale noi stiamo lavorando, infatti stiamo facendo anche dei gemellaggi legati ad alcuni momenti, poi vi racconteremo se avremo il momento, però Città Vecchia è il motore propulsivo, addirittura attraverso Città Vecchia, e qui Confcommercio vi annuncio, ha fatto un primo incontro tra i commercianti di Città Vecchia e quelli di El Borgo e insieme hanno trovato un'intesa per un'azione comune che non si vada a sovrapporre però a quella dei giochi del Mediterraneo, siamo molto attenti in questo perché abbiamo molto rispetto di quello che è un calendario che stiamo aspettando come Confcommercio, per poi non andare ad accavallarsi e quindi a creare un
1: Sovrapporsi, certo.
0: disordine che non fa bene a nessuno. Quindi adesso le attività, ribadisco, sono tutte a disposizione per accogliere questo fiume di gente e lo vogliamo tutti fare al meglio. Per questo Confcommercio ha fatto dei corsi di inglese per le attività del ricettivo, che abbiamo esteso anche alle attività di negozi di Federmoda, perché loro stessi ci hanno chiesto questo inglese commerciale di primo livello che abbiamo dato sia ai collaboratori che ai proprietari stessi delle attività.
1: Ecco, io ora le chiederei quanto è pronta questa città, questa terra ad accogliere il turista. Lo facciamo però tra qualche minuto, lo rimandiamo di qualche minuto perché sentiamo prima il servizio relativo al Frecciarossa. Finalmente abbiamo ottenuto questo risultato, la Regione ha detto che ci metterà le risorse in soldoni e questo. Taranto non sarà più isolata, c'è stata una grande polemica negli ultimi giorni, politica, ci si scaricava un po' la colpa, è colpa
0: Purtroppo sì.
1: vostra, è colpa nostra. Anche parlando con alcuni rappresentanti politici, dicevamo noi di Città della TV alla gente, poi cosa arriva? Arriva una politica che non risolve i problemi,
0: È
1: quindi
0: così.
1: sta di fatto che al di là delle responsabilità vanno date delle risposte, risposte ai cittadini che devono avere la possibilità di muoversi in maniera serena, ma risposte anche a quei turisti che vogliamo richiamare sul nostro territorio. Come si può pensare di avere turisti sul territorio se l'aeroporto continua ad essere chiuso, se le strade, l'autostrada si ferma a Massafra, se c'era addirittura questo rischio di rimanere isolati tra Taranto e la capitale, parliamo della capitale, non parliamo
0: Non è
1: di
0: possibile.
1: percorsi particolari. Ma sentiamo qual è il risultato ottenuto e raggiunto. Sentiamo.
2: Tanto tuonò che il treno arrivò. Taranto avrà il suo Frecciarossa per Roma. Dopo le polemiche di questi giorni e i continui botta e risposta tra centro-sinistra e centro-destra, la Regione ha deciso di mettere mano al portafogli e tirar fuori 1,5 milioni di euro per assicurare il collegamento fra Taranto e la capitale. Gli scambi, non certo quelli ferroviari, però non sono giunti al capolinea, ma continuano a viaggiare su binari resi ancora più torridi dalla calura estiva. L'assessore regionale ai trasporti, Raffaele Piemontese, parla di ricatto bello e buono, perché sulla tratta Bari-Decaro l'ordine è quello di scaricare le responsabilità sul governo e sul ministro Salvini, perché, questa è la linea di pensiero, non è giusto che la regione paghi un servizio che dovrebbe essere garantito dalle ferrovie dello Stato. Non solo, l'assessore garantisce che la regione non paga nessun altro collegamento delle Frecce con le altre città pugliesi. Su tutt'altro binario l'onorevole Dario Iaia, il quale manda a dire a Piemontese che i collegamenti Frecciarossa sono servizi a mercato. Vale a dire, se il collegamento non si sostiene con i soli ricavi dei biglietti, le regioni possono scegliere di sostenerlo con proprie risorse. Per questo, dice Iaia, è positivo che anche la regione Puglia abbia finalmente compreso che per garantire un collegamento strategico come quello per Taranto è necessario fare ciò che fanno altre regioni, e cioè impegnare risorse proprie, così come ha fatto la regione Basilicata, accollandosi gli oneri della Puglia. Fin qui le beghe politiche. Ai tarantini però interessa salire sul Frecciarossa, nell'auspicio che non debba servire ogni volta infiammare i binari delle polemiche per ottenere che un treno si fermi alla stazione di Taranto.
1: Presidente, dunque, intanto siamo contenti perché abbiamo un risultato, ma volendo fare delle osservazioni così a caldo, a poche ore dalla decisione della Regione di andare a garantire queste risorse, cosa
0: intanto è dire? Apprezzabile che la Regione sia intervenuta e diciamocela tutta, stiamo parlando di 1,6 milioni, 1,7 milioni, io ritengo che la polemica andava chiusa a monte, non andava proprio aperta. Poi è arrivato il momento che sul territorio chi può deve mettere delle cose, poi le azioni che si devono attuare, ritengo, vediamo dopo. Adesso va risolto un problema che è quello di un Frecciarossa, intanto con i giochi del Mediterraneo, se mi consentite, un autogol colossale, non avere il Frecciarossa che passa da Taranto mi sembra un'utopia. L'emergenza ce l'ha risolta per il momento la Regione, ma non andava aperta la polemica, secondo noi di Confcommercio, anche perché se è vero che questo territorio deve avere un po' di attenzione in più, chi può deve mettere, ma soprattutto gli interlocutori devono dialogare e questa storia delle polemiche deve finire, perché se tutti insieme ci si mette, così come in passato è successo su altri temi, devo dire anche su quello della regionale 8, che seppur abbiamo aspettato 20 anni, noi abbiamo visto in alcuni momenti essere, ci hanno tolto dei soldi importanti per una causa comune regionale, però ritengo che davanti a quello che è il, diciamo, quelle che sono le risorse, adesso bisogna risolvere il problema, va risolto così come è successo velocemente, il tempo per poi decidere chi deve entrare o deve risolvere il problema lo vediamo dopo. Adesso il 1,6 milioni, voglio dire, non rappresenta un granché in rapporto al, è più un fatto chi deve farlo, ma tecnicamente, ribadisco, lo vediamo meglio e probabilmente, attenzione, dobbiamo rilanciare il tema dei collegamenti, perché quello della regionale 8, che è un tema importante, ma quello dei collegamenti, attenzione, la dobbiamo approfondire. Non voglio arrivare sul tema, ma ci arrivo anche su quello dell'aeroporto, ma io ritengo che adesso, per quello che è l'ubicazione nel Mediterraneo della nostra bella città, strategicamente ritengo che i treni, gli aerei, l'arrivo su gomme deve essere messo in una condizione ottimale, e qui tutti dobbiamo fare la nostra parte, perché non è possibile che Taranto vivi questo isolamento pur essendo stata riconosciuta terra di grande sofferenza, di grande difficoltà. È arrivato il momento che adesso Taranto ha un credito, consentitemi, notevole, e quel credito va avanzato da tutti trasversalmente, poi il tempo per decidere sul metodo ce lo prendiamo dopo, ma alla base bisogna che tutti ci si metta tranquilli, perché fra l'altro non si può fare attività, non si può fare impresa senza avere la possibilità di arrivare in una non si può fare turismo, non si può fare commercio.
1: Ma non si può neanche vivere un territorio, perché come chi si deve muovere dal territorio. Arriva,
0: esatto, anche esatto.
1: Questo innanzitutto per chi abita in questo territorio, insomma, e credo che sia doveroso, insomma, mettere in condizioni i cittadini.
0: Poi abbiamo tutta questa, con i giochi del Mediterraneo, abbiamo tutto questo tema dei grandi contenitori sportivi, che anche quelli rappresentano un tema importante per quello che è uno sport, consentitemi, un turismo sportivo, che se però non ha collegamenti, consentitemi, qualcuno che può decidere di venire da noi facilmente per poter fare, che so, gare o allenamenti, poi deve trovare il modo per arrivarci e arrivarci comodo.
1: Ecco, quindi l'interesse pubblico per il momento è stato soddisfatto dopo...
0: Relativamente soddisfatto, per il momento. Se noi la vediamo come una situazione del momento, va bene, però
1: noi siamo,
0: dobbiamo rilanciare,
1: però.
0: Sì,
1: il problema
0: è che si lavora sempre sull'emergenza,
1: ma
0: non dobbiamo lavorare sull'emergenza, noi dobbiamo avere quella visione e capire in virtù della visione quali devono essere le azioni da fare. Quella dei collegamenti è una delle cose più importanti.
1: Ecco, è importante anche per quello che ci diciamo da tanto tempo, Taranto chiamata a alimentare le sue vocazioni originarie, naturali. Taranto ha una vocazione turistica evidente, una vocazione anche archeologica evidente, ma stranamente queste non vengono sviluppate, non vengono alimentate. I collegamenti, i trasporti sono fondamentali in questa direzione. Dunque vengo alla domanda di prima: quanto al momento è pronta questa città ad accogliere il turista? E mi riferisco anche ai punti di informazione banali, punti di informazione, all'apertura magari di attività in orari particolari, insomma una città turistica. Taranto quanto è lontana dai contorni di una città turistica?
0: Allora, quando dobbiamo leggere i numeri del turismo, ritengo che lo dobbiamo fare bene. Non possiamo considerare, consentitemi, i numeri legati allo sbarco delle crociere come un dato fondamentale legato al turismo, all'economia o a discorso.
1: Ecco, quanto si traduce questo in termini economici?
0: Ma parliamo di quasi niente, diciamoci, per quelli che sono gli attracchi a Taranto parliamo di un fatto residuale. Poi dobbiamo essere tutti bravi ad accogliere quelle persone, da fare in modo che possano essere accolte al meglio, però dobbiamo strutturarla l'offerta, dobbiamo mettere nelle condizioni il territorio di poter accogliere queste persone al meglio. Mi riferisco anche alle eventuali aperture di shopping, anche se tu non me l'hai detto lo dico io, perché noi siamo di Confcommercio, siamo chiari in quello che è il messaggio che vogliamo dare. Noi siamo anche, così come abbiamo fatto in passato, pronti ad aprire per un'accoglienza, ma quella turistica residuale. Gran parte dei turisti di queste navi di crociera vengono portati fuori. Ribadisco, non è chi crea i servizi nella nave, tende per questioni personali a trasferire in alcuni luoghi turistici, probabilmente neanche della provincia di Taranto. Quelli che rimangono a Taranto è poca roba, e quei pochi che arrivano riescono a fermarsi fino al ponte girevole, al massimo lo attraversano, dopodiché tornano indietro.
1: Volendo quindi guardare agli altri turisti, quindi lasciando un attimino da parte le crociere,
0: noi abbiamo dei momenti come quello quei momenti come quello della Settimana Santa, che dove abbiamo dei sold out che ci spiegano com'è bello
1: le potenzialità.
0: Poi abbiamo un turismo delle radici legato a chi durante l'estate proprio vuole rivivere i nostri mari, perché li conosce, dovremmo forse comunicarli meglio. I nostri mari vanno comunicati meglio, noi sappiamo quanto sono belli, i Caraibi, il nostro mare è bello, però dobbiamo iniziare intanto, è una cosa che noi stiamo provando a spiegare, dobbiamo aprire un'azione di marketing che non va all'interno della stessa regione, devi andare fuori, dobbiamo andare negli aeroporti, nei luoghi internazionali dove dobbiamo far vedere le nostre belle immagini del nostro mare, delle nostre
1: torniamo
0: luoghi.
1: Torniamo però, facciamo un passo indietro, torniamo alle strade. Per raggiungere la Litorania Salentina, i punti più belli della nostra Litorania, almeno io ritengo che di lì veramente via via andando verso Lecce ci sia davvero uno spettacolo straordinario da vedere, da vivere. Dovendo raggiungere quelle zone, come si fa?
0: È drammatico e devo dire che più volte noi abbiamo provato a trovare anche degli investitori esteri, hanno provato a trovare una soluzione, ma davanti al problema dei collegamenti si è tornati indietro. 20 anni per una regionale 8, quella regionale 8 che aiuterebbe anche la Litorania,
1: certo,
0: che aveva un progetto, lo voglio dire, che noi abbiamo sposato, che era quella della pista ciclabile più lunga del territorio italiano sulla Litorania. È stata annullata, è stata tagliata, non capiamo il perché. Quella pista ciclabile poteva darci un turismo legato alle biciclette, a chi noi nella zona Manduria abbiamo visto più volte, abbiamo incontrato più volte volte bus di chi fa turismo con la bicicletta, quindi tutti attrezzati, bus attrezzati, con decine e decine di ciclisti che venivano per apprezzare l'oasi lì o avere
1: turismo
0: dei luoghi.
1: A impatto zero.
0: A impatto zero. Quindi anche quello è stato un taglio che noi abbiamo avuto e che abbiamo subito passivamente. Abbiamo accettato la regionale 8, ma ci siamo fatti tagliare la pista ciclabile che prevedeva tutto il percorso litorale che partiva da Taranto e arrivava da oltre a Vetrana, quindi cioè anche questi sono aspetti che ti cambiano la vita e la visione di un territorio.
1: È chiaro. Abbiamo toccato in alcuni momenti di questa trasmissione anche il tema della cultura, di come la cultura deve cambiare, di come le culture si devono incontrare. Noi proponiamo alla vostra attenzione un servizio ed una bella storia che ci viene raccontata dal direttore Enzo Ferrari nel prossimo servizio. Sentite.
2: Si chiama Roseline Cisternino, ha 18 anni e frequenta il liceo Battaglini. È la nuova presidentessa del Leo Club Aragonese, una scelta coraggiosa che aiuta ad abbattere il muro dei pregiudizi. Come ha spiegato nella nostra trasmissione Rosso di Sera, Roseline ha tra i suoi riferimenti giganti della storia dell'umanità come John Fitzgerald Kennedy e Martin Luther King.
3: Fin da piccola sono sempre stata attirata, ecco, dalla vita di questi grandi attivisti,

0: politici, culturali, che appunto Martin Luther King, Kennedy, di solito avrei citato anche Rosa Parks, però magari non in questo contesto. La lettura dei grandi, quindi anche Gandhi, Nelson Mandela mi hanno aiutato, ecco, a farmi capire e soprattutto a capire gli altri.
1: Rosalind ha vissuto sulla sua pelle il peso del pregiudizio, ma la sua intelligenza e la sua caparbietà l'hanno aiutata a superare situazioni sicuramente difficili.
0: Sono state delle esperienze a volte anche difficili perché molto spesso non riuscivo a capire perché non piacessi alla gente. I pregiudizi ci sono stati, ci sono e sono sicura che ci saranno anche in futuro. Ovviamente alcuni pregiudizi sono stati messi in chiaro, ecco, ne abbiamo parlato, delle volte sono stati messi in mezzo ai genitori riguardo a questi pregiudizi, magari anche nella scuola soprattutto, altri invece questi pregiudizi arrivavano anche al posto di lavoro, visto che io ho lavorato anche come animatrice, molto spesso arrivavano dei genitori che erano diffidenti del mio ruolo, comunque della mia persona, solo per il mio colore di pelle o comunque per le mie origini, e cose che comunque ho sempre trovato ingiuste, solo che, come ho già detto, sono riuscita ad affrontare queste situazioni.
1: Ecco allora il principio al quale sarà ispirato il suo mandato di presidentessa del Leo Club.
0: Ho appunto intenzione di non annullare, perché sarebbe impossibile annullare in modo generale, ma comunque diminuire tutte queste differenze che. Attenzione, non parlo solamente di questione razziale, ma parlo anche di questioni culturali, anche psicologiche, questioni di vita. Il mio passato ovviamente è diverso dal suo passato, è diverso da tutti gli altri ascoltatori. E come obiettivo appunto quello di ascoltare.
2: Ci piace assolutamente raccontare storie di questo tipo quando ancora molto fresco il ricordo di quello che è accaduto in Piazza Fontana il 9 maggio scorso, giorno in cui ha perso la vita Saco Bakari. Presidente, come vogliamo chiudere, come vogliamo commentare?
3: Diciamo che assolutamente noi dobbiamo provare a integrare per bene, non dobbiamo avere pregiudizi. Assolutamente noi siamo una città accogliente, non abbiamo questo problema. Diciamocelo tutta, la città di Taranto, ma la stessa provincia, non ha il benché minimo problema. Il problema nasce quando proviamo a ghettizzare queste persone. Una via come Via Principe Amedeo, ve la voglio dire, perché che ha un numero esagerato, se viene racchiuso tutto in quella via è chiaro che ci sono degli accadimenti che non sono normali. L'integrazione è un'integrazione, deve essere un'integrazione totale,
2: Proporzionata,
3: proporzionata,
2: graduale, certo.
3: graduale, diffusa. Se la concentriamo lì, i tre casi diventano il problema, come se tutti quei ragazzi fossero dei
2: Certo.
3: ragazzi. Invece lì vi posso dire tranquillamente, io avevo delle attività commerciali, io ci cammino tranquillamente, ci camminano i miei ragazzi e problemi seri non ne abbiamo. Ci sono degli accadimenti per i quali dobbiamo stare attenti, ma sono dei casi isolati, sono dei casi che fanno diventare il caso il
2: Un problema.
3: fenomeno e lì poi il problema di Città Vecchia, fatto da ragazzi giovanissimi, vi devo dire, e con delle condizioni che avevamo anche denunciato in passato, relativa proprio a un'attenzione attraverso gli organi, attraverso i nostri ragazzi di Città Vecchia, avevamo compreso che lì c'era un problema. Però dobbiamo prevenire, dobbiamo lavorare anche su un'integrazione fatta di formazione. Questi ragazzi da noi in Confcommercio sono in tanti, vengono a fare formazione da noi per poter intraprendere attività commerciali, a comprendere, e vi devo dire che molte volte sono i più attenti, sono quelli che più riescono a comprendere l'importanza di quei momenti, quelli che più di ogni altro sono disciplinati. Noi abbiamo un'attenzione particolare perché vediamo in loro un'azione di diffusione di quelle che sono quelle serrande chiuse. Se noi quelle serrande chiuse le vediamo come una possibilità di sviluppo per i nostri giovani, loro possono essere il cambiamento. Non li dobbiamo ghettizzare, non li dobbiamo mettere in un'area ben definita, ma li dobbiamo accogliere per bene.
2: Grazie al presidente di Confcommercio Taranto, Giuseppe
3: Grazie
2: Spadafino,
3: Deborah,
2: grazie
3: grazie a
2: anche per
3: voi di
2: averci
3: Cittadella.
2: permesso di parlare, di averci consentito questa
3: Quando volete.
2: panoramica, questa volata generale sui fatti che riguardano la nostra città. Grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Buona serata.
3: Una buona serata.

0: Grazie a tutti.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.
3: Let's go. Sounds good.

0: Anyways, let's take her back to the blog era one time.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

0: Living.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La

eccoli qua, i grandi successi delle grandi estati, il nostro Vamos alla Playa, dove ripeschiamo naturalmente le hit che hanno fatto la storia delle grandi estati, in questo caso del 1993. Beh, questo è diventato un successo planetario, pezzo culto di Hathaway, What is Love, che abbiamo con piacere ritrovato e riballato in questo appuntamento che ogni mezz'ora ritorna per naturalmente ricordarvi quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ben ritrovati da Paolo D'Andria, il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Questo è Driving.

Funk, eccolo qua, Gabbani per l'estate 2026, insomma ritorna con questa canzone, tanto ritmo, tanto calore per un singolo che sicuramente si preannuncia uno dei bei successi anche della nostra classifica ufficiale. Allora saluti innanzitutto gli amici della Replica che ci seguono in tarda serata, poi vi devo come sempre ricordare quelli che sono i contatti, abbiamo il numero di SMS, il numero di WhatsApp 339-6806868 se volete inviarci un messaggio, poi siamo in diretta sul canale 94 per Puglia e Basilicata. Tra pochissimo primi saluti.

Ma qui si parla, si canta, si balla l'estate con questa grande canzone. Questi due produttori italiani, tra l'altro, che insomma hanno sfornato un altro bel successo, Mark and Cremont, con naturalmente la voce di Stash, The Colors, e anche la grande Serena Brancale, per una canzone un po' che rievoca atmosfere estive, nostalgiche, tipiche anche del lungomare di Napoli. Insomma, altro bel successo che ci accompagnerà naturalmente durante quest'estate. Bene, primi saluti Alessia dalla provincia di Bari, ben ritrovata, grazie per il tuo messaggio. Fabio, buon lavoro, anche grazie a te per il messaggino che ci hai inviato, poi mi hai richiesto una bella canzone che sentirei tra pochissimo. Altra bella novità, lei ha una voce incredibile, eh? Si chiama Mick.

Eccola qua Mick con questa lettera d'amore ai suoi fans, perché il testo è dedicato esplicitamente alla sua fanbase, chiamata appunto i Freaks, e a chiunque si sia mai sentito un outsider e un non allineato con il conformismo della società, perché poi Mick in questa canzone va a celebrare quella che è l'unicità e l'accettazione di sé, dichiarando apertamente che è davvero fantastico non essere cool. Questo è un po' il senso, la linea di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Tra pochissimo pausa avremo l'appuntamento naturalmente con le news nazionali. Stare con

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

che bella, eccola qua, un'altra delle grandi belle novità che come sempre vi proponiamo da Cittadella Radio e Cittadella TV. Beh, lui lo abbiamo conosciuto con altri successi, ve lo stiamo pian piano proponendo con questi grandi singoli. Alex Warren, Passenger, per l'intera settimana. Tra mezz'ora state con noi, come sempre ritorna l'appuntamento New Hit.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, mostra le nuvole minacciose, un'estate eterna è il mio amico sole.

0: si muove!
1: Si muove, si muove. Buon vento, questo insomma singolo nuovo, bello, caliente, estivo, insomma, di questa grande accoppiata che poi l'estate ci ha abituato a grandi successi. Giovanotti e Alfa con questa canzone, perché poi devo dire, questo singolo utilizza il mare e la navigazione come potente metafora della vita, invitando ad avere coraggio di fronte a quelle che sono le tempeste, ad accogliere anche l'imprevedibilità del viaggio. Questo poi, in senso, è la metafora per questa canzone, che sicuramente si preannuncia un altro grande successo per quest'estate 2026, naturalmente il singolo che poi farà parte anche di quella che è la nostra classifica ufficiale, ovvero la Top Chart. Ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andri e il nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Siamo ripartiti con l'appuntamento Driving, saremo insieme fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente per gli amici della replica. C'è una grande accoppiata che lancia poi, tra l'altro, tra pochissimo l'uscita anche del nuovo album di Madonna, insieme a Sabrina Carpenter.

0: Hang Your Love, che grande copiata, eh? Madonna, Sabrina Carpenter. Tra pochissimo esce Confession 2, il nuovo lavoro di Madonna. Si preannuncia sicuramente un album strepitoso con tanti bei singoli. Questa è una canzone che poi segna un po' il passaggio di testimone generazionale tra quella che è la regina del pop e una delle nuove icone della musica, ovvero Sabrina Carpenter. Bene, facciamo adesso una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di

mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si

I successi delle grandi estati, quello che è il nostro appuntamento, vamos alla playa, che va a ripescare voi. Una formazione storica, eccoli qua, gli Eiffel 65, che nel 2000 pubblicavano questa bella Too Much of Heaven, da questo album Europop. Insomma, ci sono anche Blue, anche Move Your Body, le due canzoni che poi hanno lanciato questa grande formazione, che comprende anche il grande Gabry Ponte, che ormai ritroviamo con tanti bei successi. Siamo ripartiti, buona serata, questo è Driving, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, il nostro Pior Caffio alla parte tecnica. Abbiamo ancora circa un'ora da consumare insieme. Altra bella novità, tutta italiana, questa è la nuova di Safe.

Eccolo qua, Samurai J. L'avevo presentato come Safe, ho sbagliato, ho dimenticato, ma insomma è un nuovo grande singolo di un artista che poi abbiamo conosciuto con grande piacere a Sanremo, Flamenco Paranoia, e la nuova canzone di questo rapper napoletano, insomma, racconta un po' la difficoltà di superare una relazione finita, questo legame che continua a riaffiorare nella mente, trasformandosi spesso in una vera e propria dipendenza emotiva. Questo accade quando siamo legati a una relazione, a volte anche tossica, a volte anche particolare. Bene, noi siamo ripartiti con una canzone, poi tra l'altro che sicuramente riballeremo, ritroveremo in quella che è la nostra classifica dance, la nostra weekend dance nel fine settimana di Cittadella, la radio. Eccoli qui, all'interno di Driving, si chiamano Another.

Saluto Valeria. Valeria, buona serata, ben ritrovata con noi. Valeria mi scrive dalla provincia di Bari, grazie naturalmente per la preferenza, ci guardava attraverso il canale 94. Un saluto anche a Simone, ben ritrovato, buon lavoro e naturalmente grazie a te anche per la preferenza. Poi mi hai richiesto questo bel successo estivo degli Another, che sono poi tra l'altro un duo olandese di musica elettronica, si fanno accompagnare

accompagnare dai 54 Ultra, ecco, si chiamano così, insomma, questo gruppo proveniente dal New Jersey che poi ha curato la parte vocale ma anche le chitarre di questo grande singolo. Si riparte con Gaia.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit.

canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo da Cittadella. Canto d'amore con questa grande accoppiata. Beh, Angelina Mango con Marco Mengoni ci faranno compagnia per il 3 settimane con questa bella novità. Tra mezz'ora state con noi, come sempre ritorna la New Hit.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

I'll be missing you, bellissima. Puff Daddy, in quello che è l'appuntamento vamos alla playa, andiamo a ripescare naturalmente i grandi successi delle grandi estati. Ogni mezz'ora ritorna questo appuntamento che naturalmente vi regala una canzone, insomma, dal passato per ricordarvi i pezzi più calienti, naturalmente non mancati a questo appuntamento che vi regala come sempre grandi successi su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Siamo ripartiti, ancora 10 minuti insieme, ben ritrovati da Paolo D'Andrea, Piero Caffio alla parte tecnica.

cattive abitudini, Mace, salvo con la pesce, con questo testo che poi esplora la complessità delle fragilità interiori, delle scelte sbagliate, insomma di quei comportamenti ripetitivi che, nonostante le promesse di smettere, si fa fatica spesso a lasciarsi alle spalle. Insomma, altro grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Abbiamo chiuso, ringraziamenti naturalmente a Piero Caffio che si è occupato della parte tecnica, a quanti mi hanno messaggiato al 339 6806868. Bene, Paolo D'Andria vi saluta, naturalmente ringrazio anche gli amici che sono stati con noi sul canale 94 per Puglia e Basilicata, anche gli amici della replica. Ci risentiamo domani, se volete, come sempre puntuali alle 17 con l'appuntamento Driving.

0: Eurotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus, la tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Partecipiamo, Taranto.
3: Amici, buongiorno, ben ritrovati, siete su Cittadella la radio, Cittadella la TV, al microfono ci sono io, Annette Pirocaffio, alla regia, alla parte tecnica. Una nuova puntata di Partecipiamo Taranto, una nuova giornata insieme, parleremo delle bellezze del nostro territorio, parleremo di tante tante belle cose, le storie, le notizie, le informazioni, le curiosità e tutto quello che accade nel nostro, insomma, dalle nostre parti, ma anche fuori. Ci sposteremo a Grottaglie, ci sposteremo in diversi luoghi della nostra regione. Voi sapete che su 96.5 FM ci trovate, ma anche in streaming sul sito radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata, sul canale 94 Digitale Terrestre. Adesso partiamo subito con la grande musica.
4: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Gianni Morandi, Hit Parade, scrivetemi al 339-680-6868. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite, tanti cuori, tanti baci, insomma, tanto tutto. 339-680-6868-09-47-09-47-30-144, il numero per intervenire in diretta, redazione @radiocittadella.it, la nostra mail. Vi ricordo che siete anche su Cittadella TV, canale 94 del Digitale Terrestre, Puglia Basilicata, in streaming sul sito cittadellatv.it. Adesso facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
1: Cittadella Summertime.

0: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere.

0: pronta. Vi aspettiamo. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati, su Cittadella, la radio.

0: E per il nostro eravamo alla playa, Snap the Power, questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su, partecipiamo Taranto al microfono, ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica, e adesso ci spostiamo a Pulsano perché le associazioni Gruppo Culturale Letterario e Langegna sono liete di presentare l'atto conclusivo della stagione concertistica Musica Rerum, giunta alla sua seconda edizione sotto la direzione artistica del maestro Domenico Susca, e la rassegna si è già affermata come un progetto culturale di riferimento per il territorio, capace di coniugare la valorizzazione dei grandi maestri con il talento delle giovani eccellenze. Ci sarà un concerto di chiusura, io voglio parlarne insieme a Giancarlo Lisi, che è l'organizzatore. Buongiorno Giancarlo, ben trovato.
1: Buongiorno cara Annette, ci sentiamo spesso per questa nostra iniziativa e ti ringrazio per lo spazio che offri alla nostra stagione concertistica.
0: Sono molto felice perché siete bravi.
1: Grazie davvero. Noi la stagione concertistica che organizziamo a Pulsano è forse l'unica, oltre quelle che accadono a Taranto, nell'area ionica, perché non è facile tenere in vita una stagione concertistica con 13 appuntamenti che abbiamo iniziato a ottobre e che, come hai detto tu, terminiamo venerdì con il concerto del direttore artistico della rassegna, che verrà appositamente da Bologna per tenere appunto il suo concerto appunto.
0: Qual è il suo progetto? Ce lo racconti? Cosa vedremo venerdì?
1: Allora, lui è veramente è un genio della scrittura musicale, perché per la Ricordi ha redatto dal clavicembalo di Bach una trascrizione per chitarra di un'opera di Bach, quindi potrai comprendere quanto sia complessa questa operazione, trascrivere la musica scritta per clavicembalo e trascriverla per chitarra, e lui fa queste operazioni per diversi musicisti, tant'è che il suo concerto si chiama Quattro secoli in musica, perché lui ha riscritto opere di Frescobaldi, Don Laud, Scarlatti, Bach stesso, come ti dicevo, Sor e Takezi, un musicista del Novecento.
0: Non lo vediamo più, è caduto. Sì, dicevamo, quattro secoli in sei corde. Il maestro proporrà proprio questo percorso intimo e raffinato che intreccia rigore interpretativo, ricerca storica, anche libertà immaginativa. E il programma, come appunto ci diceva Giancarlo, prevede brani di Dolan, Scarlatti, Frescobaldi, da lui stesso trascritti e diteggiati insieme ai capolavori di Bach, in questa preziosa trascrizione a quattro mani con Andrea Dieci, fino poi alle celebri pagine ottocentesche dalla fantasia opera 21 Les Adieux di Fernando Sora alle sensibilità del Novecento. La stagione Musica Rerum, che gode del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Pulsano, si conferma un importante investimento culturale e sociale per il territorio. Ne ritroviamo Giancarlo in... Ecco di Giancarlo.
1: Sì, ho sentito quello che hai detto. Bene. È proprio quello che hai anticipato, sì, è una rassegna in collaborazione con la Regione Puglia e con il mio comune in quale risiedo, Pulsano, ed è diventato un caposaldo appunto delle attività culturali tra Taranto e provincia.
0: È importante, Giancarlo, lo diciamo, è importante avvicinare il pubblico anche trasversale, cioè dai giovani alle persone un po' più adulte, ai turisti, le persone che si affacciano magari per la prima volta a concerti del genere, avvicinarli alla musica e all'ascolto anche della musica, questo tipo di musica dal vivo.
1: Si capisce che tu fai musica per questo lavoro, perché effettivamente la difficoltà più grande è proprio quella di avvicinare non tanto gli uomini e le donne di una certa età che hanno già una cultura differente, quanto quel pubblico che non riusciamo a portare ai concerti, che è quell'età classica che va dai 18 ai 30 anni.
0: Sì,
1: non
0: so
1: perché non riusciamo a coinvolgerli.
0: Cerchiamo di farlo, cerchiamo.
1: La missione venissero.
0: Sarebbe bello se venissero, sicuramente sarà così, guarda, anche perché è una cosa, come dire, no? Impegnativa, sicuramente impegnativa, però andiamo avanti, ecco, l'invito che io faccio è questo, di andare avanti, di proseguire.
1: Ma certo, stiamo già organizzando la terza stagione che parte a ottobre, quindi poi vi daremo delle novità e semmai ci risentiamo.
0: Assolutamente Giancarlo, ci tengo, lo sai, fin dall'inizio io ti ho seguito.
1: Assolutamente.
0: Perché quando vedo le cose belle del nostro territorio mi piace dirlo a tutti, e così lo diciamo alla radio e lo diciamo anche alla TV. Va bene Giancarlo, intanto buon lavoro, grazie mille, A presto, a venerdì. Ciao Giancarlo, grazie.
1: Ciao.
0: Bene amici, detto questo, noi continuiamo con la musica e c'è per noi lei, sì, è un grande pezzo dance italiano e c'è Dito nella piaga con Businessman.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Amadam, mamma non mamma, questo è il pezzo, il nuovo pezzo di Amadam, una new hit. Lei dice farò mamma non mamma fino a quando non mi amerai, e chissà, chissà, le auguriamo buona fortuna. Adesso ci spostiamo a Taranto per il premio Sulle ali della libertà, il premio a Don Cosimo Schena, l'inclusione come arte, ed il tema è stato il tema dell'edizione 2026 che ha celebrato la disabilità non come un limite o una privazione, bensì come un modo ingegnoso di vivere. È stato un salone degli specchi di Palazzo di Città pieno di persone attente, partecipi, nonostante una domenica particolarmente afosa, e la sigla del successo della premiazione dell'ottava edizione del premio Emilia Russo. E anche quest'anno la rassegna fotografica e poetica con la direzione artistica di Armando Blasi, figlio della compianta Emilia Russo, a cui è dedicata la manifestazione. Ha avuto lo scopo di selezionare e promuovere artisti contemporanei, emergenti e già affermati a livello nazionale ed internazionale, che si sono distinti per originalità e qualità delle loro opere. Quest'anno la rassegna ha assunto un significato ancora più profondo, perché si è tenuta a 10 anni dalla scomparsa di Emilia Russo, una figura dal profondo ed indimenticabile impegno civile che ha saputo trasformare con straordinario coraggio la malattia in un'occasione di riscatto creativo. E proprio alla sua esperienza di vita è stato dedicato il tema dell'edizione 2026 della rassegna L'inclusione come arte. Ne voglio parlare proprio con lui, con Armando Blasi. Ciao Armando, ben trovato.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Allora, un momento emozionante sicuramente per te, immagino che sia stato proprio così, vero?
1: Assolutamente, ogni anno con questo premio riaffiorano tanti ricordi, sì, e sì, tanti pensieri, devo dire la verità.
0: Immagino.
1: È un modo per poter condividere la volontà di superare determinati tipi di barriere, sì, e di condividere anche l'emozione che l'arte può donare a tutti, disabili e non, chiaramente. Un linguaggio universale, assolutamente.
0: C'è stato un particolare riconoscimento, un premio a Don Cosimo Schena. Io leggo la motivazione, se tu sei d'accordo. A Don Cosimo Schena per aver saputo fare della sua penna un canale di profonda riflessione e speranza, traducendo i sentimenti più intimi in parole e offrendo ai lettori una vera cromoterapia dello spirito. Un riconoscimento a lei che, attraverso lo specchio della fragilità e della rinascita umana, restituisce al mondo una visione piena di luce e calore. È così, Don Cosimo Schena.

0: Kena è un personaggio molto, molto, molto, come dire, carismatico, ecco, vero?
1: Sì, assolutamente, è stato veramente un piacere per noi poterlo incontrare all'interno del Palazzo di Città e potergli conferire questo premio. È un premio che va oltre il classico significato di premio, perché Don Cosimo realmente...

0: e non solo, ma in realtà ha detto mi sto ricredendo e mi sono ricreduto su questa cosa. E chiaramente l'evento è stato un modo anche per fargli vedere la vicinanza della nostra città, della città di Taranto e della nostra associazione a quello che poi è un tema attualissimo, ecco, che affrontiamo purtroppo, devo dire, tutti i giorni nelle nostre famiglie.
1: Assolutamente. E è seguita anche la premiazione degli artisti selezionati, iniziata con la categoria poesia a tema disabilità e poi la categoria poesia a tema libero e infine la sezione dei fotografi per fotografia a tema disabilità. Quindi ci sono stati dei premiati anche lì, vero?
0: Sì, assolutamente abbiamo avuto queste quattro categorie e devo dire che le partecipazioni sono state numerose e ripeto, noi non vogliamo fare i numeri in realtà, ma ci teniamo ad affrontare questa tematica attraverso l'arte e la fotografia poi che si è aggiunta non nella prima edizione ma in seguito, perché siamo all'ottava edizione voglio ricordare, è stato un altro modo per poter rappresentare chiaramente l'aiuto che l'arte può dare in sistemi di disabilità che purtroppo succedono e abbiamo voluto completare il tutto con dei momenti di musica, di ballo, per cui di canto lirico, per cui l'arte è a 360 gradi veramente.
1: Bellissimo. Armando, adesso non ti parlo come presidente, ti parlo come figlio. Secondo te la tua mamma è contenta di tutto quello che stai facendo?
0: Ma io sono convinto che possa essere orgogliosa e questo chiaramente mi fa enormemente piacere
1: Sì.
0: e penso che il desiderio di ognuno di noi di lasciare qualcosa e di restare, così come fanno i grandi artisti con le loro opere che passano i secoli, passano i
1: E
0: millenni,
1: restano
0: lasciare
1: sempre.
0: un proprio punto di riferimento, uno stimolo che possa servire anche al prossimo è importante. E questa è una cosa che mia madre mi ha insegnato e che continuo a portare avanti e consiglio a tutti coloro che si avvicinano all'arte in particolare.
1: Bello, bellissimo Armando, grazie. Grazie mille per questo tuo pensiero, grazie per tutto quello che fai per il nostro territorio. Ti mando un abbraccio fortissimo, Armando, a presto.
0: Ricambio questo abbraccio e grazie a tutti.
1: Ciao Armando, a presto, grazie mille.
0: Ciao.
1: Bene amici, questo è, come diceva Tim Coco, che io ho visto insieme ad una persona a me molto cara, se restano nel ricordo le persone non muoiono mai, non muoiono mai, quindi devono restare nel nostro ricordo per averle insieme per tutta l'eternità. Questa eternità, l'altra eternità e tutto quello che esiste di bello e di possibile in tutta la bellezza che poi l'arte solo può donare. Detto questo, amici, continuiamo. Siete su Cittadella, la radio e la TV.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Partecipiamo a Taranto.
4: Partecipiamo a Taranto.
3: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
4: Partecipiamo Taranto.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
4: Cittadella.
3: La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

nostro Vamos a la Playa, I Got Feeling, questo singolo dei Black Eyed Peas 2009, il secondo estratto dal quinto album in studio The End, fu prodotto da David Guetta. Il testo del brano, secondo quanto dichiarato da Will.i.am, è dedicato a coloro che si stanno preparando per uscire, e quindi dicono: è la canzone ideale da ascoltare prima di arrivare ad una festa, la canzone da ascoltare dopo un lungo giorno o una settimana di lavoro, è la canzone che mi fa venire voglia di scaricare il mio stress. Per questo noi la mandiamo il martedì. Ecco, per questo di questo pezzo esiste anche una versione remix prodotta dal DJ francese Guetta, contenuta nel suo album One Love. Nel giro di pochi mesi, pensate, nel 2009, il brano ha scalato le classifiche dei singoli più venduti in moltissimi paesi del mondo, saldandosi così al primo posto per diverse settimane consecutive. Una roba pazzesca, amici. Pensate che era il 2009 e noi oggi nel 2026 ancora lo balliamo e ci piace da morire. Ma adesso passiamo subito al prossimo, Alex Warren con Passenger.

Warren Passenger, questo è il pezzo, amici. Allora, vi siete mai chiesti quando il cervello, tutte le attività che può svolgere il cervello, tra quelle ci sono, c'è un'attività particolare che a me fa molto ridere e a cui io faccio molto caso, ed è questa: il cervello distingue le risate vere da quelle di circostanza. È vero o non è vero? È vero o non è vero? Noi lo sappiamo, lo riconosciamo, non tutte le risate nascono allo stesso modo, alcune sono spontanee, altre più controllate, e pensate un po', il nostro corpo le sa distinguere. Ad esempio, un conto è una risata spontanea, che adesso, un altro conto è una risata di quelle amici, insomma, si capisce subito che adesso mi viene da ridere da sola, però se voi vedete qualcuno che dice "ah, che bella questa cosa", vuol dire che non sta ridendo seriamente. Secondo uno studio condotto dai ricercatori del Consiglio Nazionale di Ricerca Italiano della University College di Londra, il nostro cervello gestisce due sistemi di risata diversi, separati e perfettamente distinguibili. Esistono due tipi di risata. Allora, il primo tipo è più emotivo e istintivo, mentre il secondo è più sociale, più controllato, particolarmente utile quando ci troviamo in compagnia di altre persone. Secondo uno studio, la maggior parte delle persone riesce a distinguere questi due tipi di risata senza rendersene conto, perché il cervello produce reazioni fisiche differenti. Mi è troppo da ridere, amici. Adesso, detto questo, noi ci ascoltiamo un altro pezzo, diamo linea alla regia, e per noi c'è Sabrina Carpenter con When Did You Get Hot.

Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio.